Ben ritrovati a Rosso di Sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Il nostro ospite questa sera è il professor Riccardo Pagano.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Visual Radio TV. Sono le 7.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione. La premier Giorgia Meloni, intervistata al Giornale della Verità a Roma dal direttore del quotidiano Maurizio Belpietro, è tornata a parlare del confronto a distanza avuto col presidente americano Donald Trump.
3: Ho chiaramente letto le varie ricostruzioni che sono state fatte. Non so dire se queste ricostruzioni possano essere vere, o anche già detto e ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità. Chiaramente ritengo che il ministro Tajani nell'immediato abbia fatto bene ad annullare la sua missione a Washington per dare un segnale, ma una volta che il messaggio passa non c'è bisogno, diciamo, di andare oltre.
2: La presidente del Consiglio ha poi precisato che la politica estera italiana sarà quella degli ultimi 80 anni e che sarà mantenuto il solido rapporto tra Stati Uniti e Unione Europea, che è quello su cui si basa la forza dell'Occidente. Intanto, secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente Trump è precipitato al 30%, con un 66% degli americani che disapprova il suo operato. Il Senato a maggioranza repubblicana intanto approva la risoluzione per lo stop alla guerra in Iran, un voto simbolico che indica però uno strappo con la Casa Bianca. In Germania il traffico ferroviario è stato sospeso per circa 2 ore a causa di un problema tecnico, probabilmente legato al segnale di comunicazione. Dopo la grave interruzione del servizio ferroviario di Deutsche Bahn è poi ripresa la circolazione dei treni. I 2 attivisti italiani della flottiglia per Gaza, da un mese in carcere in Libia, sono stati rilasciati e oggi faranno rientro in Italia. Lo annuncia su Ex il ministro degli esteri Tajani. I 2 connazionali sono stati affidati al console italiano a Bengasi assieme a un uruguaiano con cittadinanza italiana. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, ieri 15, oggi 16, domani 17. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso, ma è tutta Europa a languire in una morsa bollente. In Francia dal 18 giugno 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. 1800 scuole sono rimaste chiuse e le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Tour Eiffel. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi. In Spagna e in alcune regioni si tocca il picco dei 45. L'OMS dichiara l'ondata di calore in Europa un'emergenza sanitaria e fa sapere che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. Il Portogallo inizia a carburare nella seconda giornata del gruppo K del Mondiale 2026. 5-0 secco all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, a segno Ronaldo, che diventa anche il primo giocatore a segnare in 6 edizioni diverse della Coppa del Mondo. Nello stesso girone la Colombia accede ai 16esimi battendo il Congo 1-0. Finisce a reti bianche la sfida tra Inghilterra e Ghana nella seconda giornata del gruppo L. Entrambe le squadre salgono a quota 4 punti nel girone, in cui la Croazia si porta a 3 punti dopo aver battuto il Panama 1-0. Ed è tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
4: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
1: Cittadella, Cittadella New Hit.
5: Let's go. Sounds good.

0: Nightline. Vivi la notte con Cittadella alla radio.
1: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.

0: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Mercoledì 24 giugno 2026 è il 175esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.36 e tramonta alle 20.49. Il santo del giorno è San Giovanni Battista. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 24 giugno del 1497 Amerigo Vespucci raggiunge il continente americano. Nel 1901, intuito eccezionale per il talento e fiuto per gli affari, spingono il mercante d'arte Ambroise Vuillard a dare fiducia all'appena ventenne Pablo Picasso, allestendo la sua prima mostra nella galleria in Rue Lafitte a Parigi. Nel 1910 viene fondata a Milano l'anonima lombarda fabbrica automobili, l'Alfa, che poi diventerà nel 1918 Alfa Romeo. Nel 1947 avviene il primo avvistamento conosciuto di un UFO. Kenneth Arnold, volando sopra lo stato di Washington, nota 9 dischi luminosi a forma di vassoio. E nel 1948 inizia il blocco sovietico di Berlino che chiude gli accessi a Berlino Ovest. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 24 giugno del 2010 termina nel torneo di Wimbledon il match di tennis più lungo della storia. John Isner e Nicolas Mahut giocano per 11 ore e 5 minuti. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 24 giugno del 1960 Gino Paoli è in vetta alle classifiche con Gli innamorati sono sempre soli. Nel 1965 i Beatles suonano per la prima volta in Italia al Vigorelli di Milano. E nel 1967 Rocky Roberts è primo in classifica con Stasera mi butto. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Emilio Fede, nato a Barcellona a Pozzo di Gotto il 24 giugno 1931 e scomparso a Segrate il 2 settembre 2025. È stato un giornalista, conduttore televisivo e scrittore italiano. Compie 89 anni Renzo Arbore, pugliese doc, di Foggia per l'esattezza, è stimato come uno dei pionieri dell'intrattenimento televisivo, nonché il primo disc jockey italiano della storia. Spegne 61 candeline l'attivista, personaggio televisivo ed ex politica italiana Vladimir Luxuria. 49 candeline sulla torta di Thomas De Gasperi, cantante italiano, membro del duo Zero Assoluto. E buon compleanno a Lionel Messi, soprannominato La Pulce, è un calciatore argentino, attaccante o centrocampista dell'Inter Miami e della nazionale argentina di cui è capitano, considerato tra i migliori giocatori in attività e di sempre, compie oggi 39 anni. E il proverbio del giorno è: chi di spada ferisce, di spada perisce.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
3: Cittadella. Cittadella.
4: Rewind.
3: La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Buongiorno, buongiorno a voi tutti, buongiorno ai radioascoltatori e telespettatori. Con voi in studio oggi per Buongiorno Taranto, Deborah Notar Nicola. Partiamo con questa nuova puntata oggi, mercoledì 24 giugno, una puntata nel corso della quale parleremo di diversi argomenti. Intanto, cosa ci aspettiamo dal punto di vista meteorologico per questa estate? Come sarà questa estate? Lo chiederemo all'esperto in materia Vittorio Spagnoletti, ma parleremo anche di un interessante progetto che è arrivato alla sua seconda edizione. Parleremo di punti cardinali con un rappresentante di programma sviluppo, punti cardinali che guarda all'orientamento, al mondo del lavoro, alla necessità di dare delle indicazioni soprattutto ai giovani. Parleremo anche di come è andata la giornata nazionale contro le leucemie con la presidente dell'AIL di Taranto, Patrizia Casarotti, e poi ci occuperemo di sport che ci porta a contatto con l'acqua, di sport che è anche inclusivo, che sicuramente coinvolge tutti. Di tutto questo parleremo, ma anche di altro, ma solo dopo aver ascoltato Cosa dicono le stelle con l'oroscopo di Maya.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovati e ritrovate al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, inizierete la giornata con energia e una carica motivazionale che vi renderà più determinati e brillanti del solito. Il vostro fascino sarà particolarmente evidente e potreste lasciare il segno su qualcuno che da tempo vi interessa. Toro, approfittate della mattinata per dedicarvi alle attività più impegnative, affrontando per prime le cose più difficili. Vi sentirete così più leggeri nel resto della giornata. La serata sarà perfetta per dedicarvi a ciò che amate. Gemelli, restare fermi non è un'opzione. Il movimento porta nuova linfa. Una situazione stagnante si sbloccherà presto. Cominciate a guardarvi intorno. Un viaggio o uno spostamento interessante potrebbe essere alle porte. Cancro, la giornata si preannuncia leggera e ricca di stimoli. Dopo giorni carichi di impegni e preoccupazioni, potrete finalmente respirare un po' di serenità. Avrete nuove idee, piccoli progetti da coltivare e una mente più lucida. Leone, a volte vi perdete nei dettagli o lasciate troppe cose a metà, ma in queste 24 ore potreste trovare la giusta concentrazione per portare a termine ciò che conta. Se avete iniziato un percorso legato al benessere fisico, continuate così. Vergine, non abbiate timore di far sentire la vostra voce. Le vostre idee meritano attenzione e potrebbero aprire nuove strade, anche in ambito lavorativo o personale. I rapporti affettivi potrebbero esserci momenti accesi. Bilancia, la vostra intraprendenza verrà premiata oggi. Inoltre riuscirete a farvi notare per coraggio e determinazione. In amore non lasciatevi bloccare dal pessimismo, anche se certe esperienze vi hanno resi diffidenti. Scorpione, i soldi arriveranno con qualche piccolo ritardo. Avrete ancora molto lavoro da sbrigare e un aiuto al momento non vi farebbe male. La squadra non sempre sarà a vostra disposizione. Chiedete a chi c'è. Sagittario, le coppie avranno voglia di stare insieme, di condividere momenti speciali e di lasciarsi andare a una complicità più intensa. I singoli invece potrebbero vivere incontri intriganti o riscoprire il piacere del flirt estivo. Capricorno, le stelle segnalano qualche difficoltà con delle sfide più pesanti di quello che credevate. Con la squadra di lavoro potreste avere l'appoggio necessario per concludere alcuni progetti. Riposate il prima possibile. Acquario, siete più forti di quanto crediate, ma spesso vi lasciate frenare da dubbi e scetticismo. Questa giornata vi invita a fidarvi maggiormente delle vostre capacità e a guardare avanti con più ottimismo. Pesci, le opportunità di lavoro saranno piuttosto presenti al momento, ma dovrete fare i conti con una fortuna che non sempre sarà dalla vostra parte. La salute sarà ottimale, ma evitate di strafare con l'attività fisica. Oggi vi saluto con le parole di Seneca, un acido che può provocare più danni al recipiente che lo contiene che a qualsiasi cosa su cui venga versato. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: Bene, primo momento insieme di questa trasmissione nostra quotidiana Buongiorno Taranto. Partiamo dalla rassegna stampa con la Gazzetta del Mezzogiorno. In primo piano Meloni, il rilancio colpita da Trump, ma adesso torniamo alla normalità. Questo dice la Premier. Intanto, nuova legge elettorale, scontro finale sulle preferenze. Sempre sulla prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno, le cronache, i ricambi auto rubati, rivenduti su Facebook, Cerignola, scattano 8 arresti, spedivano in tutta l'Europa. E poi il caso della flottiglia, dopo un mese liberati due pugliesi prigionieri in Libia, oggi è previsto il rientro di Alberizia e Centrone. Il caso dei fondi Covid usati per fare la bella vita, Bari, un 61enne finisce ai domiciliari, ne guai pure la moglie e la figlia. E poi a fondo pagina le idee a cura di Francesco Alicino, Donald e Giorgia, un cortocircuito sovranisti progressisti, a pagina 50, a volte poche battute valgono più di un trattato, quelle scambiate tra Trump e Meloni appartengono a questa categoria, le parole sprezzanti del primo, la replica indignata della seconda non segnano soltanto la fine di una convergenza politica, rendono visibile la contraddizione dell'internazionale sovranista. E poi a fondo pagina Regione, l'ANAC punge asset, progetti senza gara pubblica, l'anticorruzione boccia gli accordi tra agenzia e comuni pugliesi. Il caso a Ostuni, il comune contro il Lido, non poteva essere ampliato, il ricorso al TAR con gli ambientalisti per il White. E poi la prima pagina del quotidiano, case di comunità da 121 a 78, OS, oltre 21.000 per 1.000 posti, sanità, taglio ai progetti del PNRR.

0: PNRR, il concorsone cause e disagi per la sede prescelta, dunque non sono più 121 le case di comunità, bensì 78 a pochi giorni dal 30 giugno, data ultima per realizzare le strutture PNRR. Cala il numero dei centri, essenzialmente due i motivi: mancanza di personale e tempi strettissimi, sempre sul fronte sanitario, numeri record per il concorso, in Puglia 21.000 per 1.000 posti, polemica e caos per la sede. Poi la xylella, l'Europa studia qui, regione 14 super esperti, il contrasto al batterio degli ulivi. Il caso Flottiglia, attivisti pugliesi finalmente liberati, Tajani subito in ritorno in Italia. E poi replica al governo sul decreto casa, il decreto casa no da 6 regioni, Puglia inclusa, le criticità restano irrisolte, questa la posizione. Centrodestra all'attacco dopo il Medimex, i riflessi in comune, tilt navette, il caso diventa politico, giorno nel mirino, la replica verifiche. Poi per quel che riguarda l'economia e lo sviluppo del territorio, Leonardo si riaccende, sale la produzione via alle assunzioni, più fusoliere, 40 nuovi addetti, riparte a pieno ritmo la produzione delle coppie di fusoliere per gli apparecchi Boeing 787 nello stabilimento Leonardo, gli effetti si vedono al via nuove assunzioni. Con 40 addetti che entrano in servizio Grottaglie, mentre sarà ripristinato il terzo turno di lavoro. E dunque andiamo a fondo pagina con questione assolutamente triste: bimbi legati alle sedie, 4 anni alla maestra. I fatti in una scuola elementare, il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a 2 anni e mezzo. I scotch sulla bocca, corde per bloccare i bambini alle sedie, minacce e profonda paura dentro un'aula di prima elementare. Dopo anni di doloroso e complesso processo arriva la sentenza, 4 anni di reclusione per la maestra accusata di maltrattamenti aggravati nei confronti dei suoi piccoli alunni. Il verdetto è stato emesso dalla giudice Federica Furio per un insegnante di 63 anni impegnata per fatti avvenuti nell'anno scolastico 2014-2015 in un istituto della provincia. Il PM aveva chiesto una condanna a 2 anni e mezzo di reclusione. Poi andiamo sulla prima dell'edicola, dove l'edicola del Sud, vediamo cosa ci propongono i colleghi. Just Transition Fund Taranto, rifinanziato avviso con 15 milioni. E poi liberati gli attivisti pugliesi della flottiglia fermati in Libia, dare l'annuncio il ministro degli esteri Antonio Tajani, soddisfazione del presidente della regione Antonio De Caro, che dice accogliamo con grande sollievo la notizia. Poi la voce di Manduria, andiamo nel versante orientale della provincia di Taranto. Dario Daggiano lascia Confcommercio dopo 15 anni, ora una nuova sfida da assessore. Dunque la nomina nella giunta guidata dal sindaco Domenico San Marco segna per Daggiano l'inizio di una nuova fase politica e amministrativa. Ufficializzata intanto la giunta San Marco, anticipata ieri proprio dalla voce di Manduria. E dunque per il momento per la nostra rassegna è tutto, noi ritorniamo sulle prime pagine dei giornali tra qualche minuto. La linea va alla regia.
1: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New Hit.

partiamo con la rassegna stampa. Questa volta siamo sulla prima pagina del Corriere del Mezzogiorno. Per la Puglia lo spazioporto può attendere, nessuna compagnia per i voli suborbitali, De Caro congela l'investimento di 70 milioni, probabile abbattimento della quota dei fondi destinati a Grottaglie per lo scalo nuove infrastrutture. Era uno dei fiori all'occhiello della programmazione di Michele Emiliano, ma lo spazioporto di Grottaglie probabilmente resterà un'incompiuta. La regione a guida De Caro, infatti, dopo il flop della partnership con Virgin Orbit e Virgin Galactic, ha deciso di congelare i 70 milioni di maxi investimento attinto dai fondi FSC a causa della totale incertezza della partenza dei voli suborbitali, e a mo' di compromesso è probabile che la quota abbattuta venga destinata a dotare di nuove infrastrutture lo scalo Marcello Arlotta. A centro pagina l'intervista a Renzo Arbore, che compie 89 anni. La TV di oggi non mi fa divertire, dice. Cosa temo di più? Restare solo. Sempre sulla prima del Corriere del Mezzogiorno, l'inchiesta sulla truffa Covid con 18 società, imprenditore ai domiciliari, e poi bambino al lavoro sui lidi di Porto Cesareo, minacciata la Caritas, lettera razzista contro Don Veneri. Poi a fondo pagina, morire in scooter o su un monopattino, anche un 19enne tra le vittime delle ultime 24 ore, allarme sugli eccessi di velocità. La Repubblica di Bari in primo piano, liberati Centrone e Alberizia, la gioia di De Caro, vi aspettiamo a casa, la Puglia è con voi. E poi andiamo sul sito del Corriere della Sera Bari, oltre alla notizia della liberazione di Centrone ed Alberizia che è in primo piano. A Barletta è stato trovato il cadavere di un uomo sul litorale, scattano le indagini, rilevate lesioni alla testa. E poi un intervento straordinario a Metaponto, a 16 anni si tuffa in mare, salva una donna col figlio Daniele, e la sua semplicità, dichiara: non ho fatto nulla di speciale, ora spero solo di rivederli. Daniele Lorusso si chiama così, il 16enne di Altamura, che il 20 giugno era al mare a Metaponto quando si è accorto di un bambino in difficoltà in mare e lo ha raggiunto, ha visto il piccolo che era aggrappato alla madre, riversa in acqua con il volto sommerso. Poi a Melfi, muore a 23 anni dopo aver partorito il secondo figlio, aperta un'inchiesta sul caso di Marianna Lapadula, è stata disposta l'autopsia. Dunque ancora qualche minuto di musica, poi torniamo insieme e iniziamo la programmazione di oggi.

0: Bene, rientriamo dopo la musica, rientriamo con un videocollegamento. Abbiamo il meteorologo Vittorio Spagnoletti già collegato con noi. Buongiorno Spagnoletti.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: E dunque, l'estate è iniziata da appena 3 giorni e il 24 giugno è il momento più bello. Io ricordo quando ero ragazzina, quando ero ancora a scuola, questo era veramente un momento fantastico. Ci lasciavamo alle spalle il tempo dei doveri, avevamo di fronte un'estate davvero agli inizi. Ma che estate sarà?
1: Beh, diciamo che l'estate si è presentata già con il suo abito più importante, nel senso che già abbiamo la prima ondata di caldo che ci sta interessando, anzi diciamo che in un certo senso paradossalmente noi siamo anche abbastanza fortunati, perché l'area maggiormente interessata dalle temperature estreme in realtà non è proprio l'Italia meridionale, ma è la Spagna, la Francia, la Germania, in parte anche il Regno Unito, dove hanno raggiunto dei valori che non si raggiungono nemmeno nella parte centrale di luglio. Basti pensare che gran parte della Francia nella giornata di ieri ha registrato temperature superiori ai 40 gradi all'ombra, insomma sono davvero tanti. Da noi magari la situazione è leggermente migliore, perché godiamo di una leggera ventilazione. Ecco, bravissima la regia, perfetto. Ecco, guardate, questa immagine è la cartina che riguarda la situazione attuale. Ecco, vedete, il rosso più intenso si trova in questo momento sulla Spagna, sulla Francia. Noi abbiamo sì una colorazione rossa, però tutto sommato c'è un rosso meno intenso, meno vivace. Questo vuol dire che da noi le temperature, benché alte, non siano proprio altissime. Il problema qual è? Il problema è la tendenza. Infatti, se noi andiamo nella cartina successiva, quella prevista per la giornata, ecco, guardate, questa è la cartina prevista per domenica. Vedete, purtroppo l'Italia viene a essere investita in pieno da questa situazione di caldo anomalo, di caldo intenso. E pertanto dobbiamo onestamente dire che purtroppo i prossimi giorni saranno interessati da delle temperature in ulteriore aumento anche nelle nostre zone, e il picco lo dovremmo raggiungere intorno appunto alla giornata di domenica, di lunedì, durante la quale avremo temperature particolarmente elevate.
0: Ecco, Spagnoletti, parliamo anche dell'umidità, che poi è quella che in effetti rende in più insostenibili queste temperature. Che grado di umidità avremo? Già quello in queste ore?
1: Avremo un'umidità abbastanza elevata. Ecco, ringrazio anche per questa domanda, perché mi dà la possibilità di dire che fino adesso noi abbiamo sopportato

0: il caldo, anche perché il tasso di umidità è leggermente inferiore rispetto a quello che normalmente abbiamo. Questo perché? Perché siamo interessati da eventi, sia pur deboli, settentrionali, un po' più asciutti, un po' più secchi, e questi, diciamo, in un certo senso ci aiutano a sopportare meglio la calura. Nei prossimi giorni, invece, questi venti cesseranno di insistere, di soffiare dalle nostre parti, e quindi aumenterà il tasso di umidità dovuto anche alla forte evaporazione dei bacini marini dei quali noi siamo circondati. Pertanto, anche questo dovrebbe, ahimè, comportare un ulteriore aumento del disagio, e quindi raccomandiamo particolare prudenza per tutte le categorie, specialmente quelle più a rischio, come possono essere gli anziani, possono essere i bambini durante le ore più calde, ma queste sono delle considerazioni che già il buon senso dovrebbe comunque dettarci. Tornando al discorso successivo, quello delle cartine che avevo preparato, magari molti si domanderanno: sì, ma quando finisce questa storia? Ecco, vedete, questa è valida, questa cartina, invece, per il 30 di giugno, cioè a fine mese. Tutto sommato, vedete, non cambia molto. C'è, sì, c'è qualcosa di meglio, un colore leggermente più chiaro, ma non più di tanto. Questo cosa significa? Significa che questa ondata di caldo sarà un'ondata di caldo abbastanza persistente. Per vedere qualche cambiamento, sembrerebbe che dobbiamo aspettare i primi giorni di luglio, quando il cedimento in parte di questa struttura di alta pressione dovrebbe favorire, quantomeno ci si aspetta, qualche temporale pomeridiano rinfrescante, almeno nelle aree interne, in modo tale che così magari la sera si possa godere di un po' più di fresco.
1: Bene, grazie Vittorio Spagnoletti per questa panoramica su quella che sarà l'estate, questa prima parte d'estate. Noi sicuramente, come sempre, avremo modo di riaggiornarci per chiedere appunto cosa sarà poi, cosa dovremo aspettarci poi. Grazie ancora, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie e un saluto a tutti quanti voi.
1: La linea torna alla regia per la pubblicità, tra poco.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: Bene, rientriamo, andiamo avanti, parliamo di lavoro, parliamo di formazione, parliamo di orientamento e alla sua seconda edizione il progetto Punti Cardinali for Work. Ne parliamo con Fulvio Iurlaro, il Project Manager del programma Sviluppo. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno Deborah e ben ritrovata.
0: Buongiorno a te. Parliamo di un progetto che alla sua prima edizione già presentava tre linee. Le linee, dimmi se ricordo bene, quella dei laboratori, quella delle giornate del lavoro, i job days, e poi gli incontri, appunto giornate del lavoro, che consentivano a domanda e offerta del lavoro di incontrarsi, e poi desk per l'orientamento. È così?
1: È vero, nel 2003 abbiamo vissuto la prima esperienza, la prima edizione del programma regionale Punti Cardinali. Oggi siamo pienamente impegnati come programma Sviluppo nell'erogazione di azioni di orientamento all'interno della nuova edizione di Punti Cardinali for Work, arricchita dalla regione

0: Puglia, e quindi un programma che riguarda praticamente tutti i pugliesi dai 16 ai 65 anni alla ricerca attiva di occupazione e desideroso di mettersi in gioco, di sfruttare le opportunità che oggi sono effettivamente presenti. Vogliamo ricordare che Punti Cardinali for Work è un po' l'ingresso per le tante opportunità offerte oggi dal sistema delle politiche attive del lavoro, dai percorsi di orientamento e di formazione per chi cerca attivamente occupazione sul territorio. Vogliamo ricordare, Deborah, se me lo permetti, anche il nostro impegno come programma sviluppo su altri programmi di politica attiva del lavoro che ormai abbiamo imparato a conoscere bene, come Garanzia Giovani, come il programma GOL, e si sono aggiunti di recente nuove linee di intervento molto importanti, come per esempio Agora Digitale, che si focalizza sull'acquisizione di competenze digitali, o una misura molto interessante sull'autoimpiego che fa precedere un momento di formazione importante sulla creazione di impresa e poi apre le strade per forme di agevolazione per chiunque volesse creare una nuova impresa.
1: Ecco Fulvio, scusami se ti interrompo, sì. Possiamo focalizzare l'attenzione un attimo su quello che credo che sia il passaggio fondamentale, quello dell'orientamento. In alcuni momenti, soprattutto sì, i giovani sono appunto disorientati, non sanno cosa fare, magari non hanno neanche, non sono neanche riusciti a comprendere quella che è la loro inclinazione principale, quale inclinazione può essere per così dire compatibile con le esigenze del mercato del lavoro di questo momento.
0: Giustissimo, fai delle riflessioni assolutamente giuste ed efficaci. Oggi il panorama dell'offerta di formazione e di lavoro è abbastanza strutturato, composito e anche abbastanza ricco, e giovani e adulti che sono a ricerca di occupazione spesso non sanno da dove partire. Il nostro consiglio da operatori della formazione e dell'orientamento è sicuramente quello di rivolgersi a persone specializzate, ad orientatori specializzati che possono prendere in carico le richieste del singolo e illustrargli tutte le possibilità e i percorsi effettivamente disponibili. Io ritengo che sia importantissimo iniziare dalla corretta informazione. Soltanto un orientatore esperto oggi, che conosce bene tutti i programmi esistenti a livello regionale ma anche nazionale, solo un orientatore esperto oggi può offrire.
1: Può dare delle indicazioni utili. Fulvio, noi abbiamo solo qualche secondo ancora, però io volevo approfittare per farti un'altra domanda. L'estate può essere il momento in cui ci si ferma un attimo anche a riflettere, per così dire, ma in questo periodo i giovani o chiunque volesse delle informazioni, volesse chiedere appunto delle indicazioni, può farlo oppure si ferma tutto?
0: Non si ferma nulla, perché il sistema della formazione dell'orientamento non si può fermare. Le informazioni, le prime informazioni sono sempre disponibili, lo voglio ricordare, è importante, anche sul nostro sito web www.programmasviluppo.it e sulle nostre principali pagine social. I nostri uffici, in particolare in via Salinella 51, sono sempre aperti per dare informazioni a chiunque volesse accedere a questi programmi, e vogliamo ricordare che l'accesso ai programmi è sempre gratuito per tutti.
1: Grazie a Fulvio Iurlaro, Project Manager di Programma Sviluppo, grazie e buon lavoro a tutti voi.
0: Grazie, buona giornata.
1: La linea torna alla regia, c'è come sempre la musica e poi l'informazione nazionale. A tra poco.

0: presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. Sono le 8.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione. Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente Trump è precipitato al 30%, con un 66% degli americani che disapprova il suo operato. Il Senato a maggioranza repubblicana intanto approva la risoluzione per lo stop alla guerra in Iran. 50 i voti a favore e 48 i contrari. Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il presidente, un voto definito dal tycoon come inopportuno e privo di significato. In coordinamento con l'Organizzazione Marittima Internazionale, l'Oman ha attivato un corridoio marittimo temporaneo nello stretto di Hormuz per garantire la sicurezza del traffico commerciale. L'iniziativa facilita l'evacuazione dei marittimi bloccati, evitando le aree critiche. Le navi devono attenersi alle coordinate ufficiali, navigando senza tariffe e nel pieno rispetto del diritto internazionale del mare, per tutelare la libertà di transito in questa rotta strategica. I due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, da un mese in carcere in Libia, sono stati rilasciati, lo annuncia su Ex il ministro degli esteri italiani. I due connazionali sono stati affidati al console italiano a Bengasi assieme ad un uruguaiano con cittadinanza italiana. Secondo quanto scrive Tajani, che ringrazia la Farnesina e l'intelligence, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia faranno rientro oggi in Italia.
3: Dopo essere stato fermato vicino Monza assieme a una seconda persona al termine dell'interrogatorio davanti alla PM Francesca Cupri, è stato arrestato il conducente del SUV che ha provocato l'inseguimento che ha portato alla morte di un agente della polizia locale a Milano. Si tratta di un libanese di 27 anni, già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per un altro reato. Il 27enne ha dichiarato di essere fuggito perché non voleva guai, visto che in auto aveva dell'hashish. Poi si è scusato con la famiglia della vittima e con l'Italia.
2: Il Senato vota per il primo verde al decreto legge sulla caccia e le opposizioni insorgono insieme alle associazioni ambientaliste contro un provvedimento ribattezzato legge sparatutto. Il testo infatti, che riforma una legge del 1992, estende sia le aree di caccia consentite fino ad arrivare alle aree demaniali, ai boschi pubblici e alle spiagge, sia le specie di animali cacciabili.
3: I mondiali 2026, il Portogallo inizia a carburare nella seconda giornata del gruppo K, 5-0 secco allo Uzbekistan di Fabio Cannavaro, a segno Ronaldo che diventa il primo giocatore a segnare in 6 edizioni diverse della Coppa del Mondo. Nello stesso gruppo la Colombia accede ai 16esimi battendo il Congo 1-0. Finisce a reti bianche la sfida tra Inghilterra e Ghana nella seconda giornata del gruppo L. Entrambe le squadre salgono a quota 4 punti nel girone, a 3 punti la Croazia che batte il Panama 1-0.
2: Ed è tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
4: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Star Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

Le 8 e 7 minuti di oggi, mercoledì 24 giugno, in studio con voi Deborah Notarnicola, facciamo un dedichiamo

0: momento alla cronaca delle ultime ore. Una notizia arrivata nella serata di ieri alla nostra redazione: un soccorso in mare ad opera della Guardia Costiera che ha consentito di trarre in salvo due giovani bagnanti. L'intervento si è tenuto appunto nella serata di ieri ad opera dei militari della Capitaneria di Porto di Taranto nella zona di San Vito. Una volta ricevuta la segnalazione, la sala operativa ha fatto partire due mezzi nautici. Grazie al tempestivo intervento degli equipaggi, i due ragazzi sono stati individuati, recuperati e messi in sicurezza. Sono in buone condizioni di salute, a parte chiaramente lo spavento del momento. La Guardia Costiera ha colto l'occasione per ricordare che è necessario, prima di tutto, prima di andare in mare, visionare quelle che sono le previsioni meteo marine. Raccomanda la massima prudenza e ricorda che per qualunque emergenza in mare sono attivi i numeri 1530 e sempre il numero unico di emergenza 112. Torniamo a parlare del Medimex, del caos delle navette, perché c'è un intervento a firma dell'assessore del Comune di Taranto al coordinamento strategico dell'azione di governo Gianni Cataldino. Gianni Cataldino sottolinea: respingiamo fermamente qualsiasi lettura che tenda a scaricare la responsabilità sui lavoratori dell'azienda di trasporto, il cui impegno in una 4 giorni così complessa è stato encomiabile. Le difficoltà logistiche della prima serata sono state affrontate e corrette tempestivamente nelle ore successive, dimostrando la capacità di reazione della macchina dei servizi. Anche la richiesta di dimissioni del vice sindaco Mattia Giorno appare sproporzionata rispetto a un disservizio localizzato sul piano dei trasporti post evento. Dunque Cataldino, in avviso diverso rispetto alla presidente della municipalizzata, che subito dopo i fatti, già nella mattinata di domenica, aveva fatto sapere che stava partendo intanto un'indagine, chiaramente per capire cosa fosse successo, e poi anche, se vogliamo, minacciando dei provvedimenti nei confronti dei dipendenti. Ora andiamo all'AMA con il prossimo servizio, dove i cittadini lamentano ancora l'assenza di servizi essenziali.
1: Da 22 anni 4.000 famiglie del quartiere di Lama attendono la realizzazione dell'impianto di sollevamento fognario, vivendo in condizioni di costante disagio economico e sociale. L'ennesima denuncia arriva dal Comitato Civico e la Proloco di Lama e le sue contrade APS, dopo aver raccolto numerose istanze da parte dei cittadini e delle cittadine, tra cui anche quella di Giuseppe Palemburgi, da sempre costretto a sostenere gli elevati costi degli autospurghi e a dover convivere con una situazione igienico-sanitaria ormai inaccettabile a causa degli odori sgradevoli che si diffondono nell'aria.
2: Siamo costretti agli autospurghi sistematicamente per smaltire i reflui domestici. E costa dai 120 ai 150 euro con una frequenza anche bimestrale. È una spesa importante, ma è soprattutto un disagio gravoso, perché capisce bene che bisogna sovrintendere a operazioni non certamente piacevoli e che non assicurano salubrità.
1: Dei lavori partiti nel 2004, che negli anni però hanno subito diversi provvedimenti burocratici: il sequestro per abusivismo, la difficoltà con la compatibilità del terreno, l'idoneità negata da Acquedotto Pugliese e l'affido a diverse società per gli appalti. Un vero e proprio calvario per il presidente del Comitato Civico, che oggi chiede con urgenza la realizzazione e l'attivazione di un servizio pubblico primario.
3: Il nostro obiettivo è quello di collaborare con le istituzioni cercando di fare delle proposte, perché ci siamo stancati di proteste o lamentele, no? E allora vogliamo fare delle proposte, collaborando con le istituzioni. Però vorremmo anche che un minimo di concretezza, no? Purtroppo questo non avviene sempre.
1: Per Grazia Benedetti, che vive a Lama da 30 anni, questi disagi sociali ricadono negativamente sulla qualità e sul benessere di un intero quartiere.
4: Un diritto negato come quello della fogna, secondo me, è una condizione non serena di vita. Faccio parte del Comitato Civico di Lama, che cerca di collaborare col Comune per ottenere dei risultati. Noi siamo proprio per migliorare il decoro, la dignità e la bellezza del nostro rione periferico.
0: E come giusto che sia, i cittadini fanno sentire la loro voce: servizi essenziali, manca la fogna in una parte di territorio comunale.

Vorrei ricordare che non si tratta dell'unica porzione di territorio comunale che ha questi problemi. Di recente abbiamo ascoltato i cittadini di Lido Azzurro che appunto devono fare a meno ancora dell'acqua e della fogna. E dunque la linea torna alla regia, ancora la musica.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet, Digital Agency di Taranto.

0: comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestione canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
3: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
4: Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: 21 giugno è stata la giornata nazionale dell'AIL, quindi della lotta contro le leucemie. Domenica qui a Taranto si è tenuto un torneo di beach volley con finalità di beneficenza. Noi abbiamo in collegamento la presidente dell'AIL di Taranto, Patrizia Casarotti. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: Dunque, com'è andata questa iniziativa che si è tenuta domenica scorsa?
1: È andata benissimo, abbiamo avuto una risposta da parte della popolazione, hanno aderito a questo primo torneo di beach volley e quindi hanno sposato la causa, quella della ricerca e delle cure domiciliari che noi di Taranto offriamo ai nostri pazienti ematologici.
0: Ecco, vogliamo ricordare quanto queste malattie sono sentite sul nostro territorio?
1: Abbiamo un'incidenza maggiore in questo da un po' di anni di mieloma, ma anche le leucemie ci sono. Abbiamo tanti tanti tanti pazienti che sono malati.
0: Parliamo anche di una iniziativa che si terrà nei prossimi giorni e che ci permetterà di ricordare Massimo Battista. Di che si tratta?
1: Sì, ho avuto il piacere di conoscere la moglie di Mimmo Battista, per cui vuole fare questo torneo di calcetto anche per sensibilizzare ulteriormente i cittadini. Sicuramente si tratterà, perché ne abbiamo anche parlato, come accedere ad avere l'invalidità o perché poi non viene riconosciuta. Insomma, dobbiamo fare questo confronto. Ci sarà questo torneo e nello stesso tempo ci sarà questa conferenza per chiedere alle istituzioni qual è la procedura giusta per poter avere questo riconoscimento.
0: Ecco, quindi sia quello di domenica, quindi il torneo di beach volley, sia questa partita di calcetto sono delle modalità, per così dire, soft per arrivare alle persone, per parlare di cose davvero molto molto importanti e per sensibilizzare.
1: Sì, non andremo a polemizzare, questo è certo, però vogliamo capire, perché molte volte capita che alcuni pazienti chiedono un riconoscimento ma non lo ricevono. Quindi capire qual è il percorso giusto, il percorso migliore da seguire per questi pazienti. E anche questa sarà un'occasione per far capire che queste raccolte fondi vanno anche per la ricerca. Questa in particolare del torneo di calcetto andrà al Moscati, al reparto di ematologia.
0: Grazie Patrizia Casarotti, presidente dell'AIL di Taranto, e buon lavoro, grazie soprattutto per tutto quello che fate.
1: Grazie a voi.
0: Torniamo in studio per restituire la linea alla regia, alla musica, poi torniamo ancora una volta insieme.
2: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo

coscienza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore. Mo tra le nuvole minacciose un'estate eterna è il mio amico sole.

Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Parliamo di occasioni di sviluppo, di prospettive, di economia, quindi di occupazione. Lo facciamo con un servizio realizzato nella mattinata di ieri. Parliamo in particolare della presenza a Taranto dell'assessore regionale al lavoro Eugenio Di Sciascio, che ai nostri microfoni ha rilasciato dichiarazioni relative a fondi per le imprese. Sentiamo.
1: Assessore, oggi le aziende, le grandi imprese chiedono l'apertura del bando per i fondi JTF, quelli dei mini PIA, sono partiti e si sono anche chiusi. Quando quelli delle grandi imprese e industrie?
2: Beh, in questo momento abbiamo comunque aperto STEP, che vale per tutta la regione, che riguarda una serie di tecnologie importanti. Per quanto riguarda le grandi aziende, abbiamo in programma e in avvio praticamente nei prossimi giorni l'avviso reti, che guarda appunto alle grandi e anche alle altre imprese, e speriamo, diciamo, di riuscire a recuperare nel prossimo futuro ulteriori risorse anche per le grandi imprese.
1: Quali saranno gli importi di questi fondi?
2: Beh, in questo momento non possiamo dare una cifra esatta, perché diciamo stiamo effettuando, come penso saprete, una ricognizione importante sia sulle disponibilità sia sugli impegni. Una prima questa ricognizione, che è anche attività, diciamo, di ricerca di ulteriori fondi, sarà completata, diciamo, ovviamente l'annunceremo.
1: Ci sono voci che dicono che il progetto spazio porto dell'aeroporto Arlotta si stia concludendo. Sono confermate?
2: Non si tratta di concludere il progetto, nel senso che gli spazi aeroporti nella maggior parte delle nazioni del mondo sono degli aggregatori di competenze in questo momento. E quindi da questo punto di vista la regione continuerà a investire perché ciò avvenga. Diverso è effettuare sostanzialmente lavori di costruzione eccetera, sulle quali in questo momento stiamo anche cercando di capire quali possibilità ci siano di effettuare realmente dei voli, perché l'MOU presente, quindi il Memorandum of Understanding disponibile con Virgin Galactic, in realtà riguarda un vettore che in questo momento non vola e probabilmente non volerà, e quindi è importante capire anche, nel momento in cui si investono quantità importanti di denaro che potrebbero essere disponibili per altro, che sia un progetto fattibile nel breve periodo piuttosto che nel medio, altrimenti rischiamo di investire risorse importanti sostanzialmente in infrastrutture che nessuno potrebbe usare.
1: Taranto è una delle città con il maggior numero di ore di cassa integrazione. Oggi si parla in Camera di Commercio anche dell'uso dei fondi dei JTF riguardo alla cassa integrazione. Che opportunità ci sono?
2: Ma è chiaro che i problemi non si risolvono con la cassa integrazione, però la cassa integrazione è in questo momento un elemento importante, è una risorsa importante per garantire un minimo di reddito a tanti lavoratori che in questo momento non solo vivono nell'incertezza, ma almeno è fondamentale dargli delle opportunità, dargli anche le opportunità di formazione e reskilling. È chiaro che non è la soluzione.
0: Un tema assolutamente importante e determinante soprattutto per il nostro territorio, quello dei fondi alle imprese per dare ossigeno a un tessuto imprenditoriale, come sappiamo, in alcuni casi letteralmente sfibrato. Mi riferisco a quello legato alle attività dello stabilimento siderurgico ex Ilva, soprattutto a tutte quelle imprese che sono monocommittenti, la cui esistenza, la cui sopravvivenza è strettamente legata a doppio nodo alla sopravvivenza delle attività dello stabilimento stesso. E dunque ancora musica, tra poco io tornerò con voi, vi anticipo la presenza qui in studio di Luca Pellicoro di Enjoy Your Dive. Parleremo di sport, di tanti appuntamenti, tante cose che Luca Pellicoro ci racconterà in anteprima. Parleremo di sport inclusivo, a tra poco.

0: Bel sorriso, eh?
1: Bene, torniamo con voi, come preannunciato, ci ha raggiunto qui negli studi di Cittadella TV, Radio Cittadella, Luca Pellicoro di Enjoy Your Dive con Carlotta. Buongiorno a voi.
0: Buongiorno.
1: E dunque, io lascio che sia tu, Luca, ad introdurre il discorso relativo a questi campionati, questo appuntamento previsto per l'autunno. Parliamo di novembre, vero?
0: Parliamo di inizio ottobre. A inizio dell'anno siamo... non dobbiamo fare niente. All'inizio dell'anno abbiamo avuto questo invito ufficiale per questo campionato nazionale che si svolge per la prima volta in Italia a Cagliari, dove parteciperanno tutte le rappresentative praticamente del territorio nazionale. Per noi è stato un piacere quando abbiamo avuto questo invito. C'è una scuola a Taranto che è gestita dalla responsabile tecnica, che è Ambra Iello. Io farò l'accompagnatore, quindi sono il presidente, il dirigente, come mi volete chiamare, e ci sarà una squadra, insomma, di sei ragazze, tre ragazzine e tre persone adulte che, insomma, si cimenteranno in queste prove, che poi saranno praticamente valutative per la selezione alle gare internazionali del prossimo anno.
1: Ecco, con noi oggi una rappresentanza di coloro che prenderanno parte a questo appuntamento. Carlotta, 10 anni, ma raccontaci, Luca, ti rubiamo il microfono, raccontaci da quanto tempo fai questo sport, perché ti piace tanto.
2: Io faccio questo sport da 5 anni e mi piace molto perché imparo molte cose molto bene.
1: Ecco, puoi stare con gli altri, è una cosa bellissima, vero?
2: Sì.
1: Con tutti gli altri, con quante persone? Quante persone incontri tu in
2: 5.
1: Questo sport? 5 persone, si crea questo bel rapporto, questa amicizia, vero?
2: Sì.
1: Ha detto Luca, tu sei, come l'hai definita poco fa, la nostra?
0: La nostra punta di diamante, diciamo così.
1: Ecco, quali Carlotta, sono le caratteristiche di Carlotta?
0: Allora, vabbè, lei ha un, diciamo, talento innato proprio per il nuoto per mermaidi, che si svolge poi praticamente con un monopinna da apnea, a cui viene applicata anche una coda da sirena, chiamiamola così, ed è bravissima nei movimenti, ed è una naturale...
1: Scusami se ti interrompo, forse abbiamo anche la foto, vero, con... La pigna, così la proponiamo a coloro che ci
0: sì,
1: guardano.
0: Sì. Eccola qui, sì. Insomma, non è neanche tanto semplice, perché c'è un bel lavoro, insomma, anche di addominali, di gambe. Lei ha una naturale predisposizione per questo tipo di attività, ed è molto brava, e puntiamo su di lei per poter vincere qualcosa. No,
1: una bella responsabilità.
0: No, in realtà abbiamo preso l'invito un po', diciamo, in maniera divertente, nel senso che nella nostra squadra, o meglio per i campionati, era prevista una categoria per le persone speciali. Nella nostra squadra c'è anche Rosaria Caniglia, che è una ragazza nello spettro autistico, che per scelta nostra abbiamo deciso di far partecipare nella squadra, diciamo, dei normotipici, proprio per un discorso di inclusione. Quindi, anche se magari non vinceremo nessuna medaglia, però partiamo vincenti dal punto di vista dell'inclusione, nel senso che abbiamo fatto un'unica squadra e facciamo partecipare tutti alla stessa maniera.
1: Bellissimo messaggio, complimenti a te, Luca. Enjoy Your Dive, per questa importante attività sociale, mi viene da dire, prima che sportiva. Grazie Carlotta per essere stata con noi. Noi restituiamo la linea al collega della regia, c'è la pubblicità tra poco.
3: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
3: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
4: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: giornata dei blues.
1: E dunque volata finale fino al termine di questa trasmissione di oggi mercoledì 24 giugno. Io sono con Luca Pellicoro di Enjoy Your Dive. Siamo qui per parlare di tante cose in anteprima, me l'avevi promesso.
2: Certo.
1: Vero? Che cosa ci racconti di nuovo?
2: Beh, io partirei dal fatto che riprendiamo con l'evento Insieme in Immersione a Taranto dopo un anno di pausa, evento che avverrà il 18 ottobre presso la piscina meridiana, le solite attività dedicate ai ragazzi con disabilità di diverse associazioni. Abbiamo individuato già le associazioni, ma diciamo che stiamo mettendo in piedi un po' un impianto dove ci sono anche diciamo diverse associazioni che ci danno una mano e che collaborano con noi. Sarebbero tantissime da nominare, non lo faccio, però io intanto le ringrazio anticipatamente. Insomma, stiamo preparando questo bel evento all'indomani poi dei campionati di Cagliari, che dove andremo con le nostre sirene.
1: Ci sono tanti altri progetti, è vero?
2: Sì, attualmente in essere abbiamo il progetto Best Community and Best Practice. Proprio oggi i nostri operatori stanno lavorando con un gruppo di circa 80 bambini, insieme, quindi normotipici, bambini con disabilità. E abbiamo supportato qualche mese fa, e ci tenevo a dirlo perché a breve avremo notizie, un documentario dell'amico regista Peppe Carucci su Taranto, sui mari di Taranto, Mar Grande, sul Mar Piccolo, e quindi siamo stati felici di essere stati coinvolti in questa cosa, dove abbiamo potuto dare anche una mano anche dal punto di vista logistico.

0: E ci sono talmente tante le cose che a volte me le dimentico. Non dimentico il progetto Miti di Mare, che riguarda la miticoltura, che abbiamo fatto con un progetto del Comune di Taranto, coordinato e organizzato dalla cooperativa L'Isola, dove abbiamo supportato anche qui dei filmati subacquei a cura del registro di Massimo Cimaglia, che insomma vedremo a breve i risultati. Insomma, comunque siamo impegnati a tutto tondo.
1: Forza, energia, entusiasmo inesauribili, quelli di Luca Pellicoro. Io li testimonio da qualche anno. Ricordo in particolare un articolo scritto per la Gazzetta del Mezzogiorno. Noi giornalisti siamo legati ovviamente a tutto ciò che produciamo, tutti gli articoli sono importanti, tutti i servizi sono importanti, però alcuni ci restano un pochino di più nel cuore. Quell'articolo era importante perché, come dicevo poco fa, parlava di sport inclusivo, una funzione sociale. In particolare parlavamo appunto di persone con disturbi dello spettro autistico e mi raccontassi di ragazzi straordinari che riescono ad esprimersi pienamente quando sono in acqua.
0: Siamo andati anche oltre in realtà le attività, perché far fare attività adesso è molto semplice, anzi mi hai ricordato appunto che domenica scorsa abbiamo fatto un'attività con la TMA di Taranto, facendo provare l'emozione dell'autorespiratore a 12 bambini nello spettro autistico. Insomma, è stata una bellissima esperienza, e poi insomma il nostro esempio Lorenzo Urciano, che praticamente fa un percorso un po' differente, nel senso che è talmente portato da assisterci addirittura nelle attività. Quindi ci siamo portati un po' oltre, non facciamo fare solo attività, ma offriamo laddove possibile una possibilità di visione insomma sul futuro, insomma sul autonomia di questi ragazzi.
1: Con Luca, approfitto di questo spazio per chiederti di ricordarci, di ricordarmi quali sono le diverse attività che si possono fare.
0: Allora, dal punto di vista diciamo didattico, noi facciamo acquaticità, a partire dall'acquaticità per chi non è per niente diciamo abile in acqua, per partire con un'apnea di base, facciamo subacquea, facciamo nuoto pinnato mermaiding, ma facciamo anche soccorso acquatico. Mi hai fatto ricordare che abbiamo creato una squadra e ha fatto domanda per entrare nella Protezione Civile di Taranto come salvamento acquatico, per offrire proprio ai cittadini, in caso, speriamo mai, però in caso di esigenza o necessità, un supporto acquatico visto determinate competenze. Quindi veramente siamo impegnati su tanti fronti e facciamo primo soccorso, veramente facciamo tantissime attività, anche diciamo così sport, ma anche sociali, diciamo così.
1: Ecco, qual è il primo vantaggio di cui ci si accorge quando si fa questa attività? Parlo di chiunque, ma parlo in particolare delle persone con lo spettro autistico.
0: Ma io posso parlare per me, ma penso che lo pensino anche gli altri. Il mare e l'acqua in sé mi mette una sorta di serenità. E quindi anche per
1: una
0: esempio,
1: terapia,
0: sì, ma è una cosa secondo me che uno si porta un po' dentro, a prescindere, chi ha l'amore per il mare, in qualsiasi attività esso faccia in quest'ambito diciamo cura l'anima, insomma, ecco, cura lo spirito, cura il fisico.
1: Non ricordo chi lo ha scritto, chi lo ha detto, come fanno coloro che non l'ho detto proprio così, come fanno coloro che non hanno il mare quando hanno i pensieri pesanti?
0: In realtà veramente quando ho qualche insomma problema, ho qualche pensiero di più, magari vado in acqua e dimentico praticamente tutto, quindi è una cura anche per me. Poi fondamentalmente non aiuto solo gli altri, aiuto me stesso, perché se stiamo bene con noi stessi poi riusciamo anche meglio con gli altri.
1: Certo, tra l'altro vorrei ricordare che sul nostro territorio noi godiamo di un clima straordinario, quindi le attività fatte proprio in mare possono essere realizzate in tanti mesi dell'anno, Luca.
0: Sì, diciamo che a mare dalla primavera all'autunno inoltrato si può andare tranquillamente, perché nel Mediterraneo fortunatamente godiamo di un clima che ci permette. Poi laddove quando i mesi più freddi, insomma, utilizziamo la piscina, sicuramente non è la stessa cosa, ma ci permette di essere allenati. Io personalmente per mare ci vado pure a gennaio, però io non faccio testo, però per tutti gli altri, diciamo,
1: con l'attrezzatura giusta.
0: Beh, ovviamente sì, ovviamente bisogna essere coperti, riparati, attrezzati.
1: Ecco, prima di chiudere, perché abbiamo pochissimi minuti, ci dicono dalla regia 2 minuti prima del termine di questa trasmissione, per chiunque volesse avvicinarsi a queste attività, a Enjoy Your Dive, qualche indicazione?
0: Ma come sempre detto, non abbiamo un sito in sé, abbiamo semplicemente una pagina Facebook dove ci sono anche i contatti telefonici, ma funzioniamo molto moltissimo col passaparola, e grazie anche a chi come voi, insomma, dà spazio e dà voce alle attività che facciamo. E devo dire che il vecchio sistema del passaparola funziona molto bene, e devo dire che a me sta bene così, quindi va bene così.
1: Grazie Luca Pedicolo di Enjoy Your Dive, grazie a tutta la squadra, grazie soprattutto a Carlotta che oggi è stata qui con noi, grazie alla regia e ai nostri radioascoltatori e telespettatori.
0: Grazie a voi.
1: Buona giornata.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto. Sono le 9.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
4: Buongiorno dalla redazione. La premier Giorgia Meloni, intervistata al Giorno della Verità a Roma dal direttore del quotidiano Maurizio Belpietro, è tornata a parlare del confronto a distanza avuto con il presidente americano Donald Trump.
5: Ho chiaramente letto le varie ricostruzioni che sono state fatte. Non so dire se queste ricostruzioni possano essere vere, o anche già detto e ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità.
4: La Presidente del Consiglio ha poi precisato che la politica estera italiana sarà quella degli ultimi 80 anni e che sarà mantenuto il solido rapporto tra Stati Uniti e Unione Europea, che è quello su cui si basa la forza dell'Occidente.
6: Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del Presidente Trump è precipitato al 30%, con un 66% degli americani che disapprova il suo operato. Il Senato a maggioranza repubblicana intanto approva la risoluzione per lo stop alla guerra in Iran, 50 voti a favore, 48 contrari. Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il presidente, un voto definito dal tycoon come inopportuno e privo di significato.
4: L'idea di sopprimere Giulia Tramontano potrebbe essere già emersa molti mesi prima dell'episodio aggressivo del 27 maggio 2023. Lo sostiene la Cassazione nelle motivazioni della sentenza dello scorso aprile, con cui accoglie il ricorso della Procura Generale di Milano e dispone un appello bis per rivalutare la premeditazione che era stata esclusa dai precedenti giudici milanesi, ma riconosciuta in primo grado. L'aggravante non muta la condanna all'ergastolo per Alessandro Impagnatiello.
6: Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, ieri 15, oggi 16, domani 17. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso.
4: Ma è tutta l'Europa a languire in una morsa bollente. In Francia dal 18 giugno 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi, 1800 scuole sono rimaste chiuse e le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Torre Eiffel. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi, in Spagna e in alcune regioni si è toccato il picco di 45 gradi. L'OMS dichiara che l'ondata di calore in Europa è un'emergenza sanitaria e fa sapere che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone.
6: I mondiali 2026, nel gruppo L la Croazia conquista la sua prima vittoria superando Panama per 1-0. Finisce invece a reti bianche la sfida tra Inghilterra e Ghana. Nel gruppo K, nella notte italiana, una rete di Muñoz al 76esimo basta alla Colombia per battere 1-0 la Repubblica Democratica del Congo, salire a quota 6 punti e qualificarsi ai sedicesimi di finale, mentre la formazione africana resta ferma a quota 1. Nello stesso gruppo vince anche il Portogallo e 5-0 contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, doppietta per Cristiano Ronaldo. È tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
7: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
8: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Mercoledì 24 giugno 2026 è il 175esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:36 e tramonta alle 20:49. Il santo del giorno è San Giovanni Battista.

Battista. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 24 giugno del 1497 Amerigo Vespucci raggiunge il continente americano. Nel 1901, intuito eccezionale per il talento e fiuto per gli affari, spingono il mercante d'arte Ambroise Vuillard a dare fiducia all'appena ventenne Pablo Picasso, allestendo la sua prima mostra nella galleria in Rue Lafitte a Parigi. Nel 1910 viene fondata a Milano l'anonima lombarda fabbrica automobili, l'Alfa, che poi diventerà nel 1918 Alfa Romeo. Nel 1947 avviene il primo avvistamento conosciuto di un UFO. Kenneth Arnold, volando sopra lo stato di Washington, nota 9 dischi luminosi a forma di vassoio. E nel 1948 inizia il blocco sovietico di Berlino, che chiude gli accessi a Berlino Ovest. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 24 giugno del 2010 termina nel torneo di Wimbledon il match di tennis più lungo della storia. John Isner e Nicolas Mahut giocano per 11 ore e 5 minuti. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 24 giugno del 1960 Gino Paoli è in vetta alle classifiche con Gli innamorati sono sempre soli. Nel 1965 i Beatles suonano per la prima volta in Italia al Vigorelli di Milano. E nel 1967 Rocky Roberts è primo in classifica con Stasera mi butto. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Emilio Fede, nato a Barcellona a Pozzo di Gotto il 24 giugno 1931 e scomparso a Segrate il 2 settembre 2025. È stato un giornalista, conduttore televisivo e scrittore italiano. Compie 89 anni Renzo Arbore, pugliese doc, di Foggia per l'esattezza, è stimato come uno dei pionieri dell'intrattenimento televisivo, nonché il primo disc jockey italiano della storia. Spegne 61 candeline l'attivista, personaggio televisivo ed ex politica italiana Vladimir Luxuria. 49 candeline sulla torta di Thomas De Gasperi, cantante italiano, membro del duo Zero Assoluto. E buon compleanno a Lionel Messi, soprannominato La Pulce, è un calciatore argentino, attaccante o centrocampista dell'Inter Miami e della nazionale argentina di cui è capitano, considerato tra i migliori giocatori in attività e di sempre, compie oggi 39 anni. E il proverbio del giorno è: chi di spada ferisce, di spada perisce.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: La più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
2: Pop up, pop up, pop up.
1: Musica e notizie.
3: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
4: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. L'universo cinematografico DC continua la sua espansione con Supergirl, il nuovo film dei DC Studios, diretto da Craig Gillespie. Protagonista è Millie Alcock, che interpreta il doppio ruolo di Supergirl e Kara Zor-El, in una storia che mescola vendetta, giustizia e avventura cosmica. Quando una minaccia tanto inaspettata quanto spietata colpisce qualcuno a lei vicino, Kara è costretta a stringere un'improbabile alleanza e partire per un viaggio interstellare ai confini dell'universo, sul grande schermo dal 25 giugno. Arriva invece su Netflix il 24 giugno La mano di Dante, il nuovo film di Julian Schnabel. È letteralmente una storia che oltrepassa i secoli e il tempo. Due sono i luoghi e le epoche in cui si svolge: New York, 21 secolo, e la non ancora Italia medievale, negli anni in cui Dante Alighieri compone la sua Divina Commedia. Uno scrittore contemporaneo arriverà vicino come non mai al divin poema, incaricato da un boss mafioso di rubarne una copia manoscritta proprio dall'Alighieri. Intanto vediamo Dante cercare l'ispirazione per il testo che cambierà la letteratura mondiale e fonderà la lingua italiana. Il cast non potrebbe essere più ricco: Oscar Isaac, Gal Gadot, Gerard Butler, John Malkovich, Sabrina Impacciatore, Franco Nero, Martin Scorsese, Al Pacino e Jason Momoa. Passiamo ora alle serie TV. Dal 22 giugno su Sky, Now ed HBO Max arriva la terza stagione di House of the Dragon, probabilmente uno dei titoli più attesi di tutta l'estate. Il prequel di Game of Thrones, che ha riportato draghi, guerre dinastiche e traumi familiari al centro della TV mainstream, promette finalmente la guerra totale. Dopo due stagioni di tensioni, alleanze e vendette covate lentamente, la danza dei draghi entrerà nella sua fase più devastante. Al centro ci saranno ancora Emma Darcy nei panni di Rhaenyra e Matt Smith come Daemon, ma i nuovi episodi introdurranno anche battaglie gigantesche, come la leggendaria Battle of the Gullet, descritta dagli autori come uno degli episodi più folli mai realizzati per la TV. Su Netflix il 25 giugno arriva invece la seconda stagione di Avatar, la leggenda di Aang, il live action ispirato alla celebre serie animata Nickelodeon. Al centro della serie c'è Aang, il giovane Avatar, mentre impara a controllare i quattro elementi, acqua, terra, fuoco e aria, per riportare l'equilibrio in un mondo minacciato dalla terrificante nazione del fuoco. Nella seconda stagione, dopo una vittoria dolceamara che ha salvato la tribù dell'acqua del nord dall'invasione della nazione del fuoco, l'Avatar Aang, Katara e Sokka intraprendono insieme una missione per convincere l'elusivo re della terra a prestare il loro aiuto nella battaglia contro il temibile signore del fuoco, Ozai. L'altro grande titolo in arrivo a giugno 2026 è sicuramente la quinta e ultima stagione del pluripremiato show The Bear. La stagione riprenderà esattamente dal finale della quarta. Nello specifico, la mattina dopo che Sydney, Richie e Natalie scoprono che Carmi ha abbandonato il settore della ristorazione, lasciando il locale nelle loro mani. Senza soldi, con la minaccia di una vendita e una tempesta a ostacolarli, i nuovi soci devono unirsi al resto della squadra per portare a termine un'ultima prova, nella speranza di ottenere finalmente una stella Michelin. Su Disney Plus dal 26 giugno. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
3: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Sono le 9:30.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Condannata a 4 anni di carcere la maestra 63enne accusata di maltrattamenti in una scuola elementare tra il 2014 e il 2015. La sentenza ha superato i 2 anni e 6 mesi chiesti dall'accusa. Le indagini della procura ionica partirono dalle denunce delle famiglie dei bimbi all'epoca di 6 anni. Le accuse descrivono un clima di terrore, alunni legati alle sedie con corde o bloccati alle porte, con scotch, schiaffi sulle mani e minacce psicologiche con i cellulari. Riconosciuta l'aggravante della violenza assistita, è una provvisionale da 5.000 euro a famiglia. Grave emergenza per il comando dei vigili del fuoco di Taranto. La funzione pubblica di CGL denuncia una cronica carenza di personale, mezzi insufficienti e carichi di lavoro sempre più gravosi. E nonostante le criticità legate alla stagione estiva riguardino l'intera Puglia, l'amministrazione centrale ha avviato un interpello straordinario per il rischio incendi esclusivamente nella provincia di Lecce. Una scelta che impoverisce ulteriormente l'organico tarantino a causa del trasferimento di numerosi operatori. Il sindacato sottolinea la complessità di un territorio che ospita uno dei più grandi poli industriali di Europa ad alto rischio, a cui si aggiunge la mancata firma della convenzione con la regione per la campagna boschiva. Una situazione critica e insostenibile, denuncia FPCGL anche in vista dei giochi del Mediterraneo. Per queste ragioni i lavoratori liberi dal turno terranno un sit-in di protesta venerdì 26 giugno nel piazzale antistante il comando provinciale dei vigili del fuoco dalle ore 9. Esplode la protesta a Lama, il comitato di quartiere denuncia l'abbandono da parte del comune di Taranto. Al centro del malcontento l'emergenza fognaria, 4.000 famiglie dicono sono senza scarichi dal 2004 e l'allaccio ad AQP è slittato al 2027, costringendo i residenti a pagare costosi autospurghi. La lista delle criticità è lunga: strade dissestate e pericolose a causa delle radici degli alberi, assenza di pulizia notturna, erosione costiera e lo stallo sul parcheggio centrale vicino alla parrocchia. Siamo al limite della sopportazione, attacca il comitato chiedendo interventi urgenti agli assessori Lonoce e Patronelli. E l'assessore Gianni Cataldino difende il bilancio del Medimex di Taranto respingendo la definizione di fallimento totale avanzata da Fratelli d'Italia. Nonostante le pesanti critiche della minoranza che ha chiesto le dimissioni del vice sindaco Mattia Giorno per gravi disagi e lunghe attese nei trasporti dopo il concerto dei Pet Shop Boys, Cataldino rivendica il successo culturale ed economico dell'evento. L'azienda Kima Mobilità intanto ha presentato le sue scuse e l'amministrazione ha avviato una verifica interna per analizzare i problemi logistici della prima serata.

0: finiti localizzati e risolti nei giorni successivi. L'esperienza, conclude l'assessore, servirà da lezione in vista dei giochi del Mediterraneo. E cambiamo argomento, sarà inaugurato oggi alle 17 a Palazzo d'Aquino il Museo Temporaneo della Mitilicoltura, promosso dal Comune di Taranto e Isola Cooperativa Sociale. Per il progetto Miti di Mare, da oggi e fino al 28 giugno, racconterà il legame storico, sociale e ambientale del territorio con la coltivazione dei mitili nel Mar Piccolo. Il percorso si sviluppa in 3 sezioni, racconti e memoria, tra immagini e storie orali, gli attrezzi del mestiere sull'ingegneria artigianale ed economia circolare dedicata al riciclo creativo degli scarti. Un viaggio emozionale tra cultura, inclusione e sostenibilità. Apertura pomeridiana dalle 17 alle 21 con turni mattutini nel fine settimana. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Nessuna novità ufficiale in casa Taranto e le novità si attendono però nel corso della settimana. Ricordiamo le indiscrezioni: Pagni dovrebbe essere il nuovo direttore sportivo anche per la prossima stagione, è una conferma, così come il direttore generale Giuseppe Camicia. Dopodiché bisognerà capire per l'allenatore con al momento il Borsino, che vede Auteri in vantaggio sugli altri, vista la difficoltà di poter arrivare a Francesco Farina, che è legato al Gladiator e sembra intenzionato a continuare l'avventura in terra campana, un po' per motivi familiari, un po' anche per riconoscenza nei confronti della società di Santa Maria Capua Vetere.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
2: Top Chart. Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella. New hit.

0: Cittadella, Visual Radio TV. Pop-up. Musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Esplode in questa stagione la vibrante ossessione per i sandali estivi dalle geometrie audaci. Questo fascino deriva da una precisa urgenza estetica. Bramiamo completare la nostra silhouette con una calzatura che non si limiti a proteggere il piede dal caldo, ma sappia ergersi a puro manifesto del nostro spirito più veritiero. Un tempo il prestigio di un sandalo risiedeva quasi unicamente nell'abbondanza degli ornamenti applicati. Si esigevano strass scintillanti, fibbie barocche, pellami opulenti come il rettile laminato. Adesso, al contrario, lo chic assoluto procede per via sottrattiva. Il fascino di queste creazioni si rivela nelle linee architettoniche dei listini o nelle nuance pastello e sature. Il fashion system ha invertito la rotta, mutando la scarpa aperta in un capolavoro da esibire. Non la si indossa più per camminare, ma per sedurre. Acquistare un sandalo griffato vuol dire investire in un manufatto progettato con maniacale precisione, concepito per donare slancio e ipnotizzare lo sguardo di chi osserva. Tra i trend della stagione dominano le silhouette ultra piatte dalle architetture molto radicali. Discorriamo di calzature dai lacci setosi, quasi prive di una tomaia invadente, che appaiono fluttuare in assoluta simbiosi con la caviglia. Costituiscono la sintesi piena di un gusto odierno che si unisce perfettamente ai nostri look freschi, essenziali e chic. Sfoggiare un sandalo iconico disegnato da un giovane talento in una serata esclusiva è la mossa vincente per chi vive la moda come un'autentica forma d'arte. Eppure la vera novità recente è il grande successo dei sandali nudi, colorati in modo inusuale o fatti con materiali inaspettati. Sono oggetti che sembrano scordare la loro funzione di base. Nati magari per il teatro o per le sfilate, questi accessori cambiano del tutto l'aspetto di chi li usa, rendendo il look più affascinante, caldo e seducente. Il trucco di un sandalo moderno risiede nel suo puro contrasto. È nato per guidare i nostri passi, ma oggi serve a incorniciare le gambe proprio come se fosse un meraviglioso quadro dipinto a mano. In un'epoca sempre più scandita da realtà virtuali, avatar e interazioni che si esauriscono sul mondo web, questa calzatura rappresenta una seduzione palpabile e vivida. Il sandalo attuale si conferma un'emozione fisica da sfoggiare con fierezza, sempre pronto a sublimare la nostra essenza e i nostri passi. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore britannico Charles Dickens. Ma le mode sono come gli esseri umani, vengono, nessuno sa quando, perché o come.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: porta da fa.
1: Cittadella Visual Radio TV.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. C'è chi torna dalle vacanze con una calamita per il frigorifero e chi, come Dua Lipa e Callum Turner, regala ai fan una collezione di fotografie degna di una rivista patinata. La coppia continua infatti a mostrarsi affiatatissima tra passeggiate romantiche e momenti di relax che fanno inevitabilmente sognare tutti quanti. Sui social ogni immagine viene analizzata nei minimi dettagli dai fan. C'è chi commenta gli abiti, chi il panorama e chi cerca improbabili indizi sul futuro della coppia. Per ora l'unica certezza è che sembrano vivere una luna di miele davvero perfetta, con un livello di fotogenia che mette in crisi anche i filtri delle app. Per settimane il gossip si è divertito a raccogliere segnali, indiscrezioni e avvistamenti, ma adesso Michel Hunzik e Re Giulio Berruti hanno deciso di semplificare il lavoro a tutti. Le immagini che li ritraggono insieme hanno alimentato ulteriormente l'interesse del pubblico e confermato quello che in molti sospettavano già da tempo. Naturalmente non mancano gli interrogativi.

0: creativi, quando arriverà la prima foto ufficiale pubblicata da loro e chi dei due sarà più restivo a condividere i momenti privati sui social. Nel frattempo, tutti continuano a seguire ogni loro uscita, trasformando anche una semplice passeggiata in un piccolo grande evento. Se qualcuno avesse infine proposto questa combinazione per una serie TV, probabilmente gli avrebbero detto che era poco credibile. E invece Katy Perry e Justin Trudeau sono riusciti a diventare uno dei temi più chiacchierati di sempre grazie alle loro apparizioni pubbliche. La pop star e l'ex primo ministro canadese hanno attirato nuovamente l'attenzione di fan, giornalisti e follower che si sono sbizzarriti con commenti e ipotesi di ogni genere. C'è chi immagina improbabili duetti, chi fantastica su inviti a cene di stato con colonna sonora pop e chi più semplicemente si gode lo spettacolo. In fondo è proprio questo il bello delle cronache rosa. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Here we go.
1: Rewind Collection. Un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection. Tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo, senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind. Ogni giorno su Cittadella, la radio.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione. La tensione tra Ucraina e Russia resta alta nella notte, secondo quanto riportato dall'agenzia TASS, che cita un comunicato delle autorità locali. Un uomo è stato ucciso e una donna è rimasta ferita a seguito di attacchi condotti dalle forze armate ucraine nella regione di Belgorod. Inoltre la città di Sebastopoli in Crimea è rimasta senza energia elettrica. Lo ha reso noto il governatore filorusso locale. L'obiettivo principale dell'attacco, hanno spiegato i media ucraini, è stata la centrale termoelettrica di Balaclava, Sebastopoli, uno dei principali impianti energetici della penisola.
4: Per ore il traffico ferroviario è rimasto sospeso in tutta la Germania nella serata di martedì a causa di un problema tecnico di grossa portata legato al crollo del segnale radio. A riferirlo il portavoce della compagnia ferroviaria nazionale Deutsche Bahn, che ha spiegato come il sistema di comunicazione ferroviaria digitale GSMR siano andati fuori uso e per lungo tempo tutti i treni sono stati trattenuti nelle stazioni. Solamente intorno all'una di notte i primi treni hanno ripreso a circolare.
3: Sono 16 oggi le città con bollino rosso, il massimo livello di allerta per le ondate di calore. Il bollettino del Ministero della Salute su 27 capoluoghi di provincia indica in rosso Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Delle rimanenti 11 città, 9 in giallo e in arancione Genova e Bari, che domani passa al rosso. Attivato il numero di pubblica utilità 1500.
4: È morta nella sua casa di Venezia all'età di 99 anni Cristiana Brandolini Dadda, figlia di Edoardo Agnelli, nonché nipote di Giovanni Agnelli, fondatore della Fiat. Era l'ultima esponente ancora in vita della sua generazione. Le sorelle Clara, Susanna e Maria Sole, scomparsa nel dicembre 2025, e i fratelli Gianni, Giorgio e Umberto. Molto legata all'avvocato, ne condivideva il gusto e la misura.
3: È arrivata la firma dell'ipotesi di accordo sul contratto che regolamenta il lavoro dei medici di base nelle case di comunità. A sottoscriverlo SISAC in rappresentanza delle regioni e i sindacati di categoria. Il contratto prevede l'introduzione di un obbligo per i medici fino a 6 ore settimanali per 48 settimane annue nelle case di comunità tra le 8 e le 20, con un turno di almeno 3 ore continuate. Per ciascuna ora di attività nelle case ai medici è garantito un compenso di 38,72 euro, oltre oneri, secondo un principio di tariffazione unica su tutto il territorio nazionale.
4: Il calciomercato ora. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. L'ex CT ha firmato un contratto biennale.

0: nazionale. Il Ravenna invece ha comunicato ufficialmente l'ingaggio del brasiliano Ronaldinho, classe 1980, per la stagione sportiva 2026-27. Ronaldinho ha espresso il desiderio di poter realizzare il proprio ultimo gol da professionista vestendo la maglia del club romagnolo, che contestualmente ha presentato il nuovo kit da gioco. E per il momento è tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
2: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Sali sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live, i più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella la radio. Partecipiamo Taranto.
4: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia, alla parte tecnica. Un saluto a tutti quanti voi che ci seguite sui 96.5 FM, ma anche sul canale 94 Cittadella TV Puglia e Basilicata, e in streaming sul sito radiocittadella.it e sulle nostre frequenze del DAB Plus Radio Cittadella. Oggi una puntata ricca di ospiti. Parleremo adesso proprio della rubrica Voci Fragili insieme all'avvocato Fabrizio Serrano, ospite in studio Maria Lacorte, la presidente dell'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti della sezione di Taranto. Come al solito sapete che la rubrica Voci Fragili parla di fragilità. Poi dopo, cari amici, avremo un ospite molto speciale, perché avremo in videocall Paolo Sassanelli per Live Evo Festival. E ancora la rubrica Behind the Song, oltre la canzone, con la nostra dottoressa psicologa clinica Manuela Carone. Oggi parleremo di un argomento molto molto interessante. Voi ovviamente scrivetemi, state telefonando, però scrivete WhatsApp, scrivete un messaggio vocale al 339-780-6868. Adesso si parte con la New Hit.
1: Cittadella, Cittadella, New Hit.
5: Let's go. Sounds good.

siamo partiti alla grande con MJK and Wiz Khalifa con Girl Next Door, questo pezzo molto molto bello. Amici, scrivetemi 339-680-6868, 099-47-30-144, il numero per entrare in diretta con noi. Mi raccomando, scrivetemi redazione @radiocittadella.it. E adesso ci ascoltiamo Gaia con Bossa Nostra.

0: Maia, Bossa Nostra, amici, qui su Cittadella, la radio Cittadella, la TV canale 94 su 96.5 FM, in streaming sul sito radiocittadella.it e sul DAB Plus e le frequenze Radio Cittadella. Adesso facciamo una breve pausa, tra poco.
1: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
2: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. I mondiali di calcio in primo piano. La Croazia conquista la prima vittoria superando Panama per 1-0 in un match valido per la seconda giornata del gruppo L. Modric e compagni, grazie a questo risultato, salgono a quota 3 punti, mentre Panama resta a 0 ed è eliminata dalla competizione. Stesso risultato nell'altro match della notte italiana. Una rete di Muñoz al 76esimo, infatti, basta alla Colombia per battere 1-0 la Repubblica Democratica del Congo nel gruppo K. I sudamericani salgono a quota 6 punti e si

0: azione e pareggia 0-0 contro un Ghana che si difende con ordine per 90 minuti. Nessuna vera occasione creata dagli inglesi per quasi tutta la partita. Le due squadre restano in testa al girone a quota 4 punti. Il Portogallo ottiene la prima vittoria del mondiale travolgendo l'Uzbekistan di Cannavaro. Passano 6 minuti e Cristiano Ronaldo si sblocca. Dopo il quarto d'ora arriva il raddoppio di Mendes su punizione. Prima dell'intervallo Ronaldo segna ancora. Nella ripresa arriva anche l'autogol di Nematov. Leao entra all'83esimo e segna il 5-0. La madre del commissario tecnico della Francia Deschamps è deceduta a seguito della triste notizia. Il selezionatore lascerà gli Stati Uniti, dove la nazionale francese è impegnata con i mondiali, per partecipare ai funerali. Il tecnico non sarà quindi in panchina per l'ultima sfida del gruppo I contro la Norvegia. Al suo posto il vice Stefan. Il calcio italiano, la notizia era nell'aria, ora è diventata ufficiale. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. L'ex CT ha firmato un contratto biennale. Uragano Chelsea su Matteo Palestra. Nel giorno in cui il presidente dell'Inter Beppe Marotta e il DS Piero Ausilio hanno incontrato l'agente dell'esterno dell'Atalanta Alessandro Lucci, formalizzando l'offerta da 2,5 milioni di euro netti, ecco il rilancio pesante e improvviso dei Blues. Il neotecnico del Chelsea lo considera importante per il suo progetto e il club inglese ha messo sul piatto della bilancia per Palestra addirittura il doppio di quanto offerto dai neroazzurri, 5 milioni di euro all'anno più bonus per 6 anni, una mossa che ha spiazzato l'Inter. Il tennis ora, ottimo debutto stagionale sull'erba per Luciano Darderi all'ATP di Maiorca, sconfitto in 2-7 il tedesco Hanfmann, 7-5-6-3, al prossimo turno ci sarà Borgs, prestazione solidissima dell'azzurro al servizio. Sconfitto invece Lorenzo Sonego, eliminato in 3-7 in rimonta dal serbo Kecmanovic, 2-6, 7-6, 6-4 i parziali. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
7: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256 info@oculistatarantino.it.

0: Partecipiamo a Taranto.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella.
3: Cittadella.
2: La radio di oggi. I successi di ieri.

0: nostro rewind, Wham, Wake Me Up Before You Go Go, questo pezzo che ci ha fatto emozionare, insomma, vedere un giovanissimo George Michael con questi pezzi che sono ormai degli evergreen intramontabili, che ci danno sempre la carica giusta per affrontare una nuova puntata della rubrica Voci Fragili, insieme all'avvocato Fabrizio Serrano, presidente ATES, e ospite in studio Maria Lacorte, presidente dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti della sezione di Taranto. Benvenuta Maria.
1: Grazie, grazie, bentrovate, bentrovati a tutti gli ascoltatori
0: e a tutte le ascoltatrici, sì, a tutti quelli che ci ascoltano in radio, in TV, in streaming, in Italia all'estero, insomma, siamo dappertutto, incredibile, proprio da non credere. Oggi parleremo di inclusione, di autonomia e accessibilità attraverso il racconto di una realtà che riguarda migliaia di persone, quella delle persone cieche e ipovedenti. Spesso pensiamo alla disabilità visiva soltanto come una limitazione personale, ma in realtà molte delle difficoltà che queste persone incontrano dipendono dall'ambiente che le circonda, dalle barriere fisiche, tecnologiche e culturali che ostacolano la piena partecipazione alla vita sociale. Per approfondire questo tema, Fabrizio, ci sei tu, presidente dell'associazione Tutela e Sostegno e coideatore di questo programma Voci Fragili.
2: Buongiorno.
0: E la dottoressa Maria Lacorte.

0: Se volessi presentare, dovrei dire tante cose di te, Maria, perché veramente fai tante tante cose. Comunque assistente sociale, specialista e presidente dell'Unione Italiana Ciechi, l'ho detto prima, della sezione di Taranto. Da anni sei impegnata, ma da tanti anni, ecco, diciamo, sei impegnata nella tutela dei diritti delle persone cieche e ipovedenti, svolgendo attività di consulenza, formazione, supporto alle famiglie, scuole e istituzioni. Sei anche docente specializzata nell'ambito della tiflologia, del Braille e del le tecnologie assistive per l'autonomia delle persone con disabilità visive. Quindi io riparto dall'avvocato Serrano. Perché è importante parlare oggi di disabilità visiva e accessibilità?
1: Sì, perché uno Stato civile non può solo riconoscerne i diritti, ma deve far sì che tutte quelle barriere, quegli ostacoli siano tolti, eliminati, altrimenti le persone non possono esercitare i propri diritti. Quindi con la presidente Maria Lacorte oggi cercheremo di capire quali sono gli strumenti, le tecnologie, i servizi messi a loro disposizione per aiutare queste persone, che sono persone fragili, ma soprattutto quali sono i nuovi ostacoli, le nuove barriere che vanno a limitare la loro vita quotidiana.
0: Assolutamente. Allora, Presidente, in due minuti, chi sono le persone non vedenti e ipovedenti e quale ruolo svolge l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti nella tutela dei loro diritti e nella promozione dell'autonomia personale?
2: Sì, effettivamente l'argomento è abbastanza vasto ed è bene, insomma, oggi concentrarlo sull'autonomia, perché poi ci sono tanti altri ambiti, aspetti.
0: Certo.
2: Diciamo che dobbiamo un attimo concentrarci sulla la considerazione della persona disabile visiva, in che cosa consiste. Magari la possiamo definire con una condizione di due situazioni, o in situazione di completa non vedenza, quindi una persona cieca, oppure una persona ipovedente, quindi sono cittadini non vedenti assoluti oppure cittadini con ipovisione. Questo è ben definito dalla legge 138 del 2001, che ne sancisce diverse categorie, dal cieco assoluto, cieco parziale, ipovedente grave, ipovedente lieve e ipovedente medio. Quindi queste classificazioni fanno sì che ecco, l'Unione Italiana Ciechi, stiamo parlando nell'ultima diciamo fascia, con persone con 3 decimi di vista, quindi va da 0 a 3 decimi di vista, quindi è una condizione di difficoltà visiva veramente molto importante, dove lo Stato purtroppo ad oggi non ha ancora un coordinamento sia sanitario che sociale, e quindi molte volte i cittadini sono un po' soprattutto quando si ritrovano prepotentemente in una situazione di difficoltà visiva, sono veramente un po' smarriti. L'Unione Italiana Ciechi interviene proprio in questo, è un'associazione ormai che conta 10 anni, che nel tempo ha maturato veramente tanta esperienza sia a livello di diritti.
0: Io ho pochi secondi a disposizione, che cosa fa? Accoglie le persone? Possono venire da voi nei vostri uffici, nella vostra sede? Questo che
2: assolutamente
0: possono fare. Tutte le persone possono venire, vero?
2: Assolutamente sì, chi ha bisogno, sia chi è portatore appunto di una difficoltà visiva, anche familiari e anche chiunque intenda conoscere meglio le necessità e le situazioni di persone.
0: Questo significa anche le istituzioni, le scuole possono rivolgere, private, pubbliche, tutti?
2: Assolutamente sì.
0: Ah,
2: purtroppo per ora siamo noi ad andare da loro, noi, ecco, una delle criticità, ci auguriamo che sia il contrario, che riconoscano in un'associazione intanto come la nostra, è diffusa in tutta Italia, con la sua rappresentanza sul territorio, vicina non solo al socio ma anche appunto.
0: Da quanti anni hai detto che esiste l'associazione italiana?
2: È stata fondata nel 1920.
0: Quindi non so se io me la ricordo da sempre, per motivi ovviamente.
2: E diciamo che per rappresentanza per legge, una legge del 48, tutela gli interessi morali e materiali di tutti i cittadini e le cittadine italiane che presentano difficoltà visive.
0: Benissimo, grazie Maria. Adesso noi torniamo in onda tra pochissimo, una breve pausa, e ci rivediamo tra poco.
3: Ti chiedi mai chi sei, senza quello che fai, quello che fai.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Condannata a 4 anni di carcere la maestra 63enne accusata di maltrattamenti in una scuola elementare tra il 2014 e il 2015. La sentenza ha superato i 2 anni e 6 mesi chiesti dall'accusa. Le indagini della procura ionica partirono dalle denunce delle famiglie dei bimbi all'epoca di 6 anni. Le accuse descrivono un clima di terrore, alunni legati alle sedie con corde o bloccati alle porte, con scotch, schiaffi sulle mani e minacce psicologiche con i cellulari. Riconosciuta l'aggravante della violenza assistita, è una provvisionale da 5.000 euro a famiglia. Grave emergenza per il comando dei vigili del fuoco di Taranto. La funzione pubblica di CGL denuncia una cronica carenza di personale, mezzi insufficienti e carichi di lavoro sempre più gravosi. E nonostante le criticità legate alla stagione estiva riguardino l'intera Puglia, l'amministrazione centrale ha avviato un interpello straordinario per il rischio incendi esclusivamente nella provincia di Lecce. Una scelta che impoverisce ulteriormente l'organico tarantino a causa del trasferimento di numerosi operatori. Il sindacato sottolinea la complessità di un territorio che ospita uno dei più grandi poli industriali di Europa ad alto rischio, a cui si aggiunge la mancata firma della convenzione con la regione per la campagna boschiva. Una situazione critica e insostenibile, denuncia FPCGL anche in vista dei giochi del Mediterraneo. Per queste ragioni i lavoratori liberi dal turno terranno un sit-in di protesta venerdì 26 giugno nel piazzale antistante il comando provinciale dei vigili del fuoco dalle ore 9. Esplode la protesta a Lama, il comitato di quartiere denuncia l'abbandono da parte del comune di Taranto. Al centro del malcontento l'emergenza fognaria, 4.000 famiglie dicono sono senza scarichi dal 2004 e l'allaccio ad AQP è slittato al 2027, costringendo i residenti a pagare costosi autospurghi. La lista delle criticità è lunga: strade dissestate e pericolose a causa delle radici degli alberi, assenza di pulizia notturna, erosione costiera e lo stallo sul parcheggio centrale vicino alla parrocchia. Siamo al limite della sopportazione, attacca il comitato chiedendo interventi urgenti agli assessori Lonoce e Patronelli. E l'assessore Gianni Cataldino difende il bilancio del Medimex di Taranto respingendo la definizione di fallimento totale avanzata da Fratelli d'Italia. Nonostante le pesanti critiche della minoranza che ha chiesto le dimissioni del vice sindaco Mattia Giorno per gravi disagi e lunghe attese nei trasporti dopo il concerto dei Pet Shop Boys, Cataldino rivendica il successo culturale ed economico dell'evento. L'azienda Kima Mobilità intanto ha presentato le sue scuse e l'amministrazione ha avviato una verifica interna per analizzare i problemi logistici della prima serata, definiti localizzati e risolti nei giorni successivi. L'esperienza, conclude l'assessore, servirà da lezione in vista dei giochi del Mediterraneo. E cambiamo argomento: sarà inaugurato oggi alle 17 a Palazzo d'Aquino il Museo Temporaneo della mitilicoltura, promosso dal Comune di Taranto e Isola Cooperativa Sociale per il progetto Miti di Mare. Da oggi e fino al 28 giugno racconterà il legame storico, sociale e ambientale del territorio con la coltivazione dei mitili nel Mar Piccolo. Il percorso si sviluppa in 3 sezioni, racconti e memoria, tra immagini e storie orali, gli attrezzi del mestiere sull'ingegneria artigianale ed economia circolare dedicata al riciclo creativo degli scarti. Un viaggio emozionale tra cultura, inclusione e sostenibilità. Apertura pomeridiana dalle 17 alle 21 con turni mattutini nel fine settimana. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
3: Nessuna novità ufficiale in casa Taranto e le novità si attendono però nel corso della settimana. Ricordiamo le indiscrezioni: Pagni dovrebbe essere il nuovo direttore sportivo anche per la prossima stagione, è una conferma, così come il direttore generale Giuseppe Camicia. Dopodiché bisognerà capire per l'allenatore con al momento il Borsino, che vede Auteri in vantaggio sugli altri vista la difficoltà di poter arrivare a Francesco Farina, che è legato al Gladiator e sembra intenzionato a continuare l'avventura in terra campana, un po' per motivi familiari, un po' anche per riconoscenza nei confronti della società di Santa Maria Capua Vetere.
2: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
4: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge.

0: grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, la rubrica Voci Fragili, insieme all'avvocato Fabrizio Serrano, ospite in studio la presidente dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Maria Lacorte. Allora, abbiamo parlato di quale ruolo svolge l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, la sezione di Taranto, ma a livello, insomma, italiano, in tutta Italia. Adesso, Maria, io vorrei chiederti tanto, ma quali sono le barriere, le difficoltà, perché noi siamo abituati, se troviamo un ostacolo, a scansarci, a oltrepassarlo, invece non è così per tutti, vero?
1: Sì, certamente. Io direi, ecco, di immaginare la città come la propria casa. Quindi la casa, ognuno di noi la conosce molto bene, e anche una persona con difficoltà visive, più o meno gravi, conosce altrettanto bene tutti gli spazi. Un ambiente urbano che accogliente deve essere come la continuazione della propria casa, che consente di poter riconoscere ogni spazio ed essere in grado di percorrerlo in completa autonomia. Okay. Se queste condizioni ci possono essere, sicuramente ognuno può vivere la propria città nel proprio modo, nella propria completa.
0: Ci puoi fare degli esempi concreti? Cioè, cosa può essere difficile da individuare in città?
1: Certamente. Allora, la prima cosa, il non vedente che si sposta e si muove in grado di poterlo fare. Sicuramente la cosa più importante è svolgere un corso di orientamento e mobilità, cioè sono corsi particolari erogati proprio anche dalla nostra sezione di Taranto, che consente di imparare a utilizzare il residuo visivo oppure a riconoscere lo spazio che si deve percorrere in piena autonomia. Il non vedente utilizza solitamente diciamo un percorso naturale, che può essere un muro, oppure può utilizzare per fare ciò si può avvalere dell'uso o del bastone bianco oppure del cane guida. Sono due ausili fondamentali che probabilmente abbiamo avuto modo in città, o se non è proprio la nostra città di Taranto, magari anche viaggiando, di intravedere. Altre cose che noi possiamo intercettare in una città ben strutturata possono essere, per esempio, mappe tattili, oppure un percorso, una pavimentazione particolare che sicuramente avrete notato un po' dappertutto, stazioni, aeroporti,
0: quelle con le strisce, per intenderci, giusto?
1: Okay. Vengono definiti lodges, nell'ultima evoluzione vengono chiamati LVE, e sono proprio delle mattonelle con scananature che consentono di accogliere far arrivare a obiettivi imprecisi la persona con problemi di vista. Esistono addirittura sei mattonelle con codici diversi che il non vedente impara proprio nel corso di orientamento e mobilità a riconoscere sotto i suoi piedi, perché sono tattilo plantari, cioè si ascoltano con i piedi oltre che con il bastone bianco mentre si percorre il tutto.
0: Benissimo, allora, se ho capito bene, rivolgendoci all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, che a Taranto sta in via dei Ciechi,
1: Viale Magna Grecia, via Cesare, Duca degli Abruzzi. Via Duca degli Abruzzi 20.
0: Via Duca degli Abruzzi 20, c'è la sede a Taranto. Potete andare e rivolgervi per qualsiasi tipo di informazione, vero Maria?
1: Certamente,
0: perché le informazioni sono ovviamente gratuite, tutto quello che accade e quello che arriva dai fondi regionali italiani, quindi suppongo che sia tutto gratuito per le persone, giusto?
1: Ci sono delle progettualità gratuite, altre con partecipazione, grazie alla compartecipazione dell'ente stesso, il fruitore può avere chiaramente un contributo molto, molto ridotto.
0: Quindi questa è una cosa.
2: Sì, prego. Fare una domanda al presidente.
0: In chiusura abbiamo 30 secondi.
2: La città di Taranto è inclusiva da questo punto di vista?
1: Non lo è ancora. Ci abbiamo provato con tre semafori installati sonori, che comunque non sono a pieno regime, devono essere di volta in volta attivati dall'utente, e non tutti ne sono a conoscenza, compresi anche i cittadini. Nel momento adesso dei grandi lavori, noi ci auguriamo che tutte le necessarie attenzioni vengano prese in considerazione, dalla fermata del bus che possa accogliere disabili in genere, genere, ma anche disabili visivi con riferimenti tattili, con richiami sonori che anticipano l'annuncio dell'autobus che arriva, perché una persona che non vede non intercetta
0: ovviamente,
1: chiaramente, giusto, l'autobus che sta arrivando.
0: È vero.
1: E predisporre tutto l'arredo urbano in una maniera coerente, sia per chi è in sedia a rotelle, ma soprattutto per chi si muove con una difficoltà visiva. Evitare magari l'installazione di pali o di cestini o altro genere di arredo urbano al margine del marciapiede, lasciando lo spazio naturale laterale al percorso, in modo che non si intercettino. Ecco,
0: che questo poi mi viene un dubbio, dovrebbero farlo i professionisti,
1: certo,
0: questo,
1: ma anche disegnare le potature degli alberi, ecco, che potrebbero anche ferire, dai, il volto chiunque,
0: assolutamente,
1: chi non vede.
2: Non ci si immedesima del problema.
0: No, ma poi dico, un professionista solo sa come si fa un disegno di una strada, di posizionare i pali,
2: ma anche gli
0: scalini, i gradini,
2: sono inadeguati per le sedie a rotelle.
1: Sì, non
2: riesci.
0: Ma è incredibile, certo, io non ci posso credere.
1: Ma anche
0: questa
1: i tendaggi
0: cosa
1: devono avere una un'altezza per legge già.
0: I tendaggi, parli dei bar, delle vetrine.
1: Oltre 2,10 m per legge devono essere alti in questo modo, perché una persona che non vede non
0: ovviamente
1: può
0: va a sbattere mentre cammina.
2: Quindi torniamo al discorso che avevo introduttivo.
0: Che dobbiamo essere più.
2: Le leggi, le regole ci sono, ma poi devono essere applicate.
1: Sì,
0: assolutamente.
1: Assolutamente.
0: Maria, io ti ringrazio per essere stata nostra ospite. Ricordiamo che in via Duca degli Abruzzi, numero 20 a Taranto, potete andare in qualsiasi momento e chiedere tutte le informazioni che vi servono. C'è la presidente Maria Lacorte insieme al suo staff e alle persone del team. Grazie Fabrizio ancora.
2: Grazie
0: per quest'altra puntata di Voci
2: Grazie
0: Fragili. Noi ci vediamo prossima settimana, sempre con la rubrica Voci Fragili. Grazie per averci seguito. Linea alla regia.
2: Buongiorno,
0: ciao ciao.
3: Partecipiamo Taranto.
4: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
5: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
4: Cittadella. Cittadella.
5: Rewind.
4: La radio di oggi. I successi di ieri.

Tracy Spencer, Run to Me, questo è il pezzo per i nostri Rewind. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti, alla regia e alla parte tecnica. Siete sintonizzati su 96.5 FM in streaming dal sito radiocittadella.it, sul canale 94 Cittadella TV Puglia e Basilicata e sulle nostre frequenze da Plus Radio Cittadella. E adesso parliamo del Live Evo Festival e parliamo di sabato 27 giugno, perché alla masseria qui su Teus ci sarà Paolo Sassanelli, l'attore e regista pugliese, sarà protagonista di una serata tra teatro, musica, memoria e sapori della tradizione, con lo spettacolo Sono Nato con la Bocca Aperta. Quindi Crispiano si prepara ad accogliere questo attore, questo regista, e porterà in scena questo spettacolo che intreccia parole, musiche, poesie, ricordi e sapori legati alla tradizione pugliese. Sappiamo che attore e regista Paolo Sassanelli, volto amato del cinema, della televisione e del teatro, accompagnerà il pubblico in un viaggio intimo, ironico e profondamente umano, dove la cucina diventa racconto, la memoria prende forma sulla scena e ogni ricetta custodisce una storia da

0: condividere. Questo spettacolo nasce da un immaginario fatto di profumi, di gesti familiari, tavole apparecchiate, parole tramandate e frammenti di vita quotidiana. E io ho il piacere di averlo qui in video collegamento. Buongiorno Paolo, ben trovato.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, ci sarà, noi siamo in trepidante attesa per lo spettacolo di sabato 27 giugno per il Live Evo Festival, un festival molto importante nel nostro territorio, e lo spettacolo nasce da questo immaginario, dai profumi, dai gesti familiari. È una cosa che già mi fa, come dire, aprire il cuore. Ce ne vuoi parlare?
1: Guarda, è uno spettacolo che racconta soprattutto un percorso, un viaggio che si parte con il cibo principale che viene consumato nel territorio dove facciamo lo spettacolo, quindi parleremo di qualcosa legato a Taranto, a Crispiano, per poi andare avanti e raccontare la tradizione culinaria della nostra terra, ma soprattutto attraverso le storie, attraverso i racconti, attraverso la narrazione, attraverso quei fantastici racconti da Matteo Salvatore o delle citazioni su Isabella Allende o come si fa il pane, o un racconto sulla storia di Capo di Cozze. Capo di Cozze era un grande pescatore di cozze. Tu dici, ma che pescatore di cozze sei? Se venite a vedere lo spettacolo poi vi racconto com'è.
0: È bella questa cosa, anche perché tu intrecci parole, questo ritmo della parola, anche con, diciamo, delle note. In quale maniera?
1: Beh, noi alterniamo il racconto, la narrazione con la musica. Bello. La musica, diciamo, che parte con una specie di swing jazz per poi entrare dentro la narrazione folk della musica pugliese. E naturalmente l'esponente maggiore della musica pugliese folk era Matteo Salvatore. È Matteo Salvatore, certo. Perché è un artista, non muore mai, secondo me, finché ascoltiamo la sua musica e le sue canzoni.
0: Assolutamente, assolutamente. C'è un famoso film che si chiama Coco, che dice che fino a quando noi abbiamo il ricordo, quella persona non muore mai. Quindi questo è importante. E la bellezza anche di raccontarsi e di raccontare da generazione in generazione, tra le generazioni, tutto quello che è il nostro. Sono rimasta colpita dal modo di fare dei riti, delle nostre cose, dei gesti a tavola, dei gesti di quando si sta insieme, perché sostanzialmente noi siamo fatti di questo, noi del sud dell'Italia, no? Siamo un po' così.
1: E come no? Certo, assolutamente. Però questo, per esempio, io avendo una moglie tedesca, quindi metà della mia famiglia è tedesca, okay. E voglio spiegargli alcune cose.
0: È vero.
1: E voglio fargli capire che certe cose non si possono mangiare insieme. Ci sono voluti anni per educare.
0: Cioè, anche la velocità o la lentezza del pranzo, della cena, hanno un perché.
1: Sì, assolutamente. Io mi ricordo la prima volta che mia moglie partecipò a un pranzo di una comunione. Entrammo all'1 nel ristorante e uscimmo alle 6. E lei, dopo la quarta portata, non credeva ai propri occhi. Ho detto: vedi, questa è un'altra cultura, è un altro mondo.
0: È vero, è vero.
1: Va fatta come esperienza.
0: È vero, è vero.
1: Perché per loro era impensabile una cosa del genere. Certo. E quindi. Certo. Noi raccontiamo anche questo, racconto anche la mia difficoltà di farmi capire in questo mondo del nord Europa, portando la mia tradizione pugliese.
0: Bellissimo, bellissimo, molto bello. Sul palco insieme a te ci saranno al pianoforte Umberto San Giovanni, alla chitarra Martino De Cesare, che poi è anche il direttore artistico del Live Evo Festival. Quindi tutto insieme, un insieme bellissimo di tradizioni, di riti, delle nostre culture, del teatro, della musica, della memoria, si incontreranno in questo spettacolo, appunto sabato 27 Masseria, qui su Teus a Crispiano. Io vorrei tanto ringraziarti per essere stato mio ospite, Paolo. Ti auguro buon proseguimento e buon lavoro. A presto.
1: Grazie a te e buon tutto.
0: Grazie. Ciao. Amici, adesso noi continuiamo con la regia, perché Dolina la regia è così. Sì, sì. Ah, c'è anche un pezzo bello, ce l'ascoltiamo. Mi raccomando, amici, restate con noi a tra poco. Siete su Cittadella, la radio Cittadella, la TV.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Sono le 11.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Bentrovati dalla redazione. L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio era stato lo stesso ex primo cittadino sui social. Alemanno, alla guida della capitale dal 2008 al 2013, ha dichiarato: è stata un'esperienza che non doveva mai cominciare, perché sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, sia traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito. Ma così è la giustizia italiana, soprattutto per chi prova a navigare controcorrente.
4: L'idea di sopprimere Giulia Tramontano potrebbe essere già emersa molti mesi prima dell'episodio aggressivo del 27 maggio 2023. Lo sostiene la Cassazione nelle motivazioni della sentenza dello scorso aprile, con cui accoglie il ricorso della Procura Generale di Milano e dispone un appello bis per valutare la premeditazione che era stata esclusa dai precedenti giudici milanesi, ma riconosciuta in primo grado. L'aggravante non muta la condanna all'ergastolo per Alessandro Impagnatiello.
3: Nuovi elementi emersi dall'inchiesta sulla morte di Francesca Ercolini riaprono interrogativi sulle circostanze del decesso della magistrata di Campobasso, trovata senza vita nella sua casa di Pesaro il 26 dicembre 2022. Le nuove indagini, che procedono per omicidio, hanno portato ad una seconda autopsia, dalla quale sono emerse lesioni alle mani, unghie rotte e un ematoma alla testa, e che non escludono che Francesca Ercolini possa aver tentato di difendersi da una aggressione. I segni, rilevabili dalle fotografie scattate durante il sopralluogo, non sarebbero stati valorizzati nel corso della prima autopsia.
4: Terremoto nell'area dei Campi Flegrei, dove è in corso un nuovo sciame sismico. Alle 3.02 l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un terremoto di magnitudo 0.3 con epicentro nell'area Flegrea, a una profondità di 3 chilometri. Le coordinate collocano l'evento nel cuore della caldera tra Pozzuoli, Agnano e la Solfatara. A seguire un'altra scossa di magnitudo 2.1, poi altre scosse di minore intensità.
3: Il caldo che ha colpito l'Europa continua a creare pesanti disagi in Francia. Ieri la giornata più calda dal 1947, oggi attese temperature fra i 39 e i 40 gradi nel quarto giorno di canicola. È corsa l'acquisto di climatizzatori, 30.000 in un giorno nella grande distribuzione, vendite raddoppiate online rispetto al 2025. In Bretagna 68.000 le utenze elettriche in blackout, un trasformatore surriscaldato ha mandato in tilt la rete.

0: Si è conclusa nella notte italiana la seconda giornata della fase a gironi dei mondiali. Nel gruppo L, Inghilterra-Ghana finisce a sorpresa 0-0, mentre la Croazia batte ed elimina il Panama con un gol di Budimir nella ripresa. Nella seconda giornata del girone K, la Colombia vince la sfida con il Congo 1-0 e si qualifica ai sedicesimi, mentre il Portogallo batte 5-0 l'Uzbekistan di Cannavaro, doppietta di Cristiano Ronaldo che si sblocca nel torneo e diventa il primo di sempre a segnare in 6 edizioni diverse. Alle 21 di stasera le 2 ultime sfide del girone B, Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Starsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
5: Cittadella. New Hit.

0: città della nuit di questa settimana, Hit Parade, l'ultimo pezzo di Morandi insieme ad Alessandra Moroso. Amici, benvenuti nella nostra rubrica Behind the Song, oltre la canzone, insieme alla dottoressa Manuela Carone. Buongiorno, bentrovata.
1: Buongiorno, bentrovati a tutti.
0: Psicologa clinica, oggi, come voi sapete, Behind the Song, oltre la canzone, analizza i brani e cerca di capire, noi cerchiamo di capire quello che la dottoressa ci spiega, cioè il messaggio che il brano ci vuole mandare. In questo caso, oggi noi parliamo di Love the Way You Lie di Eminem e Rihanna, che sono due che ci piacciono tantissimo. Insomma, chi segue Temptation Island, facciamo un esempio, la conosce benissimo. Infatti, da anni Love the Way You Lie di Eminem e Rihanna accompagna alcuni dei momenti più intensi e discussi del programma, che tra l'altro ricomincia proprio questa sera.
1: Assolutamente.
0: Corretto, bene. Una canzone uscita nel 2010 ma che continua a emozionare milioni di persone, eppure racconta una relazione fatta di conflitti, dipendenza emotiva, bugie e sofferenza. Perché allora ci piace così tanto? È possibile che ci riconosciamo in quelle dinamiche, oppure ci affascinano proprio perché rappresentano tutto ciò che non vorremmo vivere?
1: Allora, innanzitutto diciamo che se dobbiamo andare a parlare di quello che veramente di quello di cui parla davvero Love the Way You Lie, sì, è ovvio che parla di una relazione profondamente tossica, una relazione in cui amore e sofferenza diventano indistinguibili addirittura. Da esperta, analizzando il brano, posso risponderti che parla di un ciclo tipico, proprio tipico delle relazioni tossiche, dove c'è la passione, il conflitto, la riconciliazione e poi la nuova distruzione.
0: Mamma
1: e si
0: mia.
1: Ricomincia il ciclo.
0: È proprio un loop questo.
1: È un loop. I protagonisti sembrano incapaci di stare insieme, ma allo stesso tempo di lasciarsi, c'è una profonda dipendenza in questo tipo di relazioni. La forza della canzone sta proprio qui: non racconta un amore romantico, ma un amore che fa male, ma che allo stesso tempo resiste.
0: Eppure piace a tutti, ma come mai?
1: Beh, perché come sempre dico quando trattiamo le tematiche della nostra rubrica, racconta emozioni profondamente umane. Attenzione, non significa che tutti abbiamo vissuto una relazione violenta, però quasi tutti abbiamo sperimentato almeno una volta nella vita sentimenti come la paura di perdere qualcuno, la difficoltà di lasciare andare una relazione, il desiderio che una persona cambi, che è una cosa pericolosissima, un forte collante, e il tornare dove sappiamo che soffriremo. Queste emozioni alla fine sono universali.
0: Mamma mia, incredibile. Quindi quando ascoltiamo questa canzone noi ci immedesimiamo in questo?
1: Allora, a volte sì, però c'è anche un altro fenomeno psicologico molto interessante. Possiamo identificarci oppure prendere le distanze. È un po' quello che succede guardando Temptation Island. Molti spettatori si riconoscono in alcune dinamiche e dico che questo è anche molto utile, questo rispecchiamento in alcune situazioni. Altri invece pensano: io non permetterei mai una cosa del genere. In entrambi i casi comunque stiamo riflettendo sulle relazioni.
0: Assolutamente, concordo perfettamente. Allora noi facciamo così: mandiamo un pezzo, diamo la linea alla regia e continuiamo sempre qui con la rubrica Behind the Song, oltre la canzone, insieme alla dottoressa Manuela Carone. A tra poco.

0: complicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto. Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: amici, benvenuti nella nostra rubrica Behind the Song, oltre la canzone. Insieme alla dottoressa Manuela Carone, psicologa clinica, stiamo analizzando proprio questo brano, Eminem feat. Rihanna, Love the Way You Lie. Abbiamo parlato di questo e stiamo continuando a parlare e cerchiamo di capire. Quindi, il successo della canzone di Temptation Island nasce anche da questo, perché prima abbiamo affrontato, no, il tema che questa canzone ci medesimiamo, quindi quando... Allora, nasce anche da questo il successo di questa trasmissione?
1: Sì, ci medesimiamo, prendiamo le distanze, assolutamente sì, perché alla fine le relazioni sono il laboratorio emotivo più importante della nostra vita. Quando vediamo una coppia che litiga, tradisce, si lascia, si riavvicina, inevitabilmente facciamo paragoni con la nostra esperienza e ci chiediamo: vediamo, io cosa farei? Come reagirei? Sto vivendo qualcosa di simile?
0: Peggio ancora, magari chiediamo: tu cosa faresti?
1: Mamma mia.
0: Nella canzone c'è però anche un tema molto delicato, che è quello della violenza.
1: Sì. Ora, rientriamo un attimo.
0: Sì, è giusto.
1: È importante sottolineare una cosa: molti hanno discusso negli anni se la canzone glorifichi o meno relazioni tossiche. In realtà la maggior parte delle interpretazioni concorda sul fatto che descriva in modo molto crudo un rapporto distruttivo, mostrando, e questa è la cosa più importante, quanto sia difficile uscirne. E non ci viene presentato un modello da imitare, ma ci viene mostrata una dinamica da osservare.
0: Quindi perché allora alcune persone restano in relazioni che le fanno soffrire?
1: Perché l'amore non è solo razionalità. Nelle relazioni tossiche spesso convivono affetto, paura, speranza, dipendenza emotiva, desiderio di cambiamento. Sono dinamiche molto pericolose e vincolanti. Molte persone non restano perché amano soffrire, restano perché continuano a credere che le cose possano cambiare. Ed è proprio questa ambivalenza che la canzone riesce a raccontare molto bene.
0: Ho capito, c'è un messaggio che possiamo portare a casa ascoltando questa canzone?
1: Sì, l'intensità non è sempre amore. Spesso confondiamo la passione travolgente con la qualità di una relazione. Sta bene all'inizio, è giusto che una relazione nasca nella passione, ma non può essere solo questo. Una relazione sana non è quella che ci fa stare sulle montagne russe emotive, è quella in cui riusciamo e possiamo sentirci al sicuro. Sì. L'amore vero non è quello che ci consuma, burn, no? Bruciare, come canta Rihanna, ma è quello che ci permette di crescere.
0: È giusto, è così. Quindi forse, insomma, il motivo per cui questa canzone continua a emozionarci è proprio perché parla di una cosa che di tutti, in modi diversi, e che tutti abbiamo incontrato almeno una volta.
1: Sì, esatto, perché tutti noi prima o poi abbiamo dovuto imparare una lezione importante, che non tutto ciò che ci fa battere il cuore ci fa bene, e che l'amore più difficile da riconoscere non è quello tossico, ma è quello sano, perché fa meno rumore, però dura molto di più. Le relazioni tossiche ci catturano perché sono intense, ma le relazioni sane ci fanno bene e ci fanno crescere, sono sicure.
0: E allora, quindi, un giorno, dottoressa, io voglio chiederti la cortesia di parlare una puntata intera come oggi di questa dinamica, diciamo, no? Però possiamo parlare, non definendolo chiaramente del tutto, però dell'amore sano, che cos'è?
1: Assolutamente.
0: Come lo possiamo riconoscere? Tutte le dinamiche, anche perché queste sono dinamiche che noi conosciamo, perché, come dicevamo prima, un po' tutti nella vita l'abbiamo avuto, l'amore tossico, l'abbiamo avuto la relazione tossica,
1: la malessera
0: li abbiamo avuti,
1: chissà, magari lo siamo stati anche noi per qualcuno inconsapevolmente.
0: Assolutamente inconsapevolmente. Quindi cerchiamo anche poi di capire qual è la direzione giusta, quindi va bene se la prossima volta...
1: Assolutamente,
0: grazie,
1: d'accordo.
0: Grazie mille. Come sempre grazie, dottoressa, per questa meravigliosa rubrica Behind the Song, oltre la canzone, che portiamo avanti da anni. Ti ringrazio proprio per il tuo impegno costante, perché sta costando, non mi ricordo più quanti anni che la facciamo, però è bello.
1: Tantissimi anni ormai.
0: Quindi, detto questo, noi ricordiamo sempre che se avete difficoltà, se vi sentite in difficoltà, se vedete qualcuno vicino a voi che è in difficoltà, difficoltà, vi preghiamo sempre di rivolgervi agli esperti, così come in questo caso la dottoressa Manuela Carone. In qualsiasi parte del mondo voi siate, facciatelo, perché dobbiamo, insomma, aiutarci, chiedere aiuto, che è una cosa che va bene, va benissimo. Grazie dottoressa Manuela Carone e alla prossima puntata di Behind the Song, oltre la canzone. A presto.
1: Ciao.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Sono le 11:30.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Condannata a 4 anni di carcere la maestra 63enne accusata di maltrattamenti in una scuola elementare tra il 2014 e il 2015. La sentenza ha superato i 2 anni e 6 mesi chiesti dall'accusa. Le indagini della procura ionica partirono dalle denunce delle famiglie dei bimbi all'epoca di 6 anni. Le accuse descrivono un clima di terrore, alunni legati alle sedie con corde o bloccati alle porte, con scotch, schiaffi sulle mani e minacce psicologiche con i cellulari. Riconosciuta l'aggravante della violenza assistita, è una provvisionale da 5.000 euro a famiglia. Grave emergenza per il comando dei vigili del fuoco di Taranto. La funzione pubblica di CGL denuncia una cronica carenza di personale, mezzi insufficienti e carichi di lavoro sempre più gravosi. E nonostante le criticità legate alla stagione estiva riguardino l'intera Puglia, l'amministrazione centrale ha avviato un interpello straordinario per il rischio incendi esclusivamente nella provincia di Lecce. Una scelta che impoverisce ulteriormente l'organico tarantino a causa del trasferimento di numerosi operatori. Sindacato sottolinea la complessità di un territorio che ospita uno dei più grandi poli industriali di Europa ad alto rischio, a cui si aggiunge la mancata firma della convenzione con la regione per la campagna boschiva. Una situazione critica e insostenibile, denuncia FPCGL anche in vista dei giochi del Mediterraneo. Per queste ragioni i lavoratori liberi dal turno terranno un sit-in di protesta venerdì 26 giugno nel piazzale antistante il comando provinciale dei vigili del fuoco dalle ore 9. Esplode la protesta a Lama, il comitato di quartiere denuncia l'abbandono da parte del comune di Taranto. Al centro del malcontento l'emergenza fognaria, 4.000 famiglie dicono sono senza scarichi dal 2004 e l'allaccio ad AQP è slittato al 2027, costringendo i residenti a pagare costosi autospurghi. La lista delle criticità è lunga: strade dissestate e pericolose a causa delle radici degli alberi, assenza di pulizia notturna, erosione costiera e lo stallo sul parcheggio centrale vicino alla parrocchia. Siamo al limite della sopportazione, attacca il comitato chiedendo interventi urgenti agli assessori Lonoce e Patronelli. E l'assessore Gianni Cataldino difende il bilancio del Medimex di Taranto respingendo la definizione di fallimento totale avanzata da Fratelli d'Italia. Nonostante le pesanti critiche della minoranza che ha chiesto le dimissioni del vice sindaco Mattia Giorno per gravi disagi e lunghe attese nei trasporti dopo il concerto dei Pet Shop Boys, Cataldino rivendica il successo culturale ed economico dell'evento. L'azienda Kima Mobilità intanto ha presentato le sue scuse e l'amministrazione ha avviato una verifica interna per analizzare i problemi logistici della prima serata, definiti localizzati e risolti nei giorni successivi. L'esperienza, conclude l'assessore, servirà da lezione in vista dei giochi del Mediterraneo. E cambiamo argomento: sarà inaugurato oggi alle 17 a Palazzo d'Aquino il Museo Temporaneo della mitilicoltura, promosso dal comune di Taranto e Isola Cooperativa Sociale per il progetto Miti di Mare. Da oggi e fino al 28 giugno racconterà il legame storico, sociale e ambientale del territorio con la coltivazione dei mitili nel Mar Piccolo. Il percorso si sviluppa in 3 sezioni, racconti e memoria, tra immagini e storie orali, gli attrezzi del mestiere sull'ingegneria artigianale ed economia circolare dedicata al riciclo creativo.

0: gli scarti, un viaggio emozionale tra cultura, inclusione e sostenibilità. Apertura pomeridiana dalle 17 alle 21 con turni mattutini nel fine settimana. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Nessuna novità ufficiale in casa Taranto e le novità si attendono però nel corso della settimana. Ricordiamo le indiscrezioni: Pagni dovrebbe essere il nuovo direttore sportivo anche per la prossima stagione, una conferma, così come il direttore generale Giuseppe Camicia. Dopodiché bisognerà capire per l'allenatore con al momento il Borsino, che vede Auteri in vantaggio sugli altri, vista la difficoltà di poter arrivare a Francesco Farina, che è legato al Gladiator e sembra intenzionato a continuare l'avventura in terra campana, un po' per motivi familiari, un po' anche per riconoscenza nei confronti della società di Santa Maria Capua Vetere.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
2: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
3: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: amici, ben ritrovati, siete su Cittadella, la radio, questa è Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica, e adesso ci spostiamo alla nuova stagione del Teatro Comunale Fusco, ed è per questo motivo che entro in videocollegamento con il direttore Michelangelo Busco. Buongiorno direttore, ben trovato.
1: Buongiorno a voi, un saluto agli ascoltatori.
0: Oh, benissimo, allora il via è stato dato con la conferenza stampa alla nuova stagione, sì. E ci racconti tutto perché siamo molto curiosi, sappiamo che sarà bellissima.
1: Speriamo, sì, noi ce la mettiamo tutto ogni
0: sì,
1: anno,
0: è però, sempre
1: però
0: così.
1: Gli auspici sono buoni, il riscontro è anche dello stesso livello, quindi siamo convinti di aver in qualche modo proseguito il lavoro fatto in questi anni, dove sì, abbiamo dato una forte identità alla nostra programmazione, al nostro teatro.

0: Per quanto riguarda la prosa, i titoli sono sempre 10. La novità di quest'anno è che abbiamo aggiunto una terza replica, vista la necessità e le richieste importanti che arrivavano per sottoscrivere nuovi abbonamenti. Abbiamo deciso, grazie anche all'amministrazione e anche a Puglia Culture, siamo riusciti a incastrare per i 10 spettacoli di prosa la terza replica, che in qualche modo dovrebbe aprire a nuovi abbonati e quindi soddisfare un po' le richieste continue che ci arrivano.
1: Giusto.
0: Il cartellone è variegato, è importante, ci sono grandi attori, grandi regie, grandi compagnie. Si parte con Francesco Pannofino e Sassanelli, si prosegue con Breaking Break con Monica Pivetti, poi abbiamo un Falstaff proposto da Emilio Solfrizzi, a seguire A casa tutti bene con la regia di Muccino. Ci sono tanti titoli, abbiamo Haber, abbiamo Romeo e Giulietta, abbiamo dunque il sindaco del Rione Sanità fatto da Gleiesis, abbiamo La Rigenerazione, poi abbiamo Lo Zar proposto da Stefano Massini, e chiudiamo il cartellone della prosa con Malinconico di Massimiliano Gallo, quindi un cartellone estremamente importante. Per quanto concerne invece la musica, quest'anno abbiamo aggiunto un nuovo concerto, gli appuntamenti sono 6, si parte il 13 novembre con un big internazionale della musica soul funky, considerato per tanti anni l'erede naturale di Stevie Wonder, parliamo di Frank McComb, che in questo caso è in tour italiano, solo in questo progetto sarà affiancato da Mario Rosini, che lo consideriamo la nostra proposta pugliese di soul funky da affiancare a McComb, per cui una serata esclusiva che sarà molto originale.
1: Mamma mia,
0: si
1: bello.
0: Prosegue con un progetto nostalgico ma estremamente accattivante, fatto da Alberto Bertoli, figlio del compianto Pierangelo, che ha la stessa voce, con una super band, proporrà questo concerto interamente dedicato a Pierangelo Bertoli. Ma la cosa meravigliosa è che Pierangelo Bertoli in qualche modo sarà presente in video e canterà col figlio durante il concerto.
1: Mamma mia.
0: Quindi è una cosa molto suggestiva per chi ama il genere e l'artista, sicuramente è uno spettacolo mai visto. Si continua con altrettanta importanza con progetti che rivedono in scena Teresa Desio, un grande ritorno, e siamo felici di poterlo ospitare in esclusiva per la Puglia. Poi proseguiamo con Chiara Civello, considerata da tanti un talento naturale impressionante, anche con la sua musica molto elegante, i suoi concerti molto raffinati.
1: È vero.
0: Proseguiamo con l'appuntamento più importante, non che gli altri non lo siano, ma l'appuntamento più importante in quanto a blasone di fama mondiale è quello dedicato ai Brand New Avis, che finalmente dopo 10 anni riesco a portare a Taranto. Sono una band famosissima che fa londinese, fa funky, chi la conosce da tempo, sono in qualche modo affiancabili come generi musicali nell'easy jazz agli Incognito e tante altre band che hanno fatto la storia di questo genere musicale. Chiudiamo la stagione con l'appuntamento di Tosca il 10 aprile con un nuovo progetto teatrale che è estremamente suggestivo, non solo per la bravura di Tosca, per la capacità di interpretare, ma perché è un lavoro nuovo che sarà anche molto scenografato, quindi un progetto che va dalla musica al teatro a tutto tondo, quindi un artista che mostrerà la sua maturità assoluta raggiunta. Quindi penso che abbiamo fatto un lavoro trasversale dove si incontrano vari generi, vari talenti, progetti esclusivi, e quindi auspichiamo che la gente sia felice di assistere ai nostri spettacoli.
1: Sarà sicuramente così, come sempre tu ci insegni ormai, Michelangelo, che tutto quello che noi conosciamo e che apprezziamo siamo insomma invogliati e

0: spinti a venire a teatro a vederlo. E come ripeto, tu ci hai insegnato benissimo, le band che tu proponi e che noi magari non conosciamo, non tutti conoscono, poi si rivelano delle esperienze incredibili. Quindi ti ringraziamo anche per quest'opera, diciamo, di cultura. Grazie che fai.
1: Grazie per la fiducia.
0: La fiducia va dalle tue competenze, noi non siamo responsabili di questo, lo sei tu, quindi ti ringraziamo per questo. Grazie Michelangelo.
1: Diciamo volevo solo fare una chiosa rispetto ai costi, che sono estremamente accessibili. Per quanto riguarda gli abbonamenti, il costo degli abbonamenti è rimasto immutato per la prosa, e la sottoscrizione e la prelazione parte già dal 14 luglio fino al 31 luglio, mentre i nuovi abbonati, sia per la musica che per la terza data che abbiamo aggiunto, partiremo dal 1 settembre. Il costo dell'abbonamento per la musica è di 120 euro, quindi 20 euro a concerto per la platea e 105 per la galleria, quindi poco più di 16 euro.
0: Assolutamente.
1: Per vedere degli spettacoli che sono estremamente importanti.
0: È vero, grazie. Grazie anche per questa scelta che vede, insomma, la cultura al centro per il teatro e per la musica. Grazie sempre, come sempre, Michelangelo.
1: Grazie a voi per il sostegno. Vi aspettiamo
0: sempre
1: in teatro.
0: Sarà sempre così. Grazie mille. Grazie al direttore Michelangelo Busco del grazie, arrivederci, buona giornata. Allora amici, come sempre diciamo, andiamo ai concerti, andiamo a teatro, andiamo agli spettacoli, perché sono cose che ci riempiono il cuore e l'anima, e dopo queste presentazioni, questa programmazione, direi proprio che saremo molto felici. Detto questo amici, do la linea alla regia e ci rivediamo tra poco.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
6: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
7: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
8: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella. Cittadella.

0: Too Young to Die, questo è il pezzo, amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti, alla regia e alla parte tecnica, e adesso parliamo del campionato italiano motosurf. E sbarca Castellaneta Marina, è stata presentata la tappa tricolore della Federazione Italiana Motonautica, e insomma ad aprire l'incontro è stato Luca Maizza, ideatore e organizzatore dell'evento, che ha illustrato il programma del weekend di gare e presentato gli ospiti intervenuti, alcuni dei quali collegati da remoto. Nel corso della conferenza sono stati inoltre portati i saluti del presidente della Federazione Italiana Motonautica Giorgio Viscione, che ha voluto testimoniare la vicinanza della federazione attraverso un videomessaggio. Allora io sono molto curiosa perché nel corso dell'incontro ovviamente sono intervenute tante persone e voglio capire come funziona. La tappa di Castellaneta Marina vedrà la partecipazione di numerosi piloti provenienti da tutta Italia. Ce l'abbiamo? Eccolo qua, ce l'abbiamo in collegamento, in videocollegamento. Luca Maizza, ciao, ben trovato.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sono Luca Maizza, sono un atleta della associazione sportiva Surf Boom, che è affiliata della Federazione Italiana Motonautica, nonché l'organizzatrice di questo evento nazionale, che come da lei detto rappresenta la prima tappa del campionato nazionale di motosurf sotto, diciamo, l'egida della Federazione Italiana Motonautica.
0: Ok, benissimo. Allora, ci puoi spiegare, Luca, cosa accadrà e quando?
1: Allora, il campionato si svolgerà nella giornata di sabato 27 e domenica mattina 28. In queste due giornate ci saranno naturalmente le varie fasi, diciamo, di competizioni, chiamate battaglie tra i vari atleti, che, diciamo, in un circuito di boe

0: cercheranno di sfidarsi ottenendo il miglior risultato e piazzamento suddiviso per categorie di appartenenza, categorie pro, che è la categoria, diciamo, quella degli atleti più diciamo, avanzati, la categoria master, veterani, e poi c'è una categoria experience per le persone che si affacciano, diciamo, da poco a questa, diciamo, a questa disciplina agonistica, il motosurf.
1: Il motosurf, allora, è una cosa molto importante, anche perché attraverso il motosurf, penso che ci sarà impegnata anche la Federazione Italiana Assistenza e Soccorso, giusto, in mare?
0: Sì, sì, assolutamente. Durante questa attività avremo la presenza del signor Massimiliano Latorre, che è un operatore della FISA, che diciamo, garantirà per tutta la durata sia delle fasi di allenamento nonché delle competizioni vere e proprie il servizio di soccorso e assistenza in mare. Personale altamente specializzato che è garante per ogni manifestazione sportiva in acqua, specialmente con la Federazione Italiana Motonautica, il corretto svolgimento di queste manifestazioni.
1: Benissimo, Luca, io ti ringrazio per essere stato mio ospite qui su Partecipiamo Taranto, ti auguro buon lavoro e a presto, arrivederci.
0: Grazie, molto gentile, un saluto a tutti voi ascoltatori.
1: Benissimo,
0: grazie.
1: Allora amici, detto questo io vi devo salutare perché è arrivata la fine anche di questa puntata. Ringrazio Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica e vi ricordo che Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto, quindi chiunque voglia segnalare di servizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie può scrivere alla nostra redazione segnalazioni@cittadellatv.it, WhatsApp 339-680-6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Ancora grazie a Gisberto Nicoletti e alla regia della parte tecnica, grazie a voi per averci seguito e ci vediamo domani. Bye bye!

0: sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre, nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22, la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio. È mezzogiorno.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Bentrovati dalla redazione. L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio era stato lo stesso ex primo cittadino sui social. Alemanno, alla guida della capitale dal 2008 al 2013, ha dichiarato: è stata un'esperienza che non doveva mai cominciare, perché sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, sia traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito. Ma così è la giustizia italiana, soprattutto per chi prova a navigare controcorrente.
3: L'idea di sopprimere Giulia Tramontano potrebbe essere già emersa molti mesi prima dell'episodio aggressivo del 27 maggio 2023. Lo sostiene la Cassazione nelle motivazioni della sentenza dello scorso aprile, con cui accoglie il ricorso della Procura Generale di Milano e dispone un appello bis per valutare la premeditazione, che era stata esclusa dai precedenti giudici milanesi ma riconosciuta in primo grado. L'aggravante non muta la condanna all'ergastolo per Alessandro Impagnatiello.
2: Nuovi elementi emersi dall'inchiesta sulla morte di Francesca Ercolini riaprono interrogativi sulle circostanze del decesso della magistrata di Campobasso, trovata senza vita nella sua casa di Pesaro il 26 dicembre 2022. Le nuove indagini, che procedono per omicidio, hanno portato ad una seconda autopsia, dalla quale sono emerse lesioni alle mani, unghie rotte e un ematoma alla testa, e che non escludono che Francesca Ercolini possa aver tentato di difendersi da una aggressione. I segni, rilevabili dalle fotografie scattate durante il sopralluogo, non sarebbero stati valorizzati nel corso della prima autopsia.
3: Terremoto nell'area dei Campi Flegrei, dove è in corso un nuovo sciame sismico. Alle 3.02 l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un terremoto di magnitudo 0.3 con epicentro nell'area Flegrea, a una profondità di 3 km. Le coordinate collocano l'evento nel cuore della caldera tra Pozzuoli, Agnano e la Solfatara. A seguire un'altra scossa di magnitudo 2.1, poi altre scosse di minore intensità.
2: Il caldo che ha colpito l'Europa continua a creare pesanti disagi in Francia. Ieri la giornata più calda dal 1947, oggi attese temperature fra i 39 e i 40 gradi nel quarto giorno di canicola. È corsa l'acquisto di climatizzatori, 30.000 in un giorno nella grande distribuzione, vendite raddoppiate online rispetto al 2025. In Bretagna 68.000 le utenze elettriche in blackout. Un trasformatore surriscaldato ha mandato in tilt la rete.
3: Si è conclusa nella notte italiana la seconda giornata della fase a gironi dei mondiali. Nel gruppo L, Inghilterra-Ghana finisce a sorpresa 0-0, mentre la Croazia batte ed elimina il Panama con un gol di Budimir nella ripresa. Nella seconda giornata del girone K, la Colombia vince la sfida con il Congo 1-0 e si qualifica ai sedicesimi, mentre il Portogallo batte 5-0 l'Uzbekistan di Cannavaro, doppietta di Cristiano Ronaldo, che si sblocca nel torneo e diventa il primo di sempre a segnare in 6 edizioni diverse. Alle 21 di stasera le due ultime sfide del girone B, Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
4: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede,

Buongiorno, buongiorno a voi tutti, buongiorno ai radioascoltatori e telespettatori. Con voi in studio oggi per Buongiorno Taranto, Deborah Notar Nicola. Partiamo con questa nuova puntata oggi, mercoledì 24 giugno, una puntata nel corso della quale parleremo di diversi argomenti. Intanto, cosa ci aspettiamo dal punto di vista meteorologico per questa estate? Come sarà questa estate? Lo chiederemo all'esperto in materia, Vittorio Spagnoletti, ma parleremo anche di un interessante progetto che è arrivato alla sua seconda edizione. Parleremo di punti cardinali con un rappresentante di programma sviluppo, punti cardinali che guarda all'orientamento, al mondo del lavoro, alla necessità di dare delle indicazioni soprattutto ai giovani. Parleremo anche di come è andata la giornata nazionale contro le leucemie con la presidente dell'AIL

0: di Taranto, Patrizia Casarotti, e poi ci occuperemo di sport che ci porta a contatto con l'acqua, di sport che è anche inclusivo, che sicuramente coinvolge tutti. Di tutto questo parleremo, ma anche di altro, ma solo dopo aver ascoltato Cosa dicono le stelle con l'oroscopo di Maya.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovati e ritrovate al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, inizierete la giornata con energia e una carica motivazionale che vi renderà più determinati e brillanti del solito. Il vostro fascino sarà particolarmente evidente e potreste lasciare il segno su qualcuno che da tempo vi interessa. Toro, approfittate della mattinata per dedicarvi alle attività più impegnative, affrontando per prime le cose più difficili. Vi sentirete così più leggeri nel resto della giornata. La serata sarà perfetta per dedicarvi a ciò che amate. Gemelli, restare fermi non è un'opzione. Il movimento porta nuova linfa. Una situazione stagnante si sbloccherà presto. Cominciate a guardarvi intorno. Un viaggio o uno spostamento interessante potrebbe essere alle porte. Cancro, la giornata si preannuncia leggera e ricca di stimoli. Dopo giorni carichi di impegni e preoccupazioni, potrete finalmente respirare un po' di serenità. Avrete nuove idee, piccoli progetti da coltivare e una mente più lucida. Leone, a volte vi perdete nei dettagli o lasciate troppe cose a metà, ma in queste 24 ore potreste trovare la giusta concentrazione per portare a termine ciò che conta. Se avete iniziato un percorso legato al benessere fisico, continuate così. Vergine, non abbiate timore di far sentire la vostra voce. Le vostre idee meritano attenzione e potrebbero aprire nuove strade, anche in ambito lavorativo o personale. I rapporti affettivi potrebbero esserci momenti accesi. Bilancia, la vostra intraprendenza verrà premiata oggi. Inoltre riuscirete a farvi notare per coraggio e determinazione. In amore non lasciatevi bloccare dal pessimismo, anche se certe esperienze vi hanno resi diffidenti. Scorpione, i soldi arriveranno con qualche piccolo ritardo. Avrete ancora molto lavoro da sbrigare e un aiuto al momento non vi farebbe male. La squadra non sempre sarà a vostra disposizione. Chiedete a chi c'è. Sagittario, le coppie avranno voglia di stare insieme, di condividere momenti speciali e di lasciarsi andare a una complicità più intensa. I singoli invece potrebbero vivere incontri intriganti o riscoprire il piacere del flirt estivo. Capricorno, le stelle segnalano qualche difficoltà con delle sfide più pesanti di quello che credevate. Con la squadra di lavoro potreste avere l'appoggio necessario per concludere alcuni progetti. Riposate il prima possibile. Acquario, siete più forti di quanto crediate, ma spesso vi lasciate frenare da dubbi e scetticismo. Questa giornata vi invita a fidarvi maggiormente delle vostre capacità e a guardare avanti con più ottimismo. Pesci, le opportunità di lavoro saranno piuttosto presenti al momento, ma dovrete fare i conti con una fortuna che non sempre sarà dalla vostra parte. La salute sarà ottimale, ma evitate di strafare con l'attività fisica. Oggi vi saluto con le parole di Seneca. Un acido che può provocare più danni al recipiente che lo contiene che a qualsiasi cosa su cui venga versato. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: Bene, primo momento insieme di questa trasmissione nostra quotidiana Buongiorno Taranto. Partiamo dalla rassegna stampa con la Gazzetta del Mezzogiorno. In primo piano Meloni, il rilancio colpita da Trump, ma adesso torniamo alla normalità, questo dice la Premier. Intanto nuova legge elettorale, scontro finale sulle preferenze. Sempre sulla prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno, le cronache, i ricambi auto rubati rivenduti su Facebook, Cerignola, scattano 8 arresti, spedivano in tutta l'Europa. E poi il caso della flottiglia, dopo un mese liberati due pugliesi prigionieri in Libia, oggi è previsto il rientro di Alberizia e Centrone. Il caso dei fondi Covid usati per fare la bella vita, Bari, un 61enne finisce ai domiciliari, nei guai pure la moglie e la figlia. E poi a fondo pagina le idee a cura figura di Francesco Alicino, Donald e Giorgia, un cortocircuito sovranisti progressisti, a pagina 50, a volte poche battute valgono più di un trattato, quelle scambiate tra Trump e Meloni appartengono a questa categoria, le parole sprezzanti del primo, la replica indignata della seconda non segnano soltanto la fine di una convergenza politica, rendono visibile la contraddizione dell'internazionale sovranista. E poi a fondo pagina, regione, l'ANAC punge asset, progetti senza gara pubblica, l'anticorruzione boccia gli accordi tra agenzia e comuni pugliesi.

0: quotidiano, case di comunità da 121 a 78, OS oltre 21.000 per 1.000 posti, sanità, taglio ai progetti del PNRR, il concorsone caos e disagi per la sede prescelta, dunque non sono più 121 le case di comunità, bensì 78 a pochi giorni dal 30 giugno, data ultima per realizzare le strutture PNRR, cala il numero dei centri, essenzialmente due i motivi: mancanza di personale e tempi strettissimi, sempre sul fronte sanitario, numeri record per il concorso, OS in Puglia 21.000 per 1.000 posti, polemica e caos per la sede. Poi la xylella, l'Europa studia qui, regione 14 super esperti, il contrasto al batterio degli ulivi. Il caso Flottiglia, attivisti pugliesi finalmente liberati, Tajani subito in ritorno in Italia. E poi replica al governo sul decreto casa, il decreto casa no da 6 regioni, Puglia inclusa, le criticità restano irrisolte, questa la posizione. Centrodestra all'attacco dopo il Medimex, i riflessi in comune, tilt navette, il caso diventa politico, giorno nel mirino, la replica verifiche. Poi per quel che riguarda l'economia e lo sviluppo del territorio, Leonardo si riaccende, sale la produzione via alle assunzioni, più fusoliere, 40 nuovi addetti, riparte a pieno ritmo la produzione delle coppie di fusoliere per gli apparecchi Boeing 787 nello stabilimento Leonardo, gli effetti si vedono al via nuove assunzioni con 40 addetti che entrano in servizio Grottaglie, mentre sarà ripristinato il terzo turno di lavoro. E dunque andiamo a fondo pagina con questione assolutamente triste: bimbi legati alle sedie, 4 anni alla maestra, i fatti in una scuola elementare, il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a 2 anni e mezzo, i scotch sulla bocca, corde per bloccare i bambini alle sedie, minacce e profonda paura dentro un'aula di prima elementare. Dopo anni di doloroso e complesso processo arriva la sentenza, 4 anni di reclusione per la maestra accusata di maltrattamenti aggravati nei confronti dei suoi piccoli alunni. Il verdetto è stato emesso dalla giudice Federica Furio per un insegnante di 63 anni impegnata per fatti avvenuti nell'anno scolastico 2014-2015 in un istituto della provincia. Il PM aveva chiesto una condanna a 2 anni e mezzo di reclusione. Poi andiamo sulla prima dell'edicola, dove l'edicola del Sud, vediamo cosa ci propongono i colleghi. Just Transition Fund Taranto rifinanziato avviso con 15 milioni. E poi liberati gli attivisti pugliesi della flottiglia fermati in Libia, dare l'annuncio il ministro degli esteri Antonio Tajani, soddisfazione del presidente della regione Antonio De Caro che dice accogliamo con grande sollievo la notizia. Poi la voce di Manduria, andiamo nel versante orientale della provincia di Taranto, Dario Daggiano lascia Confcommercio dopo 15 anni, ora una nuova sfida da assessore, dunque la nomina nella giunta guidata dal sindaco Domenico San Marco segna per Daggiano l'inizio di una nuova fase politica e amministrativa, ufficializzata intanto la giunta San Marco, anticipata ieri proprio dalla voce di Manduria. E dunque per il momento per la nostra rassegna è tutto, noi ritorniamo sulle prime pagine dei giornali tra qualche minuto, la linea va alla regia.
1: Buongiorno Taranto, buongiorno Taranto, l'informazione del mattino. Cittadella, Cittadella, New Hit.

Torniamo con la rassegna stampa, questa volta siamo sulla prima pagina del Corriere del Mezzogiorno. Per la Puglia lo spazio porto può attendere, nessuna compagnia per i voli suborbitali, De Caro congela l'investimento di 70 milioni, probabile abbattimento della quota dei fondi destinati a Grottaglie per lo scalo nuove infrastrutture. Era uno dei fiori all'occhiello della programmazione di Michele Emiliano, ma lo spazio porto di Grottaglie probabilmente resterà un'incompiuta. La regione a guida De Caro, infatti, dopo il flop della partnership con Virgin Orbit e Virgin Galactic, ha deciso di congelare i 70 milioni di maxi investimento attinto dai fondi FSC a causa della totale incertezza della partenza dei voli suborbitali, e a mo' di compromesso è probabile che la quota abbattuta venga destinata a dotare di nuove infrastrutture lo scalo Marcello Arlotta. A centro pagina l'intervista a Renzo Arbore, che compie 89 anni. La TV di oggi non mi fa divertire, dice, cosa temo di più? Restare solo. Sempre sulla prima del Corriere del Mezzogiorno, l'inchiesta sulla truffa Covid con 18 società, imprenditore ai domiciliari, e poi bambino al lavoro sui lidi di Porto Cesareo, minacciata la Caritas, lettera razzista contro Don Veneri. Poi a fondo pagina, morire in scooter o su un monopattino, anche un 19enne tra le vittime delle ultime 24 ore, allarme sugli eccessi di velocità. La Repubblica di Bari in primo piano, liberati Centrone e Alberizia, la gioia di De Caro, vi aspettiamo a casa, la Puglia è con voi. E poi andiamo sul sito del Corriere della Sera Bari, oltre alla notizia della liberazione di Centrone ed Alberizia che è in primo piano. A Barletta è stato trovato il cadavere di un uomo sul litorale, scattano le indagini, rilevate lesioni alla testa. E poi un intervento straordinario a Metaponto, a 16 anni si tuffa in mare, salva una donna col figlio Daniele, e la sua semplicità, dichiara: non ho fatto nulla di speciale, ora spero solo di rivederli. Daniele Lorusso si chiama così, il 16enne di Altamura, che il 20 giugno era al mare a Metaponto quando si è accorto di un bambino in difficoltà in mare e lo ha raggiunto, ha visto il piccolo che era aggrappato alla madre, riversa in acqua con il volto sommerso. Poi a Melfi, muore a 23 anni dopo aver partorito il secondo figlio, aperta un'inchiesta sul caso di Marianna Lapadula, è stata disposta l'autopsia. Dunque ancora qualche minuto di musica, poi torniamo insieme e iniziamo la programmazione di oggi.

0: Bene, rientriamo dopo la musica, rientriamo con un videocollegamento. Abbiamo il meteorologo Vittorio Spagnoletti già collegato con noi. Buongiorno Spagnoletti.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: E dunque, l'estate è iniziata da appena 3 giorni e il 24 giugno è il momento più bello. Io ricordo quando ero ragazzina, quando ero ancora a scuola, questo era veramente un momento fantastico. Ci lasciavamo alle spalle il tempo dei doveri, avevamo di fronte un'estate davvero agli inizi. Ma che estate sarà?
1: Beh, diciamo che l'estate si è presentata già con il suo abito più importante, nel senso che già abbiamo la prima ondata di caldo che ci sta interessando, anzi diciamo che in un certo senso paradossalmente noi siamo anche abbastanza fortunati, perché l'area maggiormente interessata dalle temperature estreme in realtà non è proprio l'Italia meridionale, ma è la Spagna, la Francia, la Germania, in parte anche il Regno Unito, dove hanno raggiunto dei valori che non si raggiungono nemmeno nella parte centrale di luglio. Basti pensare che gran parte della Francia nella giornata di ieri ha registrato temperature superiori ai 40 gradi all'ombra, insomma sono davvero tanti. Da noi magari la situazione è leggermente migliore, perché godiamo di una leggera ventilazione, ecco, bravissima la regia, perfetto. Ecco, guardate, questa immagine è la cartina che riguarda la situazione attuale. Ecco, vedete, il rosso più intenso si trova in questo momento sulla Spagna, sulla Francia. Noi abbiamo sì una colorazione rossa, però tutto sommato c'è un rosso meno intenso, meno vivace. Questo vuol dire che da noi le temperature, benché alte, non siano proprio altissime. Il problema qual è? Il problema è la tendenza. Infatti, se noi andiamo nella cartina successiva, quella prevista per la giornata, ecco, guardate, questa è la cartina prevista per domenica. Vedete, purtroppo l'Italia viene a essere investita in pieno da questa situazione di caldo anomalo, di caldo intenso, e pertanto dobbiamo onestamente dire che purtroppo i prossimi giorni saranno interessati da delle temperature in ulteriore aumento anche nelle nostre zone, e il picco lo dovremmo raggiungere intorno appunto alla giornata di domenica, di lunedì, durante la quale avremo temperature particolarmente elevate.
0: Ecco, Spagnoletti, parliamo avanti anche dell'umidità, che poi è quella che in effetti rende in più insostenibili queste temperature. Che grado di umidità avremo? Già quello in queste ore?
1: Avremo un'umidità

0: abbastanza elevata. Ecco, ringrazio anche per questa domanda, perché mi dà la possibilità di dire che fino adesso noi abbiamo sopportato il caldo anche perché il tasso di umidità è leggermente inferiore rispetto a quello che normalmente abbiamo. Questo perché? Perché siamo interessati da dei venti, sia pur deboli, settentrionali, un po' più asciutti, un po' più secchi, e questi, diciamo, in un certo senso ci aiutano a sopportare meglio la calura. Nei prossimi giorni, invece, questi venti cesseranno di insistere, di soffiare dalle nostre parti, e quindi aumenterà il tasso di umidità dovuto anche alla forte evaporazione dei bacini marini dei quali noi siamo circondati. Pertanto, anche questo dovrebbe, ahimè, comportare un ulteriore aumento del disagio, e quindi raccomandiamo particolare prudenza per tutte le categorie, specialmente quelle più a rischio, come possono essere gli anziani, possono essere i bambini durante le ore più calde, ma queste sono delle considerazioni che già il buon senso dovrebbe comunque dettarci. Tornando al discorso successivo, quello delle cartine che avevo preparato, magari molti si domanderanno: sì, ma quando finisce questa storia? Ecco, vedete, questa è valida, questa cartina, invece, per il 30 di giugno, cioè a fine mese. Tutto sommato, vedete, non cambia molto. C'è, sì, c'è qualcosa di meglio, un colore leggermente più chiaro, ma non più di tanto. Questo cosa significa? Significa che questa ondata di caldo sarà un'ondata di caldo abbastanza persistente. Per vedere qualche cambiamento, sembrerebbe che dobbiamo aspettare i primi giorni di luglio, quando il cedimento in parte di questa struttura di alta pressione dovrebbe favorire, quantomeno ci si aspetta, qualche temporale pomeridiano rinfrescante, almeno nelle aree interne, in modo tale che così magari la sera si possa godere di un po' più di fresco.
1: Bene, grazie Vittorio Spagnoletti per questa panoramica su quella che sarà l'estate, questa prima parte d'estate. Noi sicuramente, come sempre, avremo modo di riaggiornarci per chiedere appunto cosa sarà poi, cosa dovremo aspettarci poi. Grazie ancora, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie e un saluto a tutti quanti voi.
1: La linea torna alla regia per la pubblicità, tra poco.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Bene, rientriamo, andiamo avanti, parliamo di lavoro, parliamo di formazione, parliamo di orientamento e alla sua seconda edizione il progetto Punti Cardinali for Work. Ne parliamo con Fulvio Iurlaro, il project manager del programma sviluppo. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Dunque, Deborah, ben ritrovata.
0: Buongiorno a te. Parliamo di un progetto che alla sua prima edizione già presentava tre linee. Le linee, dimmi se ricordo bene, quella dei laboratori, quella delle giornate del lavoro, i job days, e poi gli incontri, appunto giornate del lavoro, che consentivano a domanda e offerta del lavoro di incontrare, e poi desk per l'orientamento. È così?
1: È vero, nel 2003 abbiamo vissuto la prima esperienza, la prima edizione del programma regionale Punti Cardinali. Oggi siamo pienamente impegnati come programma sviluppo nell'erogazione di azioni di orientamento all'interno della nuova edizione di Punti Cardinali for Work, arricchita dalla Regione Puglia, e quindi un programma che riguarda praticamente tutti i pugliesi dai 16 ai 65 anni alla ricerca attiva di occupazione e desiderosi di mettersi in gioco, di sfruttare le opportunità che oggi sono effettivamente presenti. Vogliamo ricordare che Punti Cardinali for Work è un po' l'ingresso per le tante opportunità offerte oggi dal sistema delle politiche attive del lavoro, dei percorsi di orientamento e di formazione per chi cerca attivamente occupazione sul territorio. Vogliamo ricordare, Deborah, se me lo permetti, anche il nostro impegno come programma sviluppo su altri programmi di politica attiva del lavoro che ormai abbiamo imparato a conoscere bene, come Garanzia Giovani, come il programma GOL, e si sono aggiunti di recente nuove linee di intervento molto importanti, come per esempio Agora Digitale, che si focalizza sull'acquisizione di competenze digitali, o una misura molto interessante sull'autoimpiego che fa precedere un momento di formazione importante sulla creazione di impresa e poi apre le strade per forme di agevolazione per chiunque volesse creare una nuova impresa.
0: Ecco Fulvio, scusami se ti interrompo, sì. Possiamo focalizzare l'attenzione un attimo su quello che credo che sia il passaggio fondamentale, quello dell'orientamento. In alcuni momenti, soprattutto sì, I giovani sono appunto disorientati, non sanno cosa fare, magari non sono neanche riusciti a comprendere quella che è la loro inclinazione principale, quale inclinazione può essere per così dire compatibile con le esigenze del mercato del lavoro di questo momento.
1: Giustissimo, fai delle riflessioni assolutamente giuste ed efficaci. Oggi il panorama dell'offerta di formazione e di lavoro è abbastanza strutturato, composito e anche abbastanza ricco, e giovani e adulti che sono a ricerca di occupazione spesso non sanno da dove partire. Il nostro consiglio da operatori della formazione e dell'orientamento è sicuramente quello di rivolgersi a persone specializzate, ad orientatori specializzati che possono prendere in carico le richieste del singolo e illustrargli tutte le possibilità ed i percorsi effettivamente disponibili. Io ritengo che sia importantissimo iniziare dalla corretta informazione. Soltanto un orientatore esperto oggi, che conosce bene tutti i programmi esistenti a livello regionale ma anche nazionale, solo un orientatore esperto oggi può offrire.
0: Può dare delle indicazioni utili. Fulvio, noi abbiamo solo qualche secondo ancora, però io volevo approfittare per farti un'altra domanda. L'estate può essere il momento in cui ci si ferma un attimo anche a riflettere, per così dire, ma in questo periodo i giovani o chiunque volesse delle informazioni, volesse chiedere appunto delle indicazioni, può farlo oppure si ferma tutto?
1: Non si ferma nulla, perché il sistema della formazione dell'orientamento non si può fermare. Le informazioni, le prime informazioni sono sempre disponibili, lo voglio ricordare, è importante, anche sul nostro sito web www.programmasviluppo.it e sulle nostre principali pagine social. I nostri uffici, in particolare in via Salinella 51, sono sempre aperti per dare informazioni a chiunque volesse accedere a questi programmi. E vogliamo ricordare che l'accesso ai programmi è sempre gratuito per tutti.
0: Grazie a Fulvio Iurlaro, Project Manager di Programma Sviluppo, grazie e buon lavoro a tutti voi.
1: Grazie, buona giornata.
0: La linea torna alla regia, c'è come sempre la musica e poi l'informazione nazionale. A tra poco.

0: UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: Le 8 e 7 minuti di oggi, mercoledì 24 giugno, in studio con voi Deborah Notarnicola. Facciamo un dedichiamo un momento alla cronaca delle ultime ore, una notizia arrivata nella serata di ieri alla nostra redazione, un soccorso in mare ad opera della Guardia Costiera che ha consentito di trarre in salvo due giovani bagnanti. L'intervento si è tenuto appunto nella serata di ieri ad opera dei militari della Capitaneria di Porto di Taranto nella zona di San Vito. Una volta ricevuta la segnalazione, la sala operativa ha fatto partire due mezzi nautici grazie al tempestivo intervento degli equipaggi. I due ragazzi sono stati individuati, recuperati e messi in sicurezza. Sono in buone condizioni di salute, a parte chiaramente lo spavento del momento. La Guardia Costiera ha colto l'occasione per ricordare che è necessario prima di tutto, prima di andare in mare, visionare quelle che sono le previsioni meteo marine, raccomanda la massima prudenza e ricorda che per qualunque emergenza in mare sono attivi i numeri 1530 e sempre il numero unico di emergenza 112. Torniamo a parlare del Medimex, del caos delle navette, perché c'è un intervento a firma dell'assessore del Comune di Taranto al coordinamento strategico dell'azione di governo Gianni Cataldino. Gianni Cataldino sottolinea: respingiamo fermamente qualsiasi lettura che tenda a scaricare la responsabilità sui lavoratori dell'azienda di trasporto, il cui impegno in una 4 giorni così complessa è stato encomiabile. Le difficoltà logistiche della prima serata sono state affrontate e corrette tempestivamente nelle ore successive, dimostrando la capacità di reazione della macchina dei servizi. Anche la richiesta di dimissioni del vice sindaco Mattia Giorno appare sproporzionata rispetto a un disservizio localizzato sul piano dei trasporti post evento. Dunque Cataldino in di avviso diverso rispetto alla presidente della municipalizzata, che subito dopo i fatti, già nella mattinata di domenica, aveva fatto sapere che stava partendo intanto un'indagine chiaramente per capire cosa fosse successo, e poi anche, se vogliamo, minacciando dei provvedimenti nei confronti dei dipendenti. Ora andiamo all'AMA con il prossimo servizio, dove i cittadini lamentano ancora l'assenza di servizi essenziali.
1: Da 22 anni 4.000 famiglie del quartiere di Lama attendono la realizzazione dell'impianto di sollevamento fognario, vivendo in condizioni di costante disagio economico e sociale. L'ennesima denuncia arriva dal Comitato Civico e la Proloco di Lama e le sue contrade APS, dopo aver raccolto numerose istanze da parte dei cittadini e delle cittadine, tra cui anche quella di Giuseppe Palemburgi, da sempre costretto a sostenere gli elevati costi degli autospurghi e a dover convivere con una situazione igienico-sanitaria ormai inaccettabile a causa degli odori sgradevoli che si diffondono nell'aria.
2: Siamo costretti agli autospurghi sistematicamente per smaltire i reflui domestici. E costa dai 120 ai 150 euro con una frequenza anche bimestrale. È una spesa importante, ma è soprattutto un disagio gravoso, perché capisce bene che bisogna sovrintendere a operazioni non certamente piacevoli e che non assicurano salubrità.
1: Dei lavori partiti nel 2004, che negli anni però hanno subito diversi provvedimenti burocratici: il sequestro per abusivismo, la difficoltà con la compatibilità del terreno, l'idoneità negata da Acquedotto Pugliese e l'affido a diverse società per gli appalti. Un vero e proprio calvario per il presidente del Comitato Civico, che oggi

0: Oggi chiede con urgenza la realizzazione e l'attivazione di un servizio pubblico primario.
1: Il nostro obiettivo è quello di collaborare con le istituzioni cercando di fare delle proposte, perché ci siamo stancati di proteste o lamentele, no? E allora vogliamo fare delle proposte collaborando con le istituzioni. Però vorremmo anche che un minimo di concretezza, no? Purtroppo questo non avviene sempre.
0: Per Grazia Benedetti, che vive a Lama da 30 anni, questi disagi sociali ricadono negativamente sulla qualità e sul benessere di un intero quartiere.
2: Un diritto negato come quello della fogna, secondo me, è una condizione non serena di vita. Faccio parte del Comitato Civico di Lama, che cerca di collaborare col Comune per ottenere dei risultati. Noi siamo proprio per migliorare il decoro, la dignità e la bellezza del nostro rione periferico.
3: E come è giusto che sia, i cittadini fanno sentire la loro voce, servizi essenziali, manca la fogna in una parte di territorio comunale. Vorrei ricordare che non si tratta dell'unica porzione di territorio comunale che ha questi problemi. Di recente abbiamo ascoltato i cittadini di Lido Azzurro, che appunto devono fare a meno ancora dell'acqua e della fogna. E dunque la linea torna alla regia, ancora la musica che è protagonista di Buongiorno Taranto, della nostra trasmissione del mattino. Tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
5: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
6: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
7: Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: 21 giugno è stata la giornata nazionale dell'AIL, quindi della lotta contro le leucemie. Domenica qui a Taranto si è tenuto un torneo di beach volley con finalità di beneficenza. Noi abbiamo in collegamento la presidente dell'AIL di Taranto, Patrizia Casarotti. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: Dunque, com'è andata questa iniziativa che si è tenuta domenica scorsa?
1: È andata benissimo, abbiamo avuto una risposta da parte dei, insomma, della popolazione, hanno aderito a questa primo torneo, diciamo, di beach volley, e quindi hanno sposato la causa, quella della ricerca e delle cure domiciliari che noi di Taranto offriamo ai nostri pazienti ematologici.
0: Ecco, vogliamo ricordare quanto queste malattie sono sentite sul nostro territorio?
1: Abbiamo un'incidenza maggiore in questo, da un po' di anni, di mieloma. Ma anche le leucemie insomma, ci sono. Abbiamo tanti pazienti che sono malati.
0: Parliamo anche di una iniziativa che si terrà nei prossimi giorni e che ci permetterà di ricordare Massimo Battista. Di che si tratta?
1: Sì, ho avuto il piacere di conoscere la moglie di Mimmo Battista, per cui vuole fare questo torneo di calcetto anche per sensibilizzare ulteriormente i cittadini. Sicuramente si tratterà, perché ne abbiamo anche parlato, come accedere ad avere l'invalidità o perché poi non viene riconosciuta. Insomma, dobbiamo fare questo confronto. Ci sarà questo torneo e nello stesso tempo ci sarà questa conferenza per chiedere alle istituzioni qual è la procedura giusta per poter avere, insomma, questo riconoscimento.
0: Ecco, quindi sia quello di domenica, quindi il torneo di beach volley, sia questa partita di calcetto sono delle modalità, per così dire, soft per arrivare alle persone, per parlare di cose davvero molto, molto importanti e per sensibilizzare.
1: Sì, non andremo a polemizzare, questo è certo, però vogliamo capire, perché molte volte capita che alcuni pazienti chiedono un riconoscimento ma non lo ricevono. Quindi capire qual è il percorso giusto, il percorso migliore da seguire per questi pazienti. E anche questa sarà un'occasione per far capire che

0: queste raccolte fondi vanno anche per la ricerca. Questa in particolare del torneo di calcetto andrà al Moscati, al reparto di ematologia.
1: Grazie a Patrizia Casarotti, presidente dell'AIL di Taranto, e buon lavoro, grazie soprattutto per tutto quello che fate.
0: Grazie a voi.
1: Torniamo in studio per restituire la linea alla regia, alla musica, poi torniamo ancora una volta insieme.
2: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo.

coscienza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore, ma tra le nuvole minacciose un'estate eterna è il mio amico sole.

Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Parliamo di occasioni di sviluppo, di prospettive di l'economia, quindi di occupazione. Lo facciamo con un servizio realizzato nella mattinata di ieri. Parliamo in particolare della presenza a Taranto dell'assessore regionale al lavoro Eugenio Di Sciascio, che ai nostri microfoni ha rilasciato dichiarazioni relative a fondi per le imprese. Sentiamo.
1: Assessore, oggi le aziende e le grandi imprese chiedono l'apertura del bando per i fondi JTF, quelli dei mini PIA, sono partiti e si sono anche chiusi. Quando quelli delle grandi imprese e industrie?
2: Beh, in questo momento abbiamo comunque aperto STEP, che vale per tutta la regione, che riguarda una serie di tecnologie importanti. Per quanto riguarda le grandi aziende, abbiamo in programma e in avvio praticamente nei prossimi giorni l'avviso reti, che guarda appunto alle grandi e anche alle altre imprese, e speriamo, diciamo, di riuscire a recuperare nel prossimo futuro ulteriori risorse anche per le grandi imprese.
1: Quali saranno gli importi di questi fondi?
2: In questo momento non possiamo dare una cifra esatta perché, diciamo, stiamo effettuando, come penso saprete, una ricognizione importante sia sulle disponibilità sia sugli impegni. Una prima questa ricognizione, che è anche attività, diciamo, di ricerca di ulteriori fondi, sarà completata, diciamo, ovviamente l'annunceremo.
1: Ci sono voci che dicono che il progetto spazio porto dell'aeroporto Orlotta si stia concludendo. Sono confermate?
2: Non si tratta di concludere il progetto, nel senso che gli spazi aeroporti nella maggior parte delle nazioni del mondo neanche, diciamo, sono degli aggregatori di competenza in questo momento. E quindi da questo punto di vista la Regione continuerà a investire perché ciò avvenga. Diverso è effettuare sostanzialmente lavori di costruzione, eccetera, eccetera, sulle quali in questo momento stiamo anche cercando di capire quali possibilità ci siano di effettuare realmente dei voli. Perché l'MOU presente, quindi il Memorandum of Understanding disponibile con Virgin Galactic, in realtà riguarda un vettore che in questo momento non vola e probabilmente non volerà, e quindi è importante capire anche nel momento in cui si investono quantità importanti di denaro che potrebbero essere disponibili per altro, che sia un progetto fattibile nel breve periodo piuttosto che nel medio, altrimenti, diciamo, rischiamo di investire risorse importanti sostanzialmente in infrastrutture che nessuno potrebbe usare.
1: Taranto è una delle città con il maggior numero di ore di cassa integrazione. Oggi si parla in Camera di Commercio anche dell'uso dei fondi dei JTF riguardo alla cassa integrazione. Che opportunità ci sono?
2: Ma è chiaro che, diciamo, i problemi non si risolvono con la cassa integrazione, però la cassa integrazione è in questo momento un elemento importante, una risorsa importante per garantire un minimo di reddito, diciamo, a tanti lavoratori che in questo momento non solo vivono nell'incertezza, ma almeno, diciamo, è fondamentale dargli delle opportunità, dargli anche le opportunità di formazione e reskilling. È chiaro che non è la soluzione.
0: Un tema assolutamente importante e determinante soprattutto per il nostro territorio,

dei fondi alle imprese per dare ossigeno a un tessuto imprenditoriale, come sappiamo, in alcuni casi letteralmente sfibrato. Mi riferisco a quello legato alle attività dello stabilimento siderurgico ex Ilva, soprattutto a tutte quelle imprese che sono monocommittenti, la cui esistenza, la cui sopravvivenza è legata, è strettamente legata a doppio nodo alla sopravvivenza delle attività dello stabilimento stesso. Dunque, ancora musica, tra poco io tornerò con voi, vi anticipo la presenza qui in studio di Luca Pellicoro di Enjoy Your Dive. Parleremo di sport, di tanti appuntamenti, tante cose che Luca Pellicoro ci racconterà in anteprima. Parleremo di sport inclusivo, a tra poco.

0: sorriso.
1: Bene, torniamo con voi. Come preannunciato, ci ha raggiunto qui negli studi di Cittadella TV, Radio Cittadella, Luca Pellicoro di Enjoy Your Dive con Carlotta. Buongiorno a voi.
0: Buongiorno.
1: E dunque, io lascio che sia tu, Luca, ad introdurre il discorso relativo a questi campionati, questo appuntamento previsto per l'autunno. Parliamo di novembre, vero?
0: Parliamo di inizio ottobre. A inizio dell'anno siamo... non dobbiamo fare niente. All'inizio dell'anno abbiamo avuto questo invito ufficiale per questo campionato nazionale che si svolge per la prima volta in Italia, a Cagliari, dove parteciperanno tutte le rappresentative praticamente del territorio nazionale. Per noi è stato un piacere quando abbiamo avuto questo invito. C'è una scuola a Taranto che è gestita dalla responsabile tecnica, che è Ambra Iello. Io farò l'accompagnatore, quindi sono il presidente, dirigente, come mi volete chiamare, e ci sarà una squadra, insomma, di sei ragazze, tre ragazzine e tre persone adulte che, insomma, si cimenteranno in queste prove, che poi saranno praticamente valutative per la selezione alle gare internazionali del prossimo anno.
1: Ecco, con noi oggi una rappresentanza di coloro che prenderanno parte a questo appuntamento. Carlotta, 10 anni, ma raccontaci, Luca, ti rubiamo il microfono, raccontaci da quanto tempo fai questo sport, perché ti piace tanto.
2: Io faccio questo sport da 5 anni e mi piace molto perché imparo molte cose molto bene.
1: Ecco, puoi stare con gli altri, è una cosa bellissima, vero?
2: Sì.
1: Con tutti gli altri, con quante persone? Quante persone incontri tu in
2: 5.
1: Questo sport? 5 persone, si crea questo bel rapporto, questa amicizia, vero?
2: Sì.
1: Ha detto Luca, tu sei, come l'hai definita poco fa, la nostra?
0: La nostra punta di diamante, diciamo così.
1: Ecco, quali Carlotta, sono le caratteristiche di Carlotta?
0: Allora, vabbè, lei ha un, diciamo, talento innato proprio per il nuoto per mermaidi, che si svolge poi praticamente con un monopinna da apnea, a cui viene applicata anche una coda da sirena, chiamiamola così, ed è bravissima nei movimenti, ed è una naturale...
1: Scusami se ti interrompo, forse abbiamo anche la foto, vero, con... La pinna, così la proponiamo a coloro che ci
0: sì,
1: guardano.
0: Sì. Eccola qui, sì. Insomma, non è neanche tanto semplice, perché c'è un bel lavoro, insomma, anche di addominali, di gambe. Lei ha una naturale predisposizione per questo tipo di attività ed è molto brava, e puntiamo su di lei per poter vincere qualcosa. No,
1: una bella responsabilità.
0: No, in realtà abbiamo preso l'invito un po', diciamo, in maniera divertente, nel senso che nella nostra squadra, o meglio per i campionati, era prevista una categoria per le persone speciali. Nella nostra squadra c'è anche Rosaria Caniglia, che è una ragazza nello spettro autistico, che per scelta nostra abbiamo deciso di far partecipare nella squadra, diciamo, dei normotipici, proprio per un discorso di inclusione. Quindi, anche se magari non vinceremo nessuna medaglia, però partiamo vincenti dal punto di vista dell'inclusione, nel senso che abbiamo fatto un'unica squadra e facciamo partecipare tutti alla stessa maniera.
1: Bellissimo messaggio, complimenti a te, Luca. Enjoy Your Dive per questa importante attività sociale, mi viene da dire, prima che sportiva. Grazie Carlotta per essere stata con noi. Noi restituiamo la linea al collega della regia, c'è la pubblicità tra poco.
3: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
4: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
5: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
6: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
3: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
4: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: E dunque volata finale fino al termine di questa trasmissione di oggi mercoledì 24 giugno. Io sono con Luca Pellicoro di Enjoy Your Dive. Siamo qui per parlare di tante cose in anteprima, me l'avevi promesso.
1: Certo.
0: Vero? Che cosa ci racconti di nuovo?
1: Io partirei dal fatto che riprendiamo con l'evento Insieme in Immersione a Taranto dopo un anno di pausa, evento che avverrà il 18 ottobre presso la piscina meridiana, le solite attività dedicate ai ragazzi con disabilità di diverse associazioni. Abbiamo individuato già le associazioni, ma diciamo che stiamo mettendo in piedi un po' un impianto dove ci sono anche diciamo diverse associazioni che ci danno una mano e che collaborano con noi. Sarebbero tantissime da nominare, non lo faccio, però io intanto le ringrazio anticipatamente. Insomma, stiamo preparando questo bel evento all'indomani poi dei campionati di Cagliari, che dove andremo con le nostre sirene.
0: Ci sono tanti altri progetti, è vero?
1: Sì, attualmente in essere abbiamo il progetto Best Community in Best Practice. Proprio oggi i nostri operatori stanno lavorando con un gruppo di circa 80 bambini, insieme, quindi normotipici, bambini con disabilità. E abbiamo supportato qualche mese fa, e ci tenevo a dirlo perché a breve avremo notizie, un documentario dell'amico regista Peppe Carucci su Taranto, sui mari di Taranto, Mar Grande, sul Mar Piccolo, e quindi siamo stati felici di essere stati coinvolti in questa cosa dove abbiamo potuto dare anche una mano anche dal punto di vista logistico. E sono talmente tante le cose che a volte me le dimentico. Non dimentico il progetto Miti di Mare, che riguarda la miticoltura, che abbiamo fatto con un progetto del Comune di Taranto, coordinato e organizzato dalla cooperativa L'Isola, dove abbiamo supportato anche qui dei filmati subacquei a cura del regista di Massimo Cimaglia, che insomma vedremo a breve i risultati. Insomma, comunque siamo impegnati a tutto tondo.
0: Forza, energia, entusiasmo inesauribili quelli di Luca Pellicoro, io li testimonio da qualche anno. Ricordo in particolare un articolo scritto per la Gazzetta del Mezzogiorno. Noi giornalisti siamo legati ovviamente a tutto ciò che produciamo, tutti gli articoli sono importanti, tutti i servizi sono importanti, però alcuni ci restano un pochino di più nel cuore. Quell'articolo era importante perché, come dicevo poco fa, parlava di sport inclusivo, una funzione sociale. In particolare parliamo appunto di persone con disturbi dello spettro autistico, e mi raccontassi di ragazzi straordinari che riescono ad esprimersi pienamente quando sono in acqua.
1: Siamo andati anche oltre in realtà le attività, perché far fare attività adesso è molto semplice. Anzi, mi hai ricordato appunto che domenica scorsa abbiamo fatto un'attività con la TMA di Taranto, facendo provare l'emozione dell'autorespiratore a 12 bambini nello spettro autistico. Insomma, è stata una bellissima esperienza. E poi insomma il nostro esempio Lorenzo Luciano, che praticamente fa un percorso un po' differente, nel senso che è talmente diciamo portato da assisterci addirittura nelle attività. Quindi ci siamo portati un po' oltre, non facciamo fare solo attività, ma offriamo laddove possibile diciamo una possibilità di visione insomma sul futuro, insomma sul autonomia di questi ragazzi.
0: Con Luca, approfitto di questo spazio per chiederti di ricordarci, di ricordarmi quali sono le diverse attività che si possono fare.
1: Allora, dal punto di vista diciamo didattico, noi facciamo acquaticità, a partire dall'acquaticità per chi non è per niente diciamo abile in acqua, per partire con un'apnea di base, facciamo subacquea, facciamo nuoto pinnato mermaiding, ma facciamo anche soccorso acquatico. Mi hai fatto ricordare che abbiamo creato una squadra e ha fatto domanda per entrare nella Protezione Civile di Taranto come salvamento acquatico, per offrire proprio ai cittadini, in caso, speriamo mai, però in caso di esigenza o necessità, un supporto acquatico visto determinate competenze. Quindi veramente siamo impegnati su tanti fronti e facciamo primo soccorso, veramente facciamo tantissime attività, anche diciamo così sport ma anche sociale, diciamo così.
0: Ecco, qual è il primo vantaggio che, di cui ci si accorge quando si fa questa attività? Parlo di chiunque, ma parlo in particolare delle persone con lo spettro autistico.
1: Ma io posso parlare per me, ma penso che lo pensino anche gli altri. Il mare e l'acqua in sé mi mette una sorta di serenità. E quindi anche per
0: una
1: esempio,
0: terapia.
1: Sì, sì, ma è una cosa secondo me che uno si porta un po' dentro, a prescindere chi ha l'amore per il mare, in qualsiasi attività esso faccia in quest'ambito, diciamo, cura l'anima, insomma, ecco, cura lo spirito, cura il fisico.
0: Non ricordo chi lo ha scritto, chi lo ha detto, come fanno coloro che, non l'ho detto proprio così, come fanno coloro che non hanno il mare quando hanno i pensieri pesanti?
1: In realtà veramente quando abbiamo, io personalmente quando ho qualche, insomma, problema, ho qualche pensiero di più, magari vado in acqua e dimentico praticamente tutto, quindi è una cura anche per me, poi fondamentalmente non aiuto solo gli altri, aiuto me stesso, perché se stiamo bene con noi stessi poi riusciamo anche meglio con gli altri.
0: Certo, tra l'altro vorrei ricordare che sul nostro territorio noi godiamo di un clima straordinario, quindi le attività fatte proprio in mare possono essere realizzate in tanti mesi dell'anno, Luca.
1: Sì, diciamo che a mare dalla primavera all'autunno inoltrato si può andare tranquillamente, perché nel Mediterraneo fortunatamente godiamo di un clima che ci permette. Poi laddove, quando i mesi più freddi, insomma, utilizziamo la piscina, sicuramente non è la stessa cosa, ma ci permette di essere allenati. Io personalmente a mare ci vado pure a gennaio, però io non faccio test, però per tutti gli altri, diciamo.
0: Con l'attrezzatura giusta?
1: Beh, ovviamente, sì, ovviamente. Bisogna essere coperti, riparati, attrezzati.
0: Ecco, prima di chiudere, perché abbiamo pochissimi minuti, ci dicono dalla regia 2 minuti prima del termine di questa trasmissione, per chiunque volesse avvicinarsi a queste attività, a Enjoy Your Dive, qualche indicazione?
1: Ma come sempre detto, non abbiamo un sito in sé, abbiamo semplicemente una pagina Facebook dove ci sono anche i contatti telefonici, ma funzioniamo molto moltissimo col passaparola e grazie anche a chi come voi, insomma, dà spazio e dà voce alle attività che facciamo. E devo dire che il vecchio sistema del passaparola funziona molto bene e devo dire che a me sta bene così, quindi va bene così.
0: Grazie Luca Pedicolo di Enjoy Your Dive, grazie a tutta la squadra, grazie soprattutto a Carlotta che oggi è stata qui con noi, grazie alla regia e ai nostri radioascoltatori e telespettatori.
1: Grazie a voi.
0: Buona giornata.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi.
4: I vostri messaggi.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
4: Driving.
3: Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
5: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Adam, quando innalzi la tua spada magica, quali parole pronunci?
1: Per il potere di Grayskull.
0: Continua.
2: A me il potere!
0: Sei pronto ora.
3: Il principe prodigo ha fatto ritorno.
4: Sono un demone, ma intendo diventare un dio.
1: Io che cosa dovrei fare?
0: Sei colui che ristabilirà la pace su Eternia.
1: Skeletor ha preso la mia famiglia e ha distrutto il nostro mondo. Questa è casa mia e lotterò per lei. Mekanek. Il Remmen.
5: Sì, e come?
1: E tu, Fisto!
2: Grande Alan!
6: E Adam, cavolo!
4: Ehi, abbassa il collo.
3: Guarda come un vero dominatore usa il potere.
1: Il tempo del dialogo è finito.
7: Potresti darmi una mano?
0: Wow.
1: Non è leggerissima, quindi
7: ma
1: se
7: certo.
1: Potessi...

0: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
1: Sam, mi serve un vestito.
0: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
1: Non sapevo dove altro andare.
0: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
1: Me.
0: Ah già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
1: Posso fartele sentire se vuoi.
0: Non voglio smettere proprio ora.
1: Di fare cosa?
0: Di non ascoltare la tua musica.
1: Non volevo tagliarti fuori.
0: Ma lo hai fatto.
1: Non puoi odiarmi davvero.
0: Oh sì che posso.
1: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
0: Vedrai.
1: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
0: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
1: Non mi piace.
0: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
1: Lo so.

0: briga.
1: Sì.
2: Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati.
3: Daniel,

0: erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, proteggi l'oggi. E non vi vediate. Tanti ultimi di opportunità. Se il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino.
1: Nessuno sfugge al passeggero.

0: Uno más, grazie.
1: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
0: Grazie mille, l'apprezzo molto.
1: Dovrebbero fare un reboot.
0: Nessuno lo vorrebbe.

0: È merda degli anni 90.
1: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
0: Dimmi che non siete dei fan esaltati.
1: Come hai fatto?
2: Vuoi venire o no?
1: Dove diavolo siamo?
2: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
1: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
3: Cazzoni, ci state o no?
0: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
4: Sei davvero irritante.
0: Non in faccia!
5: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
0: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
6: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
0: Sono solo incredibilmente bello.
7: Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
1: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
4: Sì, l'ho creduto.
5: Ciao!
6: Allora, dammi i dettagli cruenti.
7: È un vero massacro, papà.
1: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione... Io ucciderò Bill.

0: quello che ti meriti per esserti smerdato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Rosso di sera.
3: Rosso di sera.
2: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Fatti del giorno.
2: Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20.
3: Rosso di sera.
2: L'informazione della sera su Cittadella.
3: Su Cittadella.
2: La radio e la TV di Taranto.
4: Buon pomeriggio, questa è l'anteprima di Cittadella News. In apertura del nostro telegiornale ci occuperemo delle problematiche dei vigili del fuoco. 50 unità in meno, quindi una carenza di organico che ha conseguenze proprio sul periodo più critico dell'anno, che è appunto l'estate, per gli incendi che divampano sul nostro territorio. La

0: vicenda delle navette mancanti per il Medimex. L'assessore Cataldino prende le distanze dal tentativo di scaricare le responsabilità sugli autisti. Il destino del Meta, il mercato ortofrutticolo, a 2 mesi dalla pubblicazione del bando per la gestione non si ha nessuna notizia sul destino appunto di questa importante struttura. E poi presentato il bando per utilizzare i fondi del Just Transition Fund per riqualificare i cassi integrati. E poi ancora gli spettacoli e lo sport con il punto sul Taranto. Tra pochissimo questo ed altro, Cittadella News.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
6: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: Buon pomeriggio, apriamo questa edizione del nostro telegiornale con le problematiche e le difficoltà nelle quali sono costretti ad operare i vigili del fuoco. Ci sono nel comando provinciale di Taranto 50 unità in meno e questo inevitabilmente finisce per ripercuotersi sull'attività proprio mentre andiamo incontro nel periodo più critico a causa dell'emergenza incendi. Vediamo il servizio.
1: Gli incendi di vegetazione registrati su tutto il territorio ionico nel mese di maggio sono 415, praticamente quasi raddoppiati rispetto a quelli dello scorso anno nello stesso mese. La stima parziale di giugno è ferma a 530 rispetto ai 769 del giugno 2025, ma va considerato che il mese non è ancora terminato e le temperature, che chiaramente favoriscono l'origine ed il propagarsi delle fiamme, sono particolarmente alte in questo periodo. Interventi quotidiani che vengono portati avanti con grande impegno da 242 tra vigili del fuoco e capisquadra. Rispetto quindi alla dotazione organica prevista da decreto, 492 unità, ne risultano mancanti 50. Questa è la fotografia della situazione sul territorio di Taranto e provincia, che si attesta problematica in un contesto, quello pugliese, altrettanto critico. Ad evidenziare la carenza di organico e l'insufficienza e l'inadeguatezza dei mezzi, la CGL Funzione Pubblica, che sottolinea l'amministrazione centrale ha recentemente avviato un interpello straordinario per fronteggiare l'emergenza incendi esclusivamente nella provincia di Taranto. A tale procedura hanno aderito diversi lavoratori in attesa di trasferimento, cogliendo l'opportunità di rientrare nelle proprie sedi. Alcuni di questi operatori erano stati assegnati a Taranto, che oggi si ritrova ulteriormente impoverita sotto il profilo degli organici. Una decisione che i lavoratori percepiscono come una mancanza di attenzione e rispetto nei confronti di un comando che vive le stesse criticità di Lecce e dell'intera regione. La situazione tarantina, dice Gaetano Lacorte, segretario aziendale dei Vigili del Fuoco FPCGL di Taranto, presenta inoltre elementi di particolare complessità. Il territorio ospita uno dei più grandi poli industriali d'Europa, caratterizzato dalla presenza di impianti ad elevato rischio industriale, dalla necessità di garantire costantemente elevati standard di prevenzione e intervento in caso di emergenza. A tutto questo si aggiunge il fatto che non è stata ancora sottoscritta la convenzione con la Regione Puglia per la campagna antincendio boschivo. Inoltre Taranto sarà protagonista di importanti eventi internazionali legati ai giochi del Mediterraneo, un appuntamento che richiede certamente un incremento delle esigenze di sicurezza e soccorso. In queste condizioni continuare a garantire un livello minimo di soccorso è possibile soltanto grazie alla professionalità, al senso del dovere e allo spirito di sacrificio delle lavoratrici e dei lavoratori. Mimmo Sardelli, segretario generale FPCGL Taranto, ribadisce infatti che non si può continuare a chiedere sacrifici ai lavoratori senza garantire organici sufficienti e condizioni operative adeguate.
0: Ed ora occupiamoci del Meta, il mercato generale ortofrutticolo sulla statale 106. Ad aprile è stato pubblicato il bando per assegnarne la gestione, ma a distanza di 2 mesi non si hanno ancora notizie sull'esito appunto del bando. Il caso lo solleva il consigliere comunale Emiliano Messina. Sentiamo.
2: Destino ancora tutto da scrivere per il Meta, il mercato generale dell'ortofrutta che ha sede sulla statale 106. È infatti ancora sconosciuto l'esito della consultazione per la sua gestione. A sollevare il caso e a chiedere lumi all'amministrazione comunale è il consigliere dell'UDC Emiliano Messina. Il bando per la concessione e riqualificazione del mercato è stato pubblicato il 9 aprile e la scadenza era fissata al 25 maggio, ma a più di 2 mesi dalla pubblicazione l'esito non è ancora conosciuto. Eppure il consigliere sottolinea come il mercato generale, con una gestione ottimale, avrebbe un valore strategico per l'intera filiera agroalimentare di un territorio particolarmente ampio che comprende il versante occidentale della provincia ionica. Messina richiama quindi le finalità dell'avviso pubblico promosso dall'amministrazione comunale. Il bando di consultazione preliminare ha avuto infatti lo scopo di avviare un confronto con uno o più operatori economici, con una adeguata capacità di investimento necessaria per poter riqualificare gli impianti e le infrastrutture del Meta, che versano in pessime condizioni, e soprattutto operatori che siano in possesso delle competenze per gestire il mercato in modo da ospitare e far lavorare al meglio gli operatori e soprattutto garantendo canoni adeguati e non vessatori. In conclusione, Messina richiama l'attenzione sulla necessità di fare chiarezza sugli esiti della procedura, ma se per il Meta non si sa nulla, la Commissione Attività Produttive del Consiglio Comunale ha avviato invece un confronto su Agromed di Castellaneta. È quindi opportuno, conclude Messina, che l'amministrazione comunale informi la città e gli operatori sugli sviluppi di una vicenda che riguarda un settore strategico come l'agroalimentare dell'area di Taranto.
0: Il caso del mancato servizio dei bus navetta al Medimex. L'assessore Gianni Cataldino prende le distanze dal tentativo di scaricare le responsabilità di quello che è successo sugli autisti. Il servizio.
1: Respingiamo fermamente qualsiasi lettura che tenga a scaricare le responsabilità sui lavoratori dell'azienda di trasporto, il cui impegno in una 4 giorni così complessa è stato encomiabile. Le parole dell'assessore comunale al coordinamento strategico dell'azione di governo, Gianni Cataldino, vanno in una direzione letteralmente opposta rispetto a quelle che la presidente di Chima Mobilità, Giorgia Gira, ha consegnato alla stampa domenica mattina, poche ore dopo il disagio causato dall'interruzione del servizio navette prima che terminasse l'esigenza dello stesso, legata alla manifestazione del Medimex. Ma qui il punto centrale. La presidente del consiglio di amministrazione della municipalizzata ha fatto sapere a caldo che intanto era partita una indagine per verificare come fossero andate effettivamente le cose, preannunciando poi provvedimenti a carico dei dipendenti. L'ordine di servizio, che prevedeva un allungamento dell'orario di lavoro dalle 23:30 all'1, non è stato rispettato, ma la levata di scudi dei sindacati non si è fatta attendere. Così ai nostri microfoni Carmelo Sasso della Will Trasporti e Francesco Zotti della Filt CGL.
3: I dipendenti sono stati chiamati in causa, noi riteniamo in maniera forse sicuramente strumentale. Il servizio del park and ride il sabato è strutturato fino alle 23:30 con la bellezza di 2 bus elettrici di 28 posti. Sabato è stato svolto come da, diciamo così, d'organizzazione aziendale fino alle 23:30.
4: Noi abbiamo ricevuto come organizzazioni sindacali una nota informativa dove c'era appunto questa organizzazione aziendale che prevedeva questa disponibilità su base volontaria degli autisti. Dal mio punto di vista la disponibilità la deve ricercare l'azienda e non deve essere l'autista a chiedere al coordinamento la disponibilità ad effettuare un orario straordinario e quindi straordinario.
0: Ed ora ci spostiamo a Palazzo di Città, c'è il Consiglio Comunale oggi pomeriggio, tra i punti all'ordine del giorno quello controverso sulla gestione della movida selvaggia, il servizio.
5: Gli affari della politica oggi si accendono su Palazzo di Città. Alle 14 scatta la seduta ordinaria del Consiglio Comunale con ben 30 punti all'ordine del giorno, tra delibere patrimoniali, modifiche ai regolamenti per la disabilità e il capitolo sui debiti fuori bilancio. L'attesa più grande è tutta per il punto numero 4, l'approvazione del nuovo regolamento per lo svolgimento di spettacoli e trattenimenti pubblici, proposto dalla Direzione Sviluppo Economico, un testo che tocca da vicino il tema caldissimo e sempre dibattuto della movida. L'obiettivo è ridisegnare le linee guida per la gestione degli eventi all'aperto, cercando una sintesi tra due diritti spesso in rotta di collisione: lo sviluppo delle attività commerciali e il sacrosanto diritto al riposo dei residenti, un equilibrio precario che proprio nelle ultime settimane è stato al centro di un teso e atteso confronto nella commissione consiliare attività produttive. Da parte dei residenti della città vecchia c'è il lancio di un monito chiaro: nessuna guerra al commercio, ma si rispettino le leggi sull'inquinamento acustico. Per i cittadini il problema non sono gli orari tollerabili anche fino a mezzanotte, ma i volumi fuori controllo e l'assenza di monitoraggi efficaci per la carenza di fenometri in dotazione alla polizia locale. Dall'altra parte i commercianti casartrigiani, per voce di Stefano Castronuovo, serve un presidio costante delle strade, dice. Chi sgarra va sanzionato, chi rispetta le regole va tutelato. Il paradosso che ora rimbalza nell'aula di Palazzo di Città è che i residenti e i gestori chiedono esattamente la stessa cosa: regole certe e controlli severi per isolare chi arreca danno al tessuto urbano. Oggi il Consiglio Comunale è chiamato a mettere la prima pietra normativa, ma la vera sfida per l'amministrazione da domani sarà un'altra: dare alla polizia locale i mezzi e gli uomini necessari per far rispettare le leggi tra i vicoli e le strade della città.
0: Ed ora la cronaca, 2 bagnanti in difficoltà a San Vito, soccorsi dalla Guardia Costiera. Sentiamo.
1: Due bagnanti nella serata di martedì erano in difficoltà nelle acque di San Vito quando è giunto il soccorso della Guardia Costiera che li ha tratti in salvo. L'intervento, la cui tempestività si è rivelata determinante, è stato assicurato con due mezzi nautici, la motovedetta CP840 e il battello pneumatico GCB105, che hanno permesso di individuare subito i bagnanti, di raggiungerli e di metterli in sicurezza. I due giovani, apparsi con grande evidenza spaventati, sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118, che ha verificato le buone condizioni dei malcapitati. La Guardia Costiera ha colto l'occasione per invitare alla massima prudenza, per fare in modo che una piacevole giornata estiva non si trasformi in una disavventura o peggio in una tragedia. Per questo ha invitato a visionare le previsioni meteo marine prima di intraprendere attività in mare. Per questo tipo di emergenza è sempre attivo il numero 1530 e il numero unico di emergenza 112.
0: Una causa di lavoro piuttosto interessante. Viene reintegrato per una sentenza della Corte d'Appello di Taranto un dipendente dell'ARIF che era stato licenziato per inidoneità fisica alle mansioni lavorative. Il servizio di Deborah Notarnicola.
1: Prima è stato sospeso dal servizio in via cautelare, successivamente licenziato per sopravvenuta inidoneità fisica allo svolgimento delle sue mansioni lavorative. È accaduto ad un dipendente dell'ARIF sul cui licenziamento si è espressa nella giornata di martedì la sezione distaccata di Taranto della Corte d'Appello, evidenziando come la sospensione cautelare costituisca una misura eccezionale consentita solo in presenza di alcune esigenze di tutela dell'incolumità del dipendente o di terzi e comunque nella fase antecedente all'accertamento definitivo delle condizioni psicofisiche del lavoratore. In questa circostanza invece il provvedimento sospensivo era stato adottato diversi mesi dopo l'espletamento della visita medica e senza il rispetto delle garanzie procedimentali previste, circostanze che hanno condotto la Corte a dichiararne l'illegittimità. Ritenuto quindi legittimo anche il successivo licenziamento, la sentenza evidenzia come il giudizio di inidoneità alle mansioni proprie del profilo di appartenenza non consenta all'amministrazione di arrestare il procedimento alla mera presa d'atto dell'accertamento sanitario. Al contrario, la norma impone che prima di procedere alla risoluzione del contratto di lavoro l'ente pubblico è tenuto a dimostrare l'impossibilità di ogni utile ricollocazione del dipendente, anche con assegnazione a mansioni diverse o inferiori. Il lavoratore ora tornerà al lavoro, riceverà 3 anni di arretrati in termini di retribuzione e in termini di contributi. L'azione legale è stata portata avanti dagli avvocati Fabrizio Del Vecchio e Antonello Schinaia.
0: E continuano i disagi delle lavoratrici e dei lavoratori dell'integrazione scolastica e dei servizi educativi della provincia di Taranto. I sindacati chiedono con urgenza un incontro con le istituzioni per assicurare parità economica e maggiori tutele. Il servizio di Federica Pompamea.
6: Zero ore, zero retribuzione è la condizione che vivono le educatrici e gli educatori durante i mesi di sospensione dell'attività scolastica. Esperti che ogni giorno garantiscono servizi all'interno degli asili e delle scuole di ogni ordine e grado fondamentali per i bambini e le bambine più fragili e le famiglie del territorio ionico, trattati come lavoratori ad intermittenza, senza tutele e penalizzazioni economiche che per l'educatrice del servizio integrazione del comune di Taranto, Simona Benportato, ricade pesantemente sulla qualità della vita del proprio nucleo familiare.
7: E viviamo una condizione di stallo da metà giugno a metà settembre in cui non percepiamo stipendio. E chi di noi ha un contratto a tempo indeterminato non può neanche richiedere NASPI. Cerchiamo di capire come migliorare questa condizione perché ci sono mamme di famiglia che devono mantenere dei figli anche nei mesi estivi.
6: E non solo, secondo Simona Ciaccia, questa situazione di precarietà è umanamente insostenibile.
8: Non ci fa sentire completi come magari lo sono appunto gli altri colleghi pubblici.
6: Tutte difficoltà raccolte e denunciate dalla funzione pubblica CGL Taranto e CISL FP Taranto Brindisi, che evidenziano come l'integrazione scolastica e i servizi educativi siano da sempre caratterizzati da incertezza nella programmazione, riduzioni orarie e discontinuità legate agli appalti. Sono infatti circa 400 gli operatori che lavorano su Taranto e province in condizioni di forte disagio disagio economico e sociale. Per Alessio D'Alberto, segretario provinciale FPCGL Taranto, non si tratta solo di frammentazione organizzativa, ma soprattutto di carenza del personale e assenze degli alunni che influiscono sulla retribuzione.
9: Comunque hanno dei trattamenti non degni, non adeguati alla loro figura professionale e alla dignità umana. Se pensiamo anche che la maggior parte di loro sono part-time involontari, spesso poveri, a poche ore, quindi parliamo di redditi già bassi di loro, che subiscono poi tutte queste penalizzazioni, queste decurtazioni.
6: Lo conferma anche Flavia Ciraci, segretaria territoriale CISL FP Taranto Brindisi, sottolineando come queste lavoratrici

0: servizio e di conseguenza una riduzione del salario ingiusta.
1: Chiediamo immediatamente un tavolo tecnico alle istituzioni affinché si trovano delle soluzioni sostenibili, affinché questa soluzione si trovi e si garantisca a questi lavoratori un reddito adeguato, ma soprattutto un'attenzione particolare alla disabilità.
2: E continuiamo a parlare di lavoro. 200 milioni di euro del Just Transition Fund per trasformare la cassa integrazione in un ponte verso il futuro attraverso la riqualificazione dei lavoratori nel digitale e nella transizione green. Ma non mancano le frizioni con i sindacati. Il servizio di Valentina Castellaneta.
3: Non più assistenzialismo, non un allungamento del brodo, ma un sostegno concreto per tornare alla normalità. Sono le parole del direttore generale di ARPAL Puglia, Gianluca Budano, che tracciano la linea dell'avviso. JTF, Cassa Integrazione 2025, Taranto e la sua provincia provano a voltare pagina partendo dal capitale umano, cercando di trasformare la Cassa Integrazione straordinaria da semplice ammortizzatore a ponte strategico verso il futuro. Sul piatto c'è un maxi piano da quasi 200 milioni di euro finanziato dal Just Transition Fund europeo. Una sfida enorme che coinvolge ben 29 comuni della provincia ionica per riqualificare i lavoratori fermi o con orari ridotti oltre il 50% nei settori della green e blue economy, del digitale e del turismo sostenibile.
4: Anzitutto un'integrazione al reddito o per i soggetti che frequentano questi corsi per essere riskillati, per avere delle competenze aggiuntive, per essere riposizionati o nella stessa impresa che è in crisi e che quindi ha avuto accesso agli ammortizzatori sociali, o all'interno di un bacino delle competenze territoriali per offrire la propria prestazione lavorativa anche allo sviluppo economico del territorio, per chi cerca manodopera e la cerca in settori diversi da quelli del lavoro d'origine.
3: Accanto alle aspettative però si registrano anche le prime frizioni. Se da un lato il territorio risponde con maturità, dall'altro le organizzazioni sindacali non nascondono un po' di delusione. La speranza infatti era quella di avere tra le mani strumenti più incisivi con cui poter aiutare e sostenere direttamente anche il tessuto aziendale in crisi.
5: I problemi non si risolvono con la cassa integrazione, però la cassa integrazione è in questo momento un elemento importante, è una risorsa importante per garantire un minimo di reddito, diciamo, a tanti lavoratori che in questo momento non solo vivono nell'incertezza, ma almeno, diciamo, è fondamentale dargli delle opportunità, dargli anche le opportunità di formazione e reskilling.
3: La vera scommessa resta l'inedita sinergia tra i servizi pubblici di ARPAL e le agenzie private accreditate. L'obiettivo quindi è creare un bacino delle competenze dinamiche, una mappa chiara da cui attingere per fare in modo che l'incrocio tra domanda delle imprese e le abilità dei lavoratori non sia più una ricerca affannosa, ma la reale opportunità di sviluppo economico.
2: Ed ora la pagina degli spettacoli, teatro, musica, memoria e sapori autentici della Puglia. Sabato sera la masseria Qui Sud Deus di Crispiano ospita uno degli appuntamenti più attesi del Live Evo Festival. L'attore e regista Paolo Sassanelli porta in scena lo spettacolo Sono nato con la bocca aperta e sul palco anche uno speciale show cooking. La nostra Anetta ha intervistato Sassanelli in anteprima per noi.
6: È uno spettacolo che racconta soprattutto un percorso, un viaggio che si parte con il cibo principale che viene consumato nel territorio dove facciamo lo spettacolo, quindi parleremo di qualcosa legato a Taranto, a Crispiano, per poi andare avanti e raccontare la tradizione culinaria della nostra terra, ma soprattutto attraverso le storie, attraverso i racconti, attraverso la narrazione, attraverso quei fantastici racconti da Matteo Salvatore o delle citazioni su Isabella Allende o come si fa il pane, o un racconto sulla storia di Capo di Cozze. Capo di Cozze era un grande pescatore di cozze. Tu dici, ma che pescatore di cozze sei? Se venite a vedere lo spettacolo poi vi racconto com'è.
7: È bella questa cosa anche perché tu intrecci parole, questo ritmo della parola anche con, diciamo, delle note. In quale maniera?
6: Beh, noi alterniamo il racconto, la narrazione.

0: con la musica.
1: Bello.
0: La musica, diciamo che parte con una specie di swing jazz per poi entrare dentro la narrazione folk della musica pugliese.
2: Nuovo singolo per Mamma Marias, la poliedrica artista tarantina che proprio in questi giorni esce con il nuovo brano Tribù.
1: Pugliese puro sangue, cresciuta artisticamente tra i sound system di tutto il meridione, Mamma Marias è un uragano che ha investito la musica in levare. Fin dai primi anni 2000 ha dimostrato che la dancehall e il reggae nel nostro paese non sono una prerogativa esclusivamente maschile, conquistando l'underground con la forza delle sue parole. La sua musica è da sempre uno specchio fedele della realtà, brani storici del suo repertorio come La gente e Poco poco sono diventati veri e propri inni generazionali, canzoni viscerali che hanno raccontato le difficoltà, le speranze, la quotidianità di intere generazioni di tarantini. Fotografie in musica di un territorio complesso, vissuto con orgoglio e spirito di riscatto e soprattutto scelto. Pioniera e camaleonte, capace di spaziare dal dialetto ai ritmi giamaicani, ha sempre usato le sue radici come un manifesto per parlare di emancipazione, diritti e unione, facendo scelte di vita importanti e facendosi esempio. Oggi quel viaggio continua. C'è un filo invisibile che attraversa oceani e continenti, che lega i ritmi della savana africana alle percussioni calde dei Caraibi. Si chiama Tribù ed è il nuovo brano prodotto da Love University Record, che segna il ritorno di Mamma Marias a fianco del suo storico mentore Don Ciccio, un artigiano del suono con oltre 30 anni di carriera alle spalle. Il pezzo nasce come un vero e proprio manifesto sonoro poetico, un invito a girare il mondo con occhi curiosi aperti, portando un messaggio potente e attualissimo. In un'epoca di distanze e barriere, le differenze tra gli esseri umani non sono un ostacolo, ma una straordinaria ricchezza. Le liriche sono affidate alla penna di Maria, capace di veicolare messaggi profondi di unione e fratellanza, senza retorica, ma con un ritmo che fa muovere i piedi e un testo che fa riflettere la testa. E questo è il segreto dei grandi pezzi della black music: intrattenere, dire qualcosa di vero allo stesso tempo. E con Tribù, Mamma Maria e Don Ciccio ci sono riusciti ancora una volta.
2: Ed ora lo sport, parliamo di calcio, il punto sul Taranto con Francesco Friuli.
3: Ancora nessuna decisione in casa Taranto riguardo al nuovo allenatore, con il borsino delle candidature che continua a registrare saliscenti su diversi fronti. Resta stabile la posizione di Giuseppe Laterza, attuale tecnico del Martina interessato a un'eventuale esperienza in Serie C. Il tecnico del ex Taranto resta però alla finestra e potrebbe formulare la formazione ionica, un'offerta importante che potrebbe convincere lo stesso Laterza a scendere di categoria. Situazione similare per Francesco Farina, che al momento è sempre orientato a proseguire la sua avventura con il Gladiator, tuttavia non è stato ancora comunicato ufficialmente da parte della società campana la prosecuzione del rapporto. Per quanto riguarda invece le opzioni che porta a Gaetano Utieri, ex allenatore del Benevento, il Taranto continua a monitorare la situazione, non è stata presentata una vera e propria offerta, ma soltanto un sondaggio esplorativo. Molto dipenderà anche dal prossimo colloquio con Ciro Danucci, previsto nelle prossime giornate, non ancora calendarizzato, e va inoltre ricordato che il tecnico fino al 30 giugno resta a tutti gli effetti un tesserato del Taranto. Per quanto riguarda il direttore sportivo, invece, seppur non ufficiale, ma come già anticipato nelle scorse ore, Danilo Pagni resterà nel suo ruolo, così come Giuseppe Camicia dovrebbe restare direttore generale del club.
2: Ed ora il basket, si accende il mercato per la RPNet.
3: È il momento delle conferme, ma anche di alcuni addii importanti. Fabio Palagiano resta il coach dell'RPNet Dinamo Taranto in maniera ufficiale già da qualche giorno, così come nel corso di Onda Rosso Blu lunedì scorso lo stesso Palagiano ha confermato la permanenza di Mimmo Sant'Arcangelo come preparatore atletico. Sempre per quanto riguarda il mercato, rimarrà Giorgia Cascione, mentre dicono addio Lorena Toscano e il capitano Johanna Marcello. Per quanto riguarda gli obiettivi futuri, questo il pensiero del tecnico Palagiano espresso proprio durante l'ultima puntata di Onda Rosso Blu.
4: La società mi ha chiesto di fare meglio dello scorso anno. È uno step successivo, uno step importante, alzare l'asticella per cercare di fare qualcosa in più. Chiaramente io ho accettato ben volentieri questa sfida. E mi sento tutti i giorni con Salvatore Massari, che insomma il direttore sportivo della Dinamo. E Salvatore sa benissimo

0: cosa, tra virgolette, mi serve per poter arrivare a questo obiettivo, tra conferme ed eventuali nuove giocatrici. Sono stati fatti chiaramente dei nomi da parte mia a lui, e chiaramente adesso il compito, diciamo che il mio compito, tra virgolette, è finito per questa prima parte. Adesso è la società che deve provare a prendere delle giocatrici che però so di certo che sono ambite anche da altre società, dalle società che come noi vogliono provare a far meglio dello scorso anno.
1: Una notizia di cronaca proprio degli ultimissimi minuti: rallentamenti sul ponte Punta Penne in direzione Taranto, in direzione Taranto Centro. Un'auto si è scontrata, è andata a sbattere contro il guardrail. No, un uomo è andato a sbattere contro il guardrail. Fortunatamente nessun'auto è stata coinvolta. Dalle prime indiscrezioni si potrebbe trattare di un malore dell'uomo che appunto era alla guida, che era solo poi sull'autovettura, sul posto vigili del fuoco e carabinieri, e poi ancora sulla tangenziale sud all'altezza dell'uscita Solito, a causa del maltempo sono caduti alcuni alberi, possibili disagi e rallentamenti. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale, ma vi ricordo al termine la nostra rubrica Dopo il TG, quest'oggi condotta da Valentina Castellaneta e dedicata alla cantante tarantina Mama Marias. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive. Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?
0: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
5: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
5: Sono dell'FBI. Come sta?
3: Bene.
6: Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo.
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
2: Sarai ricco da morire.
3: Dicevamo. Chi è il prossimo?
8: Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
4: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
5: Sì, l'ho creduto.
6: Ciao!
7: Allora, dammi i dettagli cruenti.
8: È un vero massacro, papà.
1: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione... Io ucciderò Bill.
9: Ecco quello che ti meriti per esserti smerdato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
10: Ho trovato qualcosa. Nel negozio.
11: Ok. Cos'hai trovato?
10: Un posto. Ho trovato un posto.

0: C'è nessuno?
1: Papo, puoi salire? Che
0: te? C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi. È gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
6: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
7: Oh mio Dio. Tiratemi su!
8: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze. Le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
3: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
8: Sì!
2: È bellissimo. Non è vero?
3: C'è qualcuno?

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio e benvenuti al nostro consueto approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Oggi vi proponiamo un viaggio senza passato, confini, senza barriere, guidati da un ritmo che unisce i colori caldi dell'Est Africa e c'è un filo conduttore invisibile che lega tutto ed è Mama Marias.
1: Grazie,
0: Benvenuta.
1: grazie a voi per l'invito.
0: Da anni sei considerata l'indiscussa regina della black music in Italia, un'artista capace di far muovere i piedi contemporaneamente e far riflettere la testa.
1: Sì.
0: E non è facile.
1: No, assolutamente no, però è una caratteristica che amo negli artisti e nei cantanti, quindi mi fa piacere, insomma, continuare questa cosa e portare un messaggio. E portare anche musica e spensieratezza, insomma.
0: Mamma Maria, sei qui per presentare il suo nuovo lavoro, vediamolo insieme.

0: tribù viene descritto come un ponte perfetto tra l'Est Africa e i Caraibi. Sì. Com'è nata l'idea di unire queste due anime musicali così specifiche?
1: Beh, in effetti non è nata perché non è un caso, non è la prima volta che succede, insomma. Chi mi conosce sa del mio amore per la musica africana, sia dei Caraibi che la musica africana. E, d'altronde, essendo figli del Mediterraneo, non potrebbe essere diversamente, quindi chiaramente tutta la nostra musica è sempre stata contaminata da, soprattutto dalla musica africana, quindi insomma è un connubio che uso abbastanza spesso.
0: Il testo affronta il tema della diversità come ricchezza. Sì. C'è stato un punto di partenza nella scrittura? C'è stata un'esperienza che ti ha portato a questo?
1: Beh, l'esperienza è quello che vediamo sotto i nostri occhi tutti i giorni, insomma. Purtroppo è un periodo storico un po' difficile per quanto riguarda l'integrazione, per quanto riguarda appunto la condivisione delle culture, la coesione delle culture, quindi è un po' un invito, anche è anche un po' una canzone che ho voluto fare perché ultimamente si vede molto nelle città un turismo troppo aggressivo, no? Un turismo che quasi mangia e consuma le città e i posti dove si va. Tutte le città, tutti i posti stanno diventando un po' uguali, seguendo tutti un po' uno standard turistico, no?
0: Instagrammabile.
1: Esatto, esatto. Quindi che tende un po' ad annullare le caratteristiche, le peculiarità di ogni posto. Quindi è un po' un mio pensiero, è un mio messaggio, quello dell'essere dei viaggiatori consapevoli e di essere dei cittadini del mondo e di stare nel mondo nel rispetto delle culture degli altri.
0: Che poi questo è sempre stato un po' il tuo messaggio.
1: Sì, assolutamente sì.
0: E per ripercorrere la carriera di questa artista tarantina, di questa grande artista tarantina, lo posso dire da fan, vediamo un po' il servizio su Mamma Marias.
2: Pugliese sei puro sangue, cresciuta artisticamente tra i sound system di tutto il meridione. Mamma Maria sei un uragano che ha investito la musica in levare. Fin dai primi anni 2000 ha dimostrato che la dancehall e il reggae nel nostro paese non sono una prerogativa esclusivamente maschile, conquistando l'underground con la forza delle sue parole. La sua musica è da sempre uno specchio fedele della realtà. Brani storici del suo repertorio come La gente e Poco poco sono diventati veri e propri inni generazionali, canzoni viscerali che hanno raccontato le difficoltà, le speranze, la quotidianità di intere generazioni di tarantini. Fotografie in musica di un territorio complesso, vissuto con orgoglio e spirito di riscatto e soprattutto scelto. Pioniera e camaleonte, capace di spaziare dal dialetto ai ritmi giamaicani, ha sempre usato le sue radici come un manifesto per parlare di emancipazione, diritti e unione, facendo scelte di vita importanti e facendosi esempio. Oggi quel viaggio continua. C'è un filo invisibile che attraversa oceani e continenti, che lega i ritmi della savana africana alle percussioni calde dei Caraibi. Si chiama Tribù ed è il nuovo brano prodotto da Love University Record, che segna il ritorno di Mamma Marias a fianco del suo storico mentore Don Ciccio, un artigiano del suono con oltre 30 anni di carriera alle spalle. Il pezzo nasce come un vero e proprio manifesto sonoro poetico, un invito a girare il mondo con occhi curiosi aperti, portando un messaggio potente e attualissimo. In un'epoca di distanze e barriere, le differenze tra gli esseri umani non sono un ostacolo, ma una straordinaria ricchezza. Le liriche sono affidate alla penna di Maria, capace di veicolare messaggi profondi di unione e fratellanza, senza retorica, ma con un ritmo che fa muovere i piedi e un testo che fa riflettere la testa. E questo è il segreto dei grandi pezzi della Black Music: intrattenere e dire qualcosa di vero allo stesso tempo. E con Tribù, Mamma Maria e Don Ciccio ci sono riusciti ancora una volta.
0: E allora, Mamma Marias, grandi collaborazione dai 99 Posse alla Carmen con l'orchestra di Piazza Vittorio,
1: a Clementino,
0: ma anche Tosca ultimamente
1: anche Tosca, sì, è un
0: siete
1: un
0: completamente
1: pezzo che sarà...
0: diverse.
1: Siamo completamente diverse, però appunto ci unisce il bisogno e il desiderio di comunicare alla gente. Il disco di Tosca è un bellissimo disco fatto da donne. Io sono estremamente fiera e felice di farne parte. Il pezzo ancora non è presente nel disco perché sarà un singolo che rilancia il disco ad ottobre. Parla di purtroppo guerra e le robe brutte che guardiamo purtroppo oggigiorno al telegiornale, chiaramente dal punto di vista di una madre, no? Dal punto di vista delle mamme che vedono morire i propri figli sotto i loro occhi senza poter fare niente, che secondo me è una roba davvero brutale. È della cosa che ormai è diventato estremamente normale, ci siamo così abituati alla violenza che ci sembra una roba normale, no? Scrolliamo il nostro telefono e guardiamo delle immagini incredibili, terribili. Ma si fa veramente poco perché ormai ci siamo davvero abituati alla crudeltà.
0: È vero, tu hai sempre parlato di politica, sei sempre stata presente nell'attualità e negli ultimi anni questo si è visto anche nelle tue scelte di vita. Ti sei ritirata per un periodo, poi è arrivata la maternità e poi il ritorno. Come è cambiata la tua vita in questo momento e soprattutto il tuo modo di fare musica?
1: Beh, sicuramente appunto è un modo di fare musica molto più consapevole, con la consapevolezza che non si può piacere a tutti, non si deve per forza essere nell'Olimpo per esserci, l'importante è esserci con il proprio messaggio, la propria energia, quindi adesso mi sento sicuramente molto più libera rispetto a tanti anni fa di fare quello che voglio senza per forza stare a pensare alla posizione che poi ricopri, al punto in cui arrivi, al pensiero della gente, semplicemente comunicare è la cosa più importante.
0: Tanti anni fa ti intervistai e tu mi dicesti che non ti eri voluta, non avevi voluto cambiare il tuo modo di essere proprio per salire in quell'Olimpo, perché ti avrebbero snaturalizzata.
1: Sì, assolutamente. Beh, quello che vediamo un po', è quello che vediamo anche guardando i festival che ormai sostituiscono, no? Il Festival Bar di quando eravamo un po' giovani noi. Vedi donne sempre più nude, vedi donne sempre più nude e sempre più legate ad un'immagine specifica, no? Questa è una cosa che non mi piace per niente, non mi è mai piaciuta e non mi piace a maggior ragione adesso in cui mi sento comunque diversa, mi sento anche più matura, faccio 40 anni a ottobre, quindi non mi sento più una ragazza, chiaro, non sono una signora, però sono sicuramente grande, no? E quindi sento comunque la responsabilità di, ancora più di quando avevo 20 anni, di portare un'essenza più che una presenza fisica, semplicemente.
0: E questo si avverte. Tu Taranto l'hai scelta come la tua terra, non sei
1: Sì.
0: proprio di Taranto.
1: Sono per metà di Taranto, il mio papà è di Sant'Eromo in Colle e la mia mamma è di Taranto, però io ero da piccola venivo sempre dalla nonna, ero quella che spingeva sempre per venire a Taranto, diciamo, quindi
0: La riconosci oggi anche riguardo a quello che è successo agli atti di cronaca, l'omicidio di Bakary Saco,
1: sì. Sì.
0: diciamo da madre, come l'hai vissuta questa situazione?
1: Beh, chiaramente l'ho vissuta male, un po' come tutta la gente con un minimo di buon senso e di umanità. Purtroppo, appunto, legato ai discorsi che facevamo prima, c'è un po' una sorta di distacco, no? Rispetto alle altre culture, alle altre religioni, anche purtroppo per colpa di una politica molto dura su questi argomenti, no? Si cerca il nemico e si canalizza il nemico verso la persona straniera. Ed è un grande peccato. Comunque, Taranto, la città vecchia in particolare, è sempre stata un po' un mondo a parte, no? Rispetto a Taranto, tanto che fino a un po' di anni fa non ci si poteva neanche entrare, no? In città vecchia.
0: Sì.
1: Quindi i cittadini della città vecchia vivono un po' in una sorta di bolla, isolati un po' da tutto il resto. Quindi la speranza di tutti era che con l'arrivo dei locali, dell'università, il conservatorio, insomma, no?
0: Le cose cambiassero.
1: Esatto, le cose cambiassero. Purtroppo per molti aspetti sono cambiate, per altri purtroppo
0: no.
1: L'episodio di Bacari ha dimostrato che purtroppo no.
0: Ti senti ancora, cioè andiamo un po' sulla parte leggera.
1: Sì, esatto.
0: Ti senti ancora la regina?
1: Bah, guarda, mi sento ancora la regina perché è bellissimo e quando faccio i concerti sento l'amore della gente che mi chiama così, insomma, mi dà questo appellativo ed è bellissimo incontrare gente che ti dice sono cresciuta con la tua musica, sei presente nella mia vita, sei stata presente nella mia vita con la tua musica, mi hai aiutata per questo, per quell'altro.
0: Beh, hai raccontato anche una generazione.
1: Sì. Sì, sì, quindi è molto bello, chiaramente è una cosa molto bella.
0: Dal lancio di Tribù che cosa ci dobbiamo aspettare? Un nuovo album?
1: Beh sì, il nuovo album era già in, diciamo, in preventivo. Poi è arrivato il fratellino di Adil e quindi proprio perché dovrebbe nascere a luglio, insomma avevo un po' l'estate spezzata, quindi non ho potuto dedicare del tempo alla musica, alla carriera musicale, però sicuramente dopo l'estate penserò a qualcosa di nuovo, assolutamente sì.
0: E noi non vediamo l'ora, grazie mamma
1: grazie
0: Maria.
1: A voi, grazie a voi.
0: Ricordo che se avete segnalazione potete mandarci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it e l'approfondimento torna domani.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
4: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ETS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Benvenuti nella seconda puntata di Fuori Quota. Io parto subito accogliendo e salutando le mie meravigliose compagne di viaggio, Mapidanna, Rosellina, Panebianco, ben ritrovate.
1: Grazie.
2: Grazie.
0: Oggi parliamo della donna, del suo corpo nella società, del suo cambiamento, della leadership, parleremo dell'evoluzione, parleremo di attualità sempre sicuramente, ma con uno sguardo al passato. Com'è possibile e come fa il corpo a cambiare in maniera così, come dire, evidente per noi e probabilmente forse più per gli altri?
1: Allora, il tema del corpo sul femminile è un tema centrale. Perché da quando abbiamo 2 anni, dai 2 ai 99 anni, il nostro corpo è oggetto di desiderio, di seduzione, di giudizio, è un campo di battaglia e quindi soprattutto le donne sono abituate a guardarsi moltissimo e ad avere una relazione conflittuale con il corpo. E quindi questa cosa nell'evoluzione culturale che tutte noi stiamo compiendo, sì, soprattutto per le ragazze, no? Dovremmo fare questo sforzo per le nuove generazioni, sì. L'idea forte sarebbe proprio quello di guardarci con amore prima, sì, che di guardarci col giudizio e di slegarci da quest'idea che la donna debba essere prima di tutto quello che appare.
0: Esatto.
1: Cosa dici, Rosellina?
2: Ma allora, stavo riflettendo e mi piacerebbe sbloccarvi un ricordo. Vi ricordate quando si reclutavano le risorse umane e quando appunto negli annunci di lavoro si citava, oltre alle competenze, soprattutto si richiedeva la bella presenza? Allora mi domando...
1: Sì, allora, perché poi non era 10 anni fa, è vero?
2: No, non era 10 anni fa, io ho iniziato a lavorare 20 anni fa, più o meno, e già 20 anni fa si richiedeva la bella presenza. Per tutti i tipi di lavoro, mi ricordo, non soltanto per i lavori insomma un po' più a contatto con il pubblico, ma per qualsiasi tipo di lavoro. E io mi domando come siamo cambiati, l'evoluzione anche, no, nelle aziende di questa, dell'importanza della, diciamo, del corpo che parla per noi. Io sono convinta che sicuramente il nostro corpo è la nostra, è il nostro biglietto da visita, perché noi ci presentiamo per quelle che siamo nell'immediato e nei primi minuti di contatto con altre persone. La prima cosa che vedono e magari che giudicano è proprio il nostro aspetto, il nostro corpo. Successivamente avviene la parola, avviene il contatto, avviene l'empatia, qualora ci fosse, però sicuramente siamo giudicati nell'immediato e per come siamo rappresentate, quindi fisicamente, se siamo più belle, meno belle. E quindi la domanda oggi è: vogliamo liberarci di questo contenitore che a volte diventa un po' opprimente, oppure vogliamo in realtà curarlo e trarre benefici anche dall'avanzamento degli anni? Quindi andando avanti con gli anni, mi piace citare Rita Levi-Montalcini, no? Quando lei ha compiuto 100 anni disse in quell'occasione che la sua mente a quell'età, quindi a 100 anni, lavorava molto meglio, era molto superiore rispetto a quando aveva 20 anni, e quindi che il declino fisico in realtà non inibisce assolutamente le capacità cognitive, che invece come dire, si arricchiscono di esperienza, di competenza, e quindi sicuramente siamo anche più performanti andando avanti con gli anni. Ma questa è tutta un'altra storia,
1: sì,
2: che,
1: allora,
2: no,
1: diciamo,
2: di cui
1: che
2: parleremo piano piano poi nel corso della puntata.
1: Dal punto di vista del corpo della donna, soprattutto negli ambiti professionali, perché tu hai fatto appunto accenno a questa dimensione, noi siamo passati dal bella presenza al se vuoi arrivare al vertice devi essere più simile il possibile a un uomo. E quindi abbiamo visto una grande generazione di donne aspiranti a diventare leader che si vestivano come un uomo, si comportavano come un uomo, ma questo era per una questione di sopravvivenza. Cioè, in un mondo in cui la leadership maschile è quella che emerge, se vuoi emergere devi imitarla. Il tema è che loro sono più bravi di noi a fare loro stessi. Cioè, nessuna donna potrà mai fare l'uomo come lo fa l'uomo. E quindi la soluzione, anche dal punto di vista dell'immagine, perché è vero, no? L'abito fa il monaco.
2: Assolutamente, io sono d'accordo.
1: E quindi noi dovremmo riuscire a trovare una possibilità di essere noi stesse dal punto di vista dell'immagine, dal punto di vista fisico, volendoci bene e mostrandoci e anche guidando e ispirando a seconda di quello che siamo, non cercando di imitare qualcuno che non saremo mai noi. E quindi secondo me è bellissimo quando troviamo delle aziende che ci permettono di svelarci e ci permettono di fiorire. Non so se conoscete la storia di Edison e della sua mamma.
2: No, raccontacela. No.
1: Allora, praticamente c'è questa leggenda che non si sa se sia una storia vera o una leggenda, ma è molto forte dal punto di vista del riconoscimento, in cui un giorno il piccolo Edison porta a casa una lettera scritta dalla scuola per la mamma, e la mamma gli dice: guarda, in questa lettera c'è scritto che tu sei un genio, che tu sei bravissimo, sei superiore a tutti e che la scuola non è in grado di starti dietro e quindi di educarti come tu potresti, quindi non ti preoccupare, ci penso io e cresciamo e imparerai tutte le cose a casa con me. Poi è diventato Edison. E quando la mamma è morta, lui ha visto per la prima volta questa lettera in cui invece c'era scritto: il suo bambino non è abbastanza intelligente, non va bene per questa scuola e noi non lo vogliamo più, no? Quindi quanto il contesto e quanto ognuno ha delle capacità che funzionano in un ambito e non in un altro, no? Come dire, il re dei mari, il grande squalo, se tu lo metti in un prato non è niente. Allora noi dovremmo creare delle situazioni, degli ambienti familiari e lavorativi e professionali in cui le persone possano davvero fiorire e sbocciare per quello che sono, al di là dell'immagine, del corpo, di quello che ci chiedono di essere.
0: Sì. Sì,
1: bellissima. C'è la trasformazione.
0: Sì, è bellissima questa storia,
2: toccante,
0: perché
2: devo dire.
0: È però la grande menzogna che però ha funzionato. No?
1: Ha funzionato
0: così,
1: perché lui comunque ha sentito di essere capace, sì. e ha creato la sua mamma intorno un giardino, no? Ha fatto la madre non scultrice, perché molte di noi sono madri scultrici che vogliono i figli secondo la loro idea. Ha fatto una madre che ha offerto un terreno fertile e ha passato la vita a guardare che cosa sbocciava.
2: E quindi lì non giudizio, no? Perché piuttosto era il contorno della scuola di Edison,
1: certo,
2: quel caso, che in qualche modo giudicava il bambino non capace, quando invece aveva altre qualità, ma loro non sono riusciti a valorizzare queste qualità. Per cui è bellissima questa storia, mi piace tantissimo e secondo me è da riproporre anche ai nostri figli, perché molto probabilmente sono pieni di aspettative, perché come dicevi tu, no, le mamme vogliono che i loro figli come diventino delle cose che magari loro non sono state, quindi si aspettano, no? Riponiamo veramente tante aspettative nei figli e poi di fatto non li lasciamo veramente liberi di essere ciò che sono.
1: E poi c'è un'altra cosa molto interessante su questo tema che mi porti tu, mi è venuto in mente adesso, che ci sono dei dati che ci dicono, attenzione, che la generazione Z è la prima generazione che ha un quoziente intellettivo più basso delle generazioni precedenti, più basso dei millennial, più basso dei loro genitori. E questa cosa sembrerebbe sconvolgente. In realtà, se guardata nell'ambito più ampio, questo test è riferito a questo ambiente, a questo tipo di scuola che non corrisponde più a quello che i ragazzi sono e quindi vengono valutati con dei parametri che non hanno più senso per loro e chiaramente appaiono in quei parametri con dei livelli più bassi rispetto alle generazioni precedenti che avevano un ambiente più adeguato a loro.
2: Ma infatti il problema secondo me è il contesto sociale, economico nel quale vengono giudicati. Evidentemente no, non è lo stesso contesto di 20 anni fa, 30 anni fa.
1: Ma poi le scuole, noi stiamo ancora mettendo questi ragazzi frontali con i libri di testo come erano stati scritti 20 anni fa.
2: Sì, esatto.
1: Loro hanno una carica di capacità e di possibilità che non vengono assolutamente. Quindi siamo partiti dal corpo delle donne,
2: esatto.
1: E siamo arrivati al riconoscimento.
0: Ovviamente siamo arrivati al riconoscimento perché la ricerca, secondo me è un po' la ricerca infinita, no? Rispetto al riconoscimento, rispetto anche al contesto. E parlando di contesto, di donne, così la trasformazione e anche la crescita delle donne quando poi vanno verso la leadership, la ottengono. Questa trasformazione è una trasformazione importante che però ha, come dire, un bagaglio pesante, tutto il procedimento, suppongo. Tornando sempre al riconoscimento, però passando anche per la trasformazione e il contesto. Rosellina.
2: Allora, ma io trovo che, stavamo chiacchierando prima, diciamo, in backstage. Allora, la cosa è questa, io trovo che dipende molto dalle tue competenze, dal tuo arricchimento personale, dal tuo bagaglio culturale, no? Io non ho personalmente, poi parlo appunto da donna che lavora, io non ho mai fatto affidamento esclusivamente sulla mia fisicità, oppure appunto non sono corpo riferita, piuttosto mi piace pensare che devo arricchire me stessa, quindi mente e corpo. Io non dico che appunto la donna non deve in nessun modo poi, come dire, agire nei confronti dell'invecchiamento del proprio corpo. Chiaramente a 20 anni sei più prestante, è più facile che se hai qualche chilo in più magari ti rimetti in forma, però andando avanti con gli anni è più complicato. Io trovo che bisogna agire su corpo e mente perché vanno insieme. Noi siamo due cose insieme, non possiamo, come dire, pensare che l'uno possa funzionare senza l'altro, l'uno che funzioni meglio rispetto all'altro. Quindi sicuramente quando arrivi a, diciamo, a una posizione magari lavorativa anche, diciamo, come dire, di pregio, secondo me

0: ci arrivi non perché sei bella, sei stata più bella o sei stata più brava, in realtà perché ti sei arricchita tu. Hai lavorato su te stesso e hai fatto in modo che le tue competenze fossero un pelino più avanti rispetto a quello che di fatto tu rappresenti, no? Banalmente fisicamente. Quindi un altro concetto è: ma è vero che le belle sono più fortunate e vanno, fanno più carriera di quelle meno belle?
1: Ma può essere? A quelle belle. Allora, io credo che la bellezza arrivi immediata, arrivi subito, però e apra anche delle porte, è innegabile. Però attenzione, perché è anche comunque portatrice di pregiudizi, perché rispetto al maschile la donna bella è vista come quella cosa lì, come è possibile che sia anche molto competente, che sia anche molto capace, che sia anche ispirante, quanto invece crea dissonanza, invidia, attrazione, seduzione, cioè c'è tutto un mondo attorno alla bellezza, attorno al corpo e alla perfezione, che si trascina dietro anche delle difficoltà.
0: Sì, però riprendendo dei pregiudizi, no?
1: Dei pregiudizi,
0: perché magari la donna
1: sì.
0: bella non per forza è una donna intelligente, la donna magari che cura troppo l'aspetto fisico magari pensa meno all'aspetto interiore psicologico, quindi secondo me ecco è sempre borderline come tema, sei più bella, sei meno intelligente,
1: e
0: sei più intelligente,
1: credo
0: meno
1: che
0: bella.
1: Davvero siamo in un'epoca in cui tutti i corpi sono visti, dovrebbero essere visti, accettati, voluti. Siamo finalmente arrivati a dire che non c'è solo un modo di essere bella o di non essere bella. E poi a me viene in mente, ultimamente ho sentito più di una volta parlare Amelia Ercoli Finzi, che è questa scienziata che ha la donna delle comete, la chiamano, no? Quindi lei per tutta la vita ha lavorato soprattutto in un ambiente maschile, perché adesso lei ha più di 80 anni. Facendo dei progetti, lei dice che noi lavoravamo un giorno per qualcosa che accadeva 30 anni dopo. E questo tema della progettualità, secondo me, deve animare le donne ed essere capaci di guardare il proprio corpo come è una cosa che contiene un futuro, è una cosa che contiene una passione, è una cosa che contiene un progetto che va oltre me. E allora credo che lei non si sia mai posta il problema di quanto pesasse, delle rughe che arrivavano, perché era così forte la spinta verso qualche cosa di superiore che la distraeva, no? Doveva semplicemente curare se stessa per fare più cose. Sì. E questo è un tema molto forte, credo.
0: O forse, penso, non avesse timore del giudizio.
1: Certo, perché sì, perché tu si senti potente in un altro modo. Allora, quando ti senti fragile, cominci a guardarti, a giudicarti. Quando invece ti senti, ma forte, che non vuol dire superiore agli altri, perché lei poi se la senti parlare dice: da sola io non avrei fatto niente, ho avuto bisogno di tutte le persone intorno a me, la dedizione, la passione, le ore trascorse, ma con amore, nel flow, sapendo che questa cosa ci avrebbe portato, poi lei che si occupa di cielo, si occupa di futuro. E quindi credo che veramente sia molto importante. Mi viene in mente, vi racconto, poi mi taccio.
0: No,
1: mi viene in mente questa opera bellissima di un artista cinese, è un'installazione che lei ha fatto, che se la cercate sul web la trovate ed è un incanto, è una cosa poetica, dove c'è lei che è al centro di questa enorme stanza che è fatta tutta di teli bianchi strappati ed è un'opera vivente, nel senso che chi la guarda interagisce con lei. Le persone prendono dei brandelli di questo tessuto e lei davanti a questo tavolo li cuce a mano, uno a uno, lentamente, e sopra di lei ci sono 1500 forbici appesi con delle catenelle. E questa è proprio la metafora di come il nostro corpo negli anni ci porti ad avere delle paure, degli stress, dei pericoli incombenti, e di come il lavoro manuale, quotidiano, fatto con amore, lento, il lavoro artigianale, il lavoro su noi stesse ci distragga dalla paura e ci aiuti a creare un'opera d'arte. Io trovo che quando io l'ho visto ho avuto i brividi. Questo noi dovremmo imparare a fare,
2: sì,
1: col nostro corpo, con le nostre fragilità e con la nostra idea del domani.
2: Sì. Anche perché in questo caso l'età è qualcosa che ci aiuta a raggiungere quell'obiettivo, cioè più ci avviciniamo ad un'età che magari potremmo immaginare difficile, invece diventa quell'età in cui abbiamo raggiunto a mano un obiettivo nuovo.
1: Certo.
2: Quindi creando e riempendo di contenuti un tempo che potrebbe essere o sembrare o diventare anche un tempo vuoto. E quindi lì le donne e l'età diciamo che arrivano...

0: È un tempo molto pieno di tutte le cose che abbiamo imparato.
1: Sì, esatto, un arricchimento di esperienze.
2: Così come quando diciamo, e forse lo dicevamo fuori onda di Anna Magnani con le rughe.
1: Sì, quando diceva appunto, ci ho messo una vita per averle, perché adesso dovrei toglierle. Vero? Non lo so, nel senso che io ad esempio se porto la mia esperienza quando appunto andando adesso ovviamente non sono più una ragazzina, però mi rendo conto che c'è un decadimento

0: C'è sempre questa cosa, quest'ombra nera che appunto che ho dietro, ma che non mette in dubbio appunto la mia capacità anche, diciamo, di conversare, di pormi in mille situazioni, in mille contesti, accettare mille sfide. Però mi rendo conto che poi sto sempre attenta, forse ecco c'ho questa ruga nuova, ecco i capelli vanno bene, ma perché il corpo delle donne deve essere sempre giudicato? Perché non possiamo essere accettate per quelle che siamo realmente, senza portarci questi pregiudizi, senza il fatto che se una donna non è ben vestita, non abbia sempre la tinta fatta, non sia ben truccata, non sia curata, perché siamo sempre al centro, no, di essere di questo turbinio in cui veniamo giudicate e non sempre all'altezza se non abbiamo contestualmente una certa fisicità e un certo modo di porci?
1: Perché storicamente, perché nei secoli dei secoli la donna ha avuto questo potere di conquista che è passato attraverso la seduzione, mentre l'uomo ha avuto il potere di uscire di casa, di andare a conquistare il mondo, la donna doveva conquistare il focolare. E il focolare lo conquisti se sei docile, se sei giovane, se sei bella, se sei perfetta. E noi abbiamo, nonostante la nostra evoluzione, comunque questa cosa l'abbiamo proprio bevuta nel latte materno. E allora quando noi ci allontaneremo dall'idea che dobbiamo essere perfette, che quando siamo lisce, no, a proposito di rughe, siamo quelle che vogliamo essere, senza renderci conto che lisce sono solo le bambole e le bambine. E quindi sono, cioè, questa infantilizzazione del femminile, guarda che è pazzesco, no? Questo voler tornare indietro nel tempo, invece che pensare al nostro corpo, che secondo me anche dire è un contenitore, attenzione, perché è anche un contenuto. Cioè racconta la nostra storia, tutti i luoghi in cui siamo stati, le persone che abbiamo abbracciato. Il nostro corpo è quella cosa lì che 20 anni fa non era. Questo è il grande messaggio.
0: Si è arricchito,
1: credo,
0: no? Di tutte le cose che abbiamo realizzato, tutti i viaggi che abbiamo fatto. È vero, assolutamente.
1: Gli spostamenti, i bambini che abbiamo allattato, esatto. Ma anche i conflitti che abbiamo vissuto. C'è questa storia.
0: Ma noi ci piacciono le tue storie, quindi.
1: Allora, mi ha scritto su uno dei social che frequento, dove ho una piccola community di donne che mi seguono, perché insieme cresciamo, no? Io dico, non sono le mie followers, siamo proprio una community che insieme cresce. Si chiama Cinzia, lei fa la bambolaia.
0: Quindi rimette a posto le bambole usurate?
1: No. Insegna alle donne a costruire la propria bambola. No, vabbè. Quando lei mi ha scritto questa cosa, e che cosa succede? Che lei riunisce delle donne, ha tutte delle parti di bambole di pezza, e le donne, raccontandosi, cuciono la propria bambola, e c'è un momento in cui le bambole sono tutte uguali, no? E questa cosa secondo me è bellissima, cioè quando noi siamo nude, quando noi siamo senza sovrastrutture, siamo sorelle, e poi piano piano loro aggiungono i pezzi che rendono quella bambola se stessa, quindi i capelli in un certo modo, l'abito in un altro modo. Secondo me questa cosa di relazione col proprio corpo come cura, come assemblamento, come guardiamolo e riconosciamolo e raccontiamo attraverso il corpo la nostra storia. Io quando ho letto questa storia ho detto è bellissima e sarà nel mio prossimo libro, la racconterò.
0: Una storia davvero interessante e può essere immaginata anche come un lavoro di gruppo, no? Anche adesso stavo pensando a un'azienda in cui molte colleghe, visto che c'è sempre il problema di sentirsi giudicate o appunto c'è questo modo di paragonarci, no, tra le une e le altre, in realtà potrebbe essere un modo per metterci a nudo e dire in finale, no, siamo tutte uguali, ma siamo poi uniche per una serie di cose che ci rappresentano, che hanno caratterizzato la nostra vita, gli anni, no? Che può essere appunto dalla giovinezza piuttosto che tutte le disavventure o le cose belle che ci sono capitate. Per cui mi piace molto questo, potrebbe essere un nuovo progetto, chissà.
1: È molto bello, perché poi c'è tra le donne un dialogo e c'è anche ok, io sono così, e le altre dicono ma non è vero, no? Quindi c'è la differenza di come tu ti vedi e di come ti vedono da fuori.
0: È la percezione,
1: no, ma vengono
0: degli
1: fuori
0: altri.
1: delle
0: è vero,
1: cose bellissime.
0: E quando un po', ad esempio, no, ritornando un po' al discorso tra maschile e femminile, no, quando l'uomo inizia appunto a diventare brizzolato, ah, un uomo pieno di esperienza, affidabile, no? La donna inizia appunto a curarsi di meno, comunque avere un decadimento fisico, ah beh, ormai, e poi non ne parliamo appunto, non parliamo della menopausa, quando subentra il fatto che non sei neanche più una donna fertile, allora lì apriti cielo, insomma, accadono cose che quasi quasi diventi
1: cambiamenti.
0: Ma quasi quasi per la società puoi diventare invisibile, anche questo concetto dell'invisibilità, no? Allora, dopo l'esperienza che appunto che ognuno di noi si porta, il fatto che abbia dato tanto alla società, io vorrei di nuovo parlare dei carichi di cura, no? Perché poi una donna alla fine, se alle volte è un po' si lascia un po' andare, e anche perché ha

0: un enorme carico di cura che da sola non riesce più a gestire. E quindi questo è un altro tema, no? Che in qualche modo come dire, fa sì che il nostro bagaglio è ancora più appesantito e quindi magari ci si lascia andare senza consapevolezza, però forse diamo di noi un aspetto che non è quello che vorremmo.
1: Il tema della menopausa è un tema fortissimo, molto importante nella vita delle donne, lo sta affrontando in maniera magistrale Alexa Pantanella, perché abbiamo bisogno di parlarne. È un tabù, purtroppo, è un tabù dal punto di vista medico, perché i medici sottovalutano, i medici uomini tipicamente, è un tabù all'interno delle aziende, cioè le aziende non riconoscono che ci sono dei momenti nella vita delle donne molto più forti rispetto a quelli degli uomini, che è un po' più lineare, che invece vanno appunto riconosciuti. Conosciute e non solo accolte e capite, ma anche bisognerebbe creare dei sistemi che aiutino le persone in quei momenti ad esprimere quello che stanno vivendo, perché può essere una risorsa di empatia, di comunicazione, di condivisione. E,
0: un po' come la maternità, no?
1: Esatto.
0: Cioè, una donna che appunto ha da poco creato una nuova famiglia, di fatto acquisisce, secondo me, appunto delle capacità che prima non aveva. Quindi anche la gestione del tempo, del problema imminente, no? Di tutta una serie di cose che probabilmente anche in menopausa tu hai, come dire, un'inclinazione magari a essere più sensibile rispetto ad alcuni temi, quindi probabilmente c'è un'inclinazione anche ad agire in maniera differente, però questa cosa non va nascosta, andrebbe valorizzata.
1: Perché la maternità è più semplice condividerla, esatto. E invece la menopausa
0: è un tabù, come hai detto,
1: non ne parliamo,
0: è vero, anzi sì, meglio non dire, oddio, stai andando in menopausa.
1: Anche questo perché storicamente la donna è generativa, è fertile, quando non è più fertile cos'è? Adesso però abbiamo la longevity e quindi abbiamo tutto un pezzo di vita per dimostrare ancora che cos'è. Magari ne parliamo
2: ne parliamo sicuramente oggi, ne parleremo, e all'interno di tutto questo, della cura e dell'età della donna e della leadership, mi chiedo e vi chiedo quanto i team composti da donne possono essere validi per favorire la leadership delle stesse donne. Con l'età.
0: Ma allora io sono una donna leader, che lavora in un'azienda,
1: liberissima.
0: No, allora secondo me adesso dobbiamo essere anche oneste tra di noi, no? Nel senso, nei team, i team funzionano se c'è a capo un buon leader, ma il leader non va avanti per la sua strada prefissandosi un obiettivo e dici io ci voglio arrivare a tutti i costi. In realtà un obiettivo poi si raggiunge con il lavoro di tutti, quindi a me personalmente piace che le risorse che lavorano con me, che le mie colleghe e colleghi, perché poi a me piace lavorare proprio in un gruppo diversificato, perché ognuno poi ha una capacità di agire e di interpretare anche il problema stesso, no? Cioè l'uomo ha una visione rispetto a un tema, la donna un'altra, e secondo me quelle visioni insieme, no, ti portano alla, come dire, ad arrivare all'obiettivo, a quello che ti sei prefissato. Io trovo, come diceva prima Mapi, no? Anche la leadership maschile e femminile si compensa, anzi si arricchisce. Cioè, questo non significa che la leadership solo di uno rispetto all'altro è più forte o più debole. Quella femminile è sempre stata considerata più debole, ma in realtà non è assolutamente così. Le cose, cioè, è un peccato perdersi un'altra parte, no? Dell'essere maschile o dell'essere femminile, perché le due cose insieme sono perfettamente congruenti e quindi di lì si può creare, si può vincere insieme. Per cui il vero leader, secondo me, non è né maschile né femminile, è un lavoro di squadra generato dal lavoro di più menti insieme. E secondo me se tu le tue risorse le lasci agire con la massima libertà e hanno anche la serenità di poter dire quello che pensano in tutta libertà, perché molto spesso chi è a capo di un'organizzazione non ascolta realmente in maniera trasparente, no? Non ascolta proprio, molto spesso noi diciamo sempre è importante l'ascolto attivo, molto spesso accade che la tua risorsa ha anche difficoltà nel rappresentarti le sue problematiche, ma non solo le problematiche lavorative, ma anche problematiche legate proprio anche alle cose personali che possono capitare in famiglia. Quindi un ambiente di lavoro sano è uno che è appunto un ambiente in cui ognuno di noi possa essere valorizzato e in cui si possa riconoscere. Io parlo sempre di unicità, no? Nonostante sia la responsabile della diversity, equity, inclusion in azienda, certo. A me piace parlare anche di unicità, soprattutto perché ognuno di noi è unico e rappresenta se stesso in tutta la sua sfera, che può essere sentimentale, familiare, ma anche lavorativa.
2: Proprio in quest'ottica, no, il riferimento era alla menopausa, cioè se in questo momento siamo in ufficio, siamo in studio e ho le vampate o non mi sento bene o vorrei che ci fossero delle altre persone pronte a capirmi, ecco, in quel momento, a supportarmi,
0: sì,
2: a non farmi sentire,
0: no?
2: ah vabbè, ma questa adesso c'ha i problemi, e quindi quello è, no?
1: Lì è un po' il pregiudizio, però questa cosa che dicevi tu, in effetti, della sicurezza psicologica è la prima chiave, e questo noi stiamo parlando anche a persone che magari non vivono le aziende, certo, ma questo, certo, è importantissimo anche nelle case, cioè quanti di noi vivono in case in cui sanno che possono esprimersi davvero, possono dissentire, possono far sentire la propria voce senza avere paura di essere giudicati, di essere sbagliati, di essere fragili, di cadere, di avere bisogno anche del tempo per aggiustarsi. Se noi pensiamo a quello che sta succedendo alle Olimpiadi in questo momento, tutte, allora, a parte che ci sono oggi ci sono 6 medaglie su 8 femminili.
0: È questo? E questo riconosciamolo, è un successo.
1: Donne non giovanissime, quindi non le atlete di 20 anni, ma donne che sono considerate anziane per quel tipo
0: di attività.
1: Per quel tipo, esatto, di attività. Donne, Francesca per esempio, Francesca, oddio, Lollobrigida.
0: Ah, Lollobrigida?
1: Francesca Lollobrigida, che ha fatto questo video interessantissimo perché ha scatenato varie dinamiche con il proprio bambino, quindi donne vincenti e maternità.
2: Ne parliamo tra pochissimo, però prima di mandare, anzi no, vorrei proprio mandare un brano che possa, come dire, riempire, colorare ancora di più questa puntata di oggi. Secondo te, Mapi?
1: Guarda, se parliamo di corpo, e appunto stavamo parlando di donne che sono anche cadute, no? Stiamo parlando dello sport, quindi che hanno avuto degli incidenti, che sono cadute nelle gare e che comunque hanno amato il proprio corpo. Io direi Storia del mio corpo di Michele Bravi, che ha un testo pazzesco.
2: È vero, bellissimo. Va bene, noi lo mandiamo, ce lo ascoltiamo e ritorniamo tra poco.

Il mio corpo ha una storia di paura addosso e lo vedo chiaramente in ogni gesto, come quando ho smesso di parlare nell'esatto modo in cui si chiude un rubinetto. Il mio corpo ha una storia che si ripresenta e lo ascolto come guardo una finestra aperta. L'ho lasciato fermo dentro al letto, fermo dentro come in una busta di una lettera.

Stare nascosto nel mio corpo. Stare nascosto. Il mio corpo è una casa che mi porto addosso. Sopra i muri ha scritto quello che è successo. L'ho buttato sopra una poltrona senza cura, come fosse di un'altra.

0: Ben ritrovati a Fuori Quota, abbiamo ascoltato questo pezzo, Mafi, Rosellina.
1: C'è questo urlo, vivimi, vivimi, vivimi, è il nostro corpo che ci chiama, amami, no? Usami, ma trattami bene, non buttarmi su una sedia abbandonato perché sono io che sono capace di farti viaggiare.
0: Una poesia.
1: Sì.
0: Ed è molto molto importante perché parla di forza, parla di resilienza, parla di tenere, no?
1: Di tenere tutto quello che noi e il nostro corpo facciamo senza accorgercene, perché lo usiamo senza averne tanta cura, perché poi avere cura del nostro corpo non vuol dire andare a fare il botulino,
0: Assolutamente, assolutamente.
2: Questo è un altro tema.
1: No, certo, perché a volte lo confondiamo, soprattutto le donne. E vabbè, io ieri sera a cena vi parlavo della mia esperienza personale, ogni tanto vado dalla mia dottoressa estetica e dico dai, facciamo un po' le labbra. E lei mi guarda e mi dice, ma tu dici queste cose alle donne e le vuoi dire coi labbroni da canotto? Vai da un'altra. Però siamo sedotte dall'idea che ci viene proposta di come dovremmo essere. E invece sembra una frase simpatica, lo è, ma mi ha fatto molto riflettere su, ma il mio corpo quanto deve essere il manifesto di quello che dico? Deve essere coerente con quello che dico? È vero, no? Deve essere parte della mia narrazione oltre le parole.
2: No, ma assolutamente ha senso, secondo me, prendersi cura dell'estetica del proprio corpo, ma nutrirlo anche dall'interno. Quello che dicevo un po' all'inizio, no? Nel senso che arricchirlo culturalmente, crearsi un bagaglio che sia al di fuori di quello che poi rappresentiamo fisicamente, perché non serve quello di fatto nel nostro immaginario.
0: Vero.
2: Non serve appianare una ruga, non serve appunto gonfiarsi le labbra. Secondo me serve, come dire, costruire in noi una resilienza. Quando si parlava prima delle atlete, no? Di queste Olimpiadi,
0: sì.
2: Abbiamo visto donne che andando avanti con gli anni, quindi anche a 35 anni, che per una donna, probabilmente un atleta, è già un'età avanzata, che nonostante mille difficoltà, rotture piuttosto che cadute, e dopo un attento sforzo fisico, quindi collegato proprio a gestire il proprio corpo anche nel momento peggiore della propria vita, nelle situazioni di dolore fisico, di fatica, grazie alla resilienza sono riuscita ad ottenere dei risultati strepitosi. Parliamo appunto della Brignoni piuttosto che anche della Lollobrigida, e mi faceva molto sorridere appunto le critiche. Sorridere nel senso, diciamo, improprio,
0: esatto,
2: del termine, però esatto, nel senso che ancora oggi abbiamo visto un atleta che durante un'intervista ha portato con sé il proprio figliolo, ma questo perché voleva dare un messaggio molto potente alle donne, che era quello di anche se sono un atleta, sono una mamma, posso fare entrambe le cose, quindi tutte noi possiamo fare entrambe le cose. Essere l'uno o l'altro non significa dover rinunciare. Io dico sempre, no? Non bisogna rinunciare alla propria carriera, alle proprie ambizioni, perché quello che è fondamentale è riuscire a conciliare le cose, come molto spesso noi in azienda facciamo, no? Ebbene, è sempre importante riuscire a permettere alle donne di poter appunto dedicarsi ai propri affetti, ad essere essere mamme in quel momento, o essere caregiver, perché ricordiamoci, noi abbiamo un'età media un po' elevata e quindi non siamo soltanto mamme, ma siamo anche figlie. L'importanza quindi di riuscire a trovare un contesto lavorativo, ma anche adesso fuori dall'azienda, anche un contesto, diciamo, che può essere quello dello sport o che può essere anche in altri ambiti, un contesto in cui ti è consentito, no, manifestare te stessa nella tua sfera privata e non solo. E quindi mi faceva sorridere questa cosa,
1: sì,
2: in maniera
1: questo
2: impropria.
1: Questo video ha creato tantissime polemiche e ha molto polarizzato anche le donne, perché da un lato ci sono state donne che sono insorte, allora, al di là del fatto che io non sopporto quest'idea che tutto quello che vediamo deve essere giudicato, senza sapere il contesto, no? Perché poi se approfondisci un po' vedi che questo bambino aveva visto la sua mamma in quel momento, dopo 10 giorni che non la vedeva perché era chiusa nel villaggio olimpico, e come fa una mamma con un bambino che vuole stare in braccio a te a dirgli no, devo fare l'intervista, no? Però ci sono state donne che hanno detto in quel momento lei aveva il diritto di essere solo atleta, perché dobbiamo sempre raffigurare le donne anche come materne e non lo facciamo con gli uomini? E questo è stato un fronte anche interessante, con delle motivazioni. Poi i linguaggi sono sempre sbagliati perché sono sempre molto aggressivi. Dall'altra parte invece c'è quello che dicevi tu, no? Che ha voluto dimostrare alle donne che si può essere molte cose, però attenzione, perché che cosa ha creato questa donna intorno a sé? Quali sono le relazioni che le hanno permesso di essere così?
2: Esatto.
1: Devi avere prima di tutto un marito, un compagno, un padre di tuo figlio che è felice che tu sbocci, che tu sia su quel podio e che ti non solo che te, non che te lo permetta, perché non abbiamo bisogno di permettere, esatto, ma che comunque sia un tuo alleato. Esatto. Questo deve avvenire nelle aziende, come dicevi, ma deve venire molto anche
2: dal contesto familiare.
1: Nel contesto familiare. Poi secondo me c'è stato un altro episodio molto interessante, invece, perché noi stiamo parlando sempre di vincere nonostante, no? Quindi di resilienza. C'è anche un altro concetto, che è quello dell'antifragilità, che è un concetto che io amo di più, che è quello che ti succedono delle cose, arrivano dei muri, allora devi imparare a girarci intorno, non devi sempre spaccarli, cioè non devi cucirti le ferite, devi guardare le alternative. È un modo di vedere il superamento degli ostacoli che è molto più inclusivo rispetto a se stessi. E secondo me c'è questa atleta velocista di sci statunitense che si chiama Lillian Wood, mi sembra, che invece è caduta perché ha scontrato contro una porta ed era la favorita. Allora, negli Stati Uniti c'è questa cultura della vittoria e della sconfitta che è molto diversa che rispetto a noi. Lei ha scritto un post con una dichiarazione bellissima in cui ha scritto la mia favola olimpica finisce oggi e non finisce come avrei voluto che finisse, ma la vita è questa. Cioè la vita è anche che le cose non vanno come tu vorresti, ma io non sono quel fallimento, cioè io non sono quei 5 centimetri in cui io mi sono spostata troppo verso la porta e sono caduta, io non sono le cose che ho sbagliato, cioè non diventare le cose che ci hanno fatto e le cose che noi abbiamo fatto quando cadiamo. È importantissimo. Purtroppo la cultura italiana invece ha ancora un grande pregiudizio rispetto al fallimento.
2: E soprattutto un giudizio, perché giudica quell'attimo e non giudica tutto il resto che hai fatto prima o quello che farai dopo. Quindi si sofferma in quel momento preciso, no? Quindi hai sbagliato lì, sei stata vittima di un tuo errore e quindi c'è la non accettazione del fallimento. E
1: come è
2: da
1: stata
2: lì...
1: per Benedetta Pilato? Non so se ne avevo parlato la scorsa...
2: Nella scorsa puntata forse avevamo fatto un accenno.
1: Avevamo fatto un accenno, sì. Che comunque vuol dire sì, magari io in questo momento non ho raggiunto la medaglia, ma se io guardo la mia storia, la mia storia è bellissima e quindi anche lì, no, negli Stati Uniti... Per carità, non parliamo dal punto di vista, altri punti di vista, certo. Però c'è anche la cultura della vittoria, cioè noi non siamo neanche capaci di celebrare
2: di gioire
1: abbastanza
2: per la vittoria
1: le vittorie.
2: Altrui, è vero, questo concetto mi piace molto, è vero, non giriamo fino in fondo.
1: Ma soprattutto noi, ok, arriviamo a un obiettivo, si va bene il prossimo, calma, possiamo stasera uno spritz e dirci brava?
2: Sì, possiamo stare qui e ora e goderci il momento? Esatto.
1: E fermarci.
2: Però ripeto, questa è sempre la corsa, no? Contro la voglia di fare, di realizzarsi, ma perché dobbiamo sempre rincorrere quello che può essere un successo, no? Che, insomma, che non è detto che ci sia realmente, perché quanta fatica facciamo nel raggiungere il nostro successo e quante rinunce dobbiamo fare per arrivare lì, no? Dove siamo prefisse. Anche questo è un altro tema, insomma, che è della rinuncia, no? Che
1: io
2: dobbiamo,
1: quando
2: che siamo
1: parlo della parola successo, dico sempre che questa parola ci dice farci succedere, cioè far diventare noi stessi, non quello che vogliamo, no? I greci ci dicono diventa ciò che sei, non ciò che vuoi. Adesso siamo un po' nell'era del puoi. Quello che tu vuoi puoi, non è vero. Noi abbiamo una storia che ci segna, abbiamo un corpo, succedono delle cose che sono fuori dal nostro controllo, ma in questo contesto diventa ciò che sei, vai a scoprire ciò che sei. Quindi il successo è farsi succedere.
3: Molto bello. Vero, è incredibile. Ed è incredibile anche come in queste storie di successo e di... donne, di personaggi, di quello che dovrebbero essere o quello che non dovrebbero essere secondo tanti, perché giustamente condivido e condivido le tue parole, ma non condivido quello che accade, certo. Cioè l'esigenza a tutti i costi di dover giudicare su due piedi una cosa che sicuramente ha i propri retroscena, no? Come parlando dell'abbraccio del bambino all'atleta, e se la donna deve o no essere donna, sicuramente la donna o la persona deve essere quello che sente in quel momento. Se lei in quel momento va con l'esigenza, in disparte dell'atleta o in disparte della mamma, esatto, poteva tranquillamente essere chi voleva, cosa che ha fatto liberamente. E mi fa specie, lo posso dire, mi fa proprio specie che gli altri stiano lì a guardare quello e che questo poi diventi un caso, no, dei titoli, dai video, da una serie di cose, perché non è secondo me solo il fatto in sé, è tutto il condizionamento di ciò che accade dopo, come se tu avessi fatto qualcosa per cui pagarne, tra virgolette, le conseguenze dopo.
2: No, ma paradossalmente non si è celebrato il successo di questa donna, di questa atleta, piuttosto no, quello che è venuto, quello che è rimasto poi, no, nel pensiero delle persone è stato, ah, però in quel momento poteva evitare di portare il figlio, poteva evitare di mettere in mostra il fatto che sia mamma, ma poteva celebrarsi come atleta. Però ritorniamo sempre nella, diciamo, nel contesto appunto di come ci sentiamo percepiti, di come gli altri ci vedono, e in realtà dovremmo pensare un po' più alle nostre emozioni, all'essere quello che siamo, quello che diciamo, quello che vogliamo rappresentare.
3: Di donne che atlete o anche donne che fanno altri lavori, non so, parlo di danzatrici o parlo di altre, che con l'età poi...
1: Certo, invecchiano prima dal punto di vista del contesto.
3: Professionale,
1: no? Se pensiamo alle modelle, a 28 anni le modelle sono anziane, esatto, no? Quindi esatto, anche quest'idea di quando sono anziana dipende dal contesto.
2: Dal lavoro che fai.
1: Sì, dal lavoro che fai, da chi hai intorno, esatto, dai progetti che hai.
3: Sì.
1: Quindi dobbiamo creare degli ambienti in cui siamo giovani sempre.
3: Parlavamo prima, avevi accennato, Mapi, di longevity. Mm-hmm. Vorrei che, insomma, tu ci aprissi queste porte.
1: Guarda, io sto lavorando molto su questo tema della longevity, perché dico sempre questo pacco, no? Sì. Questo pacco con questo fiocco d'oro che noi abbiamo, che le nostre mamme e le nostre nonne non avevano, ma che dobbiamo riempirlo di qualche cosa che non sia solo la forma fisica. E ti dirò di più, non sia neanche solo la brillantezza mentale, perché... quello, ci sono dei dati, quello che invecchia le persone, che le ammala, è la solitudine.
3: Sì.
1: E allora se noi parliamo di longevity non possiamo non parlare di relazioni e di quanto la progettualità relazionale, che non vuol dire solo l'amore romantico, vuol dire le relazioni che tu, solide, che hai costruito intorno a te, le amicizie, i tuoi progetti di lavoro, la capacità di connetterti agli altri, di uscire di casa, di essere qualcosa per qualcuno, quella cosa lì è la longevity, cioè quella cosa ti tiene vivo, è il senso di scopo che dai alla tua vita che ti permetterà di non invecchiare. E non è una cosa che dico io perché amo le storie, ci sono proprio dei dati su questo. E poi noi sulla longevity pensiamo sempre che sia un tema degli over 50, ma in realtà la longevity riguarda anche le nuove generazioni, cioè riguarda il rapporto intergenerazionale che è completamente cambiato. È cambiato il rapporto delle donne con se stesse, perché una volta a 50-60 anni, se eri dentro a un matrimonio che ti faceva stare male, restavi, no? Dicevi col senno di poi, se potessi tornare indietro.
3: Certo.
1: Adesso non devi tornare indietro, c'è un avanti. Col senno di poi ce l'hai e allora cambia.
3: Sì.
1: Cambiano le case, cambiano le strutture familiari, cambiano le città. Cambia tutto, e dentro a questo cambiamento c'è anche un cambiamento delle relazioni tra le generazioni. Poi magari ne parliamo.
3: Ma ecco, quello che mi chiedevo, che vi chiedo, questo, tra virgolette, adesso magari sbaglierò anche il termine, invecchiamento attivo, o questa longevity da sviluppare comunque nel corso del tempo, da quando dovremmo partire? Cioè si parte dai 40, 50, dai 30?
2: Ma secondo me no,
3: a
2: pensare. Non c'è un'età biologica.
3: No, magari non so, è il ragazzo, il giovane,
2: quello
3: immagino.
2: Che mi è piaciuto
3: è... anni che dici, vabbè, ma tu a 18 anni stai... potresti pensare ad una progettualità o è fuori luogo, non è nel contesto giusto?
2: Io posso dire, esprimo così il mio, insomma, un parere, mi è piaciuto molto l'approccio che hai avuto rispetto al tema della longevity. Molto spesso si sente parlare della longevity legata appunto a quello che noi assumiamo dal punto di vista dell'alimentazione, se facciamo sport, se ci curiamo. In realtà tu hai snocciolato un tema secondo me molto più ampio. La longevity non significa soltanto arrivare a una certa età, quindi diciamo alla terza età in maniera sana, sana non solo di corpo ma sana di mente, perché come dicevi tu le relazioni fanno la differenza. Quante persone che sono rimaste da sole, no? Magari hanno perso una parte della famiglia, io penso magari ecco anche a dei papà che rimangono da soli e non hanno più la compagna o viceversa, per quanto secondo me la donna nonostante rimanga sola è sempre più proattiva, no? Riesce a trovarsi poi mille interessi, l'uomo probabilmente in quella fase della vita in realtà rimane più chiuso in se stesso e quindi si isola. E quindi non cerca relazioni, non le vuole le relazioni, e quindi rimane chiuso in se stesso. E lì c'è un decadimento, magari neanche non fisico, ma un decadimento mentale, che è peggio di quello fisico, secondo me. E quindi mi piace molto il concetto di vedere la longevity da un altro punto di vista. Quindi il rovescio della medaglia, pensiamo che non sia soltanto attenzione e benessere corporale, ma bensì un'attenzione e benessere mentale. E
1: mentale, quindi, ma anche affettivo e relazionale.
2: Esatto.
1: Relazionale con gli altri, con te stesso e col senso di scopo che dai alla tua vita. Una volta ho sentito dire una frase bellissima a Lorenzo Giovanotti, che diceva: io vorrei morire e il giorno prima aver detto a Francesca, che è sua moglie, mi è venuta un'idea, domani te la racconto.
2: Che bello.
1: Quella cosa lì è la longevity, cioè quella cosa non ti fa invecchiare.
2: E la proiezione verso il giorno dopo, banalmente il giorno dopo ancora, e lì c'è una progettualità. E quindi non sei chiuso e fermo a te stesso e a quello che stai facendo in quel momento, ma bensì la tua mente già oltre. Quindi appunto c'è sempre il discorso che la mente viaggia più veloce rispetto al corpo. Anche se c'è il decadimento, ritorniamo alla Levi Montalcini, che diceva appunto che lei si sentiva molto più ispirata a 100 anni piuttosto che a 20.
1: E poi sai, secondo me noi dobbiamo renderci conto di questa cosa straordinaria, che noi siamo un po' come i panda, la nostra generazione, siamo in estinzione, siamo l'ultima generazione analogica. Quindi noi sappiamo delle cose che le nuove generazioni non sanno e che è importante che invece condividano con noi, che noi proprio mettiamo loro nelle condizioni di ascoltarci rispetto a questo. Cioè adesso abbiamo due mondi diversi, il nostro che conosce che cos'è l'attesa, che sa come si attraversano le tempeste, non solo come si arriva dall'altra parte, perché adesso le nuove generazioni hanno tutte le soluzioni, ma non hanno il processo, no? Che noi sappiamo che dietro a un prodotto c'è del tempo, c'è dell'attesa, c'è del sacrificio, c'è della costanza, c'è una ricerca. I ragazzi non ricercano perché hanno le soluzioni immediate. E questa cosa la possiamo veramente trasmettere noi. Dall'altro lato, secondo me, loro possono insegnarci delle cose che a noi non hanno insegnato. Possono insegnarci a curarci. Questa generazione è chiamata la generation therapy, cioè ragazzi che sanno chiedere aiuto perché sentono che stanno male. È anche chiamata la generazione fiocchi di neve.
2: Bellissimo.
1: Perché da un lato si sciolgono perché sono considerati fragili, ma dall'altro la neve è, tutti i fiocchi sono uno diverso dall'altro, sono freschi, sono nuovi, sono luminosi, sono bianchi, e queste cose le possono insegnare a noi, possono insegnarci che non è vero che stare male è normale, non è normale, abbiamo diritto anche di stare male e di chiedere aiuto. Questo secondo me, quando parliamo della longevity, dobbiamo dire anche nelle aziende, quanto confrontarci tra generazioni, quanto l'altra generazione può essere magistrale per noi.
2: Vero.
1: Quanto è importante apprendere da loro e mettere loro nelle condizioni di vedere delle cose che non possono vedere. Adesso c'è il grande tema dell'intelligenza artificiale. Che relazioni sta insegnando? Una relazione in cui l'altro c'è sempre, perché noi, qualsiasi momento, no?
2: Sì.
1: Un'intelligenza artificiale c'è, ti vuole bene, ti compiace, ti dice che sei bravissimo, non si offende qualsiasi cosa tu gli dica. Poi però si scontrano con la realtà e non è così.
2: È diversa.
1: Noi abbiamo acquisito questi strumenti invece di rapportarci con l'altro in un conflitto, in una riappacificazione, in un non c'è, non ti risponde, è una giornata storta. Invece loro hanno questo tipo di approccio con le relazioni, poi succedono i disastri.
2: Esatto, esatto. No, ma c'è anche il tema, no? Mi piaceva appunto affrontarlo con te, come si risolve la solitudine? Cioè, quali sono le nuove modalità? Perché, ad esempio, noi parlavo l'altro giorno, sentivo appunto che si parlava anche a Roma, oltre che a Genova, di un primo condominio in cui, pur di non lasciare appunto gli anziani o comunque chi è nella terza età da soli nella propria appunto solitudine, e c'era l'idea appunto di costruire un condominio in cui ognuno aveva per diciamo il proprio appartamento, quindi la sua privacy, ma poi c'erano dei luoghi, no, in cui si potevano come dire ritrovare, passare del tempo insieme e quindi creare nuove relazioni, che è quello che dicevi tu prima, no?
1: Io trovo che siano condomini bellissimi.
2: È vero.
1: Sai, soprattutto le donne, allora c'è un dato, le donne vivono più degli uomini e quindi ci sono molte donne che rimangono sole a un certo punto della loro vita,
0: E quindi queste nuove aggregazioni, queste alleanze, queste sorellanze sono bellissime. E questo tema delle donne è molto forte anche dal punto di vista economico, perché noi qua stiamo parlando di relazioni, ma le relazioni hanno un grande impatto dal punto di vista sociale e dal punto di vista economico. C'è questo nuovo fenomeno che si chiama la femminilizzazione della ricchezza, perché le donne, proprio grazie alla longevity, ad un certo punto della loro vita, quando si sono accorte che hanno fatto tutto quello che dovevano e l'hanno fatto bene, e magari vivono in un lavoro che a loro sta stretti, lasciano il lavoro e cominciano a fare delle piccolissime nuove imprese femminili, e queste imprese funzionano tantissimo e fioriscono, e quindi improvvisamente magari non avevano neanche un conto corrente e diventano invece, anche dal punto di vista economico, dei luoghi e delle persone che hanno una rilevanza. E anche le banche con le quali io spesso lavoro devono rendersi conto di che cosa sta succedendo dal punto di vista sociale, e anche le aziende, queste donne che cominciano ad avere il dominio del denaro, che vuol dire libertà, vuol dire indipendenza, vuol dire non dover chiedere, ma anche vuol dire che tu ti rendi conto che le cose più importanti della vita sono le relazioni, ma te ne rendi conto solo se hai la libertà di poter stare se vuoi o di poter andare se vuoi.
2: Quella libertà che, come dire, è quasi un miraggio in alcuni casi. Mi piace quando hai parlato del concetto che le donne finalmente, quando finiscono, diciamo, il loro tempo lavorativo, la loro carriera, di fatto poi diventano quelle che hanno desiderato di, insomma, realizzare, no?
0: Finalmente ho fatto tutto, l'ho fatto bene, esatto. Posso
2: adesso
0: fare
2: basta.
0: Quello che voglio.
2: No, ma è bellissimo questo concetto, perché riveliamo noi stesse. E quindi perché sono aziende di successo? Probabilmente perché finalmente siamo quello che vorremmo essere, quelle che appunto abbiamo un po' conservato, abbiamo costretto in una gabbia per tanti anni, che era quella appunto di essere una brava mamma, una brava moglie, una brava donna in carriera, una brava professionista, quindi tutti l'arte del, appunto, del sapere fare le cose fatte bene, ma abbiamo nascosto, no? Abbiamo un po', diciamo, messo coperte su coperte, sovrapposto tutta una serie invece di desideri nascosti, che poi vengono fuori quando non c'è più l'obbligo di essere per forza performanti, di essere brave,
0: esatto.
2: Di essere belle.
0: Perché
2: e
0: noi siamo proprio
2: una rinascita, no? Possiamo parlare di rinascita delle donne in questo caso?
0: Anche di nascita, direi.
2: Nascita, rinascita, insomma,
0: sì,
2: ci sta.
0: Sì, perché noi siamo cresciute con questa domanda, no? Cosa vuoi fare, cosa vuoi fare? Sì. Senza che nessuno ci abbia mai chiesto cosa vuoi essere. Allora arriva il momento in cui invece ti ricordi di quella vocazione, che è un'altra parola bellissima, del vocare, che cosa mi chiama, la chiamata, che puoi finalmente, appunto, nella longevity, ma noi possiamo, ma le nostre mamme, che comunque arrivavano a un'età, 60 anni una volta si era anziane.
2: Esatto, adesso in realtà sei ancora, diciamo,
0: cioè,
2: performante.
0: Diciamolo. Esatto.
2: Un qualche ritocchino, ma diciamo che siamo performanti.
0: Però c'è quella potenza, cioè c'è quella forza della passione, di quello che tu hai sempre un po' messo sotto il tappeto, no? Quella voce che hai spento perché dovevi rispondere alla voce di qualcun altro.
2: Sì.
0: Che però, attenzione, perché a un certo punto diventa così forte che se noi non l'ascoltiamo e non le apriamo la porta, devasta la casa e ci fa ammalare, quindi è importante. E questo tema delle nuove aziende piccole, ma veramente rigogliose delle donne, è anche un tema sociale, è anche un tema non solo culturale, ma economico.
2: Ad esempio qui in Puglia mi è capitato un'occasione di un convegno al quale ho partecipato, che c'erano queste signore che avevano appunto nella terza età, che avevano deciso di condividere del tempo nell'arte di rivalorizzare alcuni lavori artigianali. E quindi vedi queste signore che fanno degli oggetti meravigliosi, no? Attraverso il cucito, piuttosto che attraverso una serie appunto di adesso l'uncinetto, per dire. E ho visto una realizzazione di un acquario, era pazzesco, un acquario con tutti i pesciolini, con tutte le erbe, fatto da loro, ed era un momento di sana e puro momento di divertimento, ma di stare insieme, di creare quelle relazioni, che altrimenti non avrebbero potuto in quel momento, no, realizzare, perché immaginate le signore anche dei piccoli centri, no? Non parliamo di grandi città, ma probabilmente la solitudine forse ritengo che sia più estesa in grandi città, perché paradossalmente nei piccoli centri è sufficiente che appunto vai a bussare alla vicina per chiedere una qualsiasi cosa, e si è creato quindi questo momento in cui 10-15 signore, in realtà con una passione in comune, che era quello appunto dell'uncinetto piuttosto che del cucito, si mettevano insieme e vendevano, quindi come dicevi tu, no, le piccole imprese che nascono dal nulla o comunque da un lavoro manuale di donne che magari per tanti anni hanno dovuto sopperire ad alcuni compiti perché obbligate, vuoi per motivi economici, vuoi perché era necessario, no, mandare avanti le famiglie, hanno accantonato, diciamo, invece questo piacere che hanno condiviso invece in terza età. Quindi quanto è importante, come dicevi tu, le relazioni, il fatto di costruire qualcosa insieme.
0: Avere uno scopo.
2: Esatto, avere uno scopo di vita, vero? Che non finisce quando una persona va in pensione, no, che non finisce con la fine del lavoro.
0: Il vero
2: ma
0: scopo
2: che anzi,
0: forse inizia dopo.
2: Esatto, esatto. E questo mi piace molto perché adesso pianificheremo altre, diciamo, no, altri scopi nella nostra vita e sarà bello
0: certo.
2: Poi raggiungerli
0: è l'idea,
2: di volta in volta.
0: Domani mi viene un'idea, cioè ho avuto un'idea, domani te la racconto.
2: Bellissimo.
3: Faccio un po' di riferimento alle parole di un'artista italiana che amo particolarmente, che è Ornella Vanoni, che lei ha dichiarato, sempre dichiarato, specialmente nell'ultimo periodo, ci ho messo tanto per diventare bambina. E in questo senso mi ricollego a quello che disse Mapi la scorsa volta, che noi siamo quello che siamo quando siamo piccole, no? Quella vocazione.
0: Sì.
3: Io lo uso davanti allo specchio.
0: Il gioco che facevi da bambina quando nessuno ti guardava. Quante di noi l'hanno dimenticato? E quello invece dopo, il dopo, è il momento in cui recuperi quel
3: dici,
0: gioco
3: ma
0: e
3: io
0: te stessa.
3: Cos'è che volevo fare? Allora riparto da qui.
0: È vero.
3: E quindi questa è un po', in finale di questa puntata, il collegamento, il nostro fil rouge che ci unisce.
0: Esatto,
3: no?
0: Quindi cerchiamo di tornare bambine, ma non per quella pelle lì,
3: no,
0: per quei muscoli che stavano
2: o
0: tutti su,
2: lì,
0: che
2: no?
0: Tanto quelli sono scesi.
2: E è la forza di gravità che incide,
0: esatto.
2: Non possiamo farci
0: ma
2: nulla.
0: Dentro, cioè dentro, la giovinezza che avevamo dentro, sì. E quella è la vera longevity.
3: Sì, davvero, assolutamente. Assolutamente. È un percorso quello che noi stiamo facendo oggi, una puntata che... grazie a voi abbiamo toccato in maniera delicata, puntuale, precisa e bella, perché possono essere, sono degli argomenti che feriscono, che colpiscono tante donne, e col vostro aiuto siamo riusciti a raccontare tante storie di tante donne, della possibilità anche di aprire degli spunti di riflessione, come poi sempre noi diciamo a tutti i nostri ascoltatori, di scrivere, di continuare a scriverci, di farci le domande.
0: E poi ricordiamoci che questo programma si intitola Fuori Quota.
3: Sì.
0: Ed è veramente un titolo importantissimo rispetto ai temi di cui abbiamo parlato, no? Fuori quota,
3: sì.
0: Fuori taglia, fuori età,
3: vero,
0: no?
3: Esatto.
0: C'è questa idea del fuori.
2: Questo fuori.
0: C'è questo fuori, ma fuori da cosa? In che senso? No? Rispetto a che
3: sì.
0: Cosa fuori?
3: Sì.
0: E poi, è veramente sbagliato essere fuori da qualcosa o è un plus?
3: È vero, assolutamente.
2: E questo potrebbe essere interessante da affrontare magari nelle prossime puntate.
0: Va bene.
2: No? Mi piace molto il tema di essere fuori posto.
0: Fuori posto.
2: Esatto.
0: Rispetto a che posto?
2: Esatto.
3: Ecco. E anche lì torniamo al contesto. Ritorniamo.
0: Eh sì,
3: a me piace essere fuori e basta, ve lo dico.
0: Anche questo.
3: Posso?
0: No, perché è vero, no? Quando noi parliamo di inclusion, anche questa è una parola che tanto avrà vita breve, perché inclusion vuol dire che c'è qualcuno che è dalla parte giusta,
2: esatto,
0: che ti permette di entrare. Ma perché?
2: È superato,
0: e come dicevi tu,
2: è un concetto superato.
0: È un concetto superato, è l'unicità delle persone,
2: esatto.
0: Non è che siccome tu, vabbè, io sono bravo, sono dalla parte giusta, dai, vieni dentro anche tu che ti capisco, ma
2: magari ti ho quegli strumenti, invece no, non ti devo dare gli strumenti, io devo valorizzare la tua unicità e non darti gli strumenti per omologarsi a che cosa poi? Alla normalità, ma cos'è la normalità?
0: Che poi
2: no?
0: Secondo me, guarda, anche valorizzare, sì, cioè io devo valorizzare, ma anche meno, cioè io devo solo permetterti di attivarle.
2: Di attivarti, esatto.
0: Che è ancora sì, più in sottrazione, cioè ancora meno...
2: Perché io la intendo, perché ognuno di noi ha un valore. È un valore,
0: certo,
2: per se stesso, per le relazioni che costruisce e per gli altri. Quindi io mi definisco un valore, una persona che ha, diciamo, dentro di sé un potenziale forte che può esprimere, che può dare appunto coraggio, può dare ambizione, può incutere timore piuttosto che può incutere invece, o può trasmettere serenità e quindi è questo, le relazioni, no? Che ti consentono in realtà di essere tutte queste cose insieme,
1: esatto,
2: di essere tante storie insieme,
1: di abilitare tutto quello,
2: esatto,
1: che tu sei.
2: Esatto.
3: Bene, io sono felice di questa chiusura di programma che in realtà è un'apertura, a quanto pare.
1: Va bene.
3: Del prossimo
1: va bene, va bene. Io vengo sempre volentieri.
3: Ah, ma noi siamo felici, noi di questo.
2: Volentieri.
3: Siamo felici,
2: bene,
3: di questo. Grazie, come
1: grazie
3: sempre a Mapidanna, grazie a Roselina Panebianco.
2: Grazie.
3: Io restituisco la linea, felice di questo altro incontro, di questa nostra seconda puntata, e vi aspettiamo alla prossima. Grazie per averci seguito, arrivederci.

0: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di Sera. L'informazione della sera su Cittadella. Su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
6: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: Buon pomeriggio, apriamo questa edizione del nostro telegiornale con le problematiche e le difficoltà nelle quali sono costretti ad operare i vigili del fuoco. Ci sono nel comando provinciale di Taranto 50 unità in meno e questo inevitabilmente finisce per ripercuotersi sull'attività proprio mentre andiamo incontro nel periodo più critico a causa dell'emergenza incendi. Vediamo il servizio.
1: Gli incendi di vegetazione registrati su tutto il territorio ionico nel mese di maggio sono 415, praticamente quasi raddoppiati rispetto a quelli dello scorso anno nello stesso mese. La stima parziale di giugno è ferma a 530 rispetto ai 769 del giugno 2025, ma va considerato che il mese non è ancora terminato e le temperature, che chiaramente favoriscono l'origine ed il propagarsi delle fiamme, sono particolarmente alte in questo periodo. Interventi quotidiani che vengono portati avanti con grande impegno da 242 tra vigili del fuoco e capisquadra. Rispetto quindi alla dotazione organica prevista da decreto, 492 unità, ne risultano mancanti 50. Questa è la fotografia della situazione sul territorio di Taranto e provincia, che si attesta problematica in un contesto, quello pugliese, altrettanto critico. Ad evidenziare la carenza di organico e l'insufficienza e l'inadeguatezza dei mezzi, la CGL Funzione Pubblica, che sottolinea l'amministrazione centrale ha recentemente avviato un interpello straordinario per fronteggiare l'emergenza incendi esclusivamente nella provincia di Taranto. A tale procedura hanno aderito diversi lavoratori in attesa di trasferimento, cogliendo l'opportunità di rientrare nelle proprie sedi. Alcuni di questi operatori erano stati assegnati a Taranto, che oggi si ritrova ulteriormente impoverita sotto il profilo degli organici. Una decisione che i lavoratori percepiscono come una mancanza di attenzione e rispetto nei confronti di un comando che vive le stesse criticità di Lecce e dell'intera regione. La situazione tarantina, dice Gaetano Lacorte, segretario aziendale dei Vigili del Fuoco FPCGL di Taranto, presenta inoltre elementi di particolare complessità. Il territorio ospita uno dei più grandi poli industriali d'Europa, caratterizzato dalla presenza di impianti ad elevato rischio industriale, dalla necessità di garantire costantemente elevati standard di prevenzione e intervento in caso di emergenza. A tutto questo si aggiunge il fatto che non è stata ancora sottoscritta la convenzione con la Regione Puglia per la campagna antincendio boschivo. Inoltre Taranto sarà protagonista di importanti eventi internazionali legati ai giochi del Mediterraneo, un appuntamento che richiede certamente un incremento delle esigenze di sicurezza e soccorso. In queste condizioni continuare a garantire un livello minimo di soccorso è possibile soltanto grazie alla professionalità, al senso del dovere e allo spirito di sacrificio delle lavoratrici e dei lavoratori. Mimmo Sardelli, segretario generale FPCGL Taranto, ribadisce infatti che non si può continuare a chiedere sacrifici ai lavoratori senza garantire organici sufficienti e condizioni operative adeguate.
0: Ed ora occupiamoci del Meta, il mercato generale ortofrutticolo sulla statale 106. Ad aprile è stato pubblicato il bando per assegnarne la gestione, ma a distanza di due mesi non si hanno ancora notizie sull'esito appunto del bando. Il caso lo solleva il consigliere comunale Emiliano Messina. Sentiamo.
2: Destino ancora tutto da scrivere per il Meta, il mercato generale dell'ortofrutta che ha sede sulla statale 106. È infatti ancora sconosciuto l'esito della consultazione per la sua gestione. A sollevare il caso e a chiedere lumi all'amministrazione comunale è il consigliere dell'UDC Emiliano Messina. Il bando per la concessione e riqualificazione del mercato è stato pubblicato il 9 aprile e la scadenza era fissata al 25 maggio, ma a più di due mesi dalla pubblicazione l'esito non è ancora conosciuto. Eppure il consigliere sottolinea come il mercato generale, con una gestione ottimale, avrebbe un valore strategico per l'intera filiera agroalimentare di un territorio particolarmente ampio che comprende il versante occidentale della provincia ionica. Messina richiama quindi le finalità dell'avviso pubblico promosso dall'amministrazione comunale. Il bando di consultazione preliminare ha avuto infatti lo scopo di avviare un confronto con uno o più operatori economici, con una adeguata capacità di investimento necessaria per poter riqualificare gli impianti e le infrastrutture del Meta, che versano in pessime condizioni, e soprattutto operatori che siano in possesso delle competenze

0: per gestire il mercato in modo da ospitare e far lavorare al meglio gli operatori e soprattutto garantendo canoni adeguati e non vessatori. In conclusione, Messina richiama l'attenzione sulla necessità di fare chiarezza sugli esiti della procedura. Ma se per il Meta non si sa nulla, la Commissione Attività Produttive del Consiglio Comunale ha avviato invece un confronto su Agromed di Castellaneta. È quindi opportuno, conclude Messina, che l'amministrazione comunale informi la città e gli operatori sugli sviluppi di una vicenda che riguarda un settore strategico come l'agroalimentare dell'area di Taranto. Il caso del mancato servizio dei bus navetta al Medimex. L'assessore Gianni Cataldino prende le distanze dal tentativo di scaricare le responsabilità di quello che è successo sugli autisti. Il servizio.
1: Respingiamo fermamente qualsiasi lettura che tenga a scaricare le responsabilità sui lavoratori dell'azienda di trasporto, il cui impegno in una 4 giorni così complessa è stato encomiabile. Le parole dell'assessore comunale al coordinamento strategico dell'azione di governo, Gianni Cataldino, vanno in una direzione letteralmente opposta rispetto a quelle che la presidente di Chima Mobilità, Giorgia Gira, ha consegnato alla stampa domenica mattina, poche ore dopo il disagio causato dall'interruzione del servizio navette prima che terminasse l'esigenza dello stesso, legata alla manifestazione del Medimex. Ma qui il punto centrale. La presidente del consiglio di amministrazione della municipalizzata ha fatto sapere a caldo che intanto era partita una indagine per verificare come fossero andate effettivamente le cose, preannunciando poi provvedimenti a carico dei dipendenti. L'ordine di servizio, che prevedeva un allungamento dell'orario di lavoro dalle 23:30 all'1, non è stato rispettato, ma la levata di scudi dei sindacati non si è fatta attendere. Così ai nostri microfoni Carmelo Sasso della Will Trasporti e Francesco Zotti della Filt CGL.
2: I dipendenti sono stati chiamati in causa, noi riteniamo in maniera forse sicuramente strumentale. Il servizio del park and ride il sabato è strutturato fino alle 23:30 con la bellezza di 2 bus elettrici di 28 posti. Sabato è stato svolto come da, diciamo così, d'organizzazione aziendale fino alle 23:30.
3: Noi abbiamo ricevuto come organizzazioni sindacali una informativa, una nota informativa, dove c'era appunto questa organizzazione aziendale che prevedeva questa disponibilità su base volontaria degli autisti. Dal mio punto di vista la disponibilità la deve ricercare l'azienda e non deve essere l'autista a chiedere al coordinamento la disponibilità ad effettuare un orario straordinario e quindi straordinario.
0: Ed ora ci spostiamo a Palazzo di Città, c'è il Consiglio Comunale oggi pomeriggio, tra i punti all'ordine del giorno quello controverso sulla gestione della movida selvaggia. Il servizio.
4: I fari della politica oggi si accendono su Palazzo di Città. Alle 14 scatta la seduta ordinaria del Consiglio Comunale con ben 30 punti all'ordine del giorno, tra delibere patrimoniali, modifiche ai regolamenti per la disabilità e il capitolo sui debiti fuori bilancio. L'attesa più grande è tutta per il punto numero 4, l'approvazione del nuovo regolamento per lo svolgimento di spettacoli e trattenimenti pubblici, proposto dalla Direzione Sviluppo Economico, un testo che tocca da vicino il tema caldissimo e sempre dibattuto della movida. L'obiettivo è ridisegnare le linee guida per la gestione degli eventi all'aperto, cercando una sintesi tra due diritti spesso in rotta di collisione: lo sviluppo delle attività commerciali e il sacrosanto diritto al riposo dei residenti, un equilibrio precario che proprio nelle ultime settimane è stato al centro di un teso e atteso confronto nella commissione consiliare attività produttive. Da parte dei residenti della città vecchia c'è il lancio di un monito chiaro: nessuna guerra al commercio, ma si rispettino le leggi sull'inquinamento acustico. Per i cittadini il problema non sono gli orari tollerabili anche fino a mezzanotte, ma i volumi fuori controllo e l'assenza di monitoraggi efficaci per la carenza di fenometri in dotazione alla polizia locale. Dall'altra parte i commercianti casartrigiani, per voce di Stefano Castronuovo, serve un presidio costante delle strade, dice. Chi sgarra va sanzionato, chi rispetta le regole va tutelato. Il paradosso che ora rimbalza nell'aula di Palazzo di Città è che i residenti e i gestori chiedono esattamente la stessa cosa: regole certe e controlli severi per isolare chi arreca danno al tessuto urbano. Oggi il Consiglio Comunale è chiamato a mettere la prima pietra normativa, ma la vera sfida per l'amministrazione da domani sarà un'altra.

0: alla polizia locale i mezzi e gli uomini necessari per far rispettare le leggi tra i vicoli e le strade della città.
1: Ed ora la cronaca, due bagnanti in difficoltà a San Vito, soccorsi dalla Guardia Costiera. Sentiamo.
2: Due bagnanti nella serata di martedì erano in difficoltà nelle acque di San Vito.

0: CP840 e il battello pneumatico GCB105, che hanno permesso di individuare subito i bagnanti, di raggiungerli e di metterli in sicurezza. I due giovani, apparsi con grande evidenza spaventati, sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118, che ha verificato le buone condizioni dei malcapitati. La Guardia Costiera ha colto l'occasione per invitare alla massima prudenza, per fare in modo che una piacevole giornata estiva non si trasformi in una disavventura o peggio in una tragedia. Per questo ha invitato a visionare le previsioni meteo marine prima di intraprendere attività in mare. Per questo tipo di emergenza è sempre attivo il numero 1530 e il numero unico di emergenza 112.
1: Una causa di lavoro piuttosto interessante. Viene reintegrato per una sentenza della Corte d'Appello di Taranto un dipendente dell'ARIF che era stato licenziato per inidoneità fisica alle mansioni lavorative. Il servizio di Deborah Notarnicola.
0: Prima è stato sospeso dal servizio in via cautelare, successivamente licenziato per sopravvenuta inidoneità fisica allo svolgimento delle sue mansioni lavorative. È accaduto ad un dipendente dell'ARIF sul cui licenziamento si è espressa nella giornata di martedì la sezione distaccata di Taranto della Corte d'Appello, evidenziando come la sospensione cautelare costituisca una misura eccezionale consentita solo in presenza di alcune esigenze di tutela dell'incolumità del dipendente o di terzi e comunque nella fase antecedente all'accertamento definitivo delle condizioni psicofisiche del lavoratore. In questa circostanza invece il provvedimento sospensivo era stato adottato diversi mesi dopo l'espletamento della visita medica e senza il rispetto delle garanzie procedimentali previste, circostanze che hanno condotto la Corte a dichiararne l'illegittimità, ritenuto quindi legittimo anche il successivo licenziamento. La sentenza evidenzia come il giudizio di inidoneità alle mansioni proprie del profilo di appartenenza non consenta all'amministrazione di arrestare il procedimento alla mera presa d'atto dell'accertamento sanitario. Al contrario, la norma impone che prima di procedere alla risoluzione del contratto di lavoro l'ente pubblico è tenuto a dimostrare l'impossibilità di ogni utile ricollocazione del dipendente, anche con assegnazione a mansioni diverse o inferiori. Il lavoratore ora tornerà al lavoro, riceverà 3 anni di arretrati in termini di retribuzione e in termini di contributi. L'azione legale è stata portata avanti dagli avvocati Fabrizio Del Vecchio e Antonello Schinaia.
1: E continuano i disagi delle lavoratrici e dei lavoratori dell'integrazione scolastica e dei servizi educativi della provincia di Taranto. I sindacati chiedono con urgenza un incontro con le istituzioni per assicurare parità economica e maggiori tutele. Il servizio di Federica Pompamea.
2: Zero ore, zero retribuzione è la condizione che vivono le educatrici e gli educatori durante i mesi di sospensione dell'attività scolastica. Esperti che ogni giorno garantiscono servizi all'interno degli asili e delle scuole di ogni ordine e grado, fondamentali per i bambini e le bambine più fragili e le famiglie del territorio ionico, trattati come lavoratori ad intermittenza, senza tutele e penalizzazioni economiche che per l'educatrice del servizio integrazione del comune di Taranto, Simona Benportato, ricade pesantemente sulla qualità della vita del proprio nucleo familiare.
3: E viviamo una condizione di stallo da metà giugno a metà settembre in cui non percepiamo stipendio. E chi di noi ha un contratto a tempo indeterminato non può neanche richiedere le NASPI. Cerchiamo di capire come migliorare questa condizione perché ci sono mamme di famiglia che devono mantenere dei figli anche nei mesi estivi.
2: E non solo, secondo Simona Ciaccia, questa situazione di precarietà è umanamente insostenibile.
4: Non ci fa sentire completi come magari lo sono appunto gli altri colleghi pubblici.
2: Tutte difficoltà raccolte e denunciate dalla funzione pubblica CGL Taranto e CISL FP Taranto Brindisi, che evidenziano come l'integrazione scolastica e i servizi educativi siano da sempre caratterizzati da incertezza nella programmazione, riduzioni orarie e discontinuità legate agli appalti. Sono infatti circa 400 gli operatori che lavorano su Taranto e province in condizioni di forte disagio economico e sociale. Per Alessio D'Alberto, segretario provinciale FPCGL Taranto, non si tratta solo di frammentazione organizzativa, ma soprattutto di carenza del personale e assenze degli alunni che influiscono sulla retribuzione.
5: Hanno dei trattamenti non degni, non adeguati alla loro figura professionale e alla dignità umana. Se pensiamo anche che la maggior parte di loro sono part-time involontari, spesso poveri a poche ore, quindi parliamo di redditi già bassi di loro, che subiscono poi tutte queste penalizzazioni, queste decurtazioni.
2: Lo conferma anche Flavia Ciraci, segretaria territoriale CISL FP Taranto.

0: Brindisi, sottolineando come queste lavoratrici e questi lavoratori che curano le fasce d'età più sensibili dagli 0 ai 18 anni con disabilità e fragilità importanti non scelgono di fermarsi, ma subiscono la sospensione del servizio e di conseguenza una riduzione del salario ingiusta.
1: Chiediamo immediatamente un tavolo tecnico alle istituzioni affinché si trovano delle soluzioni sostenibili, affinché questa soluzione si trovi e si garantisca a questi lavoratori un reddito adeguato, ma soprattutto un'attenzione particolare alla disabilità.
2: E continuiamo a parlare di lavoro. 200 milioni di euro del Just Transition Fund per trasformare la cassa integrazione in un ponte verso il futuro attraverso la riqualificazione dei lavoratori nel digitale e nella transizione green. Ma non mancano le frizioni con i sindacati. Il servizio di Valentina Castellaneta.
3: Non più assistenzialismo, non un allungamento del brodo, ma un sostegno concreto per tornare alla normalità. Sono le parole del direttore generale di ARPAL Puglia, Gianluca Budano, che tracciano la linea dell'avviso. JTF, Cassa Integrazione 2025, Taranto e la sua provincia provano a voltare pagina partendo dal capitale umano, cercando di trasformare la Cassa Integrazione straordinaria da semplice ammortizzatore a ponte strategico verso il futuro. Sul piatto c'è un maxi piano da quasi 200 milioni di euro finanziato dal Just Transition Fund europeo. Una sfida enorme che coinvolge ben 29 comuni della provincia ionica per riqualificare i lavoratori fermi o con orari ridotti oltre il 50% nei settori della green e blue economy, del digitale e del turismo sostenibile.
4: Anzitutto un'integrazione al reddito o per i soggetti che frequentano questi corsi per essere riskillati, per avere delle competenze aggiuntive, per essere riposizionati o nella stessa impresa che è in crisi e che quindi ha avuto accesso agli ammortizzatori sociali, o all'interno di un bacino delle competenze territoriali per offrire la propria prestazione lavorativa anche allo sviluppo economico del territorio, per chi cerca manodopera e la cerca in settori diversi da quelli del lavoro d'origine.
3: Accanto alle aspettative però si registrano anche le prime frizioni. Se da un lato il territorio risponde con maturità, dall'altro le organizzazioni sindacali non nascondono un po' di delusione. La speranza infatti era quella di avere tra le mani strumenti più incisivi con cui poter aiutare e sostenere direttamente anche il tessuto aziendale in crisi.
5: I problemi non si risolvono con la cassa integrazione, però la cassa integrazione è in questo momento un elemento importante, è una risorsa importante per garantire un minimo di reddito, diciamo, a tanti lavoratori che in questo momento non solo vivono nell'incertezza, ma almeno, diciamo, è fondamentale dargli delle opportunità, dargli anche le opportunità di formazione e reskilling.
3: La vera scommessa resta l'inedita sinergia tra i servizi pubblici di ARPAL e le agenzie private accreditate. L'obiettivo quindi è creare un bacino delle competenze dinamiche, una mappa chiara da cui attingere per fare in modo che l'incrocio tra domanda delle imprese e le abilità dei lavoratori non sia più una ricerca affannosa, ma la reale opportunità di sviluppo economico.
2: Ed ora la pagina degli spettacoli, teatro, musica, memoria e sapori autentici della Puglia. Sabato sera la masseria Qui Sud Deus di Crispiano ospita uno degli appuntamenti più attesi del Live Evo Festival. L'attore e regista Paolo Sassanelli porta in scena lo spettacolo Sono nato con la bocca aperta e sul palco anche uno speciale show cooking. La nostra Anetta ha intervistato Sassanelli in anteprima per noi.
6: È uno spettacolo che racconta soprattutto un percorso, un viaggio che si parte con il cibo principale che viene consumato nel territorio dove facciamo lo spettacolo, quindi parleremo di qualcosa legato a Taranto, a Crispiano, per poi andare avanti e raccontare la tradizione culinaria della nostra terra, ma soprattutto attraverso le storie, attraverso i racconti, attraverso la narrazione, attraverso quei fantastici racconti da Matteo Salvatore o delle citazioni su Isabella Allende o come si fa il pane, o un racconto sulla storia di Capo di Cozze. Capo di Cozze era un grande pescatore di cozze. Tu dici, ma che pescatore di cozze sei? Se venite a vedere lo spettacolo poi vi racconto com'è.

0: Questa cosa anche perché tu intrecci parole, questo ritmo della parola anche con, diciamo, delle note. In quale maniera?
1: Beh, noi alterniamo il racconto, la narrazione con la musica. Bello. La musica, diciamo, che parte con una specie di swing jazz per poi entrare dentro la narrazione folk della musica pugliese.
2: Nuovo singolo per Mamma Marias, la poliedrica artista tarantina che proprio in questi giorni esce con il nuovo brano Tribù.
3: Pugliese puro sangue, cresciuta artisticamente tra i sound system di tutto il meridione, Mamma Marias è un uragano che ha investito la musica in levare. Fin dai primi anni 2000 ha dimostrato che la dancehall e il reggae nel nostro paese non sono una prerogativa esclusivamente maschile, conquistando l'underground con la forza delle sue parole. La sua musica è da sempre uno specchio fedele della realtà, brani storici del suo repertorio come La gente e Poco poco sono diventati veri e propri inni generazionali, canzoni viscerali che hanno raccontato le difficoltà, le speranze, la quotidianità di intere generazioni di tarantini. Fotografie in musica di un territorio complesso, vissuto con orgoglio e spirito di riscatto e soprattutto scelto. Pioniera e camaleonte, capace di spaziare dal dialetto ai ritmi giamaicani, ha sempre usato le sue radici come un manifesto per parlare di emancipazione, diritti e unione, facendo scelte di vita importanti e facendosi esempio. Oggi quel viaggio continua. C'è un filo invisibile che attraversa oceani e continenti che lega i ritmi della savana africana alle percussioni calde dei Caraibi. Si chiama Tribù ed è il nuovo brano prodotto da Love University Record che segna il ritorno di Mamma Marias a fianco del suo storico mentore Don Ciccio, un artigiano del suono con oltre 30 anni di carriera alle spalle. Il pezzo nasce come un vero e proprio manifesto sonoro poetico, un invito a girare il mondo con occhi curiosi e aperti, portando un messaggio potente e attualissimo. In un'epoca di distanze e barriere, le differenze tra gli esseri umani non sono un ostacolo, ma una straordinaria ricchezza. Le liriche sono affidate alla penna di Maria, capace di veicolare messaggi profondi di unione e fratellanza, senza retorica, ma con un ritmo che fa muovere i piedi e un testo che fa riflettere la testa. E questo è il segreto dei grandi pezzi della Black Music: intrattenere, dire qualcosa di vero allo stesso tempo. E con Tribù, Mamma Maria e Don Ciccio ci sono riusciti ancora una volta.
2: Ed ora lo sport, parliamo di calcio, il punto sul Taranto con Francesco Friuli.
4: Ancora nessuna decisione in casa Taranto riguardo al nuovo allenatore, con il borsino delle candidature che continua a registrare saliscenti su diversi fronti. Resta stabile la posizione di Giuseppe Laterza, attuale tecnico del Martina, interessato a un'eventuale esperienza in Serie C. Il tecnico dell'ex Taranto resta però alla finestra e potrebbe formulare la formazione ionica, un'offerta importante che potrebbe convincere lo stesso Laterza a scendere di categoria. Situazione similare per Francesco Farina, che al momento è sempre orientato a proseguire la sua avventura con il Gladiator, tuttavia non è stato ancora comunicato ufficialmente da parte della società campana la prosecuzione del rapporto. Per quanto riguarda invece le opzioni che porta a Gaetano Thierry, ex allenatore del Benevento, il Taranto continua a monitorare la situazione, non è stata presentata una vera e propria offerta, ma soltanto un sondaggio esplorativo. Molto dipenderà anche dal prossimo colloquio con Ciro Danucci, previsto nelle prossime giornate, non ancora calendarizzato, e va inoltre ricordato che il tecnico fino al 30 giugno resta a tutti gli effetti un tesserato del Taranto. Per quanto riguarda il direttore sportivo, invece, seppur non ufficiale, ma come già anticipato nelle scorse ore, Danilo Pagni resterà nel suo ruolo, così come Giuseppe Camicia dovrebbe restare direttore generale del club.
2: Ed ora il basket, si accende il mercato per la RPNet.
4: È il momento delle conferme, ma anche di alcuni addii importanti. Fabio Palagiano resta il coach delle RPNet Dinamo Taranto in maniera ufficiale già da qualche giorno, così come nel corso di Onda Rossoblu lunedì scorso lo stesso Palagiano ha confermato la permanenza di Mimmo Sant'Arcangelo come preparatore atletico. Sempre per quanto riguarda il mercato, rimarrà Giorgia Cascione, mentre dicono addio Lorena Toscano e il capitano Johanna Marcello. Per quanto riguarda gli obiettivi futuri, questo il pensiero del tecnico Palagiano espresso proprio durante l'ultima puntata di Onda Rossoblu.
5: La società mi ha chiesto di fare meglio dello scorso anno. È uno step successivo, uno step importante, alzare l'asticella per cercare di fare qualcosa in più. Chiaramente io ho accettato ben volentieri questa sfida. Mi sento tutti i giorni con Salvatore Massari, che insomma è il direttore sportivo della Dinamo. Salvatore sa benissimo cosa, tra virgolette, mi serve per poter arrivare a questo obiettivo, tra conferme ed eventuali nuove giocatrici. Sono stati fatti chiaramente dei nomi da parte mia a lui. E chiaramente adesso il compito, diciamo che il mio compito, tra virgolette, è finito per questa prima parte. Adesso è la società che deve provare a prendere delle giocatrici che però so di certo che sono ambite anche da altre società, dalle società che come noi vogliono provare a far meglio dello scorso anno.
2: Una notizia di cronaca proprio degli ultimissimi minuti, rallentamenti sul ponte Punta Penne in direzione Taranto Centro. Un'auto si è scontrata, è andata a sbattere contro il guardrail. Fortunatamente, no, un uomo, è andato a sbattere contro il guardrail. Fortunatamente nessun'auto è stata coinvolta. Dalle prime indiscrezioni si potrebbe trattare di un malore, dell'uomo che appunto era alla guida, che era solo poi sull'autovettura, sul posto vigili del fuoco e carabinieri, e poi ancora sulla tangenziale sud all'altezza dell'uscita Solito, a causa del maltempo sono caduti alcuni alberi, possibili disagi e rallentamenti. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale, ma vi ricordo al termine la nostra rubrica Dopo il TG, quest'oggi condotta da Valentina Castellaneta e dedicata alla cantante tarantina Mama Marias. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvare Ecuador, un patrimonio unico al mondo.

0: PS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio e benvenuti al nostro consueto approfondimento dopo il TG oltre la notizia. Oggi vi proponiamo un viaggio senza passato, confini, senza barriere, guidati da un ritmo che unisce i colori i colori caldi dell'Est Africa e c'è un filo conduttore invisibile che lega tutto ed è Mama Marias. Grazie. Benvenuta.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: Da anni sei considerata l'indiscussa regina della black music in Italia, un'artista capace di far muovere i piedi contemporaneamente e far riflettere la testa.
1: Sì.
0: E non è facile.
1: No, assolutamente no, però è una caratteristica che amo negli artisti e nei cantanti, quindi mi fa piacere, insomma, continuare questa cosa e portare un messaggio e portare anche musica e spensieratezza, insomma.
0: Mamma Maria, sei qui per presentare il suo nuovo lavoro, vediamolo insieme.

0: tribù viene descritto come un ponte perfetto tra l'Est Africa e i Caraibi. Sì. Com'è nata l'idea di unire queste due anime musicali così specifiche?
1: Beh, in effetti non è nata perché non è un caso, non è la prima volta che succede, insomma. Chi mi conosce sa del mio amore per la musica africana, sia dei Caraibi che la musica africana. E, d'altronde, essendo figli del Mediterraneo, non potrebbe essere diversamente, quindi chiaramente tutta la nostra musica è sempre stata contaminata da... soprattutto dalla musica africana, quindi insomma è un connubio che uso abbastanza spesso.
0: Il testo affronta il tema della diversità come ricchezza. Sì. C'è stato un punto di partenza nella scrittura? C'è stata un'esperienza che ti ha portato a questo?
1: Beh, l'esperienza è quello che vediamo sotto i nostri occhi tutti i giorni, insomma, purtroppo... è un periodo storico un po' difficile per quanto riguarda l'integrazione, per quanto riguarda appunto la condivisione delle culture, la coesione delle culture, quindi è un po' un invito, una canzone che ho voluto fare perché ultimamente si vede molto nelle città un turismo troppo aggressivo, no? Turismo che quasi mangia e consuma le città e i posti dove si va. E tutte le città, tutti i posti stanno diventando un po' uguali, seguendo tutti un po' uno standard turistico, no?
0: Instagrammabile.
1: Esatto, esatto. Quindi che tende un po' ad annullare le caratteristiche, le peculiarità di ogni posto. Quindi è un po' un mio pensiero, un mio messaggio, quello dell'essere dei viaggiatori consapevoli e di essere dei cittadini del mondo e di stare nel mondo nel rispetto delle culture degli altri.
0: Che poi questo è sempre stato un po' il tuo messaggio.
1: Sì, assolutamente sì.
0: E per ripercorrere la carriera di questa artista tarantina, di questa grande artista tarantina, lo posso dire da fan, vediamo un po' il servizio su Mamma Marias.
2: Pugliese puro sangue, cresciuta artisticamente tra i sound system di tutto il meridione, Mamma Maria si è un uragano che ha investito la musica in levare. Fin dai primi anni 2000 ha dimostrato che la dancehall e il reggae nel nostro paese non sono una prerogativa esclusivamente maschile, conquistando l'underground con la forza delle sue parole. La sua musica è da sempre uno specchio fedele della realtà, brani storici del suo repertorio come La gente e Poco Poco sono diventati veri e propri inni generazionali, canzoni viscerali che hanno raccontato le difficoltà, le speranze, la quotidianità di intere generazioni di tarantini. Fotografie in musica di un territorio complesso, vissuto con orgoglio e spirito di riscatto e soprattutto scelto. Pioniera e camaleonte, capace di spaziare dal dialetto ai ritmi giamaicani, ha sempre usato le sue radici come un manifesto per parlare di emancipazione, diritti e unione, facendo scelte di vita importanti e facendosi esempio. Oggi quel viaggio continua. C'è un filo invisibile che attraversa oceani e continenti, che lega i ritmi della savana africana alle percussioni calde dei Caraibi. Si chiama Tribù ed è il nuovo brano prodotto da Love University Record, che segna il ritorno di Mamma Marias a fianco del suo storico mentore Don Ciccio, un artigiano del suono con oltre 30 anni di carriera alle spalle. Il pezzo nasce come un vero e proprio manifesto sonoro poetico, un invito a girare il mondo con occhi curiosi aperti, portando un messaggio potente e attualissimo. In un'epoca di distanze e barriere, le differenze tra gli esseri umani non sono un ostacolo, ma una straordinaria ricchezza. Le liriche sono affidate alla penna di Maria, capace di veicolare messaggi profondi di unione e fratellanza, senza retorica, ma con un ritmo che fa muovere i piedi e un testo che fa riflettere la testa. E questo è il segreto dei grandi pezzi della black music: intrattenere, dire qualcosa di vero allo stesso tempo. E con Tribù, Mamma Maria e Don Ciccio ci sono riusciti ancora una volta.
0: E allora, Mamma Marias, grandi collaborazione dai 99 Posse alla Carmen con l'orchestra di Piazza Vittorio,
1: a Clementino,
0: ma anche Tosca ultimamente
1: anche Tosca, sì, è un
0: siete
1: un
0: completamente
1: pezzo che sarà...
0: diverse.
1: Siamo completamente diverse, però appunto ci unisce il bisogno e il desiderio di comunicare alla gente. Il disco di Tosca è un bellissimo disco fatto da donne, Io sono estremamente fiera e felice di farne parte. Il pezzo ancora non è presente nel disco perché sarà un singolo che rilancia il disco ad ottobre. Parla di purtroppo guerra e le robe brutte che guardiamo purtroppo oggigiorno al telegiornale, chiaramente dal punto di vista di una madre, no? Dal punto di vista delle mamme che vedono morire i propri figli sotto i loro occhi senza poter fare niente, che secondo me è una roba davvero brutale. È della cosa che ormai è diventato estremamente normale. Ci siamo così abituati alla violenza che ci sembra una roba normale, no? Scrolliamo il nostro telefono e guardiamo delle immagini incredibili, terribili. Ma si fa veramente poco perché ormai ci siamo davvero abituati alla crudeltà.
0: È vero, tu hai sempre parlato di politica, sei sempre stata presente nell'attualità e negli ultimi anni questo si è visto anche nelle tue scelte di vita. Ti sei ritirata per un periodo, poi è arrivata la maternità e poi il ritorno. Come è cambiata la tua vita in questo momento e soprattutto il tuo modo di fare musica?
1: Beh, sicuramente appunto è un modo di fare musica molto più consapevole, con la consapevolezza che non si può piacere a tutti, non si deve per forza essere nell'Olimpo per esserci, l'importante è esserci con il proprio messaggio, la propria energia, quindi adesso mi sento sicuramente molto più libera rispetto a tanti anni fa di fare quello che voglio,

0: senza per forza stare a pensare alla posizione che poi ricopri, al punto in cui arrivi, al pensiero della gente, semplicemente comunicare è la cosa più importante.
1: Tanti anni fa ti intervistai e tu mi dicesti che non avevi voluto cambiare il tuo modo di essere proprio per salire in quell'Olimpo,
0: Sì. Sì,
1: perché ti avrebbero snaturalizzata.
0: assolutamente. Vabbè, è quello che vediamo un po', è quello che vediamo anche guardando i festival che ormai sostituiscono, no? Il Festival Bar di quando eravamo un po' giovani noi. Vedi donne sempre più nude, vedi donne sempre più nude e sempre più legate ad un'immagine specifica, no? Questa è una cosa che non mi piace per niente, non mi è mai piaciuta e non mi piace a maggior ragione adesso in cui mi sento comunque diversa, mi sento anche più matura, faccio 40 anni a ottobre, quindi non mi sento più una ragazza, chiaro, non sono una signora, però sono sicuramente grande, no? E quindi sento comunque la responsabilità di, ancora più di quando avevo 20 anni, di portare un'essenza più che una presenza fisica, semplicemente.
1: E questo si avverte. Tu Taranto l'hai scelta come la tua terra, non sei
0: Sì,
1: proprio di Taranto.
0: sono per metà di Taranto, il mio papà è di Sant'Eromo in Colle e la mia mamma è di Taranto, però io ero da piccola venivo sempre dalla nonna, ero quella che spingeva sempre per venire a Taranto, diciamo, quindi
1: La riconosci oggi anche riguardo a quello che è successo agli atti di cronaca, l'omicidio di Bakary Saco,
0: sì. Sì.
1: diciamo da madre, come l'hai vissuta questa situazione?
0: Beh, chiaramente l'ho vissuta male, un po' come tutta la gente con un minimo di buon senso e di umanità. Purtroppo appunto legato ai discorsi che facevamo prima, c'è un po' una sorta di distacco, no? Rispetto alle altre culture, le altre religioni, anche purtroppo per colpa di una politica molto dura su questi argomenti, no? Si cerca il nemico e si canalizza il nemico verso la persona straniera, ed è un grande peccato. Comunque, Taranto, la città vecchia in particolare, è sempre stata un po' un mondo a parte, no? Rispetto a Taranto, tanto che fino a un po' di anni fa non ci si poteva neanche entrare, no? In città vecchia,
1: Sì.
0: quindi i cittadini della città vecchia vivono un po' in una sorta di bolla, isolati un po' da tutto il resto. Quindi la speranza di tutti era che con l'arrivo dei locali, dell'università, il conservatorio, insomma, no?
1: Le cose cambiassero.
0: Esatto, le cose cambiassero. Purtroppo per molti aspetti sono cambiate, per altri
1: Ancora
0: purtroppo
1: no.
0: l'episodio di Bakary ha dimostrato che purtroppo no.
1: Ti senti ancora, cioè andiamo un po' sulla parte
0: Sì,
1: leggera. Ti senti
0: esatto.
1: ancora la regina?
0: Bah, guarda, mi sento ancora la regina perché è bellissimo e quando faccio i concerti sento l'amore della gente che mi chiama così, insomma, mi dà questo appellativo ed è bellissimo incontrare gente che ti dice sono cresciuta con la tua musica, sei presente nella mia vita, sei stata presente nella mia vita con la tua musica, mi hai aiutata per questo, per
1: Beh, hai
0: quell'altro.
1: raccontato anche una
0: Sì.
1: generazione.
0: Sì, quindi è molto bello, chiaramente è una cosa molto bella.
1: Dal lancio di Tribù che cosa ci dobbiamo aspettare? Un nuovo album?
0: Beh, sì, il nuovo album era già in preventivo. Poi è arrivato il fratellino di Adele e quindi proprio perché dovrebbe nascere a luglio, insomma, avevo un po' l'estate spezzata, quindi non ho potuto dedicare del tempo alla musica, alla carriera musicale, però sicuramente dopo l'estate penserò a qualcosa di nuovo, assolutamente sì.
1: E noi non vediamo l'ora. Grazie mamma
0: Grazie a
1: Marias.
0: voi, grazie a voi.
1: Ricordo che se avete segnalazione potete mandarci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it e la

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
4: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvare Ecuador, un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. Il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

0: Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una

0: viaggio verso il paradiso.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Dub Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Carsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Nelle ultime ore una violenta ondata di maltempo ha colpito il territorio di Taranto, causando forti disagi e la caduta di numerosi alberi e rami, con conseguenti rischi per la viabilità. Tra le zone colpite anche la tangenziale sud all'altezza dell'uscita Solito. Inoltre sul ponte Punta Penna, direzione Taranto Centro, una macchina si è scontrata contro il guardrail, causando code e rallentamenti. Secondo le prime ricostruzioni dei vigili del fuoco e dei carabinieri giunti sul posto, l'uomo alla guida è stato colpito da un malore improvviso. Fortunatamente non si registrano altri feriti. Il comune ha così attivato le squadre operative per gli interventi urgenti di messa in sicurezza e per ripristinare la normalità il prima possibile. L'amministrazione invita tutta la cittadinanza a prestare la massima prudenza negli spostamenti e a segnalare tempestivamente ogni situazione di pericolo. Spostiamoci a Castellaneta, proseguono senza sosta le ricerche di Giulio Razzano, il ventenne scomparso ieri pomeriggio. Il suo cellulare è stato ritrovato vicino alla chiesa dell'Assunta, confermando le tracce delle celle telefoniche che ieri squillavano a vuoto e concentrando i soccorsi nell'area sud e nella gravina. In campo i carabinieri, la polizia e i vigili del fuoco con droni termici, il soccorso alpino e i volontari. Inoltre un cane molecolare ha seguito una pista fino a San Michele, dove poi si è perso. Le telecamere hanno filmato il tragitto di Giulio da Via del Mercato al Belvedere di Capo Orlando. Il giovane è uscito alle 14:30, lasciando a casa il borsone della

0: registrare i documenti. Alto 1,73 m, occhi verdi e indossava jeans corti e una t-shirt bianca. Passiamo alla cronaca cittadina. Sono 30 i punti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di questo pomeriggio. L'argomento principale è il nuovo regolamento per gli spettacoli all'aperto, che punta a regolarizzare la movida. Al centro del dibattito il delicato equilibrio tra lo sviluppo economico e il diritto al riposo dei residenti. Nell'ultima commissione attività produttive, i comitati cittadini e casa artigiani hanno trovato un paradosso costruttivo. Entrambe le fazioni chiedono regole certe e controlli severi. Ora la palla passa all'amministrazione, chiamata potenziare i monitoraggi della polizia locale. Ora la pagina degli spettacoli, teatro, musica e sapori della Puglia. Sabato 27 giugno alle 21:30 la masseria Quis ut Deus di Crispiano ospita il Live Evo Festival. Protagonista l'attore e regista Paolo Sassanelli con lo spettacolo Sono nato con la bocca aperta. Un viaggio intimo tra i ricordi di infanzia e la tradizione culinaria, arricchito da uno show cooking di tubetti con le cozze. E ora lo sport con Francesco Friuli.
1: Nessuna novità ufficiale in casa Taranto e le novità si attendono però nel corso della settimana. Ricordiamo le indiscrezioni: Pagni dovrebbe essere il nuovo direttore sportivo anche per la prossima stagione, una conferma, così come il direttore generale Giuseppe Camicia. Dopodiché bisognerà capire per l'allenatore con al momento il Borsino, che vede Auteri in vantaggio sugli altri, vista la difficoltà di poter arrivare a Francesco Farina, che è legato al Gladiator e sembra intenzionato a continuare l'avventura in terra campana, un po' per motivi familiari, un po' anche per riconoscenza nei confronti della società di Santa Maria Capua Vetere.
0: E per questa edizione è tutto, a risentirci.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella, Cittadella. New Hit.
3: Let's go. Sounds good.

0: Let's take her back to the ball girl one time.
1: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

0: கேளுங்க.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella,

Eccoli qua, i grandi successi delle grandi estati, il nostro Vamos alla Playa, dove ripeschiamo naturalmente le hit che hanno fatto la storia delle grandi estati, in questo caso del 1993. Beh, questo è diventato un successo planetario, pezzo culto di Hathaway, What is Love, che abbiamo con piacere ritrovato e riballato in questo appuntamento che ogni mezz'ora ritorna per naturalmente ricordarvi quelli che sono i grandi successi delle grandi estati. Ben ritrovati da Paolo D'Andria, il nostro Piero Caffio alla parte tecnica. Questo è Driving.

Summer Funk, eccolo qua, Gabbani per l'estate 2026, insomma ritorna con questa canzone, tanto ritmo, tanto calore per un singolo che sicuramente si preannuncia un altro dei bei successi anche della nostra classifica ufficiale. Allora saluti innanzitutto gli amici della Replica che ci seguono in tarda serata, poi vi devo come sempre ricordare quelli che sono i contatti, abbiamo il numero di sms, il numero di WhatsApp 339 680 6868, se volete inviarci un messaggio, poi siamo in diretta sul canale 94 per Puglia e Basilicata. Tra pochissimo primi saluti.

0: Ma qui si parla, si canta, si balla l'estate con questa grande canzone. Questi due produttori italiani, tra l'altro, che insomma hanno sfornato un altro bel successo, Mark and Cremont, con naturalmente la voce di Stash, The Colors, e anche la grande Serena Brancali, per una canzone un po' che rievoca atmosfere estive, nostalgiche, tipiche anche del lungomare di Napoli. Insomma, altro bel successo che ci accompagnerà naturalmente durante quest'estate. Bene, primi saluti Alessia dalla provincia di Bari, ben ritrovata, grazie per il tuo messaggio. Fabio, buon lavoro, anche grazie a te per il messaggino che ci hai inviato, poi mi hai richiesto una bella canzone che sentirei tra pochissimo. Altra bella novità, lei ha una voce incredibile, si chiama Mick.
1: Yes, I like a drink and I still smoke cigarettes. Yes,

Eccola qua Mick con questa lettera d'amore ai suoi fans, perché il testo è dedicato esplicitamente alla sua fanbase, chiamata appunto i Freaks, e a chiunque si sia mai sentito un outsider e un non allineato con il conformismo della società. Perché poi Mick in questa canzone va a celebrare quella che è l'unicità e l'accettazione di sé, dichiarando apertamente che è davvero fantastico non essere cool. Questo è un po' il senso, la linea di questo bel successo che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Tra pochissimo pausa avremo l'appuntamento naturalmente con le news nazionali. Stare

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. In Arabia Saudita ci saranno colloqui per una riconciliazione tra l'Iran e i paesi del Golfo. Lo fanno sapere fonti diplomatiche. Il memorandum d'intesa con l'Iran è stato invece al centro dell'incontro ad Abu Dhabi tra l'americano Marco Rubio e il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, e gli altri vertici emiratini. Il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha fatto sapere che gli ispettori dell'agenzia visiteranno i siti di arricchimento dell'uranio iraniano, un elemento chiave dell'accordo tra Stati Uniti

0: Iran per porre fine alla guerra.
1: Proseguono le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell'inseguimento avvenuto nella serata di lunedì, in cui è morto l'agente della polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile. Secondo i primi rilievi effettuati, l'inseguimento del SUV con la guida un 27enne albanese che non si è fermato all'alte delle forze dell'ordine, che ora è in carcere con l'accusa di fuga pericolosa, sarebbe venuto a 180 km all'ora. L'agente avrebbe perso il controllo del veicolo e sarebbe caduto dopo una curva.
0: Il decreto lavoro e legge. L'Aula del Senato ha confermato il voto di fiducia con 94 sì e 61 no. Si introducono misure urgenti sul salario giusto, incentivi all'occupazione e interventi contro il caporalato digitale. Manteniamo gli impegni presi con gli italiani, ha commentato la Premier Meloni.
1: Trovato l'acquirente per Villa Certosa, la residenza dei Berlusconi in Sardegna. Dal giorno della morte del cavaliere si erano fatti vari nomi come il sultano del Brunei e si era parlato anche di grandi catene alberghiere. Però un nome di sicuro c'è, sarà lo Sheikh Al Thani del Qatar a comprarla. In Gallura ha già effettuato numerosi investimenti, dalla Costa Smeralda con la Qatar Foundation fino al Mater Olbia Hospital ex San Raffaele. Le indiscrezioni parlano di una cifra attorno ai 350 milioni di euro.
0: Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso dalle 15 di ieri, si passa alle 16 di oggi. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Agli Uffizi di Firenze stoppa la vendita dei biglietti a causa del caldo, infatti i condizionatori sono andati in tilt.
1: Lo sport, l'Italbasket prosegue il suo cammino verso le qualificazioni mondiali 2027 che la vedranno impegnata a luglio contro Islanda e Lituania. Come preparazione la squadra azzurra giocherà due amichevoli contro la Croazia. Si parte questa sera a Gorizia, palla 2 dalle 19:30. Sabato invece si giocherà in casa della Slovenia.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Sali sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live, i più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella la radio.
3: Cittadella.
4: Cittadella.
3: New hit.

che bella, eccola qua, un'altra delle grandi belle novità che come sempre vi proponiamo da Città della Radio, Città della TV. Beh, lui lo abbiamo conosciuto con altri successi e lo stiamo pian piano proponendo con questi grandi singoli. Alex Warren, Passenger, per l'intera settimana. Tra mezz'ora state con noi, come sempre ritorna l'appuntamento New Hit.

0: si muove.
1: Si muove, si muove. Buon vento, questo insomma singolo nuovo, bello, caliente, estivo, insomma, di questa grande accoppiata che poi l'estate ci ha abituato a grandi successi. Giovanotti e Alfa con questa canzone, perché poi devo dire, questo singolo utilizza il mare e la navigazione come potente metafora della vita, invitando ad avere coraggio di fronte a quelle che sono le tempeste, ad accogliere anche l'imprevedibilità del viaggio. Questo poi, in senso, è la metafora per questa canzone, che sicuramente si preannuncia un altro grande successo per quest'estate 2026, naturalmente singolo che poi farà parte anche di quella che è la nostra classifica ufficiale, ovvero la Top Chart. Ben ritrovati come sempre da Paolo D'Andri e il nostro Piero Caffio alla parte tecnica. Siamo ripartiti con l'appuntamento Driving, saremo insieme fino alle 19, orari che non sono validi naturalmente per gli amici della replica. C'è una grande accoppiata che lancia poi, tra l'altro, tra pochissimo l'uscita anche del nuovo album di Madonna, insieme a Sabrina Carpenter.

0: Going Low, che grande accoppiata, Madonna Sabrina Carpenter. Tra pochissimo esce Confession 2, il nuovo lavoro di Madonna. Si preannuncia sicuramente un album strepitoso con tanti bei singoli. Questa è una canzone che poi segna un po' il passaggio di testimone generazionale tra quella che è la regina del pop e una delle nuove icone della musica, ovvero Sabrina Carpenter. Bene, facciamo adesso una breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Cittadella Visual Radio TV.
5: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

I successi delle grandi estati, quello che è il nostro appuntamento Vamos alla Playa, che va a ripescare voi una formazione storica, e con i quali Eiffel 65, che nel 2000 pubblicavano questa bella Too Much of Heaven, da questo album Europop. Insomma, ci sono anche Blue, anche Move Your Body, le due canzoni che poi hanno lanciato questa grande formazione, che comprende anche il grande Gabry Ponte, che ormai ritroviamo con tanti bei successi. Siamo ripartiti, buona serata, questo è Driving, ben ritrovati come sempre da Paolo D'Andria e il nostro Pier Caffio alla parte tecnica. Abbiamo ancora circa un'ora da consumare insieme. Altra bella novità, tutta italiana. Questa è la nuova di Safe.

eccolo qua, Samurai J. L'avevo presentato come Safe, ho sbagliato, ho dimenticato, ma insomma è un nuovo grande singolo di un artista che voi abbiamo conosciuto con grande piacere a Sanremo, Flamenco Paranoia, e la nuova canzone di questo rapper napoletano, insomma, racconta un po' la difficoltà di superare una relazione finita, questo legame che continua a riaffiorare nella mente, trasformandosi spesso in una vera e propria dipendenza emotiva. Questo accade quando siamo legati a una relazione, a volte anche tossica, a volte anche particolare. Bene, noi siamo ripartiti con una canzone, poi tra l'altro, che sicuramente riballeremo, ritroveremo in quella che è la nostra classifica dance, la nostra weekend dance nel fine settimana di Cittadella, la radio. Eccoli qui, all'interno di Driving, si chiamano Another.

Saluto Valeria. Valeria, buona serata, ben ritrovata con noi. Valeria mi scrive dalla provincia di Bari, grazie naturalmente per la preferenza, ci guardava attraverso il canale 94. Un saluto anche a Simone, ben ritrovato, buon lavoro, e naturalmente grazie a te anche per la preferenza. Poi mi hai richiesto questo bel successo estivo degli Another, che sono poi tra l'altro un duo olandese di musica elettronica, si fanno accompagnare dai 54 Ultra, ecco, si chiamano così, insomma, questo gruppo proveniente dal New Jersey che poi ha curato la parte vocale ma anche le chitarre di questo grande singolo. Si riparte con Gaia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Nelle ultime ore una violenta ondata di maltempo ha colpito il territorio di Taranto, causando forti disagi e la caduta di numerosi alberi e rami, con conseguenti rischi per la viabilità. Tra le zone colpite anche la tangenziale sud all'altezza dell'uscita Solito. Inoltre sul ponte Punta Penna, direzione Taranto Centro, una macchina si è scontrata contro il guardrail, causando code e rallentamenti. Secondo le prime ricostruzioni dei vigili del fuoco e dei carabinieri giunti sul posto, l'uomo alla guida è stato colpito da un malore improvviso. Fortunatamente non si registrano altri feriti. Il comune ha così attivato le squadre operative per gli interventi urgenti di messa in sicurezza e per ripristinare la normalità il prima possibile. L'amministrazione invita tutta la cittadinanza a prestare la massima prudenza negli spostamenti e a segnalare tempestivamente ogni situazione di pericolo. Spostiamoci a Castellaneta, proseguono senza sosta le ricerche di Giulio Razzano. Il ventenne è scomparso ieri pomeriggio. Il suo cellulare è stato ritrovato vicino alla chiesa dell'Assunta, confermando le tracce delle celle telefoniche che ieri squillavano a vuoto e concentrando i soccorsi nell'area sud e nella gravina. In campo i carabinieri, la polizia e i vigili del fuoco con droni termici, il soccorso alpino e i volontari. Inoltre un cane molecolare ha seguito una pista fino a San Michele, dove poi si è perso. Le telecamere hanno filmato il tragitto di Giulio da Via del Mercato al Belvedere di Caporlando. Il giovane è uscito alle 14.30 lasciando a casa il borsone della palestra e i documenti. Alto 1,73 m, occhi verdi e indossava jeans corti e una t-shirt bianca. Passiamo alla cronaca cittadina. Sono 30 i punti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di questo pomeriggio. L'argomento principale è il nuovo regolamento per gli spettacoli all'aperto, che punta a regolarizzare la movida. Al centro del dibattito il delicato equilibrio tra lo sviluppo economico e il diritto al riposo dei residenti. Nell'ultima commissione attività produttive, i comitati cittadini e casa artigiani hanno trovato un paradosso costruttivo. Entrambe le fazioni chiedono regole certe e controlli severi. Ora la palla passa all'amministrazione, chiamata potenziare i monitoraggi della polizia locale. Ora la pagina degli spettacoli, teatro, musica e sapori della Puglia. Sabato 27 giugno alle 21.30 la masseria Quis ut Deus di Crispiano ospita il Live Evo Festival. Protagonista l'attore e regista Paolo Sassanelli con lo spettacolo Sono nato con la bocca aperta. Un viaggio intimo tra i ricordi di infanzia e la tradizione culinaria, arricchito da uno show cooking di tubetti con le cozze. E ora lo sport con Francesco Friuli.
3: Nessuna novità ufficiale in casa Taranto e le novità si attendono però nel corso della settimana. Ricordiamo le indiscrezioni, Pagni dovrebbe essere il nuovo direttore sportivo anche per la prossima stagione, è una conferma, così come il direttore generale Giuseppe Camicia. Dopodiché bisognerà capire per l'allenatore con al momento il Borsino, che vede Auteri in vantaggio sugli altri, vista la difficoltà di poter arrivare a Francesco Farina, che è legato al Gladiator e sembra intenzionato a continuare l'avventura in terra campana, un po' per motivi familiari, un po' anche per riconoscenza nei confronti della società di Santa Maria Capovetere.
2: E per questa edizione è tutto, a risentirci.
0: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

canzoni nuove, le belle novità che come sempre rilanciamo da Cittadella. Canto d'amore con questa grande accoppiata. Beh, Angelina Mango con Marco Mengoni ci faranno compagnia per tre settimane con questa bella novità. Tra mezz'ora state con noi, come sempre ritorna la New Hit.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
2: Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Yannick Sinner torna in campo e vince. Era tanta l'attesa per il ritorno in azione del numero uno al mondo dopo i problemi di salute a Roland Garros, e l'azzurro ha dato sensazioni positive vincendo con un doppio 6-3 il match esibizione contro Cameron Norrie all'Arlingham Club di Londra, cornice in cui andrà in scena fino a sabato il Giorgio Armani Tennis Classic. L'altoatesino ha fatto dunque il suo debutto stagionale sul l'erba, testando così le proprie condizioni in vista di Wimbledon. Pecco Bagnaia e la Ducati si diranno addio al termine della stagione con un comunicato. Ducati ha salutato il pilota più vincente della sua storia. Bagnaia è destinato nel 2027 a formare una coppia italiana con Marco Bezzecchi in Aprilia, dopo 6 anni sulla Desmo 16 ufficiale, 8 complessivi considerando i primi 2 nel team Pramac. Il suo posto sarà preso da Pedro Acosta. La Lega Serie ha ufficializzato gli orari di anticipi e posticipi delle prime 5 giornate del campionato 2026-2027. L'Inter campione d'Italia debutterà sabato 22 agosto alle 18:30 a San Siro.

0: contro il Monza. Per Amorim, esordio sulla banchina del Milan domenica 23 agosto alle 20:45 contro il Torino. La prima giornata si svolgerà con 4 anticipi sabato 22 agosto, 4 partite domenica 23 agosto e 2 posticipi lunedì. La seconda giornata si svolgerà da venerdì 28 a lunedì 31 agosto con partite esclusivamente negli orari delle 18:30 e 20:45. La terza giornata non prevede partite alle 12:30 che torneranno a partire dal quarto turno. I mondiali americani, dopo le vittorie nella notte di Croazia e Colombia, al via oggi la terza e ultima giornata dei gironi A e B. Questa sera si giocano in contemporanea Svizzera, Canada e Bosnia Qatar, mentre nella notte italiana toccherà Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca Messico, a seguire Brasile e Scozia. Continua il cammino di avvicinamento della nazionale italiana di basket verso i mondiali 2027, ma prima della finestra di qualificazione in programma per la prossima settimana, gli azzurri scenderanno in campo per 2 prestigiosi amichevoli contro Croazia e Slovenia. La prima fase di qualificazione alla World Cup si chiuderà il 2 luglio a Reykjavik contro l'Islanda e il 5 luglio alla Virtus Arena di Bologna contro la Lituania. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Spot. Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate

arriva in ogni quartiere. Paragiano è pronta. Vi aspettiamo.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Starsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

Arlene, signor, bellissima. Puff Daddy, in quello che l'appuntamento vamos alla playa, andiamo a ripescare naturalmente i grandi successi delle grandi estati. Ogni mezz'ora ritorna questo appuntamento che naturalmente vi regala una canzone, insomma, dal passato per ricordarvi i pezzi più calienti, naturalmente non mancati a questo appuntamento che vi regala, come sempre, grandi successi su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Siamo ripartiti, ancora 10 minuti insieme, ben ritrovati da Paolo D'Andrea, Piero Caffio alla parte tecnica.

cattive abitudini, Mace, salvo con la pesce, con questo testo che poi esplora la complessità delle fragilità interiori, delle scelte sbagliate, insomma, di quei comportamenti ripetitivi che, nonostante le promesse di smettere, si fa fatica spesso a lasciarsi alle spalle. Insomma, altro grande successo che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Abbiamo chiuso, ringraziamenti naturalmente a Piero Caffio che si è occupato della parte tecnica, a quanti mi hanno messaggiato al 339 6806868. Bene, Paolo D'Andria vi saluta, naturalmente ringrazio anche gli amici che sono stati con noi sul canale 94 per Puglia e Basilicata, anche gli amici della replica. Ci risentiamo domani, se volete, come sempre puntuali alle 17 con l'appuntamento Driving.

Molto bene. Per voi, ragazzi. Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri? No, è un piccolo gruppo di due. Com'è Superman? Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
5: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
5: Sono dell'FBI. Come sta?
3: Bene.
6: Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo.
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato sodo.
2: Sarai ricco da morire.
3: Dicevamo. Chi è il prossimo?

0: Io in smart working mi trovo veramente bene.
1: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
2: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, Bimbo?
3: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
1: Con chi?
3: Ma con i tuoi colleghi, per capire che cosa non va.
4: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
5: Che fate qua? Che famo? Stiamo a lavorare, Giulia?
1: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
6: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma risolto tutto.
1: Ah, avete lavorato insieme?
6: Pure oggi,
0: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
2: È alla buon'ora!
0: Che a buon'ora cosa?
2: Aspetta che devo pure pisciare, dai!
7: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
4: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
7: Rimpiange l'ufficio?
3: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
8: Scusa Bertrand, Francia come ho chiamato smart working?
9: Teletravail.
8: Tele chi?
4: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
1: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
10: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
11: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
12: Rosso di sera.
13: Rosso di sera.
12: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.

0: Respingiamo fermamente qualsiasi lettura che tenga a scaricare le responsabilità sui lavoratori dell'azienda di trasporto, il cui impegno in una 4 giorni così complessa è stato encomiabile. Le parole dell'assessore comunale al coordinamento strategico dell'azione di governo, Gianni Cataldino, vanno in una direzione letteralmente opposta rispetto a quelle che la presidente di Chima Mobilità, Giorgia Gira, ha consegnato alla stampa domenica mattina, poche ore dopo il disagio causato dall'interruzione del servizio navette prima che terminasse l'esigenza dello stesso, legata alla manifestazione del Medimex. Ma qui il punto centrale. La presidente del consiglio di amministrazione della municipalizzata ha fatto sapere a caldo che intanto era partita una indagine per verificare come fossero andate effettivamente le cose, preannunciando poi provvedimenti a carico dei dipendenti. L'ordine di servizio, che prevedeva un allungamento dell'orario di lavoro dalle 23:30 all'1, non è stato rispettato, ma la levata di scudi dei sindacati non si è fatta attendere. Così ai nostri microfoni Carmelo Sasso della UIL Trasporti e Francesco Zotti della Filt CGL.
1: I dipendenti sono stati chiamati in causa, noi riteniamo in maniera forse sicuramente strumentale. Il servizio del park and ride il sabato è strutturato fino alle 23:30 con la bellezza di 2 bus elettrici di 28 posti. Sabato è stato svolto come da, diciamo così, d'organizzazione aziendale fino alle 23:30.
2: Noi abbiamo ricevuto come organizzazioni sindacali una informativa, una nota informativa, dove c'era appunto questa organizzazione aziendale che prevedeva questa disponibilità su base volontaria degli autisti. Dal mio punto di vista la disponibilità la deve ricercare l'azienda e non deve

0: deve essere l'autista a chiedere al coordinamento la disponibilità ad effettuare un orario extraordinario e quindi straordinario.
1: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella.

0: lecito e doveroso, perché è così che si esprime il nostro sistema, ma portando alla luce effettivamente quelle che sono le rimostranze della cittadinanza, che non sono semplici, perché Taranto è una città estremamente complicata, non complessa, complicata, cioè nella complessità c'è della complicazione per le varie vertenze nazionali che abbiamo sul territorio.
1: Sì, io mi permetto di fare un'osservazione, cioè queste polemiche si sviluppano soprattutto sui social, perché poi all'interno dell'aula consiliare non c'è tutto questo
0: Fragore.
1: fragore, sì, questa tensione esplosiva fra maggioranza e opposizione. Mi sembra che rispetto al passato ci sia un clima diciamo, molto più sereno all'interno del Consiglio Comunale, anche se i recenti cambiamenti, certi sussulti, cominciano a far temere che possa ripetersi l'esperienza negativa della precedente amministrazione, quando abbiamo assistito, soprattutto nella parte finale, ad una serie di cambi di casacca che hanno completamente scombussolato la vita del Consiglio Comunale.
0: No, ecco, appunto, questo
1: Sì.
0: appunto, ritorniamo al discorso precedente. Si chiede, ed è un mandato molto chiaro che la cittadinanza dà anche ai suoi rappresentanti, di occuparsi prevalentemente di quelli che sono i problemi della città e di discutere, pur da posizioni differenti, ma nell'ambito di portare a progresso, miglioramento del benessere collettivo. Dopodiché, come ben descrivevi prima, è chiaro che sui social ci sono i leoni da tastiera, è più facile anche costruire un'identità o delle posizioni che non rispecchiano quello che è la realtà, e questo lo vediamo non solamente nelle posizioni politiche, ma lo vediamo anche nei fatti, e nella realtà, quante volte può essere mistificata o, come dire, strumentalizzata anche quella che è la realtà, e molte volte si prende solo un punto di vista, quando in realtà servirebbe più un approccio completo. Il social non basta solo per
1: Ecco, tu prima hai
0: l'informazione.
1: parlato di complessità. Ecco, io credo che ci sia un'enorme difficoltà a comprendere la complessità, al di là delle complicazioni poi specifiche della nostra città, no? I social sono strumento invece di semplificazione, di banalizzazione, di
0: Sì.
1: radicalizzazione dello scontro politico, ma a volte anche non politico, cioè dello scontro su questioni.
0: Su qualsiasi cosa, su qualsiasi genere di informazione parliamo, anche sulla salute. Sono andato, su quante volte magari a un medico, a un professionista, ho visto sul social questa notizia. Abbiamo a che fare tutti con queste
1: Viviamo in una società,
0: problematiche.
1: sì, no, viviamo in una società estremamente complessa e abbiamo difficoltà a comprendere la complessità. Preferiamo semplificare e i social sono uno strumento terribile di semplificazione, che non aiuta a far comprendere i problemi, ma è uno sfogatoio dove poi ognuno emana la propria sentenza su questo o quell'argomento.
0: Sì, decisamente. Funziona così anche per notizie più importanti, sui commenti che abbiamo visto anche a spiovere, sui giochi del Mediterraneo, non in ultimo.
1: Parleremo tra poco dei giochi del Mediterraneo, ma intanto a proposito di polemiche, registriamo, diciamo che Taranto in questi giorni ha subito due colpi. Uno, e ne parleremo dopo, dall'inchiesta di Milena Gabanelli proprio sui giochi del Mediterraneo. L'altro invece è una dichiarazione dell'ex ministro Andrea Orlando che nel forum sull'acciaio che si è tenuto a Genova il 22 giugno ha detto che si tratta appunto di una crisi sistemica e dentro questo processo serve, ha detto l'ex ministro Andrea

0: Orlando, serve un occhio specifico che guardi alla dimensione di Genova, che ha pagato, sono parole sue testuali riportate da un'agenzia ANSA, che ha pagato anche il fatto che nel corso del tempo l'attenzione gioco forza si è concentrata sulla dimensione di Taranto, parliamo ovviamente della vertenza Ilva. Quindi, parole sempre di Orlando riportate dall'ANSA, anche quei pochi soldi che ci sono stati, quella poca capacità di innovazione, si è spostata in quella direzione, cioè nella direzione Taranto, e concludeva il suo intervento auspicando un maggiore equilibrio nella gestione di questa vertenza. Sempre al forum ha partecipato la nostra parlamentare, la parlamentare di Taranto del PD, Francesca Viggiano, la quale ha poi detto: non bisogna contrapporre i territori e bisogna invece costruire una strategia industriale complessiva per l'acciaio. Ha detto Viggiano: a Genova ho portato le istanze della comunità tarantina e ha sottolineato l'assenza di una visione industriale nazionale sull'ex Ilva. Non possiamo accettare, le sue parole, che venga alimentata una competizione tra territori o che si provi a mettere Genova contro Taranto. Francesca Erpigna, come commentiamo queste due dichiarazioni? Una di Orlando che dice: abbiamo pensato troppo a Taranto, è l'ora di pensare a Genova. Viggiano che cerca di tenere l'equilibrio fra Genova e Taranto.
1: Vabbè, allora iniziamo a discutere di un tema che interessa effettivamente a carattere nazionale, che ci siano differenze importanti anche nella tessitura, nel tessuto socio-economico dei due territori è anche oggettivamente vero, cioè è impossibile paragonare lo sviluppo di Taranto a quello di Genova e quelle che sono state le misure su Genova, per esempio, che sono corse chiudendo l'aria a caldo e a favore, diciamo, di una produzione che è rimasta spostata sul nostro territorio e che ha avuto un prezzo importante.
0: E quindi è improponibile la crisi di Taranto con le esigenze di Genova?
1: No, cioè, non è che è improponibile, secondo me bisogna rivedere un attimo quello che è l'articolo 116 della Costituzione italiana in merito alle autonomie differenziate e che cosa significa effettivamente l'autonomia. Secondo me dovremmo un po' rivederci, perché questa competizione, come ben diceva Francesca Viggiano, l'onorevole Viggiano, ci sono degli interessi differenziati, si percepiscono degli interessi differenziati fra regioni e quindi una regione pensa di poter correre più velocemente. Ma guardi, la stessa polemica è nata erroneamente anche quando è stata approvata in questi mesi ad aprile la legge speciale per Roma, che sostanzialmente toglie Roma capitale dal fondo di coesione dei comuni. Quindi che cosa succede? Che nei principi di compensazione e di perequazione, ovviamente perdendo la grande città metropolitana, gli altri comuni, compresi quello meridionale, è uscito un articolo di Pino Aprile che dice: sembrano più ricchi di quanto non lo siano in realtà. Nella fattispecie la legge per Roma, la legge speciale per Roma, è una legge che si persegue dal 1980 e serve, non è una questione di voler danneggiare il territorio meridionale, ma è nelle dinamiche complicate di quelli che sono i fondi di compensazione e anche le politiche industriali che riguardano l'intero assetto del tessuto produttivo italiano.
0: Però permettimi, abbiamo speso troppa attenzione su Taranto, credo che sia un'affermazione, e che io questa affermazione me la sarei aspettata da un deputato della Lega, non del Partito Democratico.
1: Beh, secondo me adesso è un po' eccessivo, perché sì, nel suo discorso, no, secondo, io sì, non sono qui per difendere nessuno, perché non sono un avvocato.
0: Allora, però dobbiamo dare la linea alla regia per la pubblicità. Due minuti di pubblicità, la linea Piero Caffi in regia, poi torniamo a parlare di queste dichiarazioni di Orlando.
2: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Siamo a Rosso di Sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Nostra ospite Francesca Irpinia della segreteria provinciale del Partito Democratico. Allora Francesca Irpinia, commentiamo queste dichiarazioni sulla vicenda Ilva rilasciate dall'ex ministro Orlando. Orlando sostanzialmente ha detto che in questa vertenza ci si è concentrati troppo su Taranto, mentre è arrivato il momento di rivolgere le attenzioni a Genova. E invece la deputata del PD, la deputata tarantina del PD Francesca Viggiano, l'onorevole Francesca Viggiano, ha detto che bisogna avere una visione industriale nazionale e non possiamo accettare che venga alimentata una competizione tra territori o che si provi a mettere Genova contro Taranto. Come commentiamo queste situazioni?
5: Allora, io per questioni non solo politiche, ma proprio per questioni di vicinanza al sentire, è chiaro che condivido la riflessione dell'onorevole Viggiano. E il problema è che si ripercuote e si ripresenta puntualmente, appunto, è la competizione fra i territori, dove in realtà assistiamo a una deindustrializzazione pesante in tutta Italia. E per la verità, appunto, io non voglio prendere le difese di Andrea Orlando, ma il suo discorso, che era abbastanza complesso, parlava anche del fatto che questa deindustrializzazione e anche la transizione ovviamente porta con sé una riduzione importante di quello che è la manodopera sulla manifattura italiana, quindi con una perdita ingente di persone, di unità lavorative, che sono ovviamente un problema. Per la verità, ministro del lavoro lo è stato durante il periodo Covid, e la misura più importante che ha preso, appunto, era aumentare i fondi per le casse integrazioni e quindi mantenere i livelli occupazionali nonostante le grandi ripercussioni
4: però
5: che aveva avuto sul settore lavorativo.
4: Dire che l'attenzione sia stata concentrata troppo su Taranto forse significa non capire non conoscere quale sia la situazione grave di Taranto.
5: Lui
4: è quello
5: stato
4: che
5: anche
4: Taranto ha dato
5: dell'ambiente,
4: è quello che ha dato Taranto al paese.
5: Esatto, e questa cosa
4: anche agevolando Genova, che ha chiuso l'aria a caldo e invece qui è rimasta
5: le
4: conseguenze del caso. Sì.
5: Esatto, però c'è stato anche di là un problema a livello nazionale, cioè che non si è mai riusciti effettivamente innescare politiche industriali efficaci affinché ad oggi non si verificasse sostanzialmente di avere una fabbrica importantissima che è sostanzialmente morta, è già morta e quasi per consunzione. Il problema è che
4: è quasi spenta, diciamolo con molta schiettezza.
5: Ma che cos'è che non si spegnerà mai? Continua a non spegnersi l'emergenza ambientale, l'emergenza lavorativa e l'emergenza sociale. E io credo che occorrerebbe politicamente pensare a una piattaforma per il Sud. Sinceramente, non dico tornare alla cassa del Mezzogiorno, ma sicuramente a politiche molto più strutturate e mirate. Ricordo però che anche questo governo ha degli errori importanti li ha fatti. La decontribuzione sud era una maniera per incentivare, per esempio, le imprese che avevano, appunto, volevano investire sui territori del nostro meridione, che sono sostanzialmente delle sfide. Eliminare quella misura sicuramente non ha avvantaggiato il nostro sistema meridionale. faccio per un esempio a caso, è una lamentela che spesso pone Natuzzi, l'avvertenza Natuzzi. Lui afferma, non sto parlando dell'imprenditore e non voglio dare giudizi sulla persona, sto parlando della persona, del fatto
4: della realtà aziendale,
5: diciamo. Della realtà aziendale che denuncia che aveva nel 2021 aveva scelto politicamente di far ritornare tutta la produzione in Puglia proprio perché c'era quella misura.
4: Ora invece sta delocalizzando in Romania.
5: Non so se è il pretesto o la scusa, però effettivamente se non fosse stata, non ci fosse stata questa eliminazione della misura, noi oggi non staremmo discutendo avremmo sicuramente un alibi in meno, ecco.
4: Tra poco parleremo dei giochi del Mediterraneo e io chiedo a Piero Caffio, che ci segue dalla regia, se è pronto il collegamento con Luca Lazzaro. Però prima voglio ricordare la tragica notizia di poco fa, perché nel tardo pomeriggio, dopo le 17, è stato ritrovato il corpo senza vita di Giulio Razzano, il ragazzo di 20 anni di Castellaneta, del quale non si avevano notizie da ieri pomeriggio. Le ricerche purtroppo hanno avuto questo epilogo così tragico. Il corpo del povero ragazzo è stato rinvenuto riverso nella gravina. E nelle ultime ore era stato ritrovato il telefono che era acceso, era rimasto acceso, e quindi attraverso l'aggancio delle celle telefoniche è stato possibile individuare l'area dove il ragazzo poi è stato ritrovato. Ricordo che le ricerche sono state compiute da carabinieri delle stazioni di Castellaneta e Palagianello, polizia locale, vigili del fuoco, protezione civile, soccorso alpino e volontari. E sono stati utilizzati anche droni dotati di termocamere e unità cinofile specializzate. Ora bisognerà ricostruire quello che è successo dal pomeriggio di casa, quando Giulio si è allontanato intorno alle 15:30, pare per andare in palestra, ma in realtà il borsone con gli indumenti, gli attrezzi per la palestra era rimasto a casa. Ora bisognerà capire innanzitutto le cause della morte e poi quello che è successo. Parliamo dei giochi del Mediterraneo e lo facciamo collegandoci con il consigliere comunale Luca Lazzaro di Fratelli d'Italia. Buonasera consigliere.
6: Buonasera a voi.
4: E allora consigliere, cominciamo da una notizia di oggi che arriva da Palazzo di Città. È tornato a riunirsi il tavolo di lavoro dedicato all'organizzazione dei giochi del Mediterraneo, tavolo organizzato dal direttore generale del comune Marco Lesto. Vi hanno preso parte il capo di gabinetto Maria Lucia Venneri, gli assessori Mattia Giorno e Gianni Cataldino e Francesco Cosa, fra gli altri. Particolare attenzione è stata riservata al potenziamento dei servizi di igiene urbana, con l'obiettivo di migliorare la pulizia del verde pubblico e implementare la raccolta differenziata. Poi, altra cosa importante, l'amministrazione comunale, questa è una nota che arriva da Palazzo di Città, sta predisponendo una delibera di giunta finalizzata all'individuazione di nuove aree da destinare a parcheggio. Una, quindi attraverso due hub di interscambio. Un'area al Park and Ride Cimino si aggiungerà quindi un'area parcheggio nella zona del nuovo ospedale San Cataldo e un'altra area limitrofa invece al parcheggio di Piazzale Democrate. Inoltre è stato confermato l'avvio di lavori di rifacimento delle strade interessati dai percorsi delle gare, quindi due nuove aree di parcheggio, pulizia del verde urbano, raccolta differenziata implementata e rifacimento delle strade interessate dalle gare. Come commentiamo, consigliere Lazzaro?
6: Era ora che si riunisse un tavolo per quanto riguarda la misurazione di quanto è pronta Taranto a far fronte all'impegno dei Giochi del Mediterraneo. Questo pomeriggio abbiamo avuto qualche minuto di pioggia persistente e la città è andata in tilt con alberi e con la fogna bianca che non riusciva a far fronte a quelle che erano le condizioni del contesto. Insomma, io ritengo che Taranto quanto debba essere portata nelle condizioni di far fronte a un'iniziativa dove sarà in mostra a un pubblico significativo, per cui non può fare brutta figura. Ed ecco perché ho evidenziato la necessità testare l'amministrazione, quindi di testare l'ente civico a quelle che sono le necessità di questo di questa importante manifestazione. Abbiamo vissuto da ultimo questo Medimex con improvvisazioni per quanto riguarda il trasporto pubblico, a quelle che sono limiti organizzativi, e come Fratelli d'Italia abbiamo deciso di intervenire in maniera significativa su...
4: Ecco, voi avete chiesto, addirittura siete arrivati a chiedere le dimissioni del vice sindaco Mattia Giorno attraverso una nota del vostro gruppo consigliare.
6: La responsabilità politica sui grandi eventi, e qualcuno qui si deve prendere la responsabilità, perché se no è sempre colpa di qualche altro, è colpa di chi amministrava prima, o è colpa di un dirigente, o addirittura colpa dei lavoratori, e insomma chi amministra invece e chi siede su quelle poltrone non ha mai responsabilità. Ecco perché abbiamo voluto evidenziare una responsabilità politica che, per quanto riguarda i grandi eventi e quindi il coordinamento di quelli che sono i servizi dell'amministrazione comunale, che l'amministrazione comunale deve far fronte per questi grandi eventi, e il vice sindaco. Il vice sindaco,
4: devo dire
6: ha
4: che
6: la capacità deve far fronte a queste cose, altrimenti magari non ha tempo, si dedica a...
4: Consigliere Lazzaro, un attimo, perché al vostro documento come gruppo consigliare ha risposto il gruppo consigliare del Partito Democratico, il quale dice: non strumentalizzate questa vicenda, le responsabilità relative al servizio di trasporto e al deflusso dei partecipanti sono da ricercare, dice il gruppo del PD, nella gestione operativa della società partecipata Chima Mobilità. Le eventuali responsabilità appartengono ai livelli organizzativi e dirigenziali preposti alla pianificazione e alla esecuzione del servizio. Quindi non ci sono...
6: Un altro direttore, un altro scaricabarile, abbiamo assistito, non l'avevo letto questo comunicato stampa, assistiamo a un altro scaricabarile dove il Partito Democratico dice no, ma è colpa del gruppo di Bitetti che guida con il presidente Gira la partecipata, che è sostanzialmente un fornitore di servizi del comune. Il comune, e quindi il vice sindaco che gestisce queste cose, avrebbe potuto chiedere la fornitura del servizio di navetta a un altro soggetto. L'abbiamo chiesto a Chima sulla base anche, tra l'altro, di interventi significativi che era necessario fare, e bisognava attenzionare questo tipo di percorso. Insomma, è sempre uno scaricabarile su qualche altro, è sempre responsabilità di qualcun altro. Noi scaricabarile non ne facciamo. Quando c'è da prendersi delle responsabilità, come far fronte alle esigenze della città di Taranto, mettiamo al centro la città, mettiamo prima la città, e lo vediamo quando affrontiamo le tematiche che coinvolgono il governo nazionale. Mettiamo al centro quelle che sono le problematiche. Lo abbiamo visto sui giochi del Mediterraneo, lo abbiamo visto sul CIS, e su quelle che sono le risorse necessarie a fare di Taranto quello che merita, perché Taranto ha subito tanto e quindi merita attenzione, e lo facciamo svolgendo un ruolo istituzionale, non politico. Il Partito Democratico...
4: Consigliere, la interrompo un attimo, consigliere. Perché gli interventi, l'ultimo soprattutto, nel quale avete chiesto le dimissioni del vice sindaco, diciamo in modo strisciante, non in modo palese, però ha fatto sviluppare dei retropensieri, perché si dice: Fratelli d'Italia non attacca mai direttamente il sindaco Bitetti, ma attacca ad esempio il vice sindaco, col quale si dice, sembra che non ci sia piena sintonia tra appunto vice sindaco e sindaco sul modo di condurre l'amministrazione. E qualcuno dice: siete molto cordiali con il sindaco Bitetti e invece attaccate il vice sindaco.
6: Andate a vedere la registrazione del Consiglio Comunale di quest'oggi e vediamo come sono cordiale con il sindaco Bitetti e cosa gli ho detto in questo consiglio comunale rispetto alle responsabilità che lui ha rispetto all'assenza totale di gestione di questa città. Lui è totalmente assente, non dà indirizzo politico alle direzioni, le direzioni sono allo sbando, la città è allo sbando e abbandonata, è responsabilità del sindaco questa, e lo abbiamo detto e lo diciamo chiaramente in ogni intervento. Nel momento in cui c'è un grande evento dove c'è un delegato specifico a un grande evento che è il vice sindaco di Taranto, perché non evidenziare questo? O se ci sono dei problemi, per esempio per la raccolta dei rifiuti, quante volte siamo intervenuti sull'assessore all'ambiente che ha la responsabilità, la gravame, che ha la responsabilità per quanto riguarda l'igiene urbana? Lo abbiamo fatto diverse volte, io credo che non abbiamo fatto due pesi due misure, però quello che si evidenzia è proprio la rottura all'interno dell'amministrazione, della maggioranza di consiglio comunale, proprio in quello che diceva lei e nella lettura del comunicato stampa dello stesso PD, proprio dove si va a evidenziare lo scaricabarile del Partito Democratico verso altre componenti di quella maggioranza. Ed ecco perché, siccome se questa maggioranza ha delle problematiche e all'interno di queste problematiche non riesce a gestire la città, deve chiedere scusa alla città e probabilmente passare la mano.
4: Sentiamo cosa dice Francesca Erpigna, che fa parte della segreteria provinciale del Partito Democratico, che è qui ospite in studio, su questa vicenda, sulle critiche che Fratelli d'Italia muove all'amministrazione comunale e in particolare alla gestione dei grandi eventi.
5: Allora, anzitutto io stavo ascoltando attentamente quello che diceva il consigliere Lazzaro, però che ha riportato di un comunicato stampa del PD nel quale si diceva che il problema era di Giorgia Gira. In realtà il comunicato del PD dice esattamente che c'è una differenza fra un atto politico e un atto amministrativo, e cioè ci sono differenze sostanziali in ciò che è una responsabilità politica e invece quella che è una responsabilità amministrativa gestionale, che è diversa e va ricercata in quelli che sono gli organismi direzionali all'interno delle direzioni.
4: Lazzaro dice non può non esserci una responsabilità politica nella gestione di queste situazioni, se ho ben compreso Lazzaro.
6: Certo, sì, intendevo in questa direzione. Io faccio il consigliere comunale, non devo andare a ricercare la responsabilità amministrativa o tecnica, gestionale, che sicuramente lo andremo a ricercare rispetto a un accesso puntuale che noi abbiamo fatto come Commissione Garanzia e Controllo rispetto a quelli che sono gli atti procedimentali dell'affidamento del servizio per quanto riguarda il servizio navetta da parte dell'amministrazione comunale e all'interno delle dei provvedimenti che l'AMAT ha impartito, quindi gli ordini di servizio eventuali.
4: Io credo che bisognerà davvero...
6: Abbiamo fatto l'accesso agli atti come Commissione Garanzia e Controllo, per cui andremo a approfondire questo. Oggi di quello di cui stiamo parlando è la responsabilità politica. La responsabilità politica è individuata nel soggetto che oggi è il vice sindaco, che è diciamo componente del Partito Democratico, Mattia Giorno, poi domani sarà un altro.
4: Francesca Erpigna che vuole rispondere, vuole replicare, consigliere.
5: Consigliere, mi scusi, però... Allora,
6: sì, no, prego, chiedo scusa.
5: No, si figuri. Il problema non è tanto la responsabilità politica, perché la responsabilità politica ha un indirizzo. E qual è la responsabilità politica? Si individua nel fatto che c'è un indirizzo di istituire le navette, quindi il servizio era stato predisposto. Non andare fuori, richiedere all'interno di Chima Servizi questo ulteriore servizio che è
4: supplettivo.
5: Dopodiché il problema è che quello è l'indirizzo politico. Dopodiché chi deve seguire il procedimento e chi ha responsabilità amministrative, qual è la responsabilità politica di attuare tutte le misure che servono per verificare e accertarsi di ciò che è successo. E questo ovviamente è scattato subito, non perché non sia stato un evento increscioso, anzi lo è tanto, tenendo conto che non è semplice organizzare dei servizi di questo tipo, non il servizio navetta in sé per sé, anche perché ci sarà un'indagine, io non mi esprimo, come aveva detto precedentemente anche il consigliere Lazzaro, se c'è un'istruttoria in merito aspettiamo anche l'esito di quella che sono gli esiti, no, di questa indagine, e no, vediamo che cosa non è andato e si applicano dei correttivi come spesso viene fatto.
4: al di là delle responsabilità che sicuramente saranno individuate.
5: La responsabilità politica però è diversa.
4: No, cioè, però l'importante
5: è sottolinearla, perché tra l'altro, guardi, io le dico anche questa cosa perché cioè, gli assessori, compresi il vice sindaco, fanno atti di amministrazione. Cioè, l'atto politico viene semplicemente deliberato dalla giunta. Questo io penso che il consigliere Lazzaro stia comprendendo perfettamente ciò di cui parlo. Cioè, l'indirizzo politico è una cosa. L'indirizzo politico è stato: organizziamo il servizio. Il servizio è andato bene. Sicuramente ci sono dei problemi strutturali all'interno della gestione degli uffici, e mi sento di dire non solo su Chima Servizi Mobilità, ma complessivamente su tutto quella che è la gestione delle varie direzioni, un po' perché abbiamo problemi di organico strutturali.
4: Questo problema che soprattutto le organizzazioni sindacali segnalano spesso, la carenza di organico che non consente di svolgere servizi in modo efficiente ed efficace.
5: Non solo, poi ci sono anche il problema di non avere, secondo me, dal mio punto di vista, purtroppo un piano strategico strutturale delineato in caso grandi eventi o come comportarsi, perché anche questo lo stiamo vivendo in questo momento come emergenza, prima del Medimex. Ma chi è che aveva le persone che venivano da fuori per vedere un concerto?
4: E allora, diciamo che quello che è accaduto è un campanello d'allarme, anzi possiamo cogliere da quello che è accaduto l'occasione per cercare di strutturare meglio la città in vista proprio dei giochi del Mediterraneo, perché non possiamo permetterci di fare queste figure come quelle fatte.
5: Io auspico questo, cioè che ci sia una responsabilità da parte di tutti i consigli comunali di trovare le soluzioni come ovviare. Cioè, quando si dice c'è questo grande evento, non c'è destra, non c'è sinistra, a me sembra un po' menarla in calcio d'angolo ogni tanto, che è diverso. Cioè, non è che non esistono più le posizioni destra e sinistra, mantengono ovviamente dei posizionamenti, ma bisogna, o quando c'è un problema in questo senso, ci sono problemi strutturali all'interno delle gestioni amministrative, bisogna andare fino in fondo e distinguere quelle che sono le responsabilità politiche dalle responsabilità amministrative. A me dispiace, perché poi tra l'altro la maggior parte dei dipendenti comunali o dei dirigenti, io li conosco anche, cioè sono persone
4: che lavorano,
5: che non hanno interesse, come dire, a fare in modo
4: che le cose vadano male.
5: Cioè,
4: ma questo è un problema, la carenza di organico è un problema. Lazzaro voleva rispondere sulla questione dell'organico, penso, del personale comunale.
6: No, ma più in generale, quello che mi spaventa è proprio, infatti oggi sono uscito di nuovo sulla questione dell'impreparazione della città ai giochi del Mediterraneo, proprio il modo con cui si approccia e che questo centrosinistra alla guida della città si approccia alle questioni. Io faccio l'imprenditore, come sapete, vengo da un'altra esperienza che non è quella strettamente di partito, però quello che vedo oggi è una grande improvvisazione rispetto a quelli che sono i ruoli politici e amministrativi. Come sappiamo, diciamo, vengono scelti per concorso, per cui abbiamo anche delle figure di rilievo e importanti all'interno delle strutture amministrative, però quello che si evidenzia è proprio l'assenza di indirizzo politico e la voglia di andare a occupare delle posizioni, degli incarichi o fare razzia magari di incarichi.
4: Quindi sostanzialmente Lazzaro dice la lotta per le poltrone fa perdere di vista l'indirizzo politico.
6: Se posso concludere, direttore, prego. Quello che dico è proprio questo, cioè sono 20 anni che il centrosinistra e il Partito Democratico governano Taranto e oggi siamo di fronte a una città totalmente allo sbando e totalmente impreparata, purtroppo, e spero, insomma, che l'amministrazione in carica faccia di tutto per ovviare a questo, lo spero veramente da Tarantino e da chi...
4: Consigliere, ma appunto per raggiungere questo obiettivo...
6: ...ci crede su questa città, no? E ci abbiamo scommesso diversi di noi nel rimanere a Taranto, per cui spero davvero che ci sia... La voglia e la capacità di affrontare i problemi davvero.
4: Consigliere, per raggiungere questo obiettivo che al quale voglio dire, penso che tutti speriamo di arrivarci nel migliore dei modi, no? Ai giochi del Mediterraneo, ma anche a ciò che verrà
6: ci
4: dopo.
6: Ci credo poco, direttore, ci credo poco.
4: Non sarebbe meglio unire le forze, cioè lasciar perdere un attimo le polemiche e unire le forze?
6: Arriva il ministro Foti qui, ci stanzia e assicura che i giochi del Mediterraneo avessero quei finanziamenti che erano necessari, così come erano stati programmati. Andiamo con il sindaco e diciamo e il capo del CIS in giro insieme a diversi altri esponenti politici in giro per la città e evidenziamo e sottolineiamo la necessità di far fronte a tutta una serie di altre opere, come abbiamo parlato del Palazzo Archita, abbiamo visitato il Palazzo Archita, il ministro Foti evidenzia la volontà del governo di attenzionare ulteriormente quell'importante contenitore e poi invece il Partito Democratico cosa fa? Neanche il ministro Foti si mette in macchina dopo una cosa del genere, lo attacca per questo. Ma la cosa più grave è che non è lo attacca il Partito Democratico, la segreteria del Partito Democratico ci può stare perché è politica e la si butta in politica, ma quando lo fa colui il quale ricopre un incarico istituzionale all'interno dell'amministrazione comunale, a quel punto dico... probabilmente abbiamo bisogno di una riflessione più ampia anche all'interno dei partiti dal punto di vista culturale.
4: Lo chiedo a lei, consigliere, ma lo chiedo anche a Francesca Erpigna, ma queste situazioni non sono forse anche il frutto di qualche meccanismo non perfettamente oliato all'interno dell'amministrazione della maggioranza? Erpigna.
5: Io credo che ci sia sul problema dei giochi del Mediterraneo, come anche procede, cioè come è stato evidenziato anche da report, dal servizio della Gabbanelli, ci sono stati diverse disfunzioni, cioè le responsabilità politiche sono sia del campo di centrodestra sia del campo di centrosinistra, e questo io penso e sono convinta che sia frutto di un'impreparazione generale del personale politico. Che significa che non si è costruita una strategia lungimirante per il territorio, e tra l'altro ci sono anche grosse corresponsabilità del Comitato Internazionale che non ha giovato al territorio, perché il diniego di utilizzare le strutture ricettive già presenti sul territorio è arrivato dopo 2 anni. E questo non va bene, perché nel 1997...
4: Dobbiamo dire che come cronisti, giornalisti, abbiamo osservato conflitti anche abbastanza tesi tra Comitato Internazionale e Comitato Organizzatore in questi anni.
5: Questa cosa non va bene, sì. E lo dobbiamo dire che bisogna lavorare soprattutto anche su queste cose importanti, perché le ricadute sul territorio, che poi è la denuncia principale di report della Gabbanelli...
4: Non era Report, Corriere della Sera.
5: È l'effetto moltiplicatore, perché

0: Alla fine dei conti, se sul territorio, oltre alle strutture, non si è pensato, ma mi viene una cosa banale in mente adesso, riflettendo, cioè anche dei sistemi di recupero delle acque, di efficientamenti energetici, non dico di arrivare ai livelli delle Olimpiadi di Parigi, dove il quartiere di Saint-Denis è stato completamente riqualificato, perché comunque lì occorrevano altri fondi, però nel 1990 97, i giochi del Mediterraneo si sono tenuti a
1: A
0: Bari,
1: Bari, sì.
0: a Bari. Io per puro esercizio di stile ho voluto fare anche un paragone tra la spesa che era stata fatta su Bari, erano circa 50 miliardi di lire. Li ho attualizzati a quanto dovrebbero essere oggi, quindi comprensivi dell'inflazione. Arriviamo a 50 milioni. Noi abbiamo speso 385 milioni di euro, cioè è una cifra importantissima per la città. Non che non serva, non è il
1: Mi sento,
0: problema
1: sì,
0: è
1: mi
0: che
1: sento.
0: dopo deve esserci una ricaduta sul territorio, ma se vediamo che già le gestioni e i piani di gestione sono in difficoltà banalmente anche sullo stadio Iacovone, ma su tutte le strutture. E questa non è sicuramente, per esempio, una responsabilità da additarsi al commissario Ferrarese, perché io sono una persona intellettualmente
1: Possiamo
0: onesta e
1: dire
0: ha
1: che ha
0: fatto
1: fatto
0: quello che
1: mezzo
0: ha
1: miracolo, ha
0: potuto. Ha
1: fatto.
0: fatto quello che ha potuto, assolutamente. Tra l'altro, anche sulla piscina che c'erano tante difficoltà, soprattutto per l'impianto di climatizzazione. Oggi
1: Dobbiamo.
0: vedevo uno skyline molto bello anche
1: Però
0: dovevo.
1: dobbiamo chiudere.
2: Mi faccia dire per una questione di verità, perché se andiamo a fare il fact-checking di quello che ha detto la Gaga Banelli, è stato completamente smentito dal commissario
1: Sì,
2: Ferrarese,
1: c'è.
2: dal presidente
1: Sì,
2: Ferrarese
1: Ferrarese ha
2: rispetto a
1: smentito. Io
2: queste
1: credo che
2: cose.
1: ci
2: Mi
1: sia
2: faccia dire
1: una.
2: però se c'è una responsabilità rispetto al ritardo nell'attuazione e la incapacità di attuare quello che doveva essere un master plan dei Giochi del Mediterraneo, del primo comitato, è imputabile innanzitutto all'allora sindaco del Partito Democratico, Rinaldo Menucci, insieme al suo assessore delegato ai Giochi del Mediterraneo, Mattia Giorno. Entrambi erano su quel comitato a gestire all'epoca i Giochi del Mediterraneo, li hanno fatti fallire, hanno fatto fallire il comitato. Poi è dovuto arrivare il governo Meloni, dove è intervenuto con uno stanziamento aggiuntivo per fare in modo che il master plan rispetto che era previsto e che era diciamo sul tavolo fosse attuato, e la nomina di un commissario, il commissario Ferrarese, che è riuscito
1: Lo
2: con
1: ripetiamo, ha
2: un
1: fatto un
2: grande
1: mezzo
2: sforzo da
1: miracolo
2: parte del
1: per
2: governo
1: riuscire
2: a
1: a
2: recuperare.
1: portare quasi a termine ormai e speriamo di vedere gli impianti tutti pronti per il 21 agosto. Dobbiamo chiudere perché abbiamo abbondantemente superato il nostro tempo a disposizione. Mi permetto di fare solo un'osservazione. Di tutte le cose dette da Milena Gabanelli, sui costi, c'è stata la replica di Ferrarese, però c'è un aspetto fondamentale che trovo molto grave, cioè aver concluso quella inchiesta dicendo che questi soldi, questi investimenti non andavano fatti tutti su Taranto, che è stato uno spreco e che quei soldi invece andavano riversati su tutta la regione o addirittura nel resto del Mezzogiorno. Questo significa non aver capito cosa sia Taranto in questo momento e perché sono nati i Giochi del Mediterraneo per Taranto. Grazie Francesca Erpinia, grazie Luca Lazzaro e grazie a voi per averci seguiti.
2: Grazie a voi, buona serata.
0: Arrivederci.
3: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Gli incendi di vegetazione registrati su tutto il territorio ionico nel mese di maggio sono 415, praticamente quasi raddoppiati rispetto a quelli dello scorso anno nello stesso mese. La stima parziale di giugno è ferma a 530 rispetto ai 769 del giugno 2025, ma va considerato che il mese non è ancora terminato e le temperature, che chiaramente favoriscono l'origine ed il propagarsi delle fiamme, sono particolarmente alte in questo periodo. Interventi quotidiani che vengono portati avanti con grande impegno da 242 tra vigili del fuoco e capisquadra. Rispetto quindi alla dotazione

0: organica prevista da decreto 492 unità, ne risultano mancanti 50. Questa è la fotografia della situazione sul territorio di Taranto e provincia, che si attesta problematica in un contesto, quello pugliese, altrettanto critico. Ad evidenziare la carenza di organico e l'insufficienza e l'inadeguatezza dei mezzi, la CGIL Funzione Pubblica, che sottolinea, l'amministrazione centrale ha recentemente avviato un interpello straordinario per fronteggiare l'emergenza incendi esclusivamente nella provincia di Taranto. A tale procedura hanno aderito diversi lavoratori in attesa di trasferimento, cogliendo l'opportunità di rientrare nelle proprie sedi. Alcuni di questi operatori erano stati assegnati a Taranto, che oggi si ritrova ulteriormente impoverita sotto il profilo degli organici. Una decisione che i lavoratori percepiscono come una mancanza di attenzione e rispetto nei confronti di un comando che vive le stesse criticità di Lecce e dell'intera regione. La situazione tarantina, dice Gaetano Lacorte, segretario aziendale dei Vigili del Fuoco FPCGL di Taranto, presenta inoltre elementi di particolare complessità. Il territorio ospita uno dei più grandi poli industriali d'Europa, caratterizzato dalla presenza di impianti ad elevato rischio industriale, dalla necessità di garantire costantemente elevati standard di prevenzione e intervento in caso di emergenza. A tutto questo si aggiunge il fatto che non è stata ancora sottoscritta la convenzione con la Regione Puglia per la campagna antincendio boschivo. Inoltre, Taranto sarà protagonista di importanti eventi internazionali legati ai giochi del Mediterraneo, un appuntamento che richiede certamente un incremento delle esigenze di sicurezza e soccorso. In queste condizioni, continuare a garantire un livello minimo di soccorso è possibile soltanto grazie alla professionalità, al senso del dovere e allo spirito di sacrificio delle lavoratrici e dei lavoratori. Mimmo Sardelli, segretario generale FPCGL Taranto, ribadisce infatti che non si può continuare a chiedere sacrifici ai lavoratori senza garantire organici sufficienti e condizioni operative adeguate.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Destino ancora tutto da scrivere per il Meta, il mercato generale dell'ortofrutta che ha sede sulla statale 106. È infatti ancora sconosciuto l'esito della consultazione per la sua gestione. A sollevare il caso e a chiedere lumi all'amministrazione comunale è il consigliere dell'UDC Emiliano Messina. Il bando per la concessione e riqualificazione del mercato è stato pubblicato il 9 aprile e la scadenza era fissata al 25 maggio, ma a più di due mesi dalla pubblicazione l'esito non è ancora conosciuto. Eppure il consigliere sottolinea come il mercato generale, con una gestione ottimale, avrebbe un valore strategico per l'intera filiera agroalimentare di un territorio particolarmente ampio che comprende il versante occidentale della provincia ionica. Messina richiama quindi le finalità dell'avviso pubblico promosso dalla amministrazione comunale. Il bando di consultazione preliminare ha avuto infatti lo scopo di avviare un confronto con uno o più operatori economici, con una adeguata capacità di investimento necessaria per poter riqualificare gli impianti e le infrastrutture del Meta, che versano in pessime condizioni, e soprattutto operatori che siano in possesso delle competenze per gestire il mercato in modo da ospitare e far lavorare al meglio gli operatori e soprattutto garantendo canoni adeguati e non vessatori. In conclusione, Messina richiama l'attenzione sulla necessità di fare chiarezza sugli esiti della procedura. Ma se per il Meta non si sa nulla, la Commissione Attività Produttive del Consiglio Comunale ha avviato invece un confronto su Agromed di Castellaneta. È quindi opportuno, conclude Messina, che l'amministrazione comunale informi la città e gli operatori sugli sviluppi di una vicenda che riguarda un settore strategico come l'agroalimentare dell'area di Taranto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Respingiamo fermamente qualsiasi lettura che tenga a scaricare le responsabilità sui lavoratori dell'azienda di trasporto, il cui impegno in una quattro giorni così complessa è stato encomiabile. Le parole dell'assessore comunale al coordinamento strategico dell'azione di governo, Gianni Cataldino, vanno in una direzione letteralmente opposta rispetto a quelle che la presidente di Chima Mobilità, Giorgia Gira, ha consegnato alla stampa domenica mattina, poche ore dopo il disagio causato dall'interruzione del servizio navette prima che terminasse l'esigenza dello stesso, legata alla manifestazione del Medimex. Ma qui il punto centrale. La presidente del consiglio di amministrazione della municipalizzata ha fatto sapere a caldo che intanto era partita una indagine per verificare come fossero andate effettivamente le cose, preannunciando poi provvedimenti a carico dei dipendenti. L'ordine di servizio, che prevedeva un allungamento dell'orario di lavoro dalle 23:30 all'una, non è stato rispettato, ma la levata di scudi dei sindacati non si è fatta attendere. Così ai nostri microfoni Carmelo Sasso della Will Trasporti e Francesco Zotti della Filt CGL.
3: I dipendenti sono stati chiamati in causa Noi riteniamo in maniera forse sicuramente strumentale. Il servizio del park and ride il sabato è strutturato fino alle 23:30 con la bellezza di due bus elettrici di 28 posti. Sabato è stato svolto come da, diciamo così, da organizzazione aziendale fino alle 23:30.
4: Noi abbiamo ricevuto come organizzazioni sindacali una informativa, una nota informativa, dove c'era appunto questa organizzazione aziendale che prevedeva questa disponibilità su base volontaria degli autisti. Dal mio punto di vista la disponibilità la deve ricercare l'azienda e non deve essere l'autista a chiedere al coordinamento la disponibilità ad effettuare un orario extraordinario e quindi straordinario.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: I fari della politica oggi si accendono su Palazzo di Città. Alle 14 scatta la seduta ordinaria del Consiglio Comunale con ben 30 punti all'ordine del giorno, tra delibere patrimoniali, modifiche ai regolamenti per la disabilità e il capitolo sui debiti fuori bilancio. L'attesa più grande è tutta per il punto numero 4, l'approvazione del nuovo regolamento per lo svolgimento di spettacoli e trattenimenti pubblici, proposto dalla Direzione Sviluppo Economico, un testo che tocca da vicino il tema caldissimo e sempre dibattuto della Movida. L'obiettivo è ridisegnare le linee guida per la gestione degli eventi all'aperto, cercando una sintesi tra due diritti spesso in rotta di collisione: lo sviluppo delle attività commerciali e il sacrosanto diritto al riposo dei residenti. Un equilibrio precario che proprio nelle ultime settimane è stato al centro di un teso e atteso confronto nella commissione consiliare attività produttive. Da parte dei residenti della Città Vecchia c'è il lancio di un monito chiaro: nessuna guerra al commercio, ma si rispettino le leggi sull'inquinamento acustico. Per i cittadini il problema non sono gli orari tollerabili anche fino a mezzanotte, ma i volumi fuori controllo e l'assenza di monitoraggi efficaci per la carenza di fenometri in dotazione alla polizia locale. Dall'altra parte i commercianti casartrigiani, per voce di Stefano Castronuovo, serve un presidio costante delle strade, dice. Chi sgarra va sanzionato, chi rispetta le regole va tutelato. Il paradosso che ora rimbalza nell'aula di Palazzo di Città è che i residenti e i gestori chiedono esattamente la stessa cosa: regole certe e controlli severi per isolare chi arreca danno al tessuto urbano. Oggi il Consiglio Comunale è chiamato a mettere la prima pietra normativa, ma la vera sfida per l'amministrazione da domani sarà un'altra: dare alla polizia locale i mezzi e gli uomini necessari per far rispettare le leggi tra i vicoli e le strade della città.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Due bagnanti nella serata di martedì erano in difficoltà nelle acque di San Vito quando è giunto il soccorso della Guardia Costiera che li ha tratti in salvo. L'intervento, la cui tempestività si è rivelata determinante, è stato assicurato con due mezzi nautici, la motovedetta CP840 e il battello pneumatico GCB105, che hanno permesso di individuare subito i bagnanti, di raggiungerli e di metterli in sicurezza. I due giovani, apparsi con grande evidenza spaventati, sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118, che ha verificato le buone condizioni dei malcapitati. La Guardia Costiera ha colto l'occasione per invitare alla massima prudenza, per fare in modo che una piacevole giornata estiva non si trasformi in una disavventura o peggio in una tragedia. Per questo ha invitato a visionare le previsioni meteo marine prima di intraprendere attività in mare. Per questo tipo di emergenza è sempre attivo il numero 1530 e il numero unico di emergenza 112.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Prima è stato sospeso dal servizio in via cautelare, successivamente licenziato per sopravvenuta inidoneità fisica allo svolgimento delle sue mansioni lavorative. È accaduto ad un dipendente dell'ARIF, sul cui licenziamento si è espressa nella giornata di martedì la sezione distaccata di Taranto della Corte d'Appello, evidenziando come la sospensione cautelare costituisca una misura eccezionale, consentita solo in presenza di alcune esigenze di tutela dell'incolumità del dipendente o di terzi e comunque nella fase antecedente all'accertamento definitivo delle condizioni psicofisiche del lavoratore. In questa circostanza, invece, il provvedimento sospensivo era stato adottato diversi mesi dopo l'espletamento della visita medica e senza il rispetto delle garanzie procedimentali previste, circostanze che hanno condotto la Corte a dichiararne l'illegittimità. Ritenuto quindi legittimo anche il successivo licenziamento, la sentenza evidenzia come il giudizio di inidoneità alle mansioni proprie del profilo di appartenenza non consenta all'amministrazione di arrestare il procedimento alla mera presa d'atto dell'accertamento sanitario. Al contrario, la norma impone che prima di procedere alla risoluzione del contratto di lavoro, l'ente pubblico è tenuto a dimostrare l'impossibilità di ogni utile ricollocazione del dipendente, anche con assegnazione a mansioni diverse o inferiori. Il lavoratore ora tornerà al lavoro, riceverà 3 anni di arretrati in termini di retribuzione e in termini di contributi. L'azione legale è stata portata avanti dagli avvocati Fabrizio Del Vecchio e Antonello Schinaia.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Ne parliamo con Fulvio Iurlaro, il project manager del programma Sviluppo. Buongiorno.
6: Buongiorno. Buongiorno Deborah, ben ritrovata.
0: Buongiorno a te. Parliamo di un progetto che alla sua prima edizione già presentava 3 linee. Le linee, dimmi se ricordo bene, quella dei laboratori, quella delle giornate del lavoro, i job days, e poi gli incontri, appunto giornate del lavoro che consentivano a domanda e offerta del lavoro di incontrare, e poi desk per l'orientamento. È così?
6: È vero, nel 2003 abbiamo vissuto la prima esperienza, la prima edizione del programma regionale Punti Cardinali. Oggi siamo pienamente impegnati come programma Sviluppo nell'erogazione di azioni di orientamento all'interno della nuova edizione di Punti Cardinali for Work, arricchita dalla Regione Puglia, e quindi un programma che riguarda praticamente tutti i pugliesi dai 16 ai 65 anni alla ricerca attiva di occupazione e desiderosi di mettersi in gioco, di sfruttare le opportunità che oggi sono effettivamente presenti. Vogliamo ricordare che Punti Cardinali for Work è un po' l'ingresso per

0: territorio. Vogliamo ricordare, Deborah, se me lo permetti, anche il nostro impegno come programma sviluppo su altri programmi di politica attiva del lavoro che ormai abbiamo imparato a conoscere bene, come Garanzia Giovani, come il programma GOL, e si sono aggiunti di recente nuove linee di intervento molto importanti, come per esempio Agora Digitale, che si focalizza sull'acquisizione di competenze digitali, o una misura molto interessante sull'autoimpiego che fa precedere un momento di formazione importante sulla creazione di impresa e poi apre le strade per forme di agevolazione per chiunque volesse creare una nuova impresa.
1: Ecco Fulvio, scusami se ti interrompo, sì. Possiamo focalizzare l'attenzione un attimo su quello che credo che sia il passaggio fondamentale, quello dell'orientamento. In alcuni momenti, soprattutto sì, i giovani sono appunto disorientati, non sanno cosa fare, magari non hanno neanche, non sono neanche riusciti a comprendere quella che è la loro inclinazione principale, quale inclinazione può essere per così dire compatibile con le esigenze del mercato del lavoro di questo momento.
0: Giustissimo, fai delle riflessioni assolutamente giuste ed efficaci. Oggi il panorama dell'offerta di formazione e di lavoro è abbastanza strutturato, composito e anche abbastanza ricco, e giovani e adulti che sono a ricerca di occupazione spesso non sanno da dove partire. Il nostro consiglio da operatori della formazione e dell'orientamento è sicuramente quello di rivolgersi a persone specializzate, ad orientatori specializzati che possono prendere in carico le richieste del singolo e illustrargli tutte le possibilità ed i percorsi effettivamente disponibili. Io ritengo che sia importantissimo iniziare dalla corretta informazione. Soltanto ecco, un orientatore esperto oggi, che conosce bene tutti i programmi esistenti a livello regionale ma anche nazionale, solo un orientatore esperto oggi può offrire.
1: Può dare delle indicazioni utili. Fulvio, noi abbiamo solo qualche secondo ancora, però io volevo approfittare per farti un'altra domanda. L'estate può essere il momento in cui ci si ferma un attimo anche a riflettere, per così dire, ma in questo periodo i giovani o chiunque volesse delle informazioni, volesse chiedere appunto delle indicazioni, può farlo oppure si ferma tutto?
0: Non si ferma nulla, perché il sistema della formazione e dell'orientamento non si può fermare. Le informazioni, le prime informazioni sono sempre disponibili, lo voglio ricordare, è importante, anche sul nostro sito web www.programmasviluppo.it e sulle nostre principali pagine social. I nostri uffici, in particolare in via Salinella 51, sono sempre aperti per dare informazioni a chiunque volesse accedere a questi programmi, e vogliamo ricordare che l'accesso ai programmi è sempre gratuito per tutti.
1: Grazie a Fulvio Iurlaro, Project Manager di Programma Sviluppo, grazie e buon lavoro a tutti voi.
0: Grazie, buona giornata.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Zero ore, zero retribuzione è la condizione che vivono le educatrici e gli educatori durante i mesi di sospensione dell'attività scolastica. Esperti che ogni giorno garantiscono servizi all'interno degli asili e delle scuole di ogni ordine e grado, fondamentali per i bambini e le bambine più fragili e le famiglie del territorio ionico, trattati come lavoratori ad intermittenza, senza tutele e penalizzazioni economiche che per l'educatrice del servizio integrazione del comune di Taranto, Simona Benportato, ricade pesantemente sulla qualità della vita del proprio nucleo familiare.
4: Viviamo una condizione di stallo da metà giugno a metà settembre, in cui non percepiamo stipendio, e chi di noi ha un contratto a tempo indeterminato non può neanche richiedere NASPI. Cerchiamo di capire come migliorare questa condizione, perché ci sono mamme di famiglia che devono mantenere dei figli anche nei mesi estivi.
3: E non solo, secondo Simona Ciaccia, questa situazione di precarietà è umanamente insostenibile.
5: Non ci fa sentire completi come magari lo sono appunto gli altri colleghi pubblici.
3: Tutte difficoltà raccolte e denunciate dalla funzione pubblica CGL Taranto e CISL FP Taranto Brindisi, che evidenziano come l'integrazione scolastica e i servizi educativi siano da sempre caratterizzati da incertezza nella programmazione, riduzioni orarie e discontinuità legate agli appalti. Sono infatti circa 400 gli operatori che lavorano su Taranto e province in condizioni di forte disagio disagio economico e sociale. Per Alessio D'Alberto, segretario provinciale FPCGL Taranto, non si tratta solo di frammentazione organizzativa, ma soprattutto di carenza del personale e assenze degli alunni.

0: anni che influiscono sulla retribuzione.
1: Hanno dei trattamenti diciamo non degni, non adeguati alla loro figura professionale e alla dignità umana. Se pensiamo anche che la maggior parte di loro sono part-time involontari, spesso poveri, a poche ore, quindi parliamo di redditi già bassi di loro, che subiscono poi tutte queste penalizzazioni, queste decurtazioni.
0: Lo conferma anche Flavia Ciraci, segretaria territoriale CISL FP Taranto Brindisi, sottolineando come queste lavoratrici e questi lavoratori che curano le fasce d'età più sensibili dagli 0 ai 18 anni con disabilità e fragilità importanti non scelgono di fermarsi, ma subiscono la sospensione del servizio e di conseguenza una riduzione del salario ingiusta.
2: Chiediamo immediatamente un tavolo tecnico alle istituzioni affinché si trovano delle soluzioni sostenibili, affinché questa soluzione si trovi e si garantisca a questi lavoratori un reddito adeguato, ma soprattutto un'attenzione particolare alla disabilità.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Non più assistenzialismo, non un allungamento del brodo, ma un sostegno concreto per tornare alla normalità. Sono le parole del direttore generale di ARPAL Puglia, Gianluca Budano, che tracciano la linea dell'avviso. JTF, Cassa Integrazione 2025, Taranto e la sua provincia provano a voltare pagina partendo dal capitale umano, cercando di trasformare la Cassa Integrazione straordinaria da semplice ammortizzatore a ponte strategico verso il futuro. Sul piatto c'è un maxi piano da quasi 200 milioni di euro finanziato dal Just Transition Fund europeo. Una sfida enorme che coinvolge ben 29 comuni della provincia ionica per riqualificare i lavoratori fermi o con orari ridotti oltre il 50% nei settori della green e blue economy, del digitale e del turismo sostenibile.
5: Anzitutto un'integrazione al reddito per i soggetti che frequentano questi corsi per essere riskillati, per avere delle competenze aggiuntive, per essere riposizionati o nella stessa impresa che è in crisi e che quindi ha avuto accesso agli ammortizzatori sociali, o all'interno di un bacino delle competenze territoriali per offrire la propria prestazione lavorativa anche allo sviluppo economico del territorio, per chi cerca manodopera e la cerca in settori diversi da quelli del lavoro d'origine.
4: Accanto alle aspettative però si registrano anche le prime frizioni. Se da un lato il territorio risponde con maturità, dall'altro le organizzazioni sindacali non nascondono un po' di delusione. La speranza infatti era quella di avere tra le mani strumenti più incisivi con cui poter aiutare e sostenere direttamente anche il tessuto aziendale in crisi.
6: I problemi non si risolvono con la cassa integrazione, però la cassa integrazione è in questo momento un elemento importante, è una risorsa importante per garantire un minimo di reddito, diciamo, a tanti lavoratori che in questo momento non solo vivono nell'incertezza, ma almeno, diciamo, è fondamentale dargli delle opportunità, dargli anche le opportunità di formazione e reskilling.
4: La vera scommessa resta l'inedita sinergia tra i servizi pubblici di ARPAL e le agenzie private accreditate. L'obiettivo quindi è creare un bacino delle competenze dinamiche, una mappa chiara da cui attingere per fare in modo che l'incrocio tra domanda delle imprese e le abilità dei lavoratori non sia più una ricerca affannosa, ma la reale opportunità di sviluppo economico.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: È uno spettacolo che racconta soprattutto un percorso, un viaggio che si parte con il cibo principale che viene consumato nel territorio dove facciamo lo spettacolo, quindi parleremo di qualcosa legato a Taranto, a Crispiano, per poi andare avanti e raccontare la tradizione culinaria della nostra terra, ma soprattutto attraverso le storie, attraverso i racconti, attraverso la narrazione, attraverso quei fantastici racconti da Matteo Salvatore o delle citazioni su Isabella Allende o come si fa il pane, o un racconto sulla storia di Capo di Cozze. Capo di Cozze era un grande pescatore di cozze. Tu dici, ma che pescatore di cozze sei? Se venite a vedere lo spettacolo poi vi racconto com'è.
8: È bella questa cosa anche perché tu intrecci parole, questo ritmo della parola anche con diciamo delle note. In quale maniera?
7: Noi alterniamo il racconto, la narrazione con la musica.

0: Musica. La
1: Bello.
0: musica, diciamo che parte con una specie di swing jazz per poi entrare dentro la narrazione folk della musica pugliese.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Pugliese puro sangue, cresciuta artisticamente tra i sound system di tutto il meridione. Mamma Maria, sei un uragano che ha investito la musica in levare. Fin dai primi anni 2000 ha dimostrato che la dancehall e il reggae nel nostro paese non sono una prerogativa esclusivamente maschile, conquistando l'underground con la forza delle sue parole. La sua musica è da sempre uno specchio fedele della realtà. Brani storici del suo repertorio, come La gente, poco poco sono diventati veri e propri inni generazionali. Canzoni viscerali che hanno raccontato le difficoltà, le speranze, la quotidianità di intere generazioni di tarantini. Fotografie in musica di un territorio complesso, vissuto con orgoglio e spirito di riscatto e soprattutto scelto. Pioniera e camaleonte, capace di spaziare dal dialetto ai ritmi giamaicani, ha sempre usato le sue radici come un manifesto per parlare di emancipazione, diritti e unione, facendo scelte di vita importanti e facendosi esempio. Oggi quel viaggio continua. C'è un filo invisibile che attraversa oceani e continenti che lega i ritmi della savana africana alle percussioni calde dei Caraibi. Si chiama Tribù ed è il nuovo brano prodotto da Love University Record che segna il ritorno di Mama Marias a fianco del suo storico mentore Don Ciccio, un artigiano del suono con oltre 30 anni di carriera alle spalle. Il pezzo nasce come un vero e proprio manifesto sonoro poetico, un invito a girare il mondo con occhi curiosi aperti, portando un messaggio potente e attualissimo. In un'epoca di distanze e barriere, le differenze tra gli esseri umani non sono un ostacolo, ma una straordinaria ricchezza. Le liriche sono affidate alla penna di Maria, capace di veicolare messaggi profondi di unione e fratellanza, senza retorica, ma con un ritmo che fa muovere i piedi e un testo che fa riflettere la testa. E questo è il segreto dei grandi pezzi della black music: intrattenere, dire qualcosa di vero allo stesso tempo. E con Tribù, Mamma Maria e Don Ciccio ci sono riusciti ancora una volta.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Entro in videocollegamento con il direttore Michelangelo Busco. Buongiorno direttore, ben trovato.
5: Buongiorno a voi e un saluto agli ascoltatori.
4: Oh, benissimo. Allora, il via è stato dato con la conferenza stampa alla nuova stagione e ci racconti tutto perché siamo molto curiosi, sappiamo che sarà bellissima.
5: Speriamo, noi ce
4: Sì,
5: la
4: dai.
5: mettiamo tutto ogni
4: Sì,
5: anno,
4: è sempre
5: però
4: così.
5: gli auspici sono buoni, il riscontro è anche dello stesso livello, quindi siamo convinti di aver in qualche modo proseguito il lavoro fatto in questi anni, dove
4: Sì.
5: abbiamo dato una forte identità alla nostra programmazione, al nostro teatro. Per quanto riguarda la prosa, i titoli sono sempre 10. La novità di quest'anno è che abbiamo aggiunto una terza replica. Vista la necessità e le richieste importanti che arrivavano per sottoscrivere nu nuovi abbonamenti, abbiamo deciso di, grazie anche all'amministrazione e anche a Puglia Culture, siamo riusciti a incastrare per i 10 spettacoli di prosa la terza replica che in qualche modo dovrebbe aprire a nuovi abbonati e quindi soddisfare un po' le richieste continue che ci arrivano.
4: Giusto.
5: Il cartellone è variegato, è importante, ci sono grandi attori, grandi regie, grandi compagnie. Si parte con Francesco Pannofino e Sassanelli, si prosegue con Breaking Break con Monica Pivetti, poi abbiamo un Falstaff proposto da Emilio Solfrizzi, a seguire A casa tutti bene con la regia di Muccino. Ci sono tanti titoli, abbiamo Haber, abbiamo Romeo e Giulietta, abbiamo dunque il sindaco del Rione Sanità fatto da Gleiesis, abbiamo La Rigenerazione, poi abbiamo lo Zar proposto da Stefano Massini e chiudiamo il cartellone della prosa con Malinconico di Massimiliano Gallo. Quindi un cartellone estremamente importante. Per quanto concerne invece la musica, quest'anno abbiamo aggiunto un nuovo concerto. Gli appuntamenti sono 6. Si parte il 13 novembre con un big internazionale della musica soul funky, considerato per tanti anni il l'erede naturale di

0: Stevie Wonder, parliamo di Frank McComb, che in questo caso in tour italiano, solo in questo progetto, sarà affiancato da Mario Rosini, che lo consideriamo la nostra proposta pugliese di soul funky da affiancare a
1: Mamma.
0: McComb, per cui una serata esclusiva che sarà molto originale.
1: Mamma mia, che
0: Si
1: bello.
0: prosegue con un progetto nostalgico ma estremamente accattivante, fatto da Alberto Bertoli, figlio del compianto Pierangelo, che ha la stessa voce con una super band, proporrà questo concerto interamente dedicato a Pierangelo Bertoli, ma la cosa meravigliosa è che Pierangelo Bertoli in qualche modo sarà presente in video e canterà col figlio durante il
1: Mamma
0: concerto.
1: mia.
0: Quindi è una cosa molto suggestiva per chi
1: Sì.
0: ama il genere e l'artista, sicuramente è uno spettacolo mai visto. Si continua con altrettanta importanza con progetti che rivedono in scena Teresa Desio, un grande ritorno e siamo felici di poterlo ospitare in esclusiva per la Puglia. Poi proseguiamo con Chiara Civello, considerata da tanti un talento naturale impressionante, anche con la sua
1: Vero.
0: musica molto elegante, i suoi concerti molto
1: È
0: raffinati.
1: vero, è vero.
0: Proseguiamo con diciamo, l'appuntamento più importante, non che gli altri non lo siano, ma l'appuntamento più importante in quanto a blasone di fama mondiale è quello dedicato ai Brand New Avis, che finalmente dopo 10 anni riesco a portare a Taranto. Sono una
1: Bene.
0: band famosissima che fa londinese, fa funky. Chi la conosce da tempo sono in qualche modo affiancabili come generi musicali nell'esigenza agli Incognito e tante altre band che hanno fatto la storia di questo genere musicale. Chiudiamo la stagione con l'appuntamento di Tosca il 10 aprile con un nuovo progetto teatrale che è estremamente suggestivo non solo per la bravura di Tosca, per la
1: Sì.
0: capacità di interpretare, ma perché è un lavoro nuovo che sarà anche molto scenografato, quindi
1: Bello.
0: un progetto che va dalla musica al teatro a tutto tondo, quindi un artista che mostrerà la sua maturità assoluta raggiunta, quindi penso che abbiamo fatto un lavoro trasversale dove si incontrano vari generi, vari talenti, progetti esclusivi e quindi auspichiamo che la gente sia felice di assistere ai nostri spettacoli.
1: Sarà sicuramente così, come sempre tu ci insegni ormai, Michelangelo, che tutto quello che noi conosciamo e che apprezziamo, siamo insomma invogliati e spinti a venire a teatro a vederlo. E come ripeto, tu ci hai insegnato benissimo, le band che tu proponi e che noi magari non conosciamo, non tutti conoscono, poi si rivelano delle esperienze incredibili. Quindi ti ringraziamo anche per quest'opera, diciamo, di cultura che
0: Grazie a
1: fai.
0: voi.
1: Grazie alla.
0: Grazie per la fiducia.
1: Eh beh, la fiducia va dalle tue competenze, noi non siamo responsabili di questo, lo sei tu, quindi ti ringraziamo per questo. Grazie Michelangelo.
0: Diciamo che volevo solo fare una chiosa rispetto ai
1: Prego.
0: costi che sono estremamente accessibili. Per quanto riguarda gli abbonamenti, il costo degli abbonamenti è rimasto immutato. Per la prosa, la sottoscrizione e la prelazione parte già dal 14 luglio
1: Bene.
0: fino al 31 luglio, mentre i nuovi abbonati, sia per la musica che per la terza data che abbiamo aggiunto, partiremo dal 1° settembre. Il costo dell'abbonamento per la musica è di 120 euro, quindi 20 euro a concerto per la platea e 105 per la galleria, quindi poco più di 16 euro. Per
1: Assolutamente.
0: vedere degli spettacoli che sono estremamente importanti.
1: È vero, grazie. Grazie anche per questa scelta che vede, insomma, la cultura al centro per il teatro e per la musica. Grazie sempre, come sempre, Michelangelo.
0: Grazie a voi per il sostegno. Vi aspettiamo
1: Sempre,
0: in teatro.
1: sarà sempre così. Grazie mille, grazie al direttore Michelangelo Busco
0: Buona
1: del
0: giornata.
1: grazie, arrivederci.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Ancora nessuna decisione in casa Taranto riguardo al nuovo allenatore, con il borsino delle candidature che continua a registrare saliscenti su diversi fronti. Resta stabile la posizione di Giuseppe Laterza, attuale tecnico del Martina, interessato a un'eventuale esperienza in Serie C. Il tecnico dell'ex Taranto resta però alla finestra e potrebbe formulare la formazione.

0: Ionica, un'offerta importante che potrebbe convincere lo stesso Laterza a scendere di categoria. Situazione similare per Francesco Farina, che al momento è sempre orientato a proseguire la sua avventura con il Gladiator, tuttavia non è stato ancora comunicato ufficialmente da parte della società campana la prosecuzione del rapporto. Per quanto riguarda invece le opzioni che porta Gaetano Thierry, ex allenatore del Benevento, il Taranto continua a monitorare la situazione, non è stata presentata una vera e propria offerta, ma soltanto un sondaggio esplorativo. Molto dipenderà anche dal prossimo colloquio con Ciro Danucci, previsto nelle prossime giornate, non ancora calendarizzato, e va inoltre ricordato che il tecnico fino al 30 giugno resta a tutti gli effetti un tesserato del Taranto. Per quanto riguarda il direttore sportivo, invece, seppur non ufficiale, ma come già anticipato nelle scorse ore, Danilo Pagni resterà nel suo ruolo, così come Giuseppe Camicia dovrebbe restare direttore generale del club.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: È il momento delle conferme, ma anche di alcuni addii importanti. Fabio Palagiano resta il coach delle Repinette Dinamo Taranto in maniera ufficiale già da qualche giorno, così come nel corso di Onda Rossoblu lunedì scorso lo stesso Palagiano ha confermato la permanenza di Mimmo Santarcangelo come preparatore atletico. Sempre per quanto riguarda il mercato, rimarrà Giorgia Cascione, mentre dicono addio Lorena Toscano e il capitano Johanna Marcello. Per quanto riguarda gli obiettivi futuri, questo è il pensiero del tecnico Palagiano espresso proprio durante l'ultima puntata di Onda Rossoblu.
2: La società mi ha chiesto di fare meglio dello scorso anno. È uno step successivo, uno step importante, alzare l'asticella per cercare di fare qualcosa in più. Chiaramente io ho accettato ben volentieri questa sfida. Mi sento tutti i giorni con Salvatore Massari, che insomma il direttore sportivo della Dinamo. Salvatore sa benissimo cosa, tra virgolette, mi serve per poter arrivare a questo obiettivo. Tra conferme ed eventuali nuove giocatrici sono stati fatti chiaramente dei nomi da parte mia a lui. E chiaramente adesso il compito, diciamo che il mio compito, tra virgolette, è finito per questa prima parte. Adesso è la società che deve provare a prendere delle giocatrici che però so di certo che sono ambite anche da altre società, dalle società che come noi vogliono provare a far meglio dello scorso anno.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio e benvenuti al nostro consueto approfondimento dopo il TG Oltre la notizia. Oggi vi proponiamo un viaggio senza passato, confini, senza barriere, guidati da un ritmo che unisce i colori caldi dell'Est Africa e c'è un filo conduttore invisibile che lega tutto ed è Mama Marias.
1: Grazie,
0: Benvenuta.
1: grazie a voi per l'invito.
0: Da anni sei considerata l'indiscussa regina della black music in Italia, un'artista capace di far muovere i piedi contemporaneamente e far riflettere la testa.
1: Sì.
0: E non è facile.
1: No, assolutamente no, però è una caratteristica che amo negli artisti e nei cantanti, quindi mi fa piacere, insomma, continuare questa cosa e portare un messaggio. E portare anche musica e spensieratezza, insomma.
0: Mamma Maria, sei qui per presentare il suo nuovo lavoro, vediamolo insieme.

0: Perfetto tra l'Est Africa e i Caraibi. Sì. Com'è nata l'idea di unire queste due anime musicali così specifiche?
1: Beh, in effetti non è nata perché non è un caso, non è la prima volta che succede, insomma. Chi mi conosce sa del mio amore per la musica africana, sia dei Caraibi che la musica africana. D'altronde, essendo figli del Mediterraneo, non potrebbe essere diversamente. Quindi chiaramente tutta la nostra musica è sempre stata contaminata da, soprattutto dalla musica africana, quindi insomma è un connubio che uso abbastanza spesso.
0: Il testo affronta il tema della diversità come ricchezza.
1: Sì.
0: C'è stato un punto di partenza nella scrittura? C'è stata un'esperienza che ti ha portato a questo?
1: Beh, l'esperienza è quello che vediamo sotto i nostri occhi tutti i giorni, insomma. Purtroppo è un periodo storico un po' difficile per quanto riguarda l'integrazione, per quanto riguarda appunto la condivisione delle culture, la coesione delle culture, quindi è un po' un invito, è anche un po' una canzone che ho voluto fare perché ultimamente si vede molto nelle città un turismo troppo aggressivo, no? Un turismo che quasi mangia e consuma le città e i posti dove si va. Tutte le città, tutti i posti stanno diventando un po' uguali, seguendo tutti un po' uno standard turistico, no?
0: Instagrammabile.
1: Esatto, quindi che tende un po' ad annullare le caratteristiche, le peculiarità di ogni posto, quindi è un po' un mio pensiero, un mio messaggio, quello dell'essere dei viaggiatori consapevoli e di essere dei cittadini del mondo e di stare nel mondo nel rispetto delle culture degli altri.
0: Che poi questo è sempre stato un po' il tuo messaggio.
1: Sì, assolutamente sì.
0: E per ripercorrere la carriera di questa artista tarantina, di questa grande artista tarantina, lo posso dire da fan, vediamo un po' il servizio su Mamma Marias.
2: Pugliese puro sangue è cresciuta artisticamente tra i sound system di tutto il meridione. Mamma Maria si è un uragano che ha investito la musica in levare. Fin dai primi anni 2000 ha dimostrato che la dancehall e il reggae nel nostro paese non sono una prerogativa esclusivamente maschile, conquistando l'underground con la forza delle sue parole. La sua musica è da sempre uno specchio fedele della realtà. Brani storici del suo repertorio come La gente e Poco Poco sono diventati veri e propri inni generazionali, canzoni viscerali che hanno raccontato le difficoltà, le speranze, la quotidianità di intere generazioni di tarantini. Fotografie in musica di un territorio complesso, vissuto con orgoglio e spirito di riscatto e soprattutto scelto. Pioniera e camaleonte, capace di spaziare dal dialetto ai ritmi giamaicani, ha sempre usato le sue radici come un manifesto per parlare di emancipazione, diritti e unione, facendo scelte di vita importanti e facendosi esempio. Oggi quel viaggio continua. C'è un filo invisibile che attraversa oceani e continenti, che lega i ritmi della savana africana alle percussioni calde dei Caraibi. Si chiama Tribù ed è il nuovo brano prodotto da Love University Record, che segna il ritorno di Mamma Marias a fianco del suo storico mentore Don Ciccio, un artigiano del suono con oltre 30 anni di carriera alle spalle. Il pezzo nasce come un vero e proprio manifesto sonoro poetico, un invito a girare il mondo con occhi curiosi aperti, portando un messaggio potente e attualissimo. In un'epoca di distanze e barriere, le differenze tra gli esseri umani non sono un ostacolo, ma una straordinaria ricchezza. Le liriche sono affidate alla penna di Maria, capace di veicolare messaggi profondi di unione e fratellanza, senza retorica, ma con un ritmo che fa muovere i piedi e un testo che fa riflettere la testa. E questo è il segreto dei grandi pezzi della Black Music: intrattenere, dire qualcosa di vero allo stesso tempo. E con Tribù, Mamma Maria e Don Ciccio ci sono riusciti ancora una volta.
0: E allora, Mamma Marias, grandi collaborazioni dai 99 Posse alla Carmen con l'orchestra di Piazza Vittorio,
1: a Clementino,
0: ma anche Tosca ultimamente
1: anche Tosca, sì, è un
0: siete
1: un
0: completamente
1: pezzo che sarà...
0: diverse.
1: Siamo completamente diverse, però appunto ci unisce il bisogno e il desiderio di comunicare alla gente. Il disco di Tosca è un bellissimo disco fatto da donne. Io sono estremamente fiera e felice di farne parte.

0: il pezzo ancora non è presente nel disco perché sarà un singolo che rilancia il disco ad ottobre. Parla di purtroppo guerra e le robe brutte che guardiamo purtroppo oggigiorno al telegiornale, chiaramente dal punto di vista di una madre, no? Dal punto di vista delle mamme che vedono morire i propri figli sotto i loro occhi senza poter fare niente, che secondo me è una roba davvero brutale. È della cosa che ormai è diventato estremamente normale, ci siamo così abituati alla violenza che ci sembra una roba normale, no? Scrolliamo il nostro telefono e guardiamo delle immagini incredibili, terribili, ma si fa veramente poco perché ormai ci siamo davvero abituati alla crudeltà.
1: È vero, tu hai sempre parlato di politica, sei sempre stata presente nell'attualità e negli ultimi anni questo si è visto anche nelle tue scelte di vita. Ti sei ritirata per un periodo, poi è arrivata la maternità e poi il ritorno. Come è cambiata la tua vita in questo momento e soprattutto il tuo modo di fare musica?
0: Beh, sicuramente appunto è un modo di fare musica molto più consapevole, con la consapevolezza che non si può piacere a tutti, non si deve per forza essere nell'Olimpo per esserci, l'importante è esserci con il proprio messaggio, la propria energia, quindi adesso mi sento sicuramente molto più libera rispetto a tanti anni fa di fare quello che voglio senza per forza stare a pensare alla posizione che poi ricopri, al punto in cui arrivi, al pensiero della gente, semplicemente comunicare è la cosa più importante.
1: Tanti anni fa ti intervistai e tu mi dicesti che non avevi voluto cambiare il tuo modo di essere proprio per salire in quell'Olimpo, perché ti avrebbero snaturalizzata.
0: Sì, assolutamente. Beh, è quello che vediamo un po', è quello che vediamo anche guardando i festival che ormai sostituiscono, no? Il Festival Bar di quando eravamo un po' giovani noi. Vedi donne sempre più nude, vedi donne sempre più nude e sempre più legate ad un'immagine specifica, no? Questa è una cosa che non mi piace per niente, non mi è mai piaciuta e non mi piace a maggior ragione adesso in cui mi sento comunque diversa, mi sento anche più matura, faccio 40 anni a ottobre, quindi non mi sento più una ragazza, chiaro, non sono una signora, però sono sicuramente grande, no? E quindi sento comunque la responsabilità di, ancora più di quando avevo 20 anni, di portare un'essenza più che una presenza fisica, semplicemente.
1: E questo si avverte. Tu Taranto l'hai scelta come la tua terra, non sei
0: Sì.
1: proprio di Taranto.
0: Sono per metà di Taranto, il mio papà è di Sant'Eromo in Colle e la mia mamma è di Taranto, però io ero da piccola venivo sempre dalla nonna, ero quella che spingeva sempre per venire a Taranto, diciamo, quindi
1: La riconosci oggi anche riguardo a quello che è successo agli atti di cronaca, l'omicidio di Bakary Saco,
0: sì. Sì.
1: diciamo da madre, come l'hai vissuta questa situazione?
0: Beh, chiaramente l'ho vissuta male, un po' come tutta la gente con un minimo di buon senso e di umanità. Purtroppo appunto legato ai discorsi che facevamo prima, c'è un po' una sorta di distacco, no? Rispetto alle altre culture, le altre religioni, anche purtroppo per colpa di una politica molto dura su questi argomenti, no? Si cerca il nemico e si canalizza il nemico verso la persona straniera. Ed è un grande peccato. Comunque, Taranto, la città vecchia in particolare, è sempre stata un po' un mondo a parte, no? Rispetto a Taranto. Tanto che fino a un po' di anni fa non ci si poteva.

0: anche entrare, no? In città vecchia. Quindi i cittadini della città vecchia vivono un po' in una sorta di bolla, isolati un po' da tutto il resto. Quindi la speranza di tutti era che con l'arrivo dei locali, dell'università, il conservatorio, insomma, no?
1: Le cose cambiassero.
0: Esatto, le cose cambiassero. Purtroppo per molti aspetti sono cambiate, per altri purtroppo
1: Ancora no.
0: l'episodio di Bakary ha dimostrato che purtroppo
1: Ti senti ancora, cioè andiamo un po' sulla
0: no.
1: parte
0: Sì,
1: leggera. Ti senti
0: esatto.
1: ancora la regina?
0: Bah, guarda, mi sento ancora la regina perché è bellissimo e quando faccio i concerti sento l'amore della gente che mi chiama così, insomma, mi dà questo appellativo ed è bellissimo incontrare gente che ti dice sono cresciuta con la tua musica, sei presente nella mia vita, sei stata presente nella mia vita con la tua musica, mi hai aiutata per questo, per
1: Beh, hai
0: quell'altro.
1: raccontato anche una
0: Sì.
1: generazione.
0: Sì, quindi è molto bello, chiaramente è una cosa molto bella.
1: Dal lancio di Tribù che cosa ci dobbiamo aspettare? Un nuovo album?
0: Beh sì, il nuovo album era già diciamo in preventivo, poi è arrivato il fratellino di Adele e quindi proprio perché dovrebbe nascere a luglio, insomma avevo un po' l'estate spezzata, quindi non ho potuto dedicare del tempo alla musica, alla carriera musicale, però sicuramente dopo l'estate penserò a qualcosa di nuovo, assolutamente sì.
1: E noi non vediamo l'ora. Grazie mamma
0: Grazie a
1: Marias.
0: voi, grazie a voi.
1: Ricordo che se avete segnalazione potete mandarci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it e l'approfondimento torna domani.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
2: Silk and Soul. Un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio.

0: Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: Amici, benvenuti in una nuova puntata di Cibo che Cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Bentrovata. Allora, grazie. Oggi c'è un argomento del giorno e di questa puntata e la...
2: Parleremo dell'alimentazione vegetariana, nel senso mi piacerebbe dare qualche informazione, insomma, in più, qualche suggerimento magari un po' più pratico per tutte quelle persone che decidono di intraprendere diciamo questo tipo di alimentazione per diverse motivazioni. Può essere appunto una motivazione etica, quindi moltissime persone decidono di abbandonare il mondo, l'alimentazione diciamo di derivazione animale o con le proteine animali per una questione etica, ma spesso questa limitazione del consumo proteico abbiamo visto essere collegato anche a delle patologie e quindi anche in prevenzione, soprattutto nelle malattie, nelle forme tumorali di alcuni determinati tipi di tumori, per cui dove la riduzione delle carni è fortemente consigliata, se non proprio diciamo prescritta, per cui mi piacerebbe fare appunto dare qualche informazione in più, perché è un altro argomento su cui tutti sanno ma nessuno sa niente.
1: C'è anche improvvisazione in questo, specialmente quando parliamo di tendenze o di mode. Un conto, come dici tu, che riusciamo a fare un percorso anche di terapia, no? Nel senso che se il medico ci dice guarda, per il tuo corpo, per la tua persona è meglio che tu segua questo,
2: certo.
1: In disparte del fatto che eticamente si può scegliere tutto quello che uno vuole ed è giusto così, però come sempre diciamo, non c'è niente fai da te che vada bene, questo lo possiamo affermare con certezza.
2: Assolutamente, anche perché poi ti dirò, partiremo proprio da questa cosa perché è importante. Molti credono spesso che fare una dieta vegetariana o vegana possa essere diciamo la soluzione anche a un problema di peso. Cioè spesso capitano che si decida di eliminare, dire va bene, mangio i vegetali con i carboidrati ed ecco che ho risolto, dimagrisco.
1: Invece
2: spesso io mi trovo davanti a delle situazioni estremamente contrarie a questo, proprio perché non avviene un bilanciamento e quindi la compensazione che viene fatta ricade quasi esclusivamente su un introito calorico maggiore.
1: Ah, vedete amici, è importante, come sempre è importante, come ci insegna la dottoressa Fabiana Olivetti, è importante anche, torniamo sempre alla storia delle associazioni anche, no? Di
2: associazioni, bilanciare, capire, conoscere gli alimenti per poterne trarre il massimo vantaggio. Invece noi spesso abbiamo un approccio molto superficiale sul degli alimenti.
1: È vero che mangiamo più o meno sempre le stesse cose?
2: Sì, perché una volta che abbiamo trovato quei 3-4 alimenti che riesco a fare in poco tempo, mi hanno risolto il problema e perdo un po' quella curiosità di scoprire nuovi sapori, nuovi gusti. Poi magari vado a cena dall'amica che invece è un pochettino più estrosa in cucina e
1: creativa.
2: Dirà, però guarda com'è buono.
1: Sai che a proposito di questo, io sono andata una volta a cena da una mia amica che aveva fatto una cosa buonissima che io non avevo mai fatto, che poi ho rifatto, delle zucchine proprio fatte sottilissime, tenute però
2: una bagna di aceto, di olio,
1: sì, aceto, menta,
2: crude.
1: Le ho mangiate crude, che poi non erano crude quando le abbiamo
2: mangiate, erano tipo marinate, va,
1: esatto, marinate, ma è un gusto,
2: sono buonissime anche perché mantengono la croccantezza che normalmente la zucchina diciamo in cottura rilascia tutta l'acqua, quindi un po' si spappola.
1: E lei mi diceva che se tu le fai alle 2 del pomeriggio e le servi
2: la sera,
1: a cena
2: sono pronte, ma molto buone,
1: semplice, proprio
2: semplice, tagliate e messe a bagno,
1: sì, ma proprio fatte sottili, sai, con
2: la mandolina,
1: sì, con la mandolina, quella
2: così,
1: per intenderci quella con cui sbucciamo le patate, ecco, fatte così, buonissime veramente. Va bene, detto questo è l'argomento di oggi. Mi raccomando, se volete farci delle domande, 339 680 6868, tra poco. Stare

0: e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
4: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Ed eccoci tornati in onda alla rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. Abbiamo parlato, introdotto l'argomento del giorno, che è l'alimentazione di tipo vegetariano.
1: Sì.
0: E siamo partiti dicendo che non va bene il fai da te.
1: No, non va bene in nessuna condizione, in particolare su queste diciamo varianti alla dieta mediterranea.
0: Okay.
1: Non perché sono la dieta vegetariana ormai è entrata anch'essa nella parte, diciamo, nella piramide alimentare, quindi okay, nelle linee guida. La possiamo definire appunto una variante.
0: Okay.
1: Però proprio perché non è la nostra struttura tipica, è importante farsi considerare su come è possibile chiaramente bilanciare, perché poi sostanzialmente la differenza qual è? Le proteine di origine animale contengono degli amminoacidi essenziali che noi, il nostro corpo, non produce in maniera autonoma, per cui ha la necessità dell'introito dall'esterno, no? Quindi ha necessità di inserirle mangiando determinati alimenti. Le proteine vegetali possono rappresentare una sostituzione, ma non contengono lo stesso tipo di amminoacidi essenziali, per cui hanno la necessità, per avere lo stesso valore biologico, di essere ben assortiti tra loro.
0: Okay.
1: Questo è la cosa importante, quindi non bisogna demonizzare questo tipo di alimentazione facendo del terrorismo che non serve a niente, perché è un'alimentazione assolutamente valida, ricca, variata.
0: Okay.
1: Ma va ben organizzata, ben assemblata.
0: Okay.
1: Questo è il consiglio diciamo che sento di dare comunque in maniera più forte, perché altrimenti rischiamo di avere un deficit.
0: Okay.
1: Alimentare, un deficit dei macronutrienti, perché ricordiamo, l'abbiamo già detto, che le proteine rientrano proprio nei macronutrienti, quindi in quegli alimenti che sono per noi essenziali. Le proteine svolgono

Nel nostro corpo un ruolo biologico di grossa importanza, perché anche nei libri di testo vengono un po' definite come dei mattoncini, no? Dei piccoli mattoncini, perché costituiscono la nostra struttura muscolare, e non solo, perché producono ormoni, hanno anche un'importanza, diciamo, come enzimi, per cui sono assolutamente essenziali. Per cui, se volete passare

0: potete tranquillamente farlo, però in maniera ragionata e pensata, in modo che sarà un'alimentazione che non vi creerà nessun tipo di problema e che potrà diventare poi chiaramente uno stile di vita, esattamente come chi si alimenta con la dieta mediterranea classica.
1: Io sottolineerei questo fatto che siccome parto da lontano, il nostro corpo è così perfetto, no? È fatto di tante cose, tante minuscole cose, tanti equilibri che dobbiamo mantenere. È importante, quando cambiamo la nostra alimentazione, in qualsiasi modo, un vegetariano che diventa onnivoro,
0: sì.
1: Nel senso che può mangiare
0: le trasformazioni,
1: la dieta mediterranea, esatto, o il contrario, questa somma di equilibri, questa, che sono tante cose, come avete sentito, no, la dottoressa, c'è questo più questo più questo, da tenere conto di tante cose, perché parliamo di ossa, parliamo di muscoli, adesso io non lo so, però volgarmente posso dire, no dottoressa, per quello che io posso immaginare, non essendo una competente, perché ci sono le ossa, ci sono i muscoli, c'è il sistema nervoso, ci sono tutti gli organi nel nostro,
0: certo,
1: corpo, quindi questo equilibrio nella nostra macchina perfetta è un equilibrio che dobbiamo trovare. Ma come lo troviamo? Con i professionisti che hanno studiato questo, scusatemi, se non ci rivolgiamo al nutrizionista, come è possibile che noi possiamo sapere perfettamente tutto e come essere in salute?
0: No, non, diciamo, lo possiamo solo supporre, non lo possiamo sapere per certo, e non dobbiamo basarci su informazioni che possiamo recapitare
1: su internet,
0: su no. Facebook, o la dieta dell'amico, l'abbiamo detto sin dall'inizio. Bisogna fare molta attenzione a tutte queste.
1: E poi ognuno di noi è diverso, e quindi ognuno di noi va trattato per quello che è, e quindi giusto così. Allora noi facciamo una piccola pausa, diamo linea alla regia e ci ritroviamo tra pochissimo.

0: Cittadella Visual Radio TV.
1: Eccoci tornati in onda insieme a Fabiana Olivetti, la nostra dottoressa biologa nutrizionista. Io lo sottolineo perché stiamo proprio parlando di questo, cioè di fare della nostra vita, della nostra salute, della nostra quotidianità un po' uno stile che sia quello corretto,
2: certo,
1: no? E quindi attraverso l'utilizzo di che possano essere ad esempio verdure o proteine della carne o derivati o non so che, dobbiamo cercare di restare in salute. Perché questo è l'obiettivo.
2: Certo.
1: Che da un punto di vista, proprio parliamo di un benessere a 360 gradi, che è quello estetico, perché no? Perché
2: anche
1: oggi sembra che l'estetica sia un male.
2: Sì, sembra quasi che diciamo tutti lo fanno per un aspetto.
1: No,
2: tutto è importante.
1: Tutto,
2: è chiaro che la parte estetica, anzi, normalmente la parte estetica è il primo,
1: stimolo,
2: la prima lampadina che si accende. È chiaro che poi la parte estetica, cioè che il professionista deve poi guardare anche a un aspetto comunque legato alla salute,
1: certo.
2: Legato ad un equilibrio, no?
1: Fabiana, ma da te arrivano quando già stanno male? Perché certe volte bisogna, io mi auguro sempre di no, arrivare a stare male per andare poi dal professionista.
2: Allora, diciamo che i pazienti sono di diversa natura. Normalmente dipende dal periodo dell'anno, nel senso che abbiamo nei periodi diciamo autunno-inverno abbiamo quelli che si muovono per tempo, che non stanno male, ma sanno che comunque sono arrivati
1: al limite
2: o magari hanno fatto le classifiche, che analisi di routine, no? Che magari si fanno dopo l'estate,
1: le analisi di settembre
2: ottobre, no? E quindi magari da lì si rimettono un pochettino in carreggiata, vengono dagli eccessi dell'estate, quindi cominciano a sentire magari un po' gli effetti,
1: sì.
2: E quindi si muovono per tempo. Poi ci sono anche quelli che invece arrivano spaventati perché non fanno le analisi da 10 anni, le fanno e si accorgono che sono invecchiati, che non sono più quelli di 10 anni prima,
1: certo.
2: E quindi trovano magari delle disregolazioni di cui non hanno avuto ancora il sentore o la manifestazione, perché ricordatevi sempre che quando abbiamo la manifestazione vuol dire che il corpo ha quel problema o quel disturbo già da un bel po' di tempo, perché il nostro organismo prova da solo a mettere in ordine le cose, prova in tutti i modi. Per questo noi non abbiamo delle avvisaglie così chiare. Le abbiamo quando iniziamo ad avere delle avvisaglie chiare, vuol dire che il corpo non riesce più a mettere in atto delle compensazioni e quindi è il momento
1: di intervenire.
2: E poi ci sono anche le persone che si approcciano si rivolgono a me semplicemente perché hanno un po' di confusione, quindi hanno bisogno di avere una regola, perché magari si trovano a seguire un'alimentazione che nella loro fascia di età, questo succede spesso nelle donne, no? Che magari non sanno come adattare la dieta alla loro età e alla loro fase ormonale, no? Perché sappiamo che chiaramente con i diversi cambiamenti, quindi la premenopausa, poi la menopausa, il post menopausa, la dieta deve essere sempre modificata, perché cambiano chiaramente le necessità.
1: Io mi sono accorta di questo. Mi sono accorta che sono diventata grande.
2: Vecchia, vuol dire?
1: No, grande.
2: Diversamente giovane.
1: Quando io mangiavo i camion di cose e sempre molto esile, molto magra, e c'è poi miliardi di cose da fare. Oggi cos'è rimasto? Solo i miliardi di cose da fare, ma mi rendo conto che è cambiato qualcosa. Quindi se mangio quel quantitativo non va più bene.
2: Direi proprio di no.
1: Però resta la velocità di tante cose, di mille cose da fare, sempre fatto così la mia vita. Però oggi capisco che se mangio in maniera più equilibrata, anche nelle porzioni, perché prima le porzioni non esistevano per me,
2: certo.
1: C'era tutto andare. però oggi mi rendo conto che...
2: Che hai bisogno di quel cambiamento perché il tuo corpo è cambiato.
1: Ma per stare bene proprio.
2: Certo.
1: E poi per vedermi bene, cioè perché a me piace, non so come, come spiegarti questa cosa, mi piace la sagoma, una figura a cui sono abituata e che non vorrei lasciare, questo è,
2: mi sei affezionata.
1: Sono molto affezionata a quella, non dico la sagoma di 20 anni fa, però già quella di 10 anni fa mi andrebbe benissimo, quindi questo è per me.
2: Bisogna lavorare
1: i vestiti
2: questo.
1: Belli, sai, anche quelle cose, e la salute ovviamente, perché ragazzi poi alla fine tra 10 anni, 15 anni, se noi non abituiamo il nostro corpo a veramente a stare
2: ad una dieta più equilibrata, o meglio più adatta alle nostre esigenze, che non sono uguali per tutti,
1: ci sono tante malattie che riusciamo a schivare, assolutamente.
2: Certo.
1: Sì. Va bene, allora noi dobbiamo mandare un pezzo, sì, ci ascoltiamo una un po' di musica, una breve pausa e torniamo tra pochissimo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
6: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su

0: Dance Chart, il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Ed eccoci nell'ultima parte della rubrica Cibo che cura. Noi perché sorridiamo? Perché abbiamo una regia meravigliosa e quindi,
1: sì, infatti, ecco, meravigliosa.
0: Meraviglioso. Ecco, adesso noi,
1: affollata da gente che dovrebbe stare nella sua camerettina, no?
0: Invece qua davanti,
1: invece qui che aleggia.
0: Sì, ma perché è molto interessante il nostro programma.
1: Questo.
0: Allora, in chiusura, noi possiamo dare un po' un percorso, un itinerario anche di tipo culinario?
1: Sì, diciamo che questo più che altro è un messaggio per tutti coloro che invece guardano alla dieta vegetariana con terrore, cioè che non lo farebbero mai.
0: Intanto, invece molto buona.
1: Molto buona. Ad esempio, un ottimo suggerimento potrebbe essere creare una specie di crema spalmabile adatta sia per la colazione che per uno spuntino pomeridiano, non a base di nocciole ma a base di ceci, ad esempio. Quindi dovremmo frullare insieme i ceci in una quantità più o meno di 50 grammi con dell'acqua tiepida, con del cacao amaro e in ultimo dolcificato con un cucchiaino di miele. Viene fuori un, ovviamente i ceci già cotti, di quelli precotti, e viene fuori una bella salsina dolce tipo nutellina che si può utilizzare alla mattina come colazione oppure, come dicevo prima, come spuntino.
0: Che
1: quindi
0: buono.
1: Ci sono tantissime modalità di utilizzo delle proteine di origine vegetale. Non ci sono solo i legumi, ma abbiamo la frutta secca, i semi. Poi abbiamo appunto anche il tofu, tante altre alternative, ma se non vogliamo ricadere insomma in questi tipi di alimenti, anche perché dovete sempre guardare quello che comprate e quello che mangiate voi amici vegetariani che ci ascoltate. In generale, in un precotto o in un alimento confezionato come ad esempio gli hamburger vegetariani, dovete sempre controllare la quantità di sale. Quindi se contiene più di 1,5 grammi per 100 grammi, vuol dire che meglio forse o lasciarlo lì o ve li fate in casa, lo sostituite con una bella zuppa di legumi che è comunque facile perché insomma si può preparare anche la sera prima.
0: Certo.
1: Quindi insomma fate anche voi attenzione a quello che acquistate.
0: Certo, sempre lo dici, sempre questo è molto importante, anche la quantità degli ingredienti all'interno di una confezione.
1: Esattamente,
0: no? Tu ci insegni che più ingredienti ci sono,
1: esatto, andate sempre sulla scelta più semplice.
0: Esatto.
1: Più gli alimenti sono semplici, più vi daranno comunque un funzionamento molto più diretto, ok? Quindi non cerchiamo troppi intrugli, andate sulla semplicità.
0: Assolutamente. Allora, dottoressa, come sempre, grazie per
1: questa
0: puntata insieme. Noi ci rivediamo alla prossima puntata di Cibo che cura. Grazie per averci seguito e ciao ciao.
1: Ciao.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Gli incendi di vegetazione registrati su tutto il

0: territorio ionico nel mese di maggio sono 415, praticamente quasi raddoppiati rispetto a quelli dello scorso anno nello stesso mese. La stima parziale di giugno è ferma a 530 rispetto ai 769 del giugno 2025, ma va considerato che il mese non è ancora terminato e le temperature, che chiaramente favoriscono l'origine ed il propagarsi delle fiamme, sono particolarmente alte in questo periodo. Interventi quotidiani che vengono portati avanti con grande impegno da 242 tra vigili del fuoco e capisquadra. Rispetto quindi alla dotazione organica prevista da decreto, 492 unità, ne risultano mancanti 50. Questa è la fotografia della situazione sul territorio di Taranto e provincia, che si attesta problematica in un contesto, quello pugliese, altrettanto critico. Ad evidenziare la carenza di organico e l'insufficienza e l'inadeguatezza dei mezzi, la CGIL Funzione Pubblica, che sottolinea: l'amministrazione centrale ha recentemente avviato un interpello straordinario per fronteggiare l'emergenza incendi esclusivamente nella provincia di Taranto. A tale procedura hanno aderito diversi lavoratori in attesa di trasferimento, cogliendo l'opportunità di rientrare nelle proprie sedi. Alcuni di questi operatori erano stati assegnati a Taranto, che oggi si ritrova ulteriormente impoverita sotto il profilo degli organici. Una decisione che i lavoratori percepiscono come una mancanza di attenzione e rispetto nei confronti di un comando che vive le stesse criticità di Lecce e dell'intera regione. La situazione tarantina, dice Gaetano Lacorte, segretario aziendale dei Vigili del Fuoco FPCGL di Taranto, presenta inoltre elementi di particolare complessità. Il territorio ospita uno dei più grandi poli industriali d'Europa, caratterizzato dalla presenza di impianti ad elevato rischio industriale, dalla necessità di garantire costantemente elevati standard di prevenzione e intervento in caso di emergenza. A tutto questo si aggiunge il fatto che non è stata ancora sottoscritta la convenzione con la Regione Puglia per la campagna antincendio boschivo. Inoltre Taranto sarà protagonista di importanti eventi internazionali legati ai Giochi del Mediterraneo, un appuntamento che richiede certamente un incremento delle esigenze di sicurezza e soccorso. In queste condizioni continuare a garantire un livello minimo di soccorso è possibile soltanto grazie alla professionalità, al senso del dovere e allo spirito di sacrificio delle lavoratrici e dei lavoratori. Mimmo Sardelli, segretario generale FPCGL Taranto, ribadisce infatti che non si può continuare a chiedere sacrifici ai lavoratori senza garantire organici sufficienti e condizioni operative adeguate.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Destino ancora tutto da scrivere per il Meta, il mercato generale dell'ortofrutta che ha sede sulla Statale 106. È infatti ancora sconosciuto l'esito della consultazione per la sua gestione. A sollevare il caso e a chiedere lumi all'amministrazione comunale è il consigliere dell'UDC Emiliano Messina. Il bando per la concessione e riqualificazione del mercato è stato pubblicato il 9 aprile e la scadenza era fissata al 25 maggio, ma a più di due mesi dalla pubblicazione l'esito non è ancora conosciuto. Eppure il consigliere sottolinea come il mercato generale, con una gestione ottimale, avrebbe un valore strategico per l'intera filiera agroalimentare di un territorio particolarmente ampio che comprende il versante occidentale della provincia ionica. Messina richiama quindi le finalità dell'avviso pubblico promosso dalla amministrazione comunale. Il bando di consultazione preliminare ha avuto infatti lo scopo di avviare un confronto con uno o più operatori economici con una adeguata capacità di investimento necessaria per poter riqualificare gli impianti e le infrastrutture del Meta, che versano in pessime condizioni, e soprattutto operatori che siano in possesso delle competenze per gestire il mercato in modo da ospitare e far lavorare al meglio gli operatori e soprattutto garantendo canoni adeguati e non vessatori. In conclusione, Messina richiama l'attenzione sulla necessità di fare chiarezza sugli esiti della procedura. Ma se per il Meta non si sa nulla, la Commissione Attività Produttive del Consiglio Comunale ha avviato invece un confronto su Agromed di Castellaneta. È quindi opportuno, conclude Messina, che l'amministrazione comunale informi la città e gli operatori sugli sviluppi di una vicenda che riguarda un settore strategico come l'agroalimentare dell'area di Taranto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Respingiamo fermamente qualsiasi lettura che tenga a scaricare le responsabilità sui lavoratori dell'azienda di trasporto, il cui impegno in una 4 giorni così complessa è stato encomiabile. Le parole dell'assessore comunale al coordinamento strategico dell'azione di governo, Gianni Cataldino, vanno in una direzione letteralmente opposta rispetto a quelle che la presidente di Chima Mobilità, Giorgia Gira, ha consegnato alla stampa domenica mattina, poche ore dopo il disagio causato dall'interruzione del servizio navette prima che terminasse l'esigenza dello stesso, legata alla manifestazione del Medimex.

0: qui il punto centrale. La presidente del consiglio di amministrazione della municipalizzata ha fatto sapere a caldo che intanto era partita una indagine per verificare come fossero andate effettivamente le cose, preannunciando poi provvedimenti a carico dei dipendenti. L'ordine di servizio, che prevedeva un allungamento dell'orario di lavoro dalle 23:30 all'1, non è stato rispettato, ma la levata di scudi dei sindacati non si è fatta attendere. Così ai nostri microfoni Carmelo Sasso della Will Trasporti e Francesco Zotti della Filt CGL.
1: I dipendenti sono stati chiamati in causa, noi riteniamo in maniera forse sicuramente strumentale. Il servizio del park and ride il sabato è strutturato fino alle 23:30 con la bellezza di due bus elettrici di 28 posti. Sabato è stato svolto come da, diciamo così, da organizzazione aziendale fino alle 23:30.
2: Noi abbiamo ricevuto come organizzazioni sindacali una nota informativa dove c'era appunto questa organizzazione aziendale che prevedeva questa disponibilità su base volontaria degli autisti. Dal mio punto di vista la disponibilità la deve ricercare l'azienda e non deve essere l'autista a chiedere al coordinamento la disponibilità ad effettuare un orario extraordinario e quindi straordinario.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Affari della politica oggi si accendono su Palazzo di Città. Alle 14 scatta la seduta ordinaria del Consiglio Comunale con ben 30 punti all'ordine del giorno, tra delibere patrimoniali, modifiche ai regolamenti per la disabilità e il capitolo sui debiti fuori bilancio. L'attesa più grande è tutta per il punto numero 4, l'approvazione del nuovo regolamento per lo svolgimento di spettacoli e trattenimenti pubblici, proposto dalla Direzione Sviluppo Economico, un testo che tocca da vicino il tema caldissimo e sempre dibattuto della Movida. L'obiettivo è ridisegnare le linee guida per la gestione degli eventi all'aperto, cercando una sintesi tra due diritti spesso in rotta di collisione: lo sviluppo delle attività commerciali e il sacrosanto diritto al riposo dei residenti, un equilibrio precario che proprio nelle ultime settimane è stato al centro di un teso e atteso confronto nella commissione consiliare attività produttive. Da parte dei residenti della Città Vecchia c'è il lancio di un monito chiaro: nessuna guerra al commercio, ma si rispettino le leggi sull'inquinamento acustico. Per i cittadini il problema non sono gli orari tollerabili anche fino a mezzanotte, ma i volumi fuori controllo e l'assenza di monitoraggi efficaci per la carenza di fenometri in dotazione alla polizia locale. Dall'altra parte i commercianti casartrigiani, per voce di Stefano Castronuovo, serve un presidio costante delle strade, dice. Chi sgarra va sanzionato, chi rispetta le regole va tutelato. Il paradosso che ora rimbalza nell'aula di Palazzo di Città è che i residenti e i gestori chiedono esattamente la stessa cosa: regole certe e controlli severi per isolare chi arreca danno al tessuto urbano. Oggi il Consiglio Comunale è chiamato a mettere la prima pietra normativa, ma la vera sfida per l'amministrazione da domani sarà un'altra: dare alla polizia locale i mezzi e gli uomini necessari per far rispettare le leggi tra i vicoli e le strade della città.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Due bagnanti nella serata di martedì erano in difficoltà nelle acque di San Vito quando è giunto il soccorso della Guardia Costiera che li ha tratti in salvo. L'intervento, la cui tempestività si è rivelata determinante, è stato assicurato con due mezzi nautici, la motovedetta CP840 e il battello pneumatico GCB105, che hanno permesso di individuare subito i bagnanti, di raggiungerli e di metterli in sicurezza. I due giovani, apparsi con grande evidenza spaventati, sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118, che ha verificato le buone condizioni dei malcapitati. La Guardia Costiera ha colto l'occasione per invitare alla massima prudenza per fare in modo che una piacevole giornata estiva non si trasformi in una disavventura o peggio in una tragedia. Per questo ha invitato a visionare le previsioni meteo marine prima di intraprendere attività in mare. Per questo tipo di emergenza è sempre attivo il numero 1530 e il numero unico di emergenza 112.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Prima è stato sospeso dal servizio in via cautelare, successivamente licenziato per sopravvenuta inidoneità fisica allo svolgimento delle sue mansioni lavorative. È accaduto ad un dipendente dell'ARIF, sul cui licenziamento si è espressa nella giornata di martedì la sezione distaccata di Taranto della Corte d'Appello, evidenziando come la sospensione cautelare costituisca una misura eccezionale consentita solo

0: solo in presenza di alcune esigenze di tutela dell'incolumità del dipendente o di terzi e comunque nella fase antecedente all'accertamento definitivo delle condizioni psicofisiche del lavoratore. In questa circostanza, invece, il provvedimento sospensivo era stato adottato diversi mesi dopo l'espletamento della visita medica e senza il rispetto delle garanzie procedimentali previste, circostanze che hanno condotto la Corte a dichiararne l'illegittimità, ritenuto quindi legittimo anche il successivo licenziamento. La sentenza evidenzia come il giudizio di inidoneità alle mansioni proprie del profilo di appartenenza non consenta all'amministrazione di arrestare il procedimento alla mera presa d'atto dell'accertamento sanitario. Al contrario, la norma impone che prima di procedere alla risoluzione del contratto di lavoro, l'ente pubblico è tenuto a dimostrare l'impossibilità di ogni utile ricollocazione del dipendente, anche con assegnazione a mansioni diverse o inferiori. Il lavoratore ora tornerà al lavoro, riceverà 3 anni di arretrati in termini di retribuzione e in termini di contributi. L'azione legale è stata portata avanti dagli avvocati Fabrizio Del Vecchio e Antonello Schinaia.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Ne parliamo con Fulvio Iurlaro, il project manager del programma Sviluppo. Buongiorno.
3: Buongiorno. Buongiorno Deborah, ben
2: Dunque,
3: ritrovata.
2: buongiorno a te. Parliamo di un progetto che alla sua prima edizione già presentava 3 linee. Le linee, dimmi se ricordo bene, quella dei laboratori, quella delle giornate del lavoro, i job days, e poi gli incontri, appunto giornate del lavoro che consentivano a domanda e offerta del lavoro di incontrare. E poi desk per l'orientamento. È così.
3: È vero, nel 2003 abbiamo vissuto la prima esperienza, la prima edizione del programma regionale Punti Cardinali. Oggi siamo pienamente impegnati come programma sviluppo nell'erogazione di azioni di orientamento all'interno della nuova edizione di Punti Cardinali for Work, arricchita dalla Regione Puglia, e quindi un programma che riguarda praticamente tutti i pugliesi dai 16 ai 65 anni alla ricerca attiva di occupazione e desiderosi di mettersi in gioco, di sfruttare le opportunità che oggi sono effettivamente presenti. Vogliamo ricordare che Punti Cardinali for Work è un po' l'ingresso per le tante opportunità offerte oggi dal sistema delle politiche attive del lavoro, dei percorsi di orientamento e di formazione per chi cerca attivamente occupazione sul territorio. Vogliamo ricordare, Deborah, se me lo permetti, anche il nostro impegno come programma sviluppo su altri programmi di politiche attive del lavoro che ormai abbiamo imparato a conoscere bene, come Garanzia Giovani, come il programma GOL. E si sono aggiunti di recente nuove linee di intervento molto importanti, come per esempio Agora Digitale, che si focalizza sull'acquisizione di competenze digitali, o una misura molto interessante sull'autoimpiego, che fa precedere un momento di formazione importante sulla creazione di impresa e poi apre le strade per forme di agevolazione per chiunque volesse creare una nuova impresa.
2: Ecco,
3: Di
2: Fulvio,
3: opportunità.
2: scusami se ti
3: Sì.
2: interrompo. Possiamo focalizzare l'attenzione un attimo su quello che credo che sia il passaggio fondamentale, quello dell'orientamento. In alcuni momenti, soprattutto i giovani, sono appunto disorientati, non sanno cosa fare, magari non hanno neanche, non sono neanche riusciti a comprendere quella che è la loro inclinazione principale, quale inclinazione può essere, per così dire, compatibile con le esigenze del mercato del lavoro di questo momento.
3: Giustissimo, fai delle riflessioni assolutamente giuste ed efficaci. Oggi il panorama dell'offerta di formazione e di lavoro è abbastanza strutturato, composito e anche abbastanza ricco, e giovani e adulti che sono alla ricerca di occupazione spesso non sanno da dove partire. Il nostro consiglio da operatori della formazione e dell'orientamento è sicuramente quello di rivolgersi a persone specializzate, ad orientatori specializzati che possono prendere in carico le richieste del singolo e illustrargli tutte le possibilità e i percorsi effettivamente disponibili. Io ritengo che sia importantissimo iniziare dalla corretta informazione. Soltanto un orientatore esperto oggi, che conosce bene tutti i programmi,

0: programmi esistenti a livello regionale, ma anche nazionale, solo un orientatore esperto oggi può offrire.
1: Può
0: quindi
1: dare delle
0: l'invito...
1: indicazioni utili. Fulvio, noi abbiamo solo qualche secondo ancora, però io volevo approfittare per farti un'altra domanda. L'estate può essere il momento in cui ci si ferma un attimo anche a riflettere, per così dire, ma in questo periodo i giovani o chiunque volesse delle informazioni, volesse chiedere appunto delle indicazioni, può farlo oppure si ferma tutto?
0: Non si ferma nulla, perché il sistema della formazione e dell'orientamento non si può fermare. Le informazioni, le prime informazioni sono sempre disponibili, lo voglio ricordare, è importante, anche sul nostro sito web www.programmasviluppo.it e sulle nostre principali pagine social. I nostri uffici, in particolare in via Salinella 51, sono sempre aperti per dare informazioni a chiunque volesse accedere a questi programmi, e vogliamo ricordare che l'accesso ai programmi è sempre gratuito per tutti.
1: Grazie a Fulvio Iurlaro, Project Manager di Programma Sviluppo, grazie e buon lavoro a tutti voi.
0: Grazie, buona giornata.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Zero ore, zero retribuzione è la condizione che vivono le educatrici e gli educatori durante i mesi di sospensione dell'attività scolastica. Esperti che ogni giorno garantiscono servizi all'interno degli asili e delle scuole di ogni ordine e grado, fondamentali per i bambini e le bambine più fragili e le famiglie del territorio ionico, trattati come lavoratori ad intermittenza, senza tutele e penalizzazioni economiche che per l'educatrice del servizio integrazione del comune di Taranto, Simona Benportato, ricade pesantemente sulla qualità della vita del proprio nucleo familiare.
4: Viviamo una condizione di stallo da metà giugno a metà settembre in cui non percepiamo stipendio. E chi di noi ha un contratto a tempo indeterminato non può neanche richiedere NASPI. Cerchiamo di capire come migliorare questa condizione, perché ci sono mamme di famiglia che devono mantenere dei figli anche nei mesi estivi.
3: E non solo, secondo Simona Ciaccia, questa situazione di precarietà è umanamente insostenibile.
5: Non ci fa sentire completi come magari lo sono appunto gli altri colleghi pubblici.
3: Tutte difficoltà raccolte e denunciate dalla funzione pubblica CGL Taranto e CISL FP Taranto Brindisi, che evidenziano come l'integrazione scolastica e i servizi educativi siano da sempre caratterizzati da incertezza nella programmazione, riduzioni orarie e discontinuità legate agli appalti. Sono infatti circa 400 gli operatori che lavorano su Taranto e province in condizioni di forte disagio economico e sociale. Per Alessio D'Alberto, segretario provinciale FPCGL Taranto, non si tratta solo di frammentazione organizzativa, ma soprattutto di carenza del personale e assenze degli alunni che influiscono sulla retribuzione.
6: Che hanno dei trattamenti non degni, non adeguati alla loro figura professionale e alla dignità umana. Se pensiamo anche che la maggior parte di loro sono part-time involontari, spesso poveri a poche ore, quindi parliamo di redditi già bassi di loro, che subiscono poi tutte queste penalizzazioni, queste decurtazioni.
3: Lo conferma anche Flavia Ciraci, segretaria territoriale CISL FP Taranto Brindisi, sottolineando come queste lavoratrici e questi lavoratori, che curano le fasce d'età più sensibili dagli 0 ai 18 anni con disabilità e fragilità importanti, non scelgono di fermarsi, ma subiscono la sospensione del servizio e di conseguenza una riduzione del salario ingiusta.
7: Chiediamo immediatamente un tavolo tecnico alle istituzioni affinché si trovano delle soluzioni sostenibili, affinché questa soluzione si trovi e si garantisca a questi lavoratori un reddito adeguato, ma soprattutto un'attenzione particolare alla disabilità.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Non più assistenzialismo, non un allungamento del brodo, ma un sostegno concreto per tornare alla normalità. Sono le parole del direttore generale di ARPAL Puglia, Gianluca Budano, che tracciano la linea dell'avviso. JTF, Cassa Integrazione 2025, Taranto e la sua provincia provano a voltare pagina partendo dal capitale umano, cercando di trasformare la Cassa Integrazione straordinaria da semplice ammortizzatore a ponte strategico verso il futuro. Sul piatto c'è un maxi piano Milano da quasi 200 milioni di euro finanziato dal Just Transition Fund europeo. Una sfida enorme che coinvolge ben 29 comuni della provincia ionica per riqualificare i lavoratori fermi o con orari ridotti oltre il 50% nei settori della green e blue economy, del digitale e del turismo sostenibile.
9: Anzitutto un'integrazione al reddito o per i soggetti che frequentano

0: no? Questi corsi per essere riskillati, per avere delle competenze aggiuntive, per essere riposizionati o nella stessa impresa che è in crisi e che quindi ha avuto accesso agli ammortizzatori sociali, o all'interno di un bacino delle competenze territoriali per offrire la propria prestazione lavorativa anche allo sviluppo economico del territorio, per chi cerca manodopera e la cerca in settori diversi da quelli del lavoro d'origine.
1: Accanto alle aspettative, però, si registrano anche le prime frizioni. Se da un lato il territorio risponde con maturità, dall'altro le organizzazioni sindacali non nascondono un po' di delusione. La speranza, infatti, era quella di avere tra le mani strumenti più incisivi con cui poter aiutare e sostenere direttamente anche il tessuto aziendale in crisi.
2: I problemi non si risolvono con la cassa integrazione, però la cassa integrazione è in questo momento un elemento importante, è una risorsa importante per garantire un minimo di reddito, diciamo, a tanti lavoratori che in questo momento non solo vivono nell'incertezza, ma almeno, diciamo, è fondamentale dargli delle opportunità, dargli anche le opportunità di formazione e reskilling.
1: La vera scommessa resta l'inedita sinergia tra i servizi pubblici di ARPAL e le agenzie private accreditate. L'obiettivo quindi è creare un bacino delle competenze dinamiche, una mappa chiara da cui attingere per fare in modo che l'incrocio tra domanda delle imprese e le abilità dei lavoratori non sia più una ricerca affannosa, ma la reale opportunità di sviluppo economico.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: È uno spettacolo che racconta soprattutto un percorso, un viaggio che si parte con il cibo principale che viene consumato nel territorio dove facciamo lo spettacolo. Quindi parleremo di qualcosa legato a Taranto, a Crispiano, per poi andare avanti e raccontare la tradizione culinaria della nostra terra, ma soprattutto attraverso le storie. Attraverso i racconti, attraverso la narrazione, attraverso quei fantastici racconti da Matteo Salvatore o delle citazioni su Isabella Allende o come si fa il pane, o un racconto sulla storia di Capo di Cozze. Capo di Cozze era un grande pescatore di cozze. Tu dici, ma che pescatore di cozze sei? Se venite a vedere lo spettacolo, poi vi racconto com'è.
5: È bella questa cosa anche perché tu intrecci parole, questo ritmo della parola anche con, diciamo, delle note. In quale maniera?
4: Beh, noi alterniamo il racconto, la narrazione con la musica. La
5: Bello.
4: musica, diciamo, che parte con una specie di swing jazz per poi entrare dentro la narrazione folk della musica pugliese.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Pugliese puro sangue, cresciuta artisticamente tra i sound system di tutto il meridione. Mamma Maria, sei un uragano che ha investito la musica in levare. Fin dai primi anni 2000 ha dimostrato che la dancehall e il reggae nel nostro paese non sono una prerogativa esclusivamente maschile, conquistando l'underground con la forza delle sue parole. La sua musica è da sempre uno specchio fedele della realtà. Brani storici del suo repertorio, come La gente, poco poco sono diventati veri e propri inni generazionali. Canzoni viscerali che hanno raccontato le difficoltà, le speranze, la quotidianità di intere generazioni di tarantini. Fotografie in musica di un territorio complesso, vissuto con orgoglio e spirito di riscatto e soprattutto scelto. Pioniera e camaleonte, capace di spaziare dal dialetto ai ritmi giamaicani, ha sempre usato le sue radici come un manifesto per parlare di emancipazione, diritti e unione, facendo scelte di vita importanti e facendosi esempio. Oggi quel viaggio continua. C'è un filo invisibile che attraversa oceani e continenti che lega i ritmi della savana africana alle percussioni calde dei Caraibi. Si chiama Tribù ed è il nuovo brano prodotto da Love University Record che segna il ritorno di Mama Marias a fianco del suo storico mentore Don Ciccio, un artigiano del suono con oltre 30 anni di carriera alle spalle. Il pezzo nasce come un vero e proprio manifesto sonoro poetico, un invito a girare il mondo con occhi curiosi aperti, portando un messaggio potente e attualissimo. In un'epoca di distanze e barriere, le differenze tra gli esseri umani non sono un ostacolo, ma una straordinaria ricchezza. Le liriche sono affidate alla penna di Maria, capace di veicolare messaggi profondi di unione e fratellanza, senza retorica,

0: con un ritmo che fa muovere i piedi e un testo che fa riflettere la testa. E questo è il segreto dei grandi pezzi della black music: intrattenere, dire qualcosa di vero allo stesso tempo e contribuire. Mamma Maria, se Don Ciccio ci sono riusciti ancora una volta.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Entro in videocollegamento con il direttore Michelangelo Busco. Buongiorno direttore, ben trovato.
3: Buongiorno a voi e un saluto agli ascoltatori.
2: Oh, benissimo, allora il via è stato dato con la conferenza stampa alla nuova stagione. Sì. E ci racconti tutto perché siamo molto curiosi, sappiamo che sarà bellissima.
3: Speriamo, sì, noi ce la mettiamo tutto ogni
2: sì,
3: anno,
2: è
3: però,
2: sempre
3: però
2: così.
3: Gli auspici sono buoni, il riscontro è anche dello stesso livello, quindi siamo convinti di aver in qualche modo proseguito il lavoro fatto in questi anni, dove sì, abbiamo dato una forte identità alla nostra programmazione, al nostro teatro. Per quanto riguarda la prosa, i titoli sono sempre 10. La novità di quest'anno è che abbiamo aggiunto una terza replica, vista la necessità e le richieste importanti che arrivavano per sottoscrivere nuovi abbonamenti. Abbiamo deciso di, grazie anche all'amministrazione e anche a Puglia Culture, siamo riusciti a incastrare per i 10 spettacoli di prosa la terza replica, che in qualche modo dovrebbe aprire a nuovi abbonati e quindi soddisfare un po' le richieste continue che ci arrivano.
2: Giusto.
3: Il cartellone è variegato, è importante, ci sono grandi attori, grandi regie, grandi compagnie. Si parte con Francesco Pannofino e Sassanelli, si prosegue con Breaking Break con Monica Pivetti, poi abbiamo un Falstaff proposto da Emilio Solfrizzi, a seguire A casa tutti bene con la regia di Muccino. Ci sono tanti titoli, abbiamo Haber, abbiamo Romeo e Giulietta, abbiamo dunque il sindaco del Rione Sanità fatto da Gleiesis, abbiamo La Rigenerazione, poi abbiamo lo Zar proposto da Stefano Massini, e chiudiamo il cartellone della prosa con Malinconico di Massimiliano Gallo, quindi un cartellone estremamente importante. Per quanto concerne invece la musica, quest'anno abbiamo aggiunto un nuovo concerto, gli appuntamenti sono 6, si parte il 13 novembre con un big internazionale della musica soul funky, considerato per tanti anni l'erede naturale di Stevie Wonder, parliamo di Frank McComb, che in questo caso in tour italiana, solo in questo progetto, sarà affiancato da Mario Rosini, che lo consideriamo la nostra proposta pugliese di soul funky da affiancare a McComb, per cui una serata esclusiva che sarà molto originale.
2: Mamma mia,
3: che si bello. Prosegue con un progetto nostalgico ma estremamente accattivante, fatto da Alberto Bertoli, figlio del compianto Pierangelo, che ha la stessa voce, con una super band, proporrà questo concerto interamente dedicato a Pierangelo Bertoli. Ma la cosa meravigliosa è che Pierangelo Bertoli in qualche modo sarà presente in video e canterà col figlio durante il concerto.
2: Mamma mia.
3: Quindi è una cosa molto suggestiva per chi ama il genere e l'artista, sicuramente è uno spettacolo mai visto. Si continua con altrettanta importanza con progetti che rivedono in scena Teresa Desio, un grande ritorno, e siamo felici di poterlo ospitare in esclusiva per la Puglia. Poi proseguiamo con Chiara Civello, considerata da tanti un talento naturale impressionante, anche con la sua musica molto elegante, i suoi concerti molto raffinati.
2: È vero.
3: Proseguiamo con diciamo l'appuntamento più importante, non che gli altri non lo siano, ma l'appuntamento più importante in quanto a blasone di fama mondiale è quello dedicato ai Brand New Avis, che finalmente dopo 10 anni riesco a portare a Taranto. Sono una band famosissima che fa londinese, fa funky, chi la conosce da tempo. Sono in qualche modo affiancabili come generi musicali nell'easy jazz, agli Incognito e tante altre.

altre band che hanno fatto la storia di questo genere musicale. Chiudiamo la stagione con l'appuntamento di Tosca il 10 aprile con un nuovo progetto teatrale che è estremamente suggestivo, non solo per la bravura di Tosca, per la capacità di interpretare, ma perché è un lavoro.

0: trasversale dove si incontrano vari generi, vari talenti, progetti esclusivi e quindi auspichiamo che la gente sia felice di assistere ai nostri spettacoli.
1: Sarà sicuramente così, come sempre tu ci insegni ormai, Michelangelo, che tutto quello che noi conosciamo e che apprezziamo, siamo insomma invogliati e spinti a venire a teatro a vederlo. E come ripeto, tu ci hai insegnato benissimo, le band che tu proponi e che noi magari non conosciamo, non tutti conoscono, poi si rivelano delle esperienze incredibili. Quindi ti ringraziamo anche per quest'opera, diciamo, di cultura che fai.
0: Grazie
1: Grazie
0: a voi.
1: alla.
0: Grazie per la fiducia.
1: Beh, la fiducia va dalle tue competenze, noi non siamo responsabili di questo, lo sei tu, quindi ti ringraziamo per questo. Grazie Michelangelo.
0: Diciamo che volevo solo fare una chiosa rispetto ai
1: Prego.
0: costi che sono estremamente accessibili. Per quanto riguarda gli abbonamenti, il costo degli abbonamenti è rimasto immutato per la prosa e la sottoscrizione e la prelazione parte già dal 14 luglio
1: Bene.
0: fino al 31 luglio, mentre i nuovi abbonati, sia per la musica che per la terza data che abbiamo aggiunto, partiremo dal 1° settembre. Il costo dell'abbonamento per la musica è di 120 euro, quindi 20 euro a concerto per la platea e 105 per la galleria, quindi poco più di 16 euro per
1: Assolutamente.
0: vedere degli spettacoli che sono estremamente importanti.
1: È vero, grazie. Grazie anche per questa scelta che vede, insomma, la cultura al centro per il teatro e per la musica. Grazie sempre, come sempre, Michelangelo.
0: Grazie a voi per il sostegno. Vi aspettiamo
1: Sempre,
0: in teatro.
1: sarà sempre così. Grazie mille, grazie al direttore Michelangelo Busco del
0: Buona giornata.
1: Grazie, arrivederci.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Ancora nessuna decisione in casa Taranto riguardo al nuovo allenatore, con il borsino delle candidature che continua a registrare saliscenti su diversi fronti. Resta stabile la posizione di Giuseppe Laterza, attuale tecnico del Martina, interessato a un'eventuale esperienza in Serie C. Il tecnico dell'ex Taranto resta però alla finestra e potrebbe formulare la formazione ionica, un'offerta importante che potrebbe convincere lo stesso Laterza a scendere di categoria. Situazione similare per Francesco Farina, che è al momento sempre orientato a proseguire la sua avventura con il Gladiator, tuttavia non è stato ancora comunicato ufficialmente da parte della società campana la prosecuzione del rapporto. Per quanto riguarda invece le opzioni che porta a Gaetano Thierry, ex allenatore del Benevento, il Taranto continua a monitorare la situazione, non è stata presentata una vera e propria offerta, ma soltanto un sondaggio esplorativo. Molto dipenderà anche dal prossimo colloquio con Ciro Danucci, previsto nelle prossime giornate, non ancora calendarizzato, e va inoltre ricordato che il tecnico fino al 30 giugno resta a tutti gli effetti un tesserato del Taranto. Per quanto riguarda il direttore sportivo, invece, seppur non ufficiale, ma come già anticipato nelle scorse ore, Danilo Pagni resterà nel suo ruolo, così come Giuseppe Camicia dovrebbe restare direttore generale del club.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: È il momento delle conferme, ma anche di alcuni addii importanti. Fabio Palagiano resta il coach delle Rapinette Dinamo Taranto in maniera ufficiale già da qualche giorno, così come nel corso di Onda Rossoblu lunedì scorso lo stesso Palagiano ha confermato la permanenza di Mimmo Sant'Arcangelo come preparatore atletico. Sempre per quanto riguarda il mercato, rimarrà Giorgia Cascione, mentre dicono addio Lorena Toscano e il capitano Johanna Marcello. Per quanto riguarda gli obiettivi futuri, questo è il pensiero del tecnico Palagiano espresso proprio durante l'ultima puntata di Onda Rossoblu.
4: La società mi ha chiesto di fare meglio dello scorso anno. È uno step successivo, uno step importante, alzare l'asticella per cercare di fare qualcosa in più. Chiaramente io ho accettato ben volentieri questa sfida. Mi sento tutti i giorni con Salvatore Massari, che insomma il direttore sportivo della Dinamo. Salvatore sa benissimo cosa, tra virgolette, mi serve per poter arrivare a questo obiettivo, tra conferme ed eventuali nuove giocatrici. Sono stati fatti chiaramente dei nomi da parte mia a lui. E chiaramente adesso il compito, diciamo che il mio compito, tra virgolette, è finito per questa prima parte. Adesso è la società che deve provare a prendere delle giocatrici che però so di certo che sono ambite anche da altre società, dalle società che come noi vogliono provare a

0: Buon pomeriggio e benvenuti al nostro consueto approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Oggi vi proponiamo un viaggio senza passato, confini, senza barriere, guidati da un ritmo che unisce i colori caldi dell'Est Africa e c'è un filo conduttore invisibile che lega tutto ed è Mama Marias. Grazie. Benvenuta.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: Da anni sei considerata l'indiscussa regina della black music in Italia, un'artista capace di far muovere i piedi contemporaneamente e far riflettere la testa.
1: Sì.
0: E non è facile.
1: No, assolutamente no, però è una caratteristica che amo negli artisti e nei cantanti, quindi mi fa piacere, insomma, continuare questa cosa e portare un messaggio e portare anche musica e spensieratezza, insomma.
0: Mamma Maria, sei qui per presentare il suo nuovo lavoro, vediamolo insieme.

0: tribù viene descritto come un ponte perfetto tra l'Est Africa e i Caraibi.
1: Sì.
0: Com'è nata l'idea di unire queste due anime musicali così specifiche?
1: Beh, in effetti non è nata perché non è un caso, non è la prima volta che succede, insomma. Chi mi conosce sa del mio amore per la musica
0: africana,
1: sia dei Caraibi che la musica africana. E, d'altronde, essendo figli del Mediterraneo, non potrebbe essere diversamente, quindi chiaramente tutta la nostra musica è sempre stata contaminata da, soprattutto dalla musica africana, quindi insomma è un connubio che uso abbastanza spesso.
0: Il testo affronta il tema della diversità come ricchezza.
1: Sì.
0: C'è stato un punto di partenza nella scrittura? C'è stata un'esperienza che ti ha portato a questo?
1: Beh, l'esperienza è quello che vediamo sotto i nostri occhi tutti i giorni, insomma. Purtroppo è un periodo storico un po' difficile per quanto riguarda l'integrazione, per quanto riguarda appunto la condivisione delle culture, la coesione delle culture, quindi è un po' un invito, è anche un po' una canzone che ho voluto fare perché ultimamente si vede molto nelle città un turismo troppo aggressivo, no? Un turismo che quasi mangia e consuma le città e i posti dove si va. Tutte le città, tutti i posti stanno diventando un po' uguali, seguendo tutti un po' uno standard turistico, no?
0: Instagrammabile.
1: Esatto, esatto. Quindi che tende un po' ad annullare le caratteristiche, le peculiarità di ogni posto. Quindi è un po' un mio pensiero, è un mio messaggio, quello dell'essere dei viaggiatori consapevoli e di essere dei cittadini del mondo e di stare nel mondo nel rispetto delle culture degli altri.
0: Che poi questo è sempre stato un po' il tuo messaggio.
1: Sì, assolutamente sì.
0: E per ripercorrere la carriera di questa artista tarantina, di questa grande artista tarantina, lo posso dire da fan, vediamo un po' il servizio su Mamma Marias.
2: Pugliese puro sangue, è cresciuta artisticamente tra i sound system di tutto il meridione. Mamma Maria si è un uragano che ha investito la musica in levare. Fin dai primi anni 2000 ha dimostrato che la dancehall e il reggae nel nostro paese non sono una prerogativa esclusivamente maschile, conquistando l'underground con la forza delle sue parole. La sua musica è da sempre uno specchio fedele della realtà. Brani storici del suo repertorio come La gente e Poco Poco sono diventati veri e propri inni generazionali, canzoni viscerali che hanno raccontato le difficoltà, le speranze, la quotidianità di intere generazioni di tarantini. Fotografie in musica di un territorio complesso, vissuto con orgoglio e spirito di riscatto e soprattutto scelto. Pioniera e camaleonte, capace di spaziare dal dialetto ai ritmi giamaicani a sé.

0: sempre usato le sue radici come un manifesto per parlare di emancipazione, diritti e unione, facendo scelte di vita importanti e facendosi esempio. Oggi quel viaggio continua. C'è un filo invisibile che attraversa oceani e continenti, che lega i ritmi della savana africana alle percussioni calde dei Caraibi. Si chiama Tribù ed è il nuovo brano prodotto da Love University Record, che segna il ritorno di Mama Marias a fianco del suo storico mentore Don Ciccio, un artigiano del suono con oltre 30 anni di carriera alle spalle. Il pezzo nasce come un vero e proprio manifesto sonoro poetico, un invito a girare il mondo con occhi curiosi aperti, portando un messaggio potente e attualissimo. In un'epoca di distanze e barriere, le differenze tra gli esseri umani non sono un ostacolo, ma una straordinaria ricchezza. Le liriche sono affidate alla penna di Maria, capace di veicolare messaggi profondi di unione e fratellanza, senza retorica, ma con un ritmo che fa muovere i piedi e un testo che fa riflettere la testa. E questo è il segreto dei grandi pezzi della Black Music: intrattenere, dire qualcosa di vero allo stesso tempo. E con Tribù, Mama Marias e Don Ciccio ci sono riusciti ancora una volta. E allora, Mama Marias, grandi collaborazione dai 99 Posse alla Carmen con l'orchestra di Piazza Vittorio.
1: A Clementino.
0: Clementino, ma anche Tosca ultimamente.
1: Ultimamente anche Tosca, sì. È un,
0: siete
1: un
0: completamente
1: pezzo che sarà...
0: diverse.
1: Siamo completamente diverse, però appunto ci unisce il bisogno e il desiderio di comunicare alla gente. Il disco di Tosca è un bellissimo disco fatto da donne. Io sono estremamente fiera e felice di farne parte. Il pezzo ancora non è presente nel disco, perché sarà un singolo che rilancia il disco ad ottobre. Parla di, purtroppo, guerra e le robe brutte che guardiamo purtroppo oggigiorno al telegiornale, chiaramente dal punto di vista di una madre, no? Dal punto di vista delle mamme che vedono morire i propri figli sotto i loro occhi senza poter fare niente, che secondo me è una roba davvero brutale, è della cosa che ormai è diventato estremamente normale. Ci siamo così abituati alla violenza che ci sembra una roba normale, no? Scrolliamo il nostro telefono e guardiamo delle immagini incredibili, terribili, ma si fa veramente poco, perché ormai ci siamo davvero abituati alla crudeltà.
0: È vero. Tu hai sempre parlato di politica, sei sempre stata presente nell'attualità, e negli ultimi anni questo si è visto anche nelle tue scelte di vita.
1: Sì.
0: Ti sei ritirata per un periodo, poi è arrivata la maternità e poi
1: sì,
0: il ritorno.
1: Sì.
0: Come è cambiata la tua vita in questo momento e soprattutto il tuo modo di fare musica?
1: Beh, sicuramente appunto è un modo di fare musica molto più consapevole, con la consapevolezza che non si può piacere a tutti, non si deve per forza essere nell'Olimpo per esserci. L'importante è esserci con il proprio messaggio, la propria energia, quindi adesso mi sento sicuramente molto più libera rispetto a tanti anni fa di fare quello che voglio, senza per forza stare a pensare alla posizione che poi ricopri, al punto in cui arrivi, al pensiero della gente. Semplicemente comunicare è la cosa più importante.
0: Tanti anni fa ti intervistai e tu mi dicesti che non avevi voluto cambiare il tuo modo di essere proprio per salire in quell'Olimpo.
1: Sì.
0: Perché ti avrebbero snaturalizzata.
1: Sì, assolutamente. E beh, quello che vediamo un po', è quello che vediamo anche guardando i festival che ormai sostituiscono, no? Il Festival Bar di quando eravamo un po' giovani noi. Vedi donne sempre più nude, cioè vedi donne sempre più nude e sempre più legate ad un'immagine specifica, no? E questa è una cosa che non mi piace per niente, non mi è mai piaciuta e non mi piace a maggior ragione adesso, in cui mi sento comunque diversa, mi sento anche più matura, faccio 40 anni a ottobre, quindi non mi sento più una ragazza, chiaro, non sono una signora, però sono

0: sicuramente grande, no? E quindi sento comunque la responsabilità di, ancora più di quando avevo 20 anni, di portare un'essenza più che una presenza fisica, semplicemente.
1: E questo si avverte. Tu Taranto l'hai scelta come la tua terra, non sei
0: Sì,
1: proprio di Taranto.
0: sono per metà di Taranto, il mio papà è di Sant'Eromo in Colle e la mia mamma è di Taranto, però io ero da piccola venivo sempre dalla nonna, ero quella che spingeva sempre per venire a Taranto, diciamo, quindi
1: La riconosci oggi anche riguardo a quello che è successo agli atti di cronaca, l'omicidio di Bakary Saco,
0: sì. Sì.
1: diciamo da madre, come l'hai vissuta questa situazione?
0: Beh, chiaramente l'ho vissuta male, un po' come tutta la gente con un minimo di buon senso e di umanità. Purtroppo, appunto, legato ai discorsi che facevamo prima, c'è un po' una sorta di distacco, no? Rispetto alle altre culture, le altre religioni, anche purtroppo per colpa di una politica molto dura su questi argomenti, no? Si cerca il nemico e si canalizza il nemico verso la persona straniera, ed è un grande peccato. Comunque, Taranto, la città vecchia in particolare, è sempre stato un po' un mondo a parte, no? Rispetto a Taranto, tanto che fino a un po' di anni fa non ci si poteva neanche entrare, no? In città vecchia, quindi i cittadini della città vecchia vivono un po' in una sorta di bolla, isolati un po' da tutto il resto. Quindi la speranza di tutti era che con l'arrivo dei locali, dell'università, il conservatorio, insomma, no?
1: Le cose cambiassero.
0: Esatto, le cose cambiassero. Purtroppo per molti aspetti sono cambiate, per altri
1: Ancora
0: purtroppo
1: no.
0: l'episodio di Bakary ha dimostrato che purtroppo no.
1: Ti senti ancora, cioè andiamo un po' sulla parte
0: Sì,
1: leggera. Ti senti
0: esatto.
1: ancora la regina?
0: Bah, guarda, mi sento ancora la regina perché è bellissimo e quando faccio i concerti sento l'amore della gente che mi chiama così, insomma, mi dà questo appellativo ed è bellissimo incontrare gente che ti dice sono cresciuta con la tua musica, sei presente nella mia vita, sei stata presente nella mia vita con la tua musica, mi hai aiutata per questo, per
1: Beh, hai
0: quell'altro.
1: raccontato anche una
0: Sì.
1: generazione.
0: Sì, quindi è molto bello, chiaramente è una cosa molto bella.
1: Dal lancio di Tribù che cosa ci dobbiamo aspettare? Un nuovo album?
0: Beh, sì, il nuovo album era già in preventivo. Poi è arrivato il fratellino di Adele e quindi proprio perché dovrebbe nascere a luglio, insomma, avevo un po' l'estate spezzata, quindi non ho potuto dedicare del tempo alla musica, alla carriera musicale, però sicuramente dopo l'estate penserò a qualcosa di nuovo, assolutamente sì.
1: E noi non vediamo l'ora. Grazie Mamma
0: Grazie a voi,
1: Marias.
0: grazie a voi.
1: Ricordo che se avete segnalazione potete mandarci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it e l'approfondimento torna domani.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
4: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive. Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?
0: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
5: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata. Ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
5: Sono dell'FBI. Come sta?
3: Bene. Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo.
6: Fossi in te sarei nervoso.
7: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
2: Sarai ricco da morire.
3: Dicevamo. Chi è il prossimo?
8: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa?
9: Hi-ha! Io vi dichiaro! Ufficialmente?

0: posate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
1: Bonnie, c'è un pacco per te!
2: Oh, grazie, grazie!
3: Ciao, sono Lilipad! Giochiamo!
4: Estinzione! Non di nuovo!
5: Bonnie, tempo schermo finito.
2: Ok.
0: Dobbiamo parlare. Tablet,
6: ti prego, chiamami Lily.
0: Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie. Sì. Ma poi tu rovini tutto. Capito. Non mi stai neanche ascoltando.
6: Io sono sempre in ascolto. Vedi?
3: Allora ascolta. Io e i giocattoli.
6: Ora in spagnolo.
3: Con los gemelos Jordan. Allora,
7: mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
8: Woody.
9: Jessie, pronto?
8: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
5: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
10: Siamo spacciati!
8: La tecnologia ha invaso casa nostra.
5: Io non so, Jessie, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia...
9: Puoi fare tutto.
8: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
5: Ho fatto prima che potevo.
11: Perché indossi un vestito?
5: Si chiama poncho. Forchi.
8: Chi vorrebbe un pennarello marrone?
12: Alt! Chi va là?
13: Wow, wow, wow! Vengo in pace!
12: È passata una vita, cowboy!
6: Cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
12: Cosa?
11: Ti crede vecchio perché sei velato, Woody!
6: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli!
14: Hai un amico!
12: Ci servono rinforzi!
15: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
16: Basti solo ricordare che
8: Bonnie ha bisogno di noi. Vai, dove sei?
5: Bas, tu resta qui, io vado con loro.
12: Credi che non sia in grado?
10: No!
12: Bel poncho.
17: È bello che hanno ricominciato a litigare.
12: Puoi dirlo forte.
18: Io in smart working mi trovo veramente bene.
19: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
20: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, Bimbo?
21: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
19: Con chi?
21: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
22: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
18: Che fate qua?
20: Che famo, stiamo a lavorare, Giulia?
19: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
20: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma risolto tutto.
19: Ah, avete lavorato insieme?
20: Eppure oggi,
18: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
20: È alla buon'ora!
18: Che a buon'ora cosa?
20: Aspetta che devo pure pisciare. Dai.
19: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
22: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
19: Rimpiange l'ufficio?
21: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
20: Scusa, Bertrand, Francia comunque chiamato smart working?
23: Teletravail.
18: Tele chi?
22: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
19: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
8: Nascondivo. Davvero faremo questo gioco? Grazie a Dio è finita.
24: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
8: Benvenuta a casa nostra.
24: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
20: Skippy, i monitor.
24: Il gioco comincerà tra 5, 4...

0: 9, 1.
1: Io non voglio giocare.
0: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
1: No, no, no, no! Maledizione, non la toccate!
2: Chi vince controlla tutto.
1: Tutto?
0: Il mondo.
1: Mi hai trascinata in questa merda.
3: Oddio! Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
4: Libera!

0: Nonna, gli esseri umani sono davvero gli animali più pericolosi sulla Terra.
1: La nave!
2: Sto venendo dritto verso di noi!
3: Chi di voi si offre volontario per avventurarsi nell'ignoto e salvare l'isola dal giorno del giudizio?
4: Hai chiamato un taxi? Sali, ragazzo!
5: Rufus se n'è andato!
3: Ma non è quello che non sa nuotare?
0: Non mi serve nuotare, sono veloce sulla terraferma!
6: Sì! Gli umani vivono sulla terraferma!
7: Una bestia che mi renderà ricca!
0: Come faccio a tornare a casa? Torniamo a casa! Nessun animale viene lasciato indietro!
4: Rapporto per la battaglia, Rufus!
0: È ora di agire!
8: Ho trovato qualcosa nel negozio.
9: Ok. Cos'hai trovato?
8: Un posto. Ho trovato un posto.

0: C'è nessuno?
1: Papu, possiamo dire che te.
0: C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi. È gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
6: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
7: Oh mio Dio.
8: Tiratemi su, tiratemi su!
9: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze. Le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
3: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
8: Sì!
2: È bellissimo. Non è vero?
3: C'è qualcuno?

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
2: Rosso di sera.
3: Rosso di sera.
2: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Siamo a Rosso di Sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Nostra ospite Francesca Irpinia della segreteria provinciale del Partito Democratico. Allora Francesca Irpinia, commentiamo queste dichiarazioni sulla vicenda Ilva rilasciate dall'ex ministro Orlando. Orlando sostanzialmente ha detto che in questa vertenza ci si è concentrati troppo su Taranto, mentre è arrivato il momento di rivolgere le attenzioni a Genova. E invece la deputata del PD, la deputata tarantina del PD Francesca Viggiano, l'onorevole Francesca Viggiano, ha detto che bisogna avere una visione industriale nazionale e non possiamo accettare che venga alimentata una competizione tra territori o che si provi a mettere Genova contro Taranto. Come commentiamo queste situazioni?
5: Allora, io per questioni non solo politiche, ma proprio per questioni di vicinanza al sentire, è chiaro che condivido la riflessione dell'onorevole Viggiano. E il problema è che si ripercuote e si ripresenta puntualmente, appunto, è la competizione fra i territori, dove in realtà assistiamo a una deindustrializzazione pesante in tutta Italia. E per la verità, appunto, io non voglio prendere le difese di Andrea Orlando, ma il suo discorso, che era abbastanza complesso, parlava anche del fatto che questa deindustrializzazione e anche la transizione ovviamente porta con sé una riduzione importante di quello che è la manodopera sulla manifattura italiana, quindi con una perdita ingente di persone, di unità lavorative, che sono ovviamente un problema. Per la verità, ministro del lavoro lo è stato durante il periodo Covid, e la misura più importante che ha preso, appunto, era aumentare i fondi per le casse integrazioni e quindi mantenere i livelli occupazionali nonostante le grandi ripercussioni
4: però
5: che aveva avuto sul settore lavorativo.
4: Dire che l'attenzione sia stata concentrata troppo su Taranto forse significa non capire non conoscere quale sia la situazione grave di Taranto.
5: Lui
4: è quello
5: stato
4: che
5: anche
4: Taranto
5: ministro
4: ha dato
5: dell'ambiente, è
4: quello che ha dato Taranto al paese.
5: Esatto, e questa cosa
4: anche agevolando Genova, che ha chiuso l'aria a caldo e invece qui è rimasta
5: le
4: conseguenze del caso. Sì.
5: Esatto, però c'è stato anche di là un problema a livello nazionale, cioè che non si è mai riusciti effettivamente innescare politiche industriali efficaci affinché ad oggi non si verificasse sostanzialmente di avere una fabbrica importantissima che è sostanzialmente morta, è già morta e quasi per consunzione. Il problema è che
4: è quasi spenta, diciamolo con molta schiettezza.
5: Ma che cos'è che non si spegnerà mai? Continua a non spegnersi l'emergenza ambientale, l'emergenza lavorativa e l'emergenza sociale. E io credo che occorrerebbe politicamente pensare a una piattaforma per il Sud. Sinceramente, non dico tornare alla cassa del Mezzogiorno, ma sicuramente a politiche molto più strutturate e mirate. Ricordo però che anche questo governo ha degli errori importanti li ha fatti. La decontribuzione sud era una maniera per incentivare, per esempio, le imprese che avevano, appunto, volevano investire sui territori del nostro meridione, che sono sostanzialmente delle sfide. Eliminare quella misura sicuramente non ha avvantaggiato il nostro sistema meridionale. Faccio per un esempio a caso, è una lamentela che spesso pone Natuzzi, la vertenza Natuzzi. Lui afferma non sto parlando dell'imprenditore e non voglio dare giudizi sulla persona, sto parlando della persona, del fatto
4: della realtà aziendale,
5: diciamo. Della realtà aziendale che denuncia che aveva nel 2021 aveva scelto politicamente di far ritornare tutta la produzione in Puglia proprio perché c'era quella misura.
4: Ora invece sta delocalizzando in Romania.
5: Non so se è il pretesto o la scusa, però effettivamente se non fosse stata non ci fosse stata questa eliminazione della misura, noi oggi non staremmo discutendo di avremmo sicuramente un alibi in meno, ecco.
4: Tra poco parleremo dei giochi del Mediterraneo e io

0: Chiedo a Piero Caffio che ci segue dalla regia se è pronto il collegamento con Luca Lazzaro, però prima voglio ricordare la tragica notizia di poco fa, perché nel tardo pomeriggio, dopo le 17, è stato ritrovato il corpo senza vita di Giulio Razzano, il ragazzo di 20 anni di Castellaneta, del quale non si avevano notizie da ieri pomeriggio. Le ricerche purtroppo hanno avuto questo epilogo così tragico. Il corpo del povero ragazzo è stato rinvenuto riverso nella gravina. E nelle ultime ore era stato ritrovato il telefono che era acceso, era rimasto acceso, e quindi attraverso l'aggancio delle celle telefoniche è stato possibile individuare l'area dove il ragazzo poi è stato ritrovato. Ricordo che le ricerche sono state compiute da carabinieri delle stazioni di Castellaneta e Palagianello, polizia locale, vigili del fuoco, protezione civile, soccorso alpino e volontari. E sono stati utilizzati anche droni dotati di termocamere e unità cinofile specializzate. Ora bisognerà ricostruire quello che è successo dal pomeriggio di casa, quando Giulio si è allontanato intorno alle 15:30, pare per andare in palestra, ma in realtà il borsone con gli indumenti, gli attrezzi per la palestra, era rimasto a casa. Ora bisognerà capire innanzitutto le cause della morte e poi quello che è successo. Parliamo dei giochi del Mediterraneo e lo facciamo collegandoci con il consigliere comunale Luca Lazzaro di Fratelli d'Italia. Buonasera, consigliere.
1: Buonasera a voi.
0: E allora, consigliere, cominciamo da una notizia di oggi, che arriva da Palazzo di Città. È tornato a riunirsi il tavolo di lavoro dedicato all'organizzazione dei giochi del Mediterraneo, tavolo organizzato dal direttore generale del comune Marco Lesto. Vi hanno preso parte il capo di gabinetto Maria Lucia Venneri, gli assessori Mattia Giorno e Gianni Cataldino e Francesco Cosa, fra gli altri. Particolare attenzione è stata riservata al potenziamento dei servizi di igiene urbana, con l'obiettivo di migliorare la pulizia del verde pubblico e implementare la raccolta differenziata. Poi, altra cosa importante, l'amministrazione comunale, questa è una nota che arriva da Palazzo di Città, sta predisponendo una delibera di giunta finalizzata all'individuazione di nuove aree da destinare a parcheggio. Quindi attraverso due hub di interscambio. Un'area al Park and Ride Cimino si aggiungerà quindi un'area parcheggio nella zona del nuovo ospedale San Cataldo e un'altra area limitrofa invece al parcheggio di Piazzale Democrate. È stato confermato l'avvio di lavori di rifacimento delle strade interessati dai percorsi delle gare, quindi due nuove aree di parcheggio, pulizia del verde urbano, raccolta differenziata implementata e rifacimento delle strade interessate dalle gare. Come commentiamo, consigliere Lazzaro?
1: Ma era ora che si riunisse un tavolo per quanto riguarda la misurazione di quanto è pronta Taranto a far fronte all'impegno dei Giochi del Mediterraneo. Questo pomeriggio abbiamo avuto qualche minuto di pioggia persistente e la città è andata in tilt con alberi e con la fogna bianca che non riusciva a far fronte a quelle che erano le condizioni del contesto. Insomma, io ritengo che Taranto debba essere portata nelle condizioni di far fronte a un'iniziativa dove sarà in mostra a un pubblico significativo, per cui non può fare brutta figura. Ed ecco perché ho evidenziato la necessità di testare l'amministrazione, quindi di testare l'ente civico a quelle che sono le necessità di questa importante manifestazione. Abbiamo vissuto da ultimo questo Medimex con improvvisazioni per quanto riguarda il trasporto pubblico, a quelle che sono limiti organizzativi e come Fratelli d'Italia abbiamo deciso di intervenire in maniera significativa su...
0: Ecco, voi avete chiesto, addirittura siete arrivati a chiedere le dimissioni del vice sindaco Mattia Giorno, attraverso una nota del vostro gruppo consigliare.
1: Responsabilità politica...

0: sui grandi eventi e qualcuno qui si deve prendere la responsabilità, perché se no è sempre colpa di qualche altro, è colpa di chi amministrava prima, o è colpa di un dirigente o addirittura colpa dei lavoratori. E insomma, chi amministra invece e chi siede su quelle poltrone non ha mai responsabilità. Ecco perché abbiamo voluto evidenziare una responsabilità politica che, per quanto riguarda i grandi eventi e quindi il coordinamento di quelli che sono i servizi dell'amministrazione comunale, che l'amministrazione comunale deve far fronte per questi grandi eventi, e il vice sindaco. Il vice
1: Devo
0: sindaco,
1: dire
0: se ha le
1: che.
0: capacità, deve far fronte a queste cose, altrimenti magari non ha tempo, si dedica, si
1: Consigliere
0: incarica
1: Lazzaro,
0: qualcun
1: un
0: altro.
1: attimo,
0: Sì,
1: perché al vostro documento come gruppo consigliare ha risposto il gruppo consigliare del Partito Democratico, il quale dice: non strumentalizzate questa vicenda, le responsabilità relative al servizio di trasporto e al deflusso dei partecipanti sono da ricercare, dice il gruppo del PD, nella gestione operativa della società partecipata Kima Mobilità. Le eventuali responsabilità appartengono ai livelli organizzativi e dirigenziali preposti alla pianificazione e alla esecuzione del servizio. Quindi non ci sono.
0: un altro direttore, un altro scaricabarile abbiamo assistito, non l'avevo letto questo comunicato stampa, assisto a un altro, assistiamo a un altro scaricabarile dove il Partito Democratico dice no, ma è colpa del gruppo di Bitetti che guida con il presidente Gira la partecipata, che è sostanzialmente un fornitore di servizi del comune. Il comune e quindi il vice sindaco che gestisce queste cose avrebbe potuto chiedere la fornitura del servizio di navetta a un altro soggetto. L'abbiamo chiesto a Kima sulla base anche tra l'altro di interventi significativi che era necessario fare, e bisognava attenzionare questo tipo di percorso. Insomma, è sempre uno scaricabarile su qualche altro, è sempre responsabilità di qualcun altro. Noi scaricabarile non ne facciamo. Quando c'è da prendersi delle responsabilità, come far fronte alle esigenze della città di Taranto, mettiamo al centro la città, mettiamo prima la città, e lo vediamo quando affrontiamo le tematiche che coinvolgono il governo nazionale. Mettiamo al centro quelle che sono le problematiche, l'abbiamo visto sui giochi del Mediterraneo, l'abbiamo visto sul CIS e su quelle che sono le risorse necessarie a fare di Taranto quello che merita, perché Taranto ha subito tanto e quindi merita attenzione, e lo facciamo svolgendo un ruolo istituzionale, non politico. Il Partito Democratico
1: Consigliere,
0: ricordo che su questo
1: la
0: invece
1: interrompo un
0: continua a
1: attimo,
0: fare politica.
1: consigliere, perché gli interventi l'ultimo soprattutto, nel quale avete chiesto le dimissioni del vice sindaco, diciamo in modo strisciante, non, diciamo, non in modo palese, però ha fatto così, sviluppare dei retropensieri, perché si dice: Fratelli d'Italia non attacca mai direttamente il sindaco Bitetti, ma attacca ad esempio il vice sindaco, col quale si dice, sembra che non ci sia piena sintonia tra appunto vice sindaco e sindaco sul modo di condurre l'amministrazione. E qualcuno dice: siete diciamo molto come dire, cordiali con il sindaco Bitetti, e invece attaccate il vice sindaco.
0: Andate a vedere la registrazione del Consiglio Comunale di quest'oggi e vediamo come sono cordiale con il sindaco Bitetti e cosa gli ho detto in questo Consiglio Comunale rispetto alle responsabilità che lui ha rispetto all'assenza totale di gestione di questa città. Lui è totalmente assente, non dà indirizzo politico alle direzioni, le direzioni sono allo sbando. La città è allo sbando e abbandonata, è responsabilità del sindaco questa, e lo abbiamo detto e lo diciamo chiaramente in ogni intervento. Nel momento in cui c'è un grande evento, dove c'è un delegato specifico a un grande evento che è il vice sindaco di Taranto, perché non evidenziare questo? O se ci sono dei problemi, per esempio per la raccolta dei rifiuti, quante volte siamo intervenuti sull'assessore all'ambiente che ha la responsabilità, l'aggravame, che ha la responsabilità per quanto riguarda l'igiene urbana? Lo abbiamo fatto diverse volte. Io credo che non abbiamo fatto due pesi e due misure, però quello che si evidenzia è proprio la rottura all'interno dell'amministrazione, della maggioranza di Consiglio Comunale, proprio in quello che diceva lei e nella lettura del comunicato stampa dello stesso PD, proprio dove si va a evidenziare lo scaricabarile del Partito Democratico verso

0: altre componenti di quella maggioranza. Ed ecco perché, siccome se questa maggioranza ha delle problematiche e all'interno di queste problematiche non riesce a gestire la città, deve chiedere scusa alla città e probabilmente passare la mano.
1: Sentiamo cosa dice Francesca Erpigna, che fa parte della segreteria provinciale del Partito Democratico, che è qui ospite in studio, su questa vicenda, sulle critiche che Fratelli d'Italia muove all'amministrazione comunale e in particolare alla gestione dei grandi eventi.
2: Allora, anzitutto io stavo ascoltando attentamente quello che diceva il consigliere Lazzaro, però che ha riportato di un comunicato stampa del PD nel quale si diceva che il problema era di Giorgia Gira. In realtà il comunicato del PD dice esattamente che c'è una differenza fra un atto politico e un atto amministrativo, e cioè ci sono differenze sostanziali in ciò che è una responsabilità politica e invece quella che è una responsabilità amministrativa gestionale, che è diversa e va ricercata in quelli che sono gli organismi direzionali all'interno delle direzioni.
1: Lazzaro dice non può non esserci una responsabilità politica nella gestione di queste situazioni, se ho ben compreso Lazzaro.
0: Certo, sì, intendevo in questa direzione. Io faccio il consigliere comunale, non devo andare a ricercare la responsabilità amministrativa o tecnica, gestionale, che sicuramente lo andremo a ricercare rispetto a un accesso puntuale che noi abbiamo fatto come Commissione Garanzia e Controllo rispetto a quelli che sono gli atti procedimentali dell'affidamento del servizio per quanto riguarda il servizio navetta da parte dell'amministrazione comunale e all'interno delle dei provvedimenti che l'AMAT ha impartito, quindi gli ordini di servizio eventuali.
1: Io credo che bisognerà davvero...
0: Abbiamo fatto l'accesso agli atti come Commissione Garanzia e Controllo, per cui andremo a approfondire questo. Oggi di quello di cui stiamo parlando è la responsabilità politica. La responsabilità politica è individuata nel soggetto che oggi è il vice sindaco, che è diciamo componente del Partito Democratico, Mattia Giorno, poi domani sarà un altro.
1: C'è Erpigna che vuole rispondere, vuole replicare, consigliere
2: mi scusi, però allora
0: sì, no, prego, chiedo scusa.
2: No, si figuri. Il problema non è tanto la responsabilità politica, perché la responsabilità politica ha un indirizzo. E qual è la responsabilità politica? Si individua nel fatto che c'è un indirizzo di istituire le navette, quindi il servizio era stato predisposto. Non andare fuori, richiedere all'interno di Chima Servizi questo ulteriore servizio che è supplettivo. Dopodiché il problema è che quello è l'indirizzo politico. Dopodiché chi deve seguire il procedimento e chi ha responsabilità amministrative, qual è la responsabilità politica di attuare tutte le misure che servono per verificare e accertarsi di ciò che è successo. E questo ovviamente è scattato subito, non perché non sia stato un evento increscioso, anzi lo è tanto, tenendo conto non è semplice organizzare dei servizi di questo tipo, non il servizio navetta in sé per sé, anche perché ci sarà un'indagine. Io non mi esprimo, come aveva detto precedentemente anche il consigliere Lazzaro, se c'è un'istruttoria in merito aspettiamo anche l'esito di quella che sono gli esiti, no, di questa indagine, e vediamo che cosa non è andato e si applicano dei correttivi, come spesso viene fatto.
1: Al di là delle responsabilità che sicuramente saranno individuate,
2: la responsabilità politica però è diversa.
1: No, cioè, però
2: io
1: l'importante
2: ci tengo a sottolinearla, perché tra l'altro, guardi, io le dico anche questa cosa perché cioè, gli assessori, compresi il vice sindaco, fanno atti di amministrazione, cioè l'atto politico viene semplicemente deliberato dalla giunta. Questo io penso che il consigliere Lazzaro stia comprendendo perfettamente ciò di cui parlo. Cioè l'indirizzo politico è una cosa, l'indirizzo politico è stato organizziamo il servizio non è andato bene, sicuramente ci sono dei problemi strutturali all'interno della gestione degli uffici, e mi sento di dire non solo su Chima Servizi Mobilità, ma complessivamente su tutto quella che è la gestione delle varie direzioni, un po' perché abbiamo problemi di organico strutturali.
1: Questo è un problema che soprattutto le organizzazioni sindacali segnalano spesso, la carenza di organico che non consente di svolgere servizi in modo efficiente ed efficace.

solo, poi ci sono anche il problema di non avere, secondo me, dal mio punto di vista, purtroppo aver come dire un piano strategico strutturale delineato in caso di grandi eventi o come comportarsi, perché anche questo lo stiamo vivendo in questo momento.

0: campanello d'allarme. Anzi,
1: Certo.
0: possiamo cogliere da quello che è accaduto l'occasione per cercare di strutturare meglio la città in vista proprio dei Giochi del Mediterraneo, perché non possiamo permetterci di fare queste figure
1: Sì,
0: come quelle fatte.
1: io auspico questo, cioè che ci sia una responsabilità da parte di tutti i consigli di trovare le soluzioni come ovviare. Cioè, quando si dice c'è questo grande evento, non c'è destra, non c'è sinistra, a me sembra un po' menarla in calcio d'angolo ogni tanto, che è diverso, cioè non è che non esistono più le posizioni destra e sinistra, mantengono ovviamente dei posizionamenti, ma bisogna, o quando c'è un problema, in questo senso ci sono problemi strutturali all'interno delle gestioni amministrative, bisogna andare fino in fondo e distinguere quelle che sono le responsabilità politiche dalle responsabilità amministrative. A me dispiace perché poi, tra l'altro, la maggior parte dei dipendenti comunali o dei dirigenti, io li conosco anche, cioè sono persone
0: Che lavorano,
1: che lavorano, che non hanno interesse, come dire, a fare in modo
0: che le cose
1: che
0: vadano
1: le cose
0: male.
1: vadano male, cioè,
0: Ma questo è un problema. La
1: chiariamoci.
0: carenza di organico è un
1: La
0: problema.
1: carenza di
0: Lazzaro
1: organico è un
0: voleva
1: problema.
0: rispondere sulla questione dell'organico, penso del personale comunale.
2: No, ma più in generale, quello che mi spaventa è proprio, infatti oggi sono uscito di nuovo sulla questione dell'impreparazione della città ai giochi del Mediterraneo. È proprio il modo con cui si approccia che questo centro-sinistra, la guida della città, si approccia alle questioni. Io faccio l'imprenditore, come sapete, vengo da un'altra esperienza che non è quella strettamente di partito, però quello che vedo oggi è una grande improvvisazione rispetto a quelli che sono i ruoli politici, amministrativi, come sappiamo, diciamo, vengono scelti per concorso, per cui abbiamo anche delle figure di rilievo e importanti all'interno delle strutture amministrative, però quello che si evidenzia è proprio l'assenza di indirizzo politico. La voglia di andare a occupare delle posizioni, degli incarichi o fare razzia magari di incarichi di
0: Quindi
2: staff o
0: sostanzialmente Lazzaro
2: quant'altro,
0: dice
2: senza poi
0: la lotta
2: andare ad
0: per le poltrone fa perdere di vista
2: amministrare.
0: l'indirizzo
2: Ma queste sono
0: politico.
2: entrambe le parti,
0: Se
2: però.
0: posso concludere, direttore, se posso Sì,
2: concludere,
0: prego.
2: quello che dico è proprio questo, cioè sono 20 anni che il centro-sinistra e il Partito Democratico governano Taranto e oggi siamo di fronte a una città totalmente allo sbando e totalmente impreparata purtroppo e spero insomma che l'amministrazione in carica faccia di tutto per ovviare a questo, lo spero veramente da Tarantino e da chi
0: Consigliere, ma
2: come
0: appunto per
2: la
0: raggiungere questo
2: dottoressa Erpina ci
0: obiettivo.
2: crede su questa città, no? E ci abbiamo scommesso diversi di noi nel rimanere a Taranto, per cui spero davvero che ci sia la voglia e la capacità di affrontare i problemi davvero
0: Consigliere, per
2: della
0: raggiungere
2: nostra
0: questo obiettivo
2: città.
0: al quale voglio dire, penso che tutti speriamo di arrivarci nel migliore dei modi, no? Ai Giochi del Mediterraneo, ma anche a ciò che verrà
2: Ci credo
0: dopo.
2: poco, direttore, ci credo poco
0: Non
2: a questi
0: sarebbe meglio
2: interlocutori.
0: unire le forze, cioè lasciar perdere
2: E
0: un
2: lo
0: attimo le
2: facciamo
0: polemiche e unire le
2: costantemente.
0: forze?
2: Arriva il ministro Foti qui, stanzia e assicura che i Giochi del Mediterraneo avessero quei finanziamenti che erano necessari, così come erano stati programmati. Andiamo con il sindaco e, diciamo, il capo del CIS in giro, insieme a diversi altri esponenti politici in giro per la città, e evidenziamo e sottolineiamo la necessità di far fronte a tutta una serie di altre opere, come abbiamo parlato del Palazzo Archita, abbiamo visitato il Palazzo Archita, il ministro Foti evidenzia la volontà del governo di attenzionare ulteriormente quell'importante contenitore, e poi invece il Partito Democratico cosa fa? Neanche neanche il ministro Foti si mette in macchina dopo una cosa del genere, lo attacca per questo. Ma la cosa più grave è che non è lo attacca il Partito Democratico, la segreteria del Partito Democratico ci può stare, perché è politica e la si butta in politica, ma quando lo fa.

0: con il quale ricopre un incarico istituzionale all'interno dell'amministrazione comunale, a quel punto dico, probabilmente abbiamo bisogno di una riflessione più ampia, anche all'interno dei partiti dal punto di vista
1: Ma
0: culturale rispetto a
1: lo
0: quello
1: chiedo
0: che
1: a
0: si
1: lei, consigliere,
0: manifesta
1: ma
0: in
1: lo chiedo anche
0: regione.
1: a Francesca Erpigna, ma queste situazioni non sono forse anche il frutto di qualche meccanismo non perfettamente oliato all'interno dell'amministrazione della maggioranza? Erpigna.
2: Io credo che ci sia sul problema dei giochi del Mediterraneo, come anche procede, cioè come è stato evidenziato anche da report, dal servizio della Gabanelli, ci sono state diverse disfunzioni, cioè le responsabilità politiche sono sia del campo di centrodestra sia del campo di centrosinistra. E questo io penso e sono convinta che sia frutto di un'impreparazione generale del personale politico. Che significa che non si è costruita una strategia lungimirante per il territorio e tra l'altro ci sono anche grosse corresponsabilità del Comitato internazionale che non ha giovato al territorio perché il diniego di utilizzare le strutture ricettive già presenti sul territorio è arrivato dopo 2 anni. E questo non va bene perché nel
1: Dobbiamo dire
2: 1997,
1: che come cronisti abbiamo, come giornalisti abbiamo osservato conflitti anche abbastanza tesi tra Comitato internazionale e Comitato organizzatore in questi anni.
2: questa cosa non va bene e lo dobbiamo dire che bisogna lavorare soprattutto anche su queste cose importanti perché le ricadute sul territorio, che poi è la denuncia principale di report della
1: Non era
2: Gabanelli,
1: che il Corriere della Sera. Sì.
2: È l'effetto moltiplicatore perché alla fine dei conti, se sul territorio, oltre alle strutture, non si è pensato, ma mi viene una cosa banale in mente adesso riflettendo, cioè anche dei sistemi di recupero delle acque, di efficientamenti energetici, non dico di arrivare ai livelli delle Olimpiadi di Parigi dove il quartiere di Saint-Denis è stato completamente riqualificato, perché comunque lì occorrevano altri fondi, però nel 1997 i giochi del Mediterraneo si sono tenuti
1: A Bari, sì.
2: a Bari. Io per puro esercizio di stile ho voluto fare anche un paragone tra la spesa che era stata fatta su Bari, erano circa 50 miliardi di lire, li ho attualizzati a quanto dovrebbero essere oggi, quindi comprensivi dell'inflazione, arriviamo a 50 milioni. Noi abbiamo speso 385 milioni di euro, cioè è una cifra importantissima per la città. Non che non servano, non è il problema è che
0: 200,
2: dopo deve esserci una ricaduta sul territorio, ma se vediamo che già le gestioni e i piani di gestione sono in difficoltà banalmente anche sullo stadio di Covone, ma su tutte le strutture. E questa non è sicuramente, per esempio, una responsabilità da additarsi al commissario Ferrarese, perché io sono una persona intellettualmente
1: possiamo
2: onesta e
1: dire che ha fatto mezzo miracolo, ha
2: ha fatto quello che ha
1: fatto.
2: potuto, assolutamente. Tra l'altro anche sulla piscina che c'erano tante difficoltà, soprattutto per l'impianto di climatizzazione. Oggi vedevo uno skyline molto bello anche
0: Però
1: dobbiamo chiudere.
0: mi faccia dire per una questione di verità, perché se andiamo a fare il fact-checking di quello che ha detto la Gabanelli, è stato completamente smentito dal commissario
1: Sì,
0: Ferrarese, dal presidente Ferrarese,
1: Ferrarese ha
0: rispetto
1: smentito.
0: a
1: Io
0: queste
1: credo che
0: cose.
1: ci
0: Mi faccia
1: sia
0: dire,
1: una.
0: però, se c'è una responsabilità rispetto al ritardo nell'attuazione e la incapacità di attuare quello che doveva essere un master plan dei Giochi del Mediterraneo, del primo comitato, è imputabile innanzitutto all'allora sindaco del Partito Democratico, Rinaldo Melucci, insieme al suo assessore delegato ai Giochi del Mediterraneo, Mattia Giorno. Entrambi erano su quel comitato a gestire all'epoca i Giochi del Mediterraneo, li hanno fatti fallire, hanno fatto fallire il comitato. Poi è dovuto arrivare il governo Meloni, dove è intervenuto con uno stanziamento aggiuntivo per fare in modo che il master plan rispetto che era previsto e che era diciamo sul tavolo fosse attuato, e la nomina di un commissario, il commissario Ferrarese, che è riuscito
1: Lo
0: con
1: ripetiamo, ha
0: un
1: fatto un
0: grande
1: mezzo
0: sforzo da
1: miracolo
0: parte del
1: per
0: governo
1: riuscire
0: a
1: a
0: recuperare.
1: portare quasi a termine ormai e speriamo di vedere gli impianti tutti pronti per il 21 agosto. Dobbiamo chiudere perché abbiamo abbondantemente superato il nostro tempo a disposizione. Mi permetto di fare solo un'osservazione.

0: cose dette da Milena Gabanelli, sui costi c'è stata la replica di Ferrarese, però c'è un aspetto fondamentale che trovo molto grave, cioè aver concluso quella inchiesta dicendo che questi soldi, questi investimenti non andavano fatti tutti su Taranto, che è stato uno spreco e che quei soldi invece andavano riversati su tutta la regione o addirittura nel resto del Mezzogiorno. Questo significa non aver capito cosa sia Taranto in questo momento e perché sono nati i giochi del Mediterraneo per Taranto. Grazie Francesca Erpinia, grazie Luca Lazzaro e grazie a voi per averci seguiti.
1: Grazie a voi, buona serata.
2: Arrivederci.
3: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella. Cittadella. New hit.
4: Let's go. Sounds good.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella.

Eccoli qua, i grandi successi dalle grandi estati, il nostro Vamos a la Playa, dove ripeschiamo naturalmente le hit che hanno fatto la storia delle grandi estati, in questo caso del 1993. Beh, questo è diventato un successo planetario, pezzo culto di Hathaway, What is Love, che abbiamo con piacere ritrovato e ribaltato in questo appuntamento che ogni mezz'ora ritorna per naturalmente ricordarvi quelli che sono i grandi successi delle grandi estati. Ben ritrovati da Paolo.

Summer Funk, eccolo qua, Gabbani per l'estate 2026, insomma ritorna con questa canzone, tanto ritmo, tanto calore per un singolo che sicuramente si preannuncia un altro dei bei successi anche della nostra classifica ufficiale. Allora saluti innanzitutto gli amici della Replica che ci seguono in tarda serata, poi vi devo come sempre ricordare quelli che sono i contatti, abbiamo il numero di sms, il numero di WhatsApp 339-6806868 se volete inviarci un messaggio, poi siamo in diretta sul canale 94 per Puglia e Basilicata. Tra pochissimo primi saluti.

Ma qui si parla, si canta, si balla l'estate con questa grande canzone. Questi due produttori italiani, tra l'altro, che insomma hanno sfornato un altro bel successo, Mark and Cremont, con naturalmente la voce di Stash, The Colors, e anche la grande Serena Brancale, per una canzone un po' che rievoca atmosfere estive, nostalgiche, tipiche anche del lungomare di Napoli. Insomma, altro bel successo che ci accompagnerà naturalmente durante quest'estate. Bene, primi saluti Alessia dalla provincia di Bari, ben ritrovata, grazie per il tuo messaggio. Fabio, buon lavoro, anche grazie a te per il messaggino che ci hai inviato, poi mi hai richiesto una bella canzone che sentirei tra pochissimo. Altra bella novità, lei ha una voce incredibile, si chiama Mick.

Eccola qua, Mick, con questa lettera d'amore ai suoi fans, perché il testo è dedicato esplicitamente alla sua fanbase, chiamata appunto i Freaks, e a chiunque si sia mai sentito un outsider e un non allineato con il conformismo della società. Perché poi Mick in questa canzone va a celebrare quella che è l'unicità e l'accettazione di sé, dichiarando apertamente che è davvero fantastico non essere cool. Questo è un po' il senso, la linea di questo bel successo che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Tra pochissimo pausa avremo l'appuntamento naturalmente con le news nazionali. Stare con...

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: che bella, eccola qua, un'altra delle grandi belle novità che come sempre vi proponiamo da Città della Radio, Città della TV. Beh, lui lo abbiamo conosciuto con altri successi e lo stiamo pian piano proponendo con questi grandi singoli. Alex Warren, Passenger, per l'intera settimana. Tra mezz'ora state con noi, come sempre ritorna l'appuntamento New Hit.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo.

0: si muove.
1: Si muove, si muove. Buon vento, questo insomma singolo nuovo, bello, caliente, estivo, insomma, di questa grande accoppiata che poi l'estate ci ha abituato a grandi successi, Jovanotti e Alfa con questa canzone, perché poi devo dire, questo singolo utilizza il mare e la navigazione come potente metafora della vita, invitando ad avere coraggio di fronte a quelle che sono le tempeste, ad accogliere anche l'imprevedibilità del viaggio. Questo poi il senso e la metafora per questa canzone, che sicuramente si preannuncia un altro grande successo per quest'estate 2026, naturalmente il singolo che poi farà parte anche di quella che è la nostra classifica ufficiale, ovvero la Top Chart. Ben ritrovati come sempre da Paolo D'Andrea e il nostro Piero Caffio alla parte tecnica. Siamo ripartiti con l'appuntamento Driving, saremo insieme fino alle 19, orari che non sono validi naturalmente per gli amici della replica. C'è una grande accoppiata che lancia poi tra l'altro tra pochissimo l'uscita anche del nuovo album di Madonna insieme a Sabrina Carpenter.

0: Thank You Love, che grande accoppiata, Madonna Sabrina Carpenter. Tra pochissimo esce Confession 2, il nuovo lavoro di Madonna. Si preannuncia sicuramente un album strepitoso con tanti bei singoli. Questa è una canzone che poi segna un po' il passaggio di testimone generazionale tra quella che è la regina del pop e una delle nuove icone della musica, ovvero Sabrina Carpenter. Bene, facciamo adesso una breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

I successi delle grandi estati, quello che è il nostro appuntamento Vamos alla Playa, che va a ripescare voi una formazione storica, e con i quali Eiffel 65, che nel 2000 pubblicavano questa bella Too Much of Heaven, da questo album Europop. Insomma, ci sono anche Blue, anche Move Your Body, le due canzoni che poi hanno lanciato questa grande formazione, che comprende anche il grande Gabry Ponte, che ormai ritroviamo con tanti bei successi. Siamo ripartiti, buona serata, questo è Driving, ben ritrovati come sempre da Paolo D'Andria e il nostro Pier Caffio alla parte tecnica. Abbiamo ancora circa un'ora da consumare insieme. Altra bella novità, tutta italiana. Questa è la nuova di Safe.

eccolo qua, Samurai J. L'avevo presentato come Saif, vabbè, ho sbagliato, ho dimenticato, ma insomma è un nuovo grande singolo di un artista che poi abbiamo conosciuto con grande piacere a Sanremo, Flamenco Paranoia, e la nuova canzone di questo rapper napoletano, insomma, racconta un po' la difficoltà di superare una relazione finita, questo legame che continua a riaffiorare nella mente, trasformandosi spesso in una vera e propria dipendenza emotiva. Questo accade quando siamo legati a una relazione, a volte anche tossica, a volte anche particolare. Bene, noi siamo ripartiti con una canzone, poi tra l'altro, che sicuramente riballeremo, ritroveremo in quella che è la nostra classifica dance, la nostra weekend dance nel fine settimana di Cittadella, la radio. Eccoli qui, all'interno di Driving, si chiamano Another.

Saluto Valeria. Valeria, buona serata, ben ritrovata con noi. Valeria mi scrive dalla provincia di Bari, grazie naturalmente per la preferenza, ci guardava attraverso il canale 94. Un saluto anche a Simone, ben ritrovato, buon lavoro, e naturalmente grazie a te anche per la preferenza. Poi mi hai richiesto questo bel successo estivo degli Another, che sono poi tra l'altro un duo olandese di musica elettronica, si fanno accompagnare dai 54 Ultra, ecco, si chiamano così, insomma, questo gruppo proveniente dal New Jersey, che poi ha curato la parte vocale ma anche le chitarre di questo grande singolo. Si riparte con Gaia.

0: alla TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella, Cittadella. New hit.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

canzoni nuove, le belle novità che come sempre vi lanciamo da Cittadella. Canto d'amore con questa grande accoppiata. Beh, Angelina Mango con Marco Mengoni ci faranno compagnia per il 3 settimane con questa bella novità. Tra mezz'ora state con noi, come sempre ritorna la New Hit.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

Miley Missing You, bellissima. Puff Daddy, in quello che l'appuntamento vamos alla playa, andiamo a ripescare naturalmente i grandi successi delle grandi estati. Ogni mezz'ora ritorna questo appuntamento che naturalmente vi regala una canzone, insomma, dal passato per ricordarvi i pezzi più calienti, naturalmente non mancati a questo appuntamento che vi regala come sempre grandi successi su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Siamo ripartiti, ancora 10 minuti insieme, ben ritrovati da Paolo D'Andrea, Piero Caffio alla parte tecnica.

buone e cattive abitudini, Mace, salvo con la pesce, con questo testo che poi esplora la complessità delle fragilità interiori, delle scelte sbagliate, insomma di quei comportamenti ripetitivi che, nonostante le promesse di smettere, si fa fatica spesso a lasciarsi alle spalle. Insomma, altro grande successo che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Abbiamo chiuso, ringraziamenti naturalmente a Piero Caffio che si è occupato della parte tecnica, a quanti mi hanno messaggiato al 339 680 6868. Bene, Paolo D'Andria vi saluta, naturalmente ringrazio anche gli amici che sono stati con noi sul canale 94 per Puglia e Basilicata, anche gli amici della replica. Ci risentiamo domani, se volete, come sempre puntuali alle 17 con l'appuntamento Driving.

0: UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre, nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22, la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia, la parte tecnica. Un saluto a tutti quanti voi che ci seguite sui 96.5 FM, ma anche sul canale 94 Cittadella TV Puglia e Basilicata, e in streaming sul sito radiocittadella.it e sulle nostre frequenze del DAB Plus Radio Cittadella. Oggi una puntata ricca di ospiti. Parleremo adesso proprio della rubrica Voci Fragili insieme all'avvocato Fabrizio Serrano, ospite in studio Maria Lacorte, la presidente dell'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti della sezione di Taranto. Come al solito sapete che la rubrica Voci Fragili parla di fragilità. Poi dopo, cari amici, avremo un ospite molto speciale, perché avremo in video call Paolo Sassanelli per Live Evo Festival, e ancora la rubrica Behind the Song, oltre la canzone, con la nostra dottoressa psicologa clinica Manuela Carone. Oggi parleremo di un argomento molto molto interessante. Voi ovviamente scrivetemi, state telefonando, però scrivete WhatsApp, scrivete un messaggio vocale al 339-780-6868. Adesso si parte con la New Hit.
4: Cittadella, Cittadella, New Hit.
5: Let's go. Sounds good.

partiti alla grande con MJK e Wiz Khalifa con Girl Next Door, questo pezzo molto molto bello. Amici, scrivetemi 339-680-6868, 099-47-30-144 il numero per entrare in diretta con noi. Mi raccomando, scrivetemi redazione chiocciolaradiocittadella.it. E adesso ci ascoltiamo Gaia con Bossa Nostra.

0: Bossa Nostra, amici, qui su Cittadella, la radio Cittadella, la TV canale 94 su 96.5 FM, in streaming sul sito radiocittadella.it e sul DAB Plus e le frequenze Radio Cittadella. Adesso facciamo una breve pausa, tra poco.
1: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
2: Spot. Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra, l'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
7: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
8: Partecipiamo Taranto.
9: Partecipiamo Taranto.
8: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
9: Partecipiamo Taranto.
8: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
9: Cittadella.
8: La radio e la TV di Taranto.
10: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: nostro rewind, Wham, Wake Me Up Before You Go Go, questo pezzo che ci ha fatto emozionare, insomma, vedere un giovanissimo George Michael con questi pezzi che sono ormai degli evergreen intramontabili e che ci danno sempre la carica giusta per affrontare una nuova puntata della rubrica Voci Fragili, insieme all'avvocato Fabrizio Serrano, presidente ATES, e ospite in studio Maria Lacorte, presidente dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti della sezione di Taranto. Benvenuta Maria.
1: Grazie, grazie, bentrovati a tutti gli ascoltatori
0: e a tutte le ascoltatrici, a tutti quelli che ci ascoltano in radio, in TV, in streaming, in Italia all'estero, insomma, siamo dappertutto, incredibile, proprio da non credere. Oggi parleremo di inclusione, di autonomia e accessibilità attraverso il racconto di una realtà che riguarda migliaia di persone, quella delle persone cieche e ipovedenti. Spesso pensiamo alla disabilità visiva soltanto come una limitazione personale, ma in realtà molte delle difficoltà che queste persone incontrano dipendono dall'ambiente che le circonda, dalle barriere fisiche, tecnologiche e culturali che ostacolano la piena partecipazione alla vita sociale. Per approfondire questo tema, Fabrizio, ci sei tu, presidente dell'associazione Tutela e Sostegno e coideatore di questo programma Voci Fragili.
2: Buongiorno.
0: E la dottoressa Maria Lacorte, se volessi presentare, dovrei dire tante cose di te, Maria, perché veramente fai tante tante cose. Comunque assistente sociale, specialista, presidente dell'Unione Italiana Ciechi, l'ho detto prima, della sezione di Taranto. Da anni sei impegnata, ma da tanti anni, ecco, diciamo, sei impegnata nella tutela dei diritti delle persone cieche e ipovedenti, svolgendo attività di consulenza, formazione, supporto alle famiglie, scuole e istituzioni. Sei anche docente specializzata nell'ambito della tiflologia, del Braille e delle tecnologie assistive per l'autonomia delle persone con disabilità visive. Quindi io riparto dall'avvocato Serrano. Perché è importante parlare oggi di disabilità visiva e accessibilità?
2: Sì, perché uno Stato civile non può solo riconoscerne i diritti, ma deve far sì che tutte quelle barriere, quegli ostacoli siano tolti, eliminati, altrimenti le persone non possono esercitare i propri diritti. Quindi con la presidente Maria Lacorte oggi cercheremo di capire quali sono gli strumenti, le tecnologie, i servizi messi a loro disposizione per aiutare queste persone, che sono persone fragili, ma soprattutto quali sono i nuovi ostacoli, le nuove barriere che vanno a limitare la loro vita quotidiana.
0: Assolutamente. Allora, presidente, in due minuti, chi sono le persone non vedenti e ipovedenti e quale ruolo svolge l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti nella tutela dei loro diritti e nella promozione dell'autonomia personale?
1: Sì, effettivamente l'argomento è abbastanza vasto ed è bene, insomma, oggi concentrarlo sull'autonomia, perché poi ci sono tanti altri ambiti aspetti.
0: Certo.
1: Diciamo che dobbiamo un attimo concentrarci sulla considerazione della persona disabile visiva, in che cosa consiste,

0: magari la possiamo definire con una condizione di due situazioni, o in situazione di completa non vedenza, quindi una persona cieca, oppure una persona ipovedente, quindi sono cittadini non vedenti assoluti oppure cittadini con ipovisione. Questo è ben definito dalla legge 138 del 2001, che ne sancisce diverse categorie, dal cieco assoluto, cieco parziale, ipovedente grave, ipovedente lieve e ipovedente medio. Quindi queste classificazioni fanno sì che ecco, l'Unione Italiana Ciechi, stiamo parlando nell'ultima diciamo fascia, con persone con 3 decimi di vista, quindi va da 0 a 3 decimi di vista, quindi è una condizione di difficoltà visiva veramente molto importante, dove lo Stato purtroppo ad oggi non ha ancora un coordinamento sia sanitario che sociale, e quindi molte volte i cittadini sono un po' ecco, soprattutto quando si ritrovano prepotentemente in una situazione di difficoltà visiva, sono
1: Certo.
0: veramente un po' smarriti. L'Unione Italiana Ciechi interviene proprio in questo, è un'associazione ormai che conta 100 più 10 anni e che nel tempo ha maturato veramente tante esperienze, sia a livello di diritti
1: Io ho
0: acquisiti.
1: pochi secondi a disposizione. Che cosa fa? Accoglie le persone? Possono venire da voi nei vostri uffici, nella vostra sede? Questo che possono fare? Tutte
0: Assolutamente
1: le
0: sì.
1: persone possono venire, vero?
0: Assolutamente sì, chi ha bisogno, sia chi è portatore appunto di una difficoltà visiva, anche familiari e
1: Ecco.
0: anche chiunque intenda conoscere meglio le necessità e le situazioni di
1: Questo
0: persone
1: significa anche le istituzioni, le scuole, possono rivolgere private, pubbliche, tutti?
0: Assolutamente sì,
1: Ah, benissimo.
0: purtroppo per ora siamo noi ad andare da loro, noi ecco una delle criticità, ci auguriamo che sia il contrario, che riconoscano in un'associazione intanto come la nostra, che è diffusa in tutta Italia, con la
1: Certo.
0: sua rappresentanza sul territorio, vicina non solo al socio ma anche appunto
1: Da
0: alle
1: quanti anni hai
0: istituzioni.
1: detto che esiste l'associazione italiana?
0: È stata fondata nel 1920,
1: 1920, quindi non so se io me la ricordo da sempre per motivi ovviamente
0: diciamo che
1: miei.
0: per rappresentanza per legge, una legge del 48, tutela gli interessi morali e materiali di tutti i cittadini e le cittadine italiane che
1: Assolutamente.
0: presentano difficoltà visive.
1: Benissimo, grazie Maria. Adesso noi torniamo in onda tra pochissimo, una breve pausa e ci rivediamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, la rubrica Voci Fragili insieme all'avvocato Fabrizio Serrano, ospite in studio la presidente dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Maria Lacorte. Allora, abbiamo parlato di quale ruolo svolge l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, la sezione di Taranto, ma a livello insomma italiano in tutta Italia. Adesso Maria, io vorrei chiederti tanto, ma quali sono le barriere, le difficoltà, perché noi siamo abituati, se troviamo un ostacolo, a scansarci, a oltrepassarlo, invece non è così per tutti, vero?
1: Sì, certamente. Io direi, ecco, di immaginare la città come la propria casa. Quindi la casa, ognuno di noi la conosce molto bene, e anche una persona con difficoltà visive, più o meno gravi, conosce altrettanto bene tutti gli spazi. Un ambiente urbano che accogliente deve essere come la continuazione della propria casa, che consente di poter riconoscere ogni spazio ed essere in grado di percorrerlo in completa autonomia. Okay. Se queste condizioni ci possono essere, sicuramente ognuno può vivere la propria città nel proprio modo, nella propria completa.
0: Ci puoi fare degli esempi concreti? Cioè, cosa può essere difficile da individuare in città?
1: Certamente. Allora, la prima cosa, il non vedente che si sposta e si muove, in grado di poterlo fare. Sicuramente la cosa più importante è svolgere un corso di orientamento e mobilità, cioè sono corsi particolari erogati proprio anche dalla nostra sezione di Taranto, che consente di imparare a utilizzare il residuo visivo oppure a riconoscere lo spazio che si deve percorrere in piena autonomia. Il non vedente utilizza solitamente diciamo un percorso naturale, che può essere un muro, oppure può utilizzare per fare ciò si può avvalere dell'uso o del bastone bianco oppure del cane guida. Sono due ausili fondamentali che probabilmente abbiamo avuto modo in città, o se non è proprio la nostra città di Taranto, magari anche viaggiando, di intravedere. Altre cose che noi possiamo intercettare in una città ben strutturata possono essere, per esempio, mappe tattili, oppure un percorso, una pavimentazione particolare che sicuramente avrete notato un po' dappertutto, stazioni, aeroporti,
0: quelle con le strisce, per intenderci,
1: perfetto,
0: giusto?
1: Okay. Vengono definiti lodges, nell'ultima evoluzione vengono chiamati LVE, e sono proprio delle mattonelle con scananature che consentono di accogliere arrivare a obiettivi imprecisi la persona con problemi di vista. Esistono addirittura sei mattonelle con codici diversi che il non vedente impara proprio nel corso di orientamento e mobilità a riconoscere sotto i suoi piedi, perché sono tattilo plantari, cioè si ascoltano con i piedi oltre che con il bastone bianco mentre si percorre il tutto.
0: Benissimo, allora, se ho capito bene, rivolgendoci all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, che a Taranto sta in via dei Ciechi,
1: Viale Magna Grecia, via Cesare Duca degli Abruzzi. Via Duca degli Abruzzi 20.
0: Via Duca degli Abruzzi 20, c'è la sede a Taranto. E potete andare e rivolgervi per qualsiasi tipo di informazione, vero Maria?
1: Certamente,
0: perché le informazioni sono ovviamente gratuite, tutto quello che accade è quello che arriva dai fondi regionali italiani, quindi suppongo che sia tutto gratuito per le persone, giusto?
1: Ci sono delle progettualità gratuite, altre con partecipazione, grazie alla compartecipazione dell'ente stesso, il fruitore può avere chiaramente un contributo molto, molto ridotto.
0: Quindi questa
2: posso,
0: è una cosa...
2: Sì, prego, fare una domanda al Presidente?
0: In chiusura abbiamo 30 secondi.
2: La città di Taranto è inclusiva da questo punto di vista?
1: Non lo è ancora. Ci abbiamo provato con tre semafori installati sonori, che comunque non sono a pieno regime, devono essere di volta in volta attivati dall'utente, e non tutti ne sono a conoscenza, compresi anche i cittadini. Nel momento adesso dei grandi lavori, noi ci auguriamo che tutte le necessarie attenzioni vengano prese in considerazione, dalla fermata del bus che possa accogliere disabili in genere, genere, ma anche disabili visivi con riferimenti tattili, con richiami sonori che anticipano l'annuncio dell'autobus che arriva, perché una persona che non vede non intercetta
0: ovviamente,
1: chiaramente, giusto, l'autobus che sta arrivando.
0: È vero.
1: E predisporre tutto l'arredo urbano in una maniera coerente, sia per chi è in sedia a rotelle, ma soprattutto per chi si muove con una difficoltà visiva. Evitare magari l'installazione di pali o di cestini o altro genere di arredo urbano al margine del marciapiede, lasciando lo spazio naturale laterale al percorso, in modo che non si intercettino. Ecco,
0: che questo poi mi viene un dubbio, dovrebbero farlo i professionisti,
1: certo,
0: questo,
1: ma anche disegnare le potature degli alberi, ecco, che potrebbero anche ferire, dai, il volto chiunque,
0: assolutamente,
1: chi non vede.
2: Non ci si immedesima il problema.
0: No, ma poi dico, un professionista sa come si fa un disegno di una strada, di posizionare i pali,
2: ma anche gli scalini,
0: i gradini,
2: sono inadeguati per le sedie a rotelle.
1: Sì, non
2: riesci.
0: Ma è incredibile, certo, io non ci posso
1: ma
0: credere.
1: Anche
0: questa
1: i tendaggi
0: cosa
1: devono avere un'altezza per legge già.
0: I tendaggi, parli dei bar, delle vetrine.
1: Oltre 2,10 m per legge devono essere alti in questo modo, perché una persona che non vede non
0: ovviamente va a sbattere mentre cammina.
2: Quindi torniamo al discorso che avevo introduttivo.
0: Che dobbiamo essere più.
2: Le leggi, le regole ci sono, ma poi devono essere applicate.
1: Sì,
0: assolutamente.
1: Assolutamente.
0: Maria, io ti ringrazio per essere stata nostra ospite. Ricordiamo che in via Duca degli Abruzzi numero 20 a Taranto potete andare in qualsiasi momento e chiedere tutte le informazioni che vi servono. C'è la presidente Maria Lacorte insieme al suo staff e alle persone del team. Grazie Fabrizio ancora,
2: grazie
0: per quest'altra puntata di Voci Fragili. Noi ci vediamo prossima settimana sempre con la rubrica Voci Fragili. Grazie per averci seguito. Linea alla regia.
2: Buongiorno,
0: ciao.
3: Partecipiamo Taranto.
4: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
5: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
4: Cittadella. Cittadella.
5: Rewind.
4: La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Jesse Spencer, Run to Me, questo è il pezzo per i nostri Rewind. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto, Nicoletti, alla regia e alla parte tecnica. Siete sintonizzati su 96.5 FM in streaming dal sito radiocittadella.it, sul canale 94 Cittadella TV Puglia e Basilicata e sulle nostre frequenze da Plus Radio Cittadella. E adesso parliamo del Live Evo Festival, parliamo di sabato 27 giugno, perché alla masseria qui su Teus ci sarà Paolo Sassanelli, l'attore e regista pugliese, sarà protagonista di una serata tra teatro, musica, memoria e sapori della tradizione, con lo spettacolo Sono Nato con la Bocca Aperta. Quindi Crispiano si prepara ad accogliere questo attore, questo regista, e porterà in scena questo spettacolo che intreccia parole, musiche, poesie, ricordi e sapori legati alla tradizione pugliese. Sappiamo che attore e regista Paolo Sassanelli, volto amato del cinema, della televisione e del teatro, accompagnerà il pubblico in un viaggio intimo, ironico e profondamente umano, dove la cucina diventa racconto, la memoria prende forma sulla scena e ogni ricetta custodisce una storia da condividere. Questo spettacolo nasce da un immaginario fatto di profumi, di gesti familiari, tavole apparecchiate, parole tramandate e frammenti di vita quotidiana. E io ho il piacere di averlo qui in video collegamento. Buongiorno Paolo, ben trovato.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, ci sarà, noi siamo in trepidante attesa per lo spettacolo di sabato 27 giugno, per il Live Evo Festival, un festival molto importante nel nostro territorio, e lo spettacolo nasce da questo immaginario, dai profumi, dai gesti familiari. È una cosa che già mi fa, come dire, aprire il cuore. Ce ne vuoi parlare?
1: Guarda, è uno spettacolo che racconta soprattutto un percorso, un viaggio che si parte con il cibo principale che viene consumato nel territorio dove facciamo lo spettacolo, quindi parleremo di qualcosa legato a Taranto, a Crispiano, per poi andare avanti e raccontare la tradizione culinaria della nostra terra, ma soprattutto attraverso le storie, attraverso i racconti, attraverso la narrazione, attraverso quei fantastici racconti da Matteo Salvatore o delle citazioni su Isabella Allende, o come si fa il pane, o un racconto sulla storia di Capo di Cozze. Capo di Cozze era un grande pescatore di cozze. Tu dici, ma che pescatore di cozze sei? Se venite a vedere lo spettacolo poi vi racconto com'è.
0: È bella questa cosa, anche perché tu intrecci parole, questo ritmo della parola, anche con, diciamo, delle note. In quale maniera?
1: Beh, noi alterniamo il racconto, la narrazione con la musica. Bello. La musica, diciamo, che parte con una specie di swing jazz per poi entrare dentro la narrazione folk della musica pugliese. E naturalmente l'esponente maggiore

0: della musica pugliese folk era Matteo Salvatore, è Matteo Salvatore, certo. Perché un artista non muore mai, secondo me, finché certo. Ascoltiamo la sua musica e le sue canzoni.
1: Assolutamente, assolutamente. C'è un famoso film che si chiama Coco che dice che fino a quando noi abbiamo ricordo quella persona non muore mai, quindi questo è importante. E la bellezza anche di raccontarsi e di raccontare da generazione in generazione, tra le generazioni, tutto quello che è il nostro... Sono rimasta colpita dal...

0: del sud dell'Italia, no? Siamo un po' così.
1: E come no? Certo, assolutamente. Però questo, per esempio, io avendo una moglie tedesca, quindi metà della mia famiglia è tedesca,
0: okay,
1: e voglia spiegargli alcune cose,
0: è vero,
1: e voglia fargli capire che certe cose non si possono mangiare insieme, ci sono voluti anni per educare.
0: Certo, cioè, anche la velocità o la lentezza del pranzo o della cena hanno un perché.
1: Sì, assolutamente. Io mi ricordo la prima volta che mia moglie partecipò a un pranzo di una comunione. Entrammo all'1 nel ristorante e uscimmo alle 6. E lei, dopo la quarta portata, non credeva ai propri occhi. Ho detto: vedi, questa è un'altra cultura, è un altro mondo.
0: È vero, è vero.
1: Va fatta come esperienza.
0: È vero, è vero.
1: Perché per loro era impensabile una cosa del genere. Certo. E quindi.
0: Certo.
1: Noi raccontiamo anche questo, racconto anche la mia difficoltà di farmi capire in questo mondo del nord Europa, portando la mia tradizione pugliese.
0: Bellissimo, bellissimo, molto bello. Sul palco insieme a te ci saranno al pianoforte Umberto San Giovanni, alla chitarra Martino De Cesare, che poi è anche il direttore artistico del Live Evo Festival, quindi tutto insieme, un insieme bellissimo di tradizioni, di riti, delle nostre culture, del teatro, della musica, della memoria, si incontreranno in questo spettacolo appunto sabato 27 Masseria qui su Teus a Crispiano. Io vorrei tanto ringraziarti per essere stato mio ospite, Paolo. Ti auguro buon proseguimento e buon lavoro. A presto.
1: Grazie a te e buon tutto.
0: Grazie. Ciao. Amici, adesso noi continuiamo con la regia, perché Dolina la regia è così. Sì, sì. Ah, c'è anche un pezzo bello, ce l'ascoltiamo. Mi raccomando, amici, restate con noi. A tra poco, siete su Cittadella, la radio Cittadella, la TV.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: città della nuit di questa settimana, Hit Parade, l'ultimo pezzo di Morandi insieme ad Alessandra Moroso. Amici, benvenuti nella nostra rubrica Behind the Song, oltre la canzone, insieme alla dottoressa Manuela Carone. Buongiorno, bentrovata.
1: Buongiorno, bentrovati a tutti.
0: Psicologa clinica, oggi, come voi sapete, Behind the Song, oltre la canzone, analizza i brani e cerca di capire, noi cerchiamo di capire quello che la dottoressa ci spiega, cioè il messaggio che il brano ci vuole mandare. In questo caso, oggi, noi parliamo di Love the Way You Lie, di Eminem e Rihanna, che sono due che ci piacciono tantissimo. Insomma, chi segue Temptation Island, facciamo un esempio, la conosce benissimo. Infatti da anni Love the Way You Lie di Eminem e Rihanna accompagna alcuni dei momenti più intensi e discussi del programma, che tra l'altro ricomincia proprio questa sera.
1: Assolutamente.
0: Corretto, bene. Una canzone uscita nel 2010 ma che continua a emozionare milioni di persone, eppure racconta una relazione fatta di conflitti, dipendenza emotiva, bugie e sofferenza. Perché allora ci piace così tanto? È possibile che ci riconosciamo in quelle dinamiche? Oppure ci affascinano proprio perché rappresentano tutto ciò che non vorremmo vivere?
1: Allora, innanzitutto diciamo che se dobbiamo andare a parlare di quello che veramente di quello di cui parla davvero Love the Way You Lie, sì, è ovvio che parla di una relazione profondamente tossica, una relazione in cui amore e sofferenza diventano indistinguibili addirittura. Da esperta, analizzando il brano, posso risponderti che parla di un ciclo tipico, proprio tipico delle relazioni tossiche, dove c'è la passione, il conflitto, la riconciliazione e poi la nuova distruzione.
0: Mamma
1: e si ricomincia
0: mia.
1: Il ciclo.
0: È proprio un loop questo.
1: È un loop. I protagonisti sembrano incapaci di stare insieme, ma allo stesso tempo di lasciarsi, c'è una profonda dipendenza in questo tipo di relazioni. La forza della canzone sta proprio qui: non racconta un amore romantico, ma un amore che fa male, ma che allo stesso tempo resiste.
0: Eppure piace a tutti, ma come mai?
1: Beh, perché come sempre dico quando trattiamo le tematiche della nostra rubrica, racconta emozioni profondamente umane. Attenzione, non significa che tutti abbiamo vissuto una relazione violenta, però quasi tutti abbiamo sperimentato almeno una volta nella vita sentimenti come la paura di perdere qualcuno, la difficoltà di lasciare andare una relazione, il desiderio che una persona cambi, che è una cosa pericolosissima, un forte collante, e il tornare dove sappiamo che soffriremo. Queste emozioni alla fine sono universali.
0: Mamma mia, incredibile. Quindi quando ascoltiamo questa canzone noi ci immedesimiamo, è questo?
1: Allora, a volte sì, però c'è anche un altro fenomeno psicologico molto interessante: possiamo identificarci oppure prendere le distanze. È un po' quello che succede guardando Temptation Island. Molti spettatori si riconoscono in alcune dinamiche e dico che questo è anche molto utile, questo rispecchiamento in alcune situazioni. Altri invece pensano: io non permetterei mai una cosa del genere. In entrambi i casi comunque stiamo riflettendo sulle relazioni.
0: Assolutamente, concordo perfettamente. Allora noi facciamo così: mandiamo un pezzo, diamo la linea alla regia e continuiamo sempre qui con la rubrica Behind the Song, oltre la canzone, insieme alla dottoressa Manuela Carone. A tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5.

www.siamosocial.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio è la TV di Taranto. Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: amici, benvenuti nella nostra rubrica Behind the Song, oltre la canzone, insieme alla dottoressa Manuela Carone, psicologa clinica. Stiamo analizzando proprio questo brano, Eminem feat. Rihanna, Love the Way You Lie. Abbiamo parlato di questo e stiamo continuando a parlare e cerchiamo di capire. Quindi, il successo della canzone di Temptation Island nasce anche da questo, perché prima abbiamo affrontato, no, il tema che questa canzone ci medesimiamo, quindi quando, allora nasce anche da questo il successo di questa trasmissione?
1: Sì, ci medesimiamo, prendiamo le distanze. Assolutamente sì, perché alla fine le relazioni sono il laboratorio emotivo

0: più importante della nostra vita. Quando vediamo una coppia che litiga, tradisce, si lascia, si riavvicina, inevitabilmente facciamo paragoni con la nostra esperienza e ci chiediamo: io cosa farei? Come reagirei? Sto vivendo qualcosa di simile?
1: Peggio ancora, magari chiediamo: tu cosa faresti?
0: mamma mia,
1: nella canzone c'è però anche un tema molto delicato, che è quello della violenza.
0: Sì. Ora rientriamo un attimo.
1: Sì, è giusto.
0: È importante sottolineare una cosa: molti hanno discusso negli anni se la canzone glorifichi o meno relazioni tossiche. In realtà la maggior parte delle interpretazioni concorda sul fatto che descriva in modo molto crudo un rapporto distruttivo, mostrando, e questa è la cosa più importante, quanto sia difficile uscirne. E non ci viene presentato un modello da imitare, ma ci viene mostrata una dinamica da osservare.
1: Quindi perché allora alcune persone restano in relazioni che le fanno soffrire?
0: Perché l'amore non è solo razionalità. Nelle relazioni tossiche spesso convivono affetto, paura, speranza, dipendenza emotiva, desiderio di cambiamento. Sono dinamiche molto pericolose e vincolanti. Molte persone non restano perché amano soffrire, restano perché continuano a credere che le cose possano cambiare. Ed è proprio questa ambivalenza che la canzone riesce a raccontare molto bene.
1: Ho capito. C'è un messaggio che possiamo portare a casa ascoltando questa canzone?
0: Sì, l'intensità non è sempre amore. Spesso confondiamo la passione travolgente con la qualità di una relazione. Sta bene all'inizio, è giusto che una relazione nasca nella passione, ma non può essere solo questo. Una relazione sana non è quella che ci fa stare sulle montagne russe emotive, è quella in cui riusciamo e possiamo sentirci al sicuro. Sì. L'amore vero non è quello che ci consuma, burn, no? Bruciare, come canta Rihanna, ma è quello che ci permette di crescere.
1: È giusto, è così. Quindi forse, insomma, il motivo per cui questa canzone continua a emozionarci è proprio perché parla di una cosa che di tutti, in modi diversi, e che tutti abbiamo incontrato almeno una volta.
0: Sì, esatto, perché tutti noi prima o poi abbiamo dovuto imparare una lezione importante, che non tutto ciò che ci fa battere il cuore ci fa bene, e che l'amore più difficile da riconoscere non è quello tossico, ma è quello sano, perché fa meno rumore, però dura molto di più. Le relazioni tossiche ci catturano perché sono intense, ma le relazioni sane ci fanno bene e ci fanno crescere, sono sicure.
1: E allora, quindi, un giorno, dottoressa, io voglio chiederti la cortesia di parlare una puntata intera come oggi di questa dinamica, diciamo, no? Però possiamo parlare, non definendolo chiaramente del tutto, però dell'amore sano, che cos'è?
0: Assolutamente.
1: Come lo possiamo riconoscere? Tutte le dinamiche, anche perché queste sono dinamiche che noi conosciamo, perché, come dicevamo prima, un po' tutti nella vita l'abbiamo avuto, l'amore tossico, l'abbiamo avuto la relazione tossica,
0: la malessera
1: li abbiamo avuti,
0: chissà, magari lo siamo stati anche noi per qualcuno inconsapevolmente,
1: assolutamente inconsapevolmente. Quindi però cerchiamo anche poi di capire qual è la direzione giusta. Quindi va bene se la prossima volta,
0: assolutamente,
1: grazie,
0: d'accordo.
1: Grazie mille, come sempre. Grazie, dottoressa, per questa meravigliosa rubrica Behind the Song, oltre la canzone, che portiamo avanti da anni. Ti ringrazio proprio per il tuo impegno costante, per questa costante, non mi ricordo più quanti anni che la facciamo, però è bello.
0: Tantissimi anni ormai.
1: Quindi, detto questo, noi ricordiamo sempre che se avete difficoltà, se vi sentite in difficoltà, se vedete qualcuno vicino a voi che è in difficoltà, vi preghiamo sempre di rivolgervi agli esperti, così come in questo caso la dottoressa Manuela Carone. In qualsiasi parte del mondo voi siate, facciatelo, perché dobbiamo, insomma, aiutarci, chiedere aiuto, che è una cosa che va bene, va benissimo. Grazie, dottoressa Manuela Carone, e alla prossima puntata di Behind the Song, oltre la canzone.
0: A presto.
1: Ciao, ciao.

0: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: amici, ben ritrovati, siete su Cittadella, la radio, questa è Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica, e adesso ci spostiamo alla nuova stagione del Teatro Comunale Fusco, ed è per questo motivo che entro in videocollegamento con il direttore Michelangelo Busco. Buongiorno direttore, ben trovato.
1: Buongiorno a voi e un saluto agli ascoltatori.
0: Oh, benissimo. Allora, il via è stato dato con la conferenza stampa alla nuova stagione. E ci racconti tutto, perché siamo molto curiosi, sappiamo che sarà bellissima.
1: Speriamo, sì, noi ce la mettiamo tutto ogni
0: sì,
1: anno,
0: è però, sempre
1: però
0: così.
1: Gli auspici sono buoni, il riscontro è anche dello stesso livello, quindi siamo convinti di aver in qualche modo proseguito il lavoro fatto in questi anni, dove sì, abbiamo dato una forte identità alla nostra programmazione, al nostro teatro. Per quanto riguarda la prosa, i titoli sono sempre 10. La novità di quest'anno è che abbiamo aggiunto una terza replica, vista la necessità e le richieste importanti che arrivavano per sottoscrivere nuovi abbonamenti. Abbiamo deciso di, grazie anche all'amministrazione e anche a Puglia Culture, siamo riusciti a incastrare per i 10 spettacoli di prosa la terza replica, che in qualche modo dovrebbe aprire a nuovi abbonati e quindi soddisfare un po' le richieste continue che ci arrivano.
0: Giusto.
1: Il cartellone è variegato, è importante, ci sono grandi attori, grandi regie, grandi compagnie. Si parte con Francesco Pannofino e Sassanelli, si prosegue con Breaking Break con Monica Pivetti, poi abbiamo un Falstaff proposto da Emilio Solfrizzi, a seguire A casa tutti bene con la regia di Muccino. Ci sono tanti titoli, abbiamo Haber, abbiamo Romeo e Giulietta, abbiamo dunque il sindaco del Rione Sanità fatto da Gleiesis, abbiamo la rigenerazione, poi abbiamo lo zar proposto da Stefano Massini, e chiudiamo il cartellone della prosa con Malinconico di Massimiliano Gallo, quindi un cartellone estremamente importante. Per quanto concerne invece la musica, quest'anno abbiamo aggiunto un nuovo concerto, gli appuntamenti sono 6, si parte il 13 novembre con un big internazionale della musica soul funky, considerato per tanti anni l'erede naturale di Stevie Wonder, parliamo di Frank McComb, che in questo caso è in tour italiana, solo in questo progetto sarà affiancato da Mario Rosini, che lo consideriamo la nostra proposta pugliese di soul funky da affiancare a McComb, per cui una serata esclusiva che sarà molto originale.
0: Mamma mia,
1: si
0: bello.
1: Prosegue con un progetto nostalgico ma estremamente accattivante, fatto da Alberto Bertoli, figlio del compianto Pierangelo, che ha la stessa voce, con una super band, proporrà questo concerto interamente dedicato a Pierangelo Bertoli. Ma la cosa meravigliosa è che Pierangelo Bertoli in qualche modo sarà presente in video e canterà col figlio durante il concerto.
0: Mamma mia.
1: Quindi è una cosa molto suggestiva per chi ama il genere e l'artista, sicuramente è uno spettacolo mai visto. Si continua con altrettanta importanza con progetti che rivedono in scena Teresa Desio, un grande ritorno, e siamo felici di poterlo ospitare in esclusiva per la Puglia. Poi proseguiamo con Chiara Civello, considerata da tanti un talento naturale impressionante, anche con la sua musica molto elegante, i suoi concerti molto raffinati.
0: È vero.
1: Proseguiamo con diciamo l'appuntamento più importante, non che gli altri non lo siano, ma l'appuntamento più importante in quanto a blasone di fama mondiale è quello dedicato ai Brand New Avis, che finalmente dopo 10 anni riesco a portare a Taranto. Sono una band famosissima che fa londinese, fa funky, chi la conosce da tempo, sono in qualche modo affiancabili come genere musicali nell'esigenza agli Incognito e tante altre band che hanno fatto la storia di questo genere musicale. Chiudiamo la stagione con l'appuntamento di Tosca il 10 aprile con un nuovo progetto teatrale che è estremamente suggestivo, non solo per la bravura di Tosca, per la capacità di interpretare, ma perché è un lavoro nuovo che sarà anche molto scenografato, quindi un progetto che va dalla musica al teatro a tutto tondo, quindi un artista che mostrerà la sua maturità assoluta raggiunta, quindi penso che abbiamo fatto un lavoro trasversale dove si incontrano vari generi, vari talenti, progetti esclusivi e quindi auspichiamo che la gente sia felice di assistere ai nostri spettacoli.
0: Sarà sicuramente così, come sempre tu ci insegni ormai, Michelangelo, che tutto quello che noi conosciamo e che apprezziamo siamo insomma invogliati e spinti a venire a teatro a vederlo, e come ripeto tu ci hai insegnato benissimo, le band che tu proponi e che noi magari non conosciamo, non tutti conoscono, poi si rivelano delle esperienze incredibili, quindi ti ringraziamo anche per quest'opera, diciamo, di cultura.
1: Grazie
0: che fai.
1: Grazie per la fiducia.
0: La fiducia va dalle tue competenze. Noi non siamo responsabili di questo, lo sei tu, quindi ti ringraziamo per questo. Grazie Michelangelo.
1: Diciamo che volevo solo fare una chiosa rispetto ai costi, che sono estremamente accessibili. Per quanto riguarda gli abbonamenti, il costo degli abbonamenti è rimasto immutato per la prosa e la sottoscrizione e la prelazione parte già dal 14 luglio fino al 31 luglio, mentre i nuovi abbonati, sia per la musica che per la terza data che abbiamo aggiunto, partiremo dal 1 settembre. Il costo dell'abbonamento per la musica è di 120 euro, quindi 20 euro a concerto per la platea e 105 per la galleria, quindi poco più di 16 euro,
0: assolutamente,
1: per vedere degli spettacoli che sono estremamente importanti.
0: È vero, grazie anche per questa scelta che vede insomma la cultura al centro per il teatro e per la musica. Grazie sempre, come sempre, Michelangelo.
1: Grazie a voi per il sostegno.